Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, Fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino.

0: malattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista. I suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie.
1: Che vuole questa musica stasera?

0: Gagliardi. Prego Massimiliano, grazie, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie,
0: grazie Massimiliano,
1: grazie,
0: prego.
1: Buongiorno.
0: Allora guardate, buongiorno, qui abbiamo lo studio allestito, vestito. Letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Eh beh, ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua, è questa?
2: Sì. Eh sì, sì,
0: sì. Sì, il suo cappello, quello lo riconosco.
3: Il bello, suo l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
3: Sì, sì.
0: E il quadro?
3: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il

0: percorso artistico della sua vita legato alla pittura?
1: Legato alla cultura perché papà, napoletano, papà era proprio Napoli, Napoli, Napoli, era una meraviglia, era di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?
2: Ma guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha istradati, soprattutto me, alla musica classica e al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy, io non so come fosse possibile. Una volta lo trovai ad ascoltare, dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Dicendo, il magma è lo stesso.
1: Ma è meraviglioso, la cosa è la perché lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista, ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che, non
0: sì,
1: lo so.
0: Sì. Anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere.
1: Delle atmosfere,
0: cioè poi quello che accadeva
1: si tutelava,
0: dopo
1: si tutelava,
2: cioè,
1: diceva,
2: dagli altri,
1: intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede, perché papà la interpretava, era proprio, cioè non era solo una canzone per lui, quella da cantare.
2: Io credo che papà ci credesse proprio,
1: ci
2: nel
1: credeva,
2: momento in cui cantava l'amore, lui diventava quella cosa lì.
1: Lui diventava quella cosa, papà aveva un'umanità strabordante,
2: era
1: aveva l'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era.
0: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada, quindi ovviamente tutta la sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto come uno scugnizzo.
1: Come uno scugnizzo e ha saputo imparare, però, ha imparato tanto. E sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere.
2: Certo.
1: Perché la fai crescere, poi la fai diventare molto importante. Come ci certifica in questa cartolina, per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua. Guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
3: Io sono detto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, che era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo. Ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, in ufficio, sempre negli uffici della Zeus. E uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo mi fa... Ma tu tieni una faccia un po' sciupata, che castano 500 lire, c'erano ancora le 500 lire d'argento, tu non te le puoi ricordare ovviamente, forse non le hai neanche viste, ti castano 500 lire, va attaccata una felle caro, sì, un po' sciupata. Beh, in effetti, insomma, erano anni duri, erano anni di indigenza e di non voglio dire di povertà, ma insomma, giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tame Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma, un grandissimo cantautore, ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. E lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che mai da una felle carne, meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
1: E noi, il privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
2: Beh, insomma,
1: che bella questa storia.
2: Questa è una storia stupenda che Massimo ha voluto raccontare, e quindi questo la dice anche lunga su che cos'è Massimo.
1: Assolutamente,
2: anche, no?
1: sì, è un incontro.
2: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire mi è stato molto vicino durante la perdita, insomma ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire, secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei massimi artisti che non solo l'Italia ama, anche l'Europa, secondo me, oltre all'enorme talento, insomma, si capisce perché una persona poi dura per 50 anni.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire... Sì. La moneta.
2: Lui non ha mai dimenticato questo.
1: Sei un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
0: carne. No, una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
2: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
1: Era vostro papà che era così, accanto ad una mamma stupenda, che noi racconteremo, in questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?
4: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
4: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
4: ecco,
7: qua.
4: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: rifioriranno tante primavere. Come le viole anche tu ritornerai.
1: Massimiliano Gagliardi.
2: Grazie.
1: Con suo fratello Davide. Vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni. Quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
3: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
2: Devo confessarle che...
1: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Sì.
2: No, io ho una certa soggezione sua, perché devo dire che devo confessarle una cosa, che le ho detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui o no?
1: Sì, certo.
2: Sì. Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
1: Ma adesso...
2: Ma... un suo grande estimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
1: Sono onorata.
2: Andava.
1: Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Questo non pensavo che diceste altro, ma...
2: No, non era un canterino mio padre in casa.
1: Non assolutamente
2: no. No, noi ci domandavamo, anzi, come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
1: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
3: Era istintivo.
2: Istintivo, lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo... E poi partiva.
1: Sì. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così, perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
2: Sì, abbiamo capito un po' dopo, perché eravamo piccoli.
3: Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo. Che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
2: ci ripresentavamo
3: dietro i divani. Sì, sì. E ascoltavamo insieme.
1: Ma quanto sono belli sti fratelli, non so, no, è già passata la foto di loro al mare? Non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti va. Adesso guarda, questo è papà che canta in maniera eccezionale. Eccoli quatti queste due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.
4: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista straordinario. E la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino. A me piaceva molto la sua voce, poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, io mi ricordo, ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui, mi invitò nel suo ultimo concerto. Ed è stato emozionante, abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai, l'ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Gragnaniello, grazie, e che artista. Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato. E questa è la bellezza di vostro padre.
2: Sì, diciamo, innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo, lo considerava un po' vocalmente il suo erede. E quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro e sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo. E
3: poi è stato l'ultimo concerto.
2: L'ultimo concerto. Al Teatro San Nazaro, che anche il
1: Al Teatro San Nazaro, mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite, il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta, sì, racconta tanto. Io sono emozionatissima. Sì.
2: Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo appreso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato, abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano: tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
2: Sì, lui diceva, sì, che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale, lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
2: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti, soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre,
1: certo,
2: e è stato sempre famiglia dipendente, per lui la famiglia era la prima cosa.
3: Tant'è
2: che veniva,
3: che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico,
1: sì,
3: e quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni Ottanta,
2: sì,
3: portarci a vivere a Roma, e pagando secondo me anche un po' il prezzo,
1: sì,
3: perché per lui, ripeto, era un legame profondissimo di sangue.
1: Però voi eravate più importanti.
3: Però in quel momento, in quella fase storica, per lui ha preferito fare questa scelta.
1: Davide e Massimiliano, un papà che ricordate, è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà, un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze erano date dal suo, dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada,
3: no,
1: cioè,
3: no, c'erano dei,
1: si creavano,
2: sì,
1: gli sciami di persone che andavano lì e lo seguivano.
2: Era una cosa abbastanza imbarazzante quando eravamo piccoli, però quello che vorrei, ecco, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note, famose, camminare per strada, e questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio,
1: sì,
2: padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia.
1: Sì.
2: C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
1: Perché erano degli amici, esatto, il concetto che si creava era quella di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
2: è la mamma, mamma
1: è la meravigliosa mamma.
2: Mamma Lucia, sì,
1: ma
2: sì,
1: proprio,
2: sì,
1: bella, bella, aiutami,
2: bellissima,
1: di bella, si dice a Roma.
3: Anche lei artista,
2: attrice,
3: attrice, teatrale,
2: Eduardo, sì,
3: cantante, insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
1: Lucia Valeri, una meraviglia e una bellezza. Anche voi col caschettino, però, tipo
2: ovviamente,
1: papà,
2: sì,
1: erano,
2: sì,
1: gli
2: loro
1: anni,
2: erano,
1: no,
2: fissati col
1: tu
2: caschetto.
1: Non l'hai tolto più, poi,
2: no,
1: non l'hai, non
2: io
1: l'hai
2: mi sono trovato bene, devo dire, sono andato avanti.
1: Mi sono trovato bene. Meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava, vi mangiava,
2: sì, lui,
1: i baci.
2: Innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con jet lag, cosa, per tornare anche durante la notte,
1: no,
2: durante,
1: no,
2: le cose. E poi ricordo che aveva, riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli insegnanti,
3: sì,
2: alle recite della scuola. Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma,
1: certo,
2: è
1: noto,
2: è famosissimo,
1: è
2: noto e conosciuto,
1: certo,
2: e lui invece voleva esserci.
3: Guarda, io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante, diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima per andare insieme al cinema,
1: che
3: vedere
1: lusso,
3: poi i film che però sceglieva lui, ovviamente.
1: Vabbè, cioè, pure voi adesso è per
3: però
1: forza.
2: La scuola glielo faceva fare.
3: La scuola glielo faceva fare. Però sono momenti che comunque tu ricordi.
1: Tutte le maestre affacciate, i maestri affacciati così.
3: Che tu ricordi
1: che
3: con piacere, momenti
1: che
3: belli.
1: Che si ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
5: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello, soprattutto un grande artista, e le sue opere resteranno e vivranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
1: Nicola Di Bari, grazie, grazie.
3: Zio Nicola.
2: Zio Nicola.
1: Zio Nicola.
2: Zio Nicola.
1: Siamo a Zio Nicola.
2: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro, e devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case discografiche su Sanremo, una cosa. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro era una cosa proprio che ovviamente oggi fa ancora più
1: impressione,
2: perché
1: no,
2: all'epoca
1: di parlare...
2: si vendevano tanti dischi, cioè sì. era un'industria importantissima dove l'altro, uno voleva comunque insomma prevalere
1: sulla...
2: Era
1: una competizione.
2: Loro no.
3: Ma tra di loro no, mai. Non c'è mai stato. Tant'è che Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà all'estero.
2: Loro no, loro si amavano.
3: E li ha resi anche lì dei successi, come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America. Ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai. Ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno.
1: Forse perché era un uomo talmente alto, vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
3: Ma guarda,
1: da non avere bisogno di
3: secondo
1: sgomitare
3: me ci sono
1: nessuno.
3: Delle persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte.

0: tipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli, potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui. Quella tipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche. Devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va...
1: Assolutamente.
0: Va riconosciuta.
2: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo...
0: Appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
2: Sì.
0: Il papà è stato il tuo primo grande maestro per forza di cose, perché sì, scegliere la musica in casa Gagliardi da parte tua è stata una...
2: Sì.
0: Una scelta anche coraggiosa, no?
2: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi sì, tutto si svolge sempre nottetempo.
0: Certo. Stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque...
2: Cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marinariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un amico
0: normale
2: di papà. Poi nel tempo ho capito che...
0: Nel tempo hai detto, ma quel signore,
2: ma quel
0: che
2: signore
0: mi teneva
2: lì
0: in
2: è questo. Per
0: allora,
2: cui...
0: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi è giornata, signori, timbri, guardate.
3: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto l'ha fatto con sua moglie Lucia, ed è Massimiliano. Massimiliano è l'unione tra il talento musicale del padre e l'amore per il teatro della madre che faceva l'attrice. Per cui poi canta benissimo, ma gli hai fatto sentire quando cantavi la canzone da bambino? E io sono molto fortunata di lavorare in teatro con lui, perché ha fatto, per gli ultimi spettacoli che ho fatto, delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
0: Maria Amelia Monti, grazie! Grande.
2: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita, a parte la sua incredibile bravura come attrice, ma sì, è una persona veramente eccezionale, speciale, che io tengo stretto a me, lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
0: Allora, e grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide, ecco. Qui parla una secondogenita. E a noi ci snobbano sempre, perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Tu arrivano i secondi, dici, ah sì, è arrivato il fratellino. E invece la tua storia, che non è una storia legata alla musica.
1: No.
0: Perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi guai se proprio a tutti i costi,
2: meno
0: no?
2: Meno male, aggiungerei.
0: Ma meno male. Adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice impicciati dei fatti tuoi. No, ma te lo voglio chiedere.
1: Ma in maniera molto, molto semplice, avere da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio fratello, certo, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella che ti posso dire di fare lo spettatore di qualità, perché cioè...
0: che carino che sei lo spettatore. Sì, però il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
1: Ma papà si è dedicato delle canzoni. Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè io sono stato amante e sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola. Certo. Cioè non è l'amore di un artista perché sono il figlio, ho scoperto mio padre musicista.
2: C'è da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico, amministrative per papà negli ultimi, diciamo, 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo

0: di alcune
1: perché
0: cose.
1: Perché era uomo di carattere, papà, no?
2: Beh, insomma, beh, era molto riservato, molto duro, come lo sono io, riservato, duro. Eravamo molto simili, molto io sapevo simili. Arrivare a lui.
0: Io mi scontravo, diciamo, no? Mi scontravo.
1: Beh, sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche sì, per scontrarsi, cioè... invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia. Sì. Curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta in faccia, si vedeva. Ed era bello. Era bello? Era bello. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Vede, oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
3: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. E già immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede, l'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mo ce vo, bellezza. Peppino era bello.
1: Enzo De Caro, grazie. È vero, mo ce vo.
0: Grazie, mo Enzo.
1: Questo è una... Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
2: Sì.
1: Devo dire però il caschetto continua, cioè ve lo portate dietro di generazione in generazione.
2: Sì. Cristiano e Alice.
1: Cristiano e Alice.
0: Poi Enzo ha vissuto, dice queste cose, sì. Enzo, grande amico di papà.
1: Enzo De Caro, adorato.
0: Di papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza, sì. Di papà. Quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà istituzionale.
1: Dal papà istituzionale.
0: Enzo, sì. Era il mio matrimonio, per cui ovviamente insomma ci sono state risate e risate
1: e
0: risate.
1: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno scritto cartoline oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni. E qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
4: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Gagliardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Gagliardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos, un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film, e in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress, e la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone, e la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie, che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre, sempre dicevo Peppino Gagliardi. Allora sono molto, molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia. E volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora, grazie, grazie mille, muchísimas gracias e buenas noches.
1: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
0: Bello.
1: Signori, ringrazio Davide Gagliardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
0: Io non sono un cantante, eh?
1: No, ci provo. Attenzione, sta dicendo così. Perché ora sentiamo Settembre, sì. Mano a mano che fa passetto passetto. Perché sì. Questa canzone La pativi un po', Massimiliano?
0: Ma la pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne,

0: nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una cosa suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma, non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola... C'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
1: Signori, ricordando Peppino Gagliardi, ringraziando Davide Gagliardi e Massimiliano Gagliardi.
0: Ma grazie a voi.
1: Settembre. Grazie. Abbiamo atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano.
1: Grazie
0: e Davide
1: a voi.
0: Gagliardi, grazie, grazie.
1: Grazie a te, Paola.
0: Grazie.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Immaginate la scena, 30 anni fa, 5 amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui al chiuso? Perché le persone non possono godere di tanta meraviglia? E nasce Monumenti Aperti, che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui seduto davanti a me ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina. Nonché giornalista, e quindi impegnato. Siete voi?
11: Siamo noi. Siamo noi. Questa è una foto molto significativa.
0: Molto significativa.
11: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione di Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento chiuso di fatto, non fruibile. Lo rendemmo visitabile. Questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
0: Che carino.
11: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Gianni Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
0: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece, per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti.

0: Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per 1.000 anni ancora,
1: Speriamo.
0: tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
1: Allora, ci sono diverse fasi, no? Quando nasce Monumenti Aperti o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Sant'Arcangelo cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta,
0: Certo.
1: eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
0: Molto
1: poco
0: elegante
1: valorizzato.
0: nel
1: Ecco,
0: dire un po' sottostimato, certo.
1: diciamo così.
0: Cagliari è stupenda,
1: Città
0: come tutta la Sardegna.
1: meravigliosa da scoprire,
0: Certo.
1: sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da
0: Ma è da
1: scoprire.
0: scoprire. Cagliari è una
1: Assolutamente.
0: bellezza
1: È
0: pura,
1: di una
0: vera.
1: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Magomundi, perché uno si chiederà, ma poi i Magomundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto e poi arrivò, i Magomundi assunse proprio la regia, il
0: Certo.
1: coordinamento di tutta la
0: Siete
1: rete
0: bravi, eh?
1: di Monumenti Aperti e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci a livello
0: Bisognerebbe prendervi in
1: regionale e a
0: braccio per
1: livello.
0: ringraziarvi, sapete? No, perché insegnare il bello ai ragazzi, voi siete stati folgorati dalla bellezza, ok?
1: Sì.
0: Però poi non avete pensato crescendo a creare soltanto, avete detto andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che dire di questi tempi salverà il mondo è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti
1: Sì,
0: salverà il mondo, ma
1: sì,
0: lasciamo
1: sì, sì.
0: perdere. Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto. Già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane, siete
1: Quest'anno
0: contagiosi.
1: sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18, oltre la
0: Beh,
1: Sardegna,
0: puoi mettere.
1: e poi quest'anno 20, anche se l'affaccio a livello nazionale risale già a
0: Certo,
1: 2013,
0: 20
1: altre
0: regioni.
1: regioni coinvolte, però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
0: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche
1: Certo.
0: luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.
1: Sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di
0: Meraviglia.
1: cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questo è in Valle
0: Questa
1: d'Aosta,
0: che
1: verrà
0: cos'è?
1: aperto, è la chiesa settecentesca di Saint-Léger. Emmaville in Valle d'Aosta,
0: Che
1: uno
0: non
1: dei
0: era
1: monumenti.
0: aperta.
1: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma, ecco. Quindi
0: Dalla
1: ci sono
0: Sardegna.
1: una serie di particolarità.
0: Teatro Marrucino di Chieti. Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia
1: E qua siamo in centro Italia, siamo
0: centro
1: Abruzzo,
0: Italia. Vabbè,
1: Marche,
0: però.
1: quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il teatro Marrucino
0: Sì,
1: di Chieti, uno
0: molto.
1: straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese,
0: Certo.
1: rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti, il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca, gelosamente custodita nel Teatro
0: E
1: Marrucino.
0: non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
1: Questo è il teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo

0: rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che queste teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
1: Sempre nelle Marche, piccole, di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari, continuano a lavorare.
0: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente.
1: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
0: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno sud Italia. Questa è una cripta che è la cripta delle opere della Misericordia, della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso monumenti aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
1: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere.
0: E voi si creano le file, comunque si creano.
1: Sì, ci siete riusciti perfettamente. Senti, Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
0: Allora, è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a monumenti aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate, quindi insomma parliamo di numeri importanti.
1: Molto importanti.
0: Una cosa, ecco, che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa e nel 2018 ha vinto, non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino. E quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, spinta,
1: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Magomundi, cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie al Presidente Messina. Grazie di cuore, bravi. Guardate. Grazie.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Riuscite a sentire tutto nitidamente oppure vi capita magari di avere la sensazione qualche volta di avere le orecchie un po' avvattate oppure soffrite di acufeni oppure nel corso magari di una conversazione all'improvviso vi sentite come un po' storditi, provate un'irritazione di cui non comprendete bene le ragioni. Oggi noi vogliamo parlare di udito, di ascolto e del grande antagonista, il rumore in cui siamo immersi tanto da non accorgercene pure più di tanto.

0: e comunque il rumore ha delle conseguenze, scopriremo nel corso della puntata, anche serie sul nostro benessere psicofisico e non solo, perché ci priva anche di, come dire, di ricordi che appartengono alla nostra memoria collettiva sonora, al nostro paesaggio sonoro, ma scopriremo molto più con l'aiuto dei nostri ospiti. Io voglio dare il benvenuto a Dario Giardi, ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, musicista,
1: Grazie.
0: collabora anche con il Sole 24 Ore, voglio ricordare il suo ultimo lavoro editoriale, E se fosse la musica a salvarci, la memoria dei suoni e la sfida climatica per Mimesis Edizione. Dottor Giardi, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: E do il benvenuto anche al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, è anche professore di prevenzione ambientale alla Statale di Milano. Professor Miani, benvenuto a Siamo Noi.
2: Grazie, grazie. Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a lei. Allora, professor Miani, avremo nel corso della puntata modo di concentrarci proprio sugli effetti nefasti sulla nostra salute, i disturbi che i rumori molesti, che l'inquinamento acustico possono provocare. Per adesso vorrei un po' contestualizzare e provare a quantificare. Ci sono dei dati? Sono tanti gli italiani, i nostri connazionali, eventualmente quanti sono, che soffrono disturbi provocati dai tanti troppi rumori in cui siamo immersi?
2: Sì, sono molti. Io intanto partirei con un dato europeo che dà un'idea anche della dimensione, poi magari arriviamo a quello più nazionale
0: Sì,
2: italiano. In
0: sì.
2: Europa abbiamo 92 milioni di persone che sono esposte a rumore stradale, oltre la soglia di 55 decibel, 18 milioni a rumore ferroviario, e 2,6 milioni per quello aeroportuale. Quindi stiamo parlando davvero di numeri estremamente importanti che portano, peraltro, stando ai dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, a 73.000 decessi prematuri all'anno in Europa per il rumore da trasporto, 49.000 di nuovi casi di malattie cardiovascolari e 23.000 casi di diabete di tipo 2. Quindi sono veramente, e peraltro un costo economico stimato di almeno 100 miliardi di euro all'anno.
0: E la questione, quindi, ci ha fatto subito comprendere, è piuttosto seria e noi abbiamo un po' la tendenza a sottovalutarla. Dottor Giardi, lei parla di una sorta di schizofrenia che nasce da questo stato di separazione tra noi e i suoni naturali, che significa una separazione a causa dei rumori molesti dell'inquinamento, ma anche a causa dei tentativi di insonorizzare, paradossalmente, no? Perché vogliamo proteggerci dai rumori e alla fine ci immergiamo in uno stato strano. Come è cambiato nel tempo, anche con la rivoluzione industriale, poi adesso diciamo siamo a un'accelerazione tecnologica inimmaginabile, il nostro rapporto con i suoni naturali?
3: Sì, beh, diciamo innanzitutto che c'è una frattura importante tra uomo e natura. Nasce proprio nella separazione, no? Dalla selva, vista anche come archetipo di zona pericolosa, no? Ci siamo dedicati ad andare ad abitare con l'urbanizzazione, la modernità, le nostre città, e questa frattura proprio nella città è diventata ancora più evidente e forte. Parlo appunto nel saggio di anche un allontanamento proprio dalla percezione dei suoni naturali, che sono invece fondamentali, perché quello che viene definito paesaggio sonoro rappresenta un insieme di valori anche emotivi, interiori, molto importanti, che ci permetterebbero, tornando al loro ascolto, di riacquisire anche, a mio avviso, questo è un po' il fulcro del messaggio che ho voluto dare nel saggio, di far crescere una coscienza green, quindi di farla proprio sedimentare.
0: Perché tutto questo è questo panorama sonoro fatto di impronte sonore, sono legate anche al nostro passato, è identità culturale, quindi insomma affonda le radici nel tempo, ma ci torniamo e naturalmente per cercare di abbattere questo muro e di superare questo stato di alienazione, di schizofrenia, abbiamo davvero bisogno, un profondo bisogno non solo di silenzio, ma di vere e proprie oasi acustiche. E allora io adesso vi voglio condurre in un luogo bellissimo che si trova in una città, ahimè, molto trafficata e anche molto rumorosa, che è la nostra capitale, ai piedi dell'Aventino, e lì con le sue ospiti ci attende la nostra Marta Manzo. Marta, a te.
1: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Io sono infatti al centro di Roma, più o meno, sono vicinissima al Circo Massimo, lo dicevi, ai piedi dell'Aventino, e sono all'interno di un parco che si chiama Eco Charity Garden. È un luogo grande, grandissimo, un'oasi veramente di pace silenziosa all'interno della città. Parliamo di oltre 12 ettari di territorio che funzionano appunto come una piccola oasi acustica, e a volere questo progetto sono state proprio le suore della Carità di Santa Giovanna Antida Tourette, insieme alla Diocesi di Roma. Siamo veramente vicini, a pochi passi dal traffico congestionato, eppure qui non si sente niente. Di questo progetto vi parliamo tra poco proprio con le mie ospiti. A te, Gabriella.
0: Grazie, grazie davvero. Allora, noi adesso andiamo brevemente in pubblicità e poi cercheremo di capire una cosa importante. Cercheremo di capire se questo inquinamento acustico, se i rumori assordanti o comunque molesti si verificano anche, come dire, a 20.000 leghe sotto il mare, appartengono anche all'ambiente sottomarino. A tra pochissimo scopriremo anche quali danni producono questi rumori. A tra poco.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
0: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi. Ci domandavamo poco prima della pubblicità se i rumori di cui oggi parliamo, che tutti insieme insomma producono un vero e proprio inquinamento acustico, riguardino anche l'ambiente sottomarino, perché noi di solito associamo gli abissi al silenzio perfetto. Chissà se è davvero così. A questo riguardo io do il benvenuto all'altro nostro ospite, il professor Marco Miniaci, professore ordinario di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Professor Miniaci, benvenuto.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, professor Miniaci, c'è rumore nel fondo del mare, e se c'è, è prodotto da cosa?
6: Allora, diciamo che nel mare in generale di rumore, ai noi e ai per i pesci e per la fauna marina ce n'è, e soprattutto sta aumentando in maniera vertiginosa negli ultimi anni. Immaginate soltanto tutte le attività, diciamo, legate ad attività antropogeniche, quali installazione di pale eoliche piuttosto che
0: fibre.
6: Esatto, ricerca di materiali preziosi in ambiente sottomarino. E questa è una cosa drammatica per i pesci, perché diciamo l'udito per i pesci è come la vista per noi. Cioè, come noi magari ci orientiamo grazie alla vista, i pesci fanno ciò sott'acqua tramite l'udito, perché sostanzialmente la luce sott'acqua diventa molto velocemente poca, i colori sbiadiscono, mentre il suono si propaga per centinaia e centinaia di metri in maniera molto efficiente. Cosa succede quindi?
0: Quindi li aiuta a orientarsi?
6: Assolutamente, li aiuta ad orientarsi, a cacciare, a fuggire dalle prede, ad effettuare quella che è la cura della prole. Certo. Voi immaginate soltanto una cosa, sono stati fatti degli studi su alcuni una razza specifica di delfini negli Stati Uniti, in cui questa specie, se sottoposta ad un determinato livello di decibel, sostanzialmente i genitori perdevano l'interesse nella cura delle prole, ok? che è una cosa drammatica, oppure perdevano addirittura il senso dell'orientamento e si poteva dare origine a il fenomeno detto di stranding, cioè praticamente è come se il navigatore di questi, sì, mammiferi si rompesse e loro invece di puntare verso il mare aperto puntano verso la
0: spiaggia. L'opposto, quindi danni incalcolabili alle specie marine. E voi al Policlinico di Torino state lavorando su tutto questo con un progetto che si chiama DREAM, che mette in campo degli strumenti che

0: sono i metamateriali. Ora io le chiedo, poiché la faccenda è complessa, confesso che mi ci sono persa un po' anche io, di provare a spiegarlo alla sua bisnonna, così lo comprendiamo tutti.
1: Certo. No, sostanzialmente allora diciamo, quando noi pensiamo a un materiale tradizionale, cioè allora il problema è che per fermare questo suono in acqua, la problematica è ancora più difficile che in ambito acustico. E già in ambito acustico, quando si vogliono fermare le basse frequenze, cioè tipo quando si va in discoteca, no? E
0: Sì.
1: si sente il subwoofer a 100 Hz,
0: Sì.
1: 200 Hz, quello non lo si ferma quasi, quasi mai, oppure con delle strutture veramente molto importanti dal punto di vista geometrico. In mare la problematica è ancora più difficile perché bisogna moltiplicare il problema per 5, cioè se io ho bisogno di uno schermo di mezzo metro in aria, in acqua ho bisogno di 2,5 metri. E quindi immaginate le questioni, diciamo,
0: Sì.
1: sia ambientali, ma anche di utilizzo di materiali, rendono il problema molto, molto complesso. La
0: Quindi
1: tragedia è che sostanzialmente, sì, la tragedia è anche che il problema è invisibile, nel senso che
0: certo.
1: fino a che non si vanno a fare le misure, noi non lo vediamo, non ce ne rendiamo conto. Per risolvere questo gap, grazie a questo progetto DREAM finanziato dal Ministero, noi sostanzialmente stiamo proponendo di adottare dei metamateriali. I metamateriali non sono nient'altro che dei materiali, ma che presentano delle proprietà che vanno al di là delle proprietà del materiale stesso. Quindi la parola viene dal greco, no? Meta, al di là, materiale, al di là delle performance del
0: Sì.
1: materiale ordinario. In maniera banalissima, una trave, essendo diciamo qui al Dipartimento di Ingegneria Civile, una trave resiste a una flessione, ad uno spostamento, grazie a delle proprietà meccaniche che possiamo misurare e quantificare. Se invece noi questi metamateriali li andiamo a diciamo, progettare in maniera tale che abbiano un'organizzazione spaziale particolare, periodica e gerarchica, riusciamo ad ottenere dei comportamenti che i materiali tradizionali,
0: Qui
1: ferro,
0: la bisnonna si è un
1: acciaio,
0: po' persa, mi
1: argento.
0: dice come tutto questo impatta poi diciamo sulla situazione di inquinamento acustico sottomarino?
1: Sì, certo, impatta che diciamo, l'utilizzo di questi materiali potrebbero portare a delle soluzioni estremamente sottili. Quindi, a fronte dell'installazione di una pala eolica in cui avremo bisogno di installare delle barriere di 2, 3, 4 metri di spessore, questi metamateriali con un'architettura, diciamo, complicata, che però va al di là diciamo, esula da questo contesto, con una architettura particolare, riusciamo a ridurre questa barriera da 4 metri a 4 centimetri. E quindi capite
0: Ottimo.
1: che il suo impiego da un punto di vista pratico diventa estremamente molto più semplice. Un conto è trasportare degli enormi cilindri di 4 metri di raggio, un altro conto è trasportarli di 4 centimetri di spessore. L'impatto ambientale, praticamente installare in ambito marino dei sarcofagi di 4 metri di diametro
0: È
1: diventa
0: stato
1: molto
0: chiarissimo, è
1: impattante
0: stato
1: da un punto di vista
0: chiarissimo.
1: ecologico.
0: Io la ringrazio, tra l'altro vorrei sottolineare che questo progetto è anche un progetto che ha come obiettivo quello di riportare e reingaggiare, diciamo, i migliori ricercatori, i giovani ricercatori italiani, i cosiddetti cervelli in fuga. Quindi, insomma, auguriamo, diamo un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua squadra. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, dottor Miani, abbiamo sentito quali effetti nei fondali del mare e adesso torniamo a parlare invece dell'inquinamento con cui ci confrontiamo noi, specie umana, diciamo. Tra poco vedremo più da vicino proprio i danni, ma lei insomma ha iniziato a farcelo capire da quelli cardiovascolari in poi. In che modo, dottore e professore, possiamo tutelarci, dall'inquinamento acustico? Cioè, esiste una strada?
2: Certo, senza nessun dubbio. Intanto rispondo alla sua domanda di prima, non le avevo risposto prima su quanti sono gli italiani che
0: Sì,
2: sono
0: eravamo rimasti agli
2: esposti a questi
0: europei.
2: rumori. Esatto, a questi rumori è un dato non recentissimo perché l'ultima mappatura a qualche anno sono circa 25 milioni, quindi una fetta rilevante della popolazione italiana. E quali sono le misure di mitigazione? Qui si dividono tra misure di mitigazione outdoor, quindi esterne, e indoor all'interno delle nostre case, dei nostri uffici e delle nostre fabbriche. Siccome la sorgente di inquinamento acustico

0: più rilevante è quella del traffico, di cui abbiamo detto
1: sì.
0: prima, sicuramente abbassare i limiti di velocità urbana, controllare i veicoli più rumorosi, utilizzare pneumatici a bassa rumorosità, la
1: sì.
0: manutenzione dei mezzi, una maggiore quota di mobilità pubblica, ciclabile e pedonabile, pedonale sicuramente è un aiuto. Però poi ci sono anche delle soluzioni, come per esempio basate sulla natura, le cosiddette NBS, e quindi la creazione di parchi, corridoi verdi, alberature, suoli permeabili. Ecco, queste non solo eliminano il rumore intenso, ma possono contribuire a creare proprio delle fasce tampone, ecco. migliorando anche
1: certo.
0: la qualità percettiva del paesaggio sonoro, riducendo lo stress
1: certo.
0: e favorendo il recupero psicofisiologico.
1: E annuisce infatti il dottor Giardi, perché insomma di questo parliamo quando parliamo anche di benessere. Tra l'altro non le sarà sfuggito, ieri c'è stato un intervento molto bello del nostro Presidente della Repubblica in dialogo con l'architetto Renzo Piano al Politecnico di Milano, in cui il nostro Presidente enfatizzava il valore profondo del silenzio, perché qui parliamo di udito ma anche di capacità di ascoltare. Nel silenzio diamo slancio alle nostre intenzioni, nel silenzio ci ritroviamo più capaci di ascolto.
2: Assolutamente sì. Dovremmo partire dalla capacità di ascoltare il silenzio. Il silenzio, detta così, sembra assenza, no, di qualsiasi vibrazione o percezione. In realtà ci può interiormente far riappropriare di quella dimensione che, come dicevo prima, è anche emotiva, culturale, identitaria, di un paesaggio sonoro che è quello poi che ci circonda. Io ho coniato il termine, che è un po' lo sviluppo di questo concetto, memoryscape, proprio
1: sì.
2: perché il paesaggio noi siamo abituati a vederlo in termini visivi, ma dovremmo iniziare a vederlo anche in termini percettivi.
1: Ce lo fa vedere in termini percettivi? Prima di andare in pubblicità, brevemente, quali sono le impronte sonore che abbiamo perso? Quelle che scandivano la vita anche delle piccole comunità, nei paesi, nelle
2: cittadine? Ad esempio, posso dire un'esperienza personale,
1: sì.
2: io vivo nel parco di Veio, ricordo ancora il rumore della campana, del campanile del paese, il rumore del ruscello nel parco dove andavo con i miei nonni a passeggiare. Ma anche attività antropiche, attività artigianali della bottega artigiana nella città, fanno tutte parte di un tessuto sonoro che è anche la nostra memoria.
1: Grazie davvero. Allora noi adesso andiamo in pubblicità e poi vedremo più da vicino quali danni notevoli provocano questi rumori e l'inquinamento acustico, e perché insomma la questione è seria e si parte naturalmente per fare prevenzione da una vera e propria consapevolezza. A tra poco.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, oasi di pace, di silenzio, suoni della natura che ci aiutano a riannodare fili spezzati con l'ambiente che ci circonda, con la nostra casa comune. È arrivato il momento di tornare dalla nostra Marta Manzo e dalle sue ospiti.
12: Sì, Gabriella, il progetto dell'Eco Charity Garden qui vicino a Circo Massimo, siamo a Via della Greca, è iniziato praticamente con il giubileo dell'anno scorso ed è un progetto che porta avanti una serie di itinerari. Io vi presento subito Suor Mirna Fara. Suor Mirna, itinerari di un certo tipo, sono itinerari ecologico-spirituali.
13: Esatto, infatti abbiamo diversi itinerari ecologici spirituali, ci sono anche itinerari artistici oppure teologici oppure anche botanici. Infatti tutto quello che noi proponiamo è per aiutare i visitatori a gustare, scoprire, meditare, contemplare la bellezza attraverso un'esperienza immersiva nell'ambiente, nell'armonia, nel verde e con gli altri.
12: E allora è un progetto che appunto è stato voluto, io passo la parola a Suor Maria Luisa Caruso. Suor Maria Luisa, perché volere un progetto così?
14: Nasce da un desiderio, da una decisione del Capitolo Generale delle Suore della Carità nel 2021, nel quale le suore hanno deciso di dedicarsi a prendere a cuore ciò che era il tema dell'enciclica Laudato Si e l'ecologia, sviluppando

0: diversi progetti come questo in tante parti del mondo. In fondo noi siamo chiamati a servire i poveri e ora il pianeta è uno dei poveri che siamo chiamati a servire.
1: Questo progetto non sarebbe possibile se non fosse non soltanto appunto per le suore della carità, ma anche per i tanti volontari. Vi presento subito Maria Grazia Ercolano. Maria Grazia, tu sei arrivata qui da volontaria in un certo modo, perché hai assistito a qualcosa.
2: Sì, io sono animatrice Laudato Si' dal 2020, sono venuta qua nel 2024 per una messa Laudato Si' all'aperto che le suore svolgono ogni mese, una volta al mese, e così ho conosciuto Suor Mirna che mi ha proposto di partecipare, di organizzare questo progetto e sono diventata coordinatrice dei volontari.
1: Chi viene qui invece ci viene appunto da visitatore, che cosa trova?
2: Allora, chi viene qua per diverse motivazioni, magari solo per curiosità perché era un giardino chiuso, oppure perché ricerca la spiritualità nella natura, oppure perché qualche, diciamo, sacerdote lo accompagna, insomma, mille motivi. Però la realtà è che poi quando vengono qui sono veramente sorpresi, meravigliati dall'armonia, dalla biodiversità, abbiamo alberi secolari e quindi diventa poi tutta una spiritualità ecologica che ci fa capire il senso della vita.
1: Una di queste persone è l'altra volontaria, che è Rebecca Reynor. Rebecca è arrivata qui da visitatrice e poi è rimasta come volontaria. Rebecca, che cosa è successo?
3: Allora, io sono venuta a dicembre a fare un percorso ecospirituale e dopo quello torno quasi ogni weekend a aiutare i visitatori di venire, perché è solo grazie alle suore e ai volontari che possiamo aprire le porte alle persone.
1: Perché ti senti di voler fare questa cosa?
3: Perché mi sono rimasta molto colpita di questa pace, di questa tranquillità. È un spazio in cui posso ritrovare l'energia di cui noi giovani soprattutto hanno bisogno in questa città.
1: E allora io vorrei chiudere con un ultimo pensiero con Suor Maria Luisa. Suor Maria Luisa, qui venire qui è un invito semplice, tutto sommato, però è estremamente profondo.
0: Sì, noi crediamo, e per questo che noi speriamo che tutti possano vivere questa esperienza, che trovando se stessi, trovando questa natura, trovando sentendosi parte del creato, ma non solo da soli, in comunione con gli altri. E il fatto che siamo al centro di Roma, sentiamo di sottofondo il suono della città, i rumori della città. Allora, insieme a tutto il mondo e a tutta l'umanità attorno a noi, ci sentiamo un'unica famiglia che vive in questa casa comune.
1: Non soltanto credenti, ma anche tutti gli altri, tutti i laici. Gabriella, dall'Eco Charity Garden, dall'Aventino, appunto, dal Circo Massimo, ti restituisco la linea.
4: Grazie davvero a te e ai tuoi ospiti, di sicuro ci è venuto il desiderio di farla questa esperienza e di venire lì. Professor Miani, lei prima ci ha indicato un numero impressionante di morti premature provocate da questo tipo di inquinamento, cui contribuisce questo tipo di inquinamento acustico. Possiamo, ecco, provare a passare in rassegna i danni più evidenti per cui ci sono proprio, c'è cioè, comprovata letteratura scientifica, provocati dall'inquinamento acustico, da rumori assordanti o comunque persistenti?
5: Sì, senza nessun dubbio sì, ha fatto bene a specificare, ossia l'inquinamento acustico è quando il rumore è continuativo, anche notturno, non è controllabile, ecco, non è il rumore in sé, ma è questo stress che ci provoca. E, i disturbi sono disturbi del sonno che sono i più frequenti e soprattutto quando il rumore è persistente anche durante la notte, poi c'è uno stress biologico cronico che attiva delle risposte che sono neuroendocrine, cardiovascolari, quindi aumenta la nostra irritabilità, la tensione, l'affaticamento e anche la difficoltà di recupero. Come detto, ci sono effetti cardiovascolari e metabolici e quindi un'esposizione cronica al rumore è associata a un rischio maggiore di ipertensione, di cardiopatia ischemica, di malattie cardiovascolari e di diabete di tipo 2. Su questo elemento voglio anche portarle un dato, ecco qui la letteratura scientifica che ci dice che ad ogni aumento di 10 decibel c'è un incremento del 6% di contrarre un diabete di tipo 2, quindi è
4: Caspita.
5: proprio un rapporto diretto. Poi altri problemi riguardano la salute mentale, il benessere psicologico e per quanto riguarda i bambini anche

0: l'apprendimento, perché il rumore interferisce con l'attenzione, con la memoria, con la lettura, con la comprensione verbale e il rendimento scolastico. Poi a questo si aggiungono anche i problemi proprio dell'udito e gli acufeni.
1: Ecco, che sicuramente non migliorano. Un quadro più
0: No.
1: esaustivo di questo non ce lo poteva fare, quindi abbiamo compreso, insomma, qual è la posta in gioco. Dottor Giardi, certamente i rumori che produciamo con le nostre attività antropiche umane, hanno un impatto, ce l'aveva detto anche il professore del Politecnico di Torino, rispetto agli ambienti marini, proprio sui comportamenti degli animali, modificano i comportamenti degli uccelli, dei cetacei, degli insetti anche. Quali sono le conseguenze più allarmanti a questo riguardo?
2: Allora, io mi occupo anche di agricoltura
1: Sì.
2: e posso dire che le imprese stanno investendo molto in questo settore. L'agricoltura biosonora, ad esempio, è una nuova frontiera che sta
1: Facciamo
2: affrontando.
1: degli esempi, ecco, come funziona l'agricoltura biosonora, che cosa
2: Sì,
1: utilizza?
2: l'integrazione di queste pratiche di ascolto, di diffusione di vibrazioni di un
1: Con delle
2: certo,
1: frequenze
2: con delle
1: particolari?
2: frequenze specifiche particolari che vengono utilizzate sia per il benessere degli allevamenti, pensiamo alla carne di Kobe famosa giapponese, prevede nel disciplinare l'ascolto di determinata musica di Mozart, ad esempio, che rende, si è scoperto, la carne più morbida, ma soprattutto fa molto bene agli animali. Oppure i famosi sonar wine. Molte aziende vitivinicole stanno investendo nella diffusione di frequenze nei filari, nelle vite, perché è dimostrato che diventano anche uno strumento di resilienza al cambiamento climatico, cioè la vite diventa più forte oltre che dare un prodotto migliore.
1: Ci fa anche un esempio, e poi veniamo a noi esseri umani e veniamo anche al valore della musica, la musica che ci salverà, perché è così di fatto. È un esempio di dove invece proprio l'impatto del rumore ha spezzato un equilibrio con conseguenze molto gravi, evidenti per gli animali.
2: Beh, sicuramente, come dicevo, è questo isolamento che ci siamo quasi autoimposti dall'uomo natura, quindi c'è proprio, si è creata questa frattura, abbiamo pensato di confinarci dentro i nostri centri abitati con questa urbanizzazione spinta senza una progettualità proprio urbanistica, no? Degli spazi sonori, come abbiamo detto appunto in questi vari esempi che sono stati portati, e là chiaramente abbiamo ancora di più messo tutte le altre specie viventi fuori dal nostro mondo.
1: Lei compone anche musica
2: Sì.
1: e in tutto questo, in che senso la musica può salvarci? E cos'è la musica? Perché ci sono, lei ne è compositore, ma ci sono anche diversi compositori nel mondo, la musica può produrre benessere, tanto che viene impiegata anche in ambito terapeutico, medico.
2: Sì, io mi sono iniziato a occupare di sostenibilità più di 20 anni fa, frequentando forse uno dei primissimi master in Italia su questi temi, e si parlava allora della conferenza delle parti numero 7 sul clima, quelle che oggi vengono conosciute come COP, no? Adesso
1: Ecco.
2: siamo alla COP 30, sostanzialmente grossi passi in avanti non ne abbiamo fatti. Perché? Perché la sostenibilità, secondo me, ha, diciamo, fallito quella tradizionale, perché non ha saputo integrare questa parte sensoriale, emotiva. Non è un caso che tra i ricercatori a livello internazionale si parla di inner development goal, cioè questi obiettivi di sviluppo interiore. Cioè noi dobbiamo riacquisire questa dimensione, unirla alle classiche della sostenibilità, perché c'è bisogno di tornare ad ascoltare.
1: E quindi la musica che cosa fa? Che musica
2: La musica ci avvicina, è un linguaggio universale, parla a tutti, traduce, pensiamo alla sonizzazione dei fenomeni naturali, traduce in un linguaggio comprensibile a tutti, non soltanto ai ricercatori e agli accademici, dei fenomeni, anche il cambiamento climatico, ad esempio. Pensiamo a un ghiacciaio che si scioglie. Se io accompagno un documentario esclusivamente visivo con una musica che diventa sempre più acuta, quasi stridula, pian piano che il ghiacciaio si scioglie e quindi vediamo, no, la degenerazione, a
1: Questo
2: livello
1: impatto ci
2: emotivo
1: colpisce
2: assolutamente
1: maggiormente.
2: sì, ci colpisce molto di più.
1: Molto interessante, ci avete accompagnato in un viaggio interessante in cui abbiamo acquisito sicuramente maggiore consapevolezza, abbiamo anche molte altre domande, il che è sempre positivo. E dunque grazie e grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui in questo studio, ci siamo dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo intorno alle 15:15.
2: Grazie.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito questo ambulatorio pieno, ricco di tanti

0: argomenti in più con ospite straordinario. Guardate chi è.
1: Amici del mio medico, soprattutto a te Monica, ci vediamo tra poco per una bella seduta di fisioterapia con la dottoressa Sacchi. A tra poco.
0: E beh, Massimiliano Rosolino, fra un po' con lui vedremo i trattamenti appunto di fisioterapia per combattere il fastidiosissimo mal di schiena. E poi oggi è la giornata internazionale degli infermieri, queste figure professionali così importanti, e oggi vi insegneremo alcune tecniche infermieristiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Ed ancora, beh, qualcuno di voi deve perdere alcuni chili di troppo, e beh, non vi dovete affidare alle diete lampo, vi daremo noi le strategie giuste per perdere questi chili di troppo. E poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus che sta preoccupando un po' la comunità scientifica. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, molti di noi, molti di voi hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo accumulato magari in questo periodo invernale. L'estate è alle porte ed è anche giusto magari tornare un po' in forma, sentirsi anche un po' meglio. Beh, ci darà la strategia giusta, anche perché perdere i chili in maniera sana, ci dirà tutto il dottor Giuliano Bezio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie,
0: caro
1: Monica, grazie.
0: Dottore. Allora, però, la prima domanda è un po' d'obbligo, perché questo è un po' il periodo in cui tutti si mettono a dieta e magari ci affidiamo alla prima rivista che ci capita sotto mano, magari guardando in TV qualche reclam particolare in cui si pubblicizza anche la possibilità di perdere chili in maniera anche molto veloci, e perché vogliamo arrivare in forma per l'estate. Ma cosa c'è di sbagliato in queste diete così lampo che promettono di perdere tanti chili in poco tempo?
1: Ma di base è che tendenzialmente non sono diete corrette, perché si va a togliere una gran parte di calorie sbilanciando il pasto. Quindi si va a perdere tanto peso, di base è acqua o massa muscolare, che invece è importantissima mantenerla, per ottenere un risultato di una perdita veloce, 2-3 kg in una settimana. Il problema è che poi tante persone, non bilanciando bene queste diete, magari hanno poi anche episodi di fame nervosa, quindi non riescono a gestire durante la giornata in modo corretto l'alimentazione. E un problema poi importante è quello che poi l'organismo si abitua a consumare sempre meno. E quindi poi quello cosa crea? Che in un secondo momento, quando quella necessità di perdere peso ormai è svanita, perché abbiamo perso tanto peso in poco tempo, riprendo a mangiare come prima, non ho imparato a mangiare correttamente, riprendo il peso, e quindi questo si chiama effetto yo-yo, perdo 2-3 kg, ne riprendo 3-4 e vado avanti così.
0: Per cui addirittura si riacquistano più chili.
1: Esatto.
0: Per cui bisogna avere una strategia alimentare, bisogna ovviamente affidarsi ai professionisti che fanno questo di mestiere, che possono aiutare, anche perché poi, lo ripeteremo, le diete sono molto personalizzate. E però insomma ci sono delle strategie che tutti noi possiamo adottare. Però iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rispondiamo a Fabiana, le scrive da Lodi e le chiede: ho fatto molte diete ma ho sempre perso pochi chili e poi li ho ripresi, perché non riesco a dimagrire? Questo è un po' il dilemma un po' di tante persone che ci stanno seguendo magari in questo momento.
1: Allora, come si ricollega benissimo,
0: esatto,
1: a quello che abbiamo prima detto. Prima di tutto bisognerebbe capire anche il peso di partenza di questa signora, perché magari non aveva questa necessità così clinica importante di perdere peso, ma voleva lei vedersi in modo diverso meglio. Anche quello comunque
0: ci sta,
1: per l'amor di Dio. Però bisogna vedere che cosa ha fatto, cioè quante calorie si è tolte. Magari ha diminuito le calorie, ma non così a sufficienza per perdere peso, perché ricordiamoci, la perdita di peso di base è una differenza tra quanto introduce

0: o nutrizionista, in maniera tale da avere degli obiettivi da raggiungere, che solitamente sono la perdita di peso. E non dimentichiamoci che spesso e volentieri un paziente obeso ha anche magari il colesterolo alto, la pressione alta, una glicemia non compensata, altre situazioni che con la perdita di peso vanno a migliorare, oppure associare alla dieta anche un minimo di movimento, attività fisica, movimento, oppure anche una terapia farmacologica. Dipende da caso a caso.
1: Per cui esatto. Quanto è importante identificare anche il paziente, poi con lui fare un percorso sia nutrizionale sia un percorso terapeutico medico, questo multidisciplinare. Però rispondiamo anche a Pasquale, le scrive da Chieti e le chiede: sono in sovrappeso, fare digiuno un giorno alla settimana o saltare un pasto aiuta?
0: No. Assolutamente no, cioè il digiuno di un giorno non porta nessun beneficio. Ricordiamo che il digiuno è nato più per un discorso antinfiammatorio, definiamolo così, ok? Ma è semplice non mangiare un giorno, mi peso il giorno dopo.
1: Il famoso digiuno intermittente di
0: già,
1: cui
0: già quello è già più, se fatto in modo corretto, è già più giusto seguirlo, ma il digiuno di un'unica giornata non serve a nulla per perdere peso in quel giorno lì, non serve, cioè nel lungo periodo non ho un risultato che posso mantenere. Il digiuno intermittente in realtà...
1: Cioè saltare un pasto poi di fatto.
0: Cioè tanti lo fanno senza pensare che stanno digiunando quel pasto quella volta, manca tempo, non hanno fame, sono veloci, mille occasioni. Il digiuno intermittente invece è già più strutturato, è associato anche quello a uno schema alimentare bilanciato e controllato, quindi l'effetto nel lungo periodo non è solo quello dimagrante, ma anche quello di una sensazione di miglior benessere.
1: E dove non mancano neanche tutti i nutrienti, esatto. Insomma, se fatto sempre seguito da un professionista, esatto. Mai fare il fai da te, che no. Può essere addirittura pericoloso. Io ho detto, insomma, il paziente, prima ho fatto una premessa, il paziente deve essere seguito, ci sono i professionisti per questo, però c'è uno schema un po' generale che lei ci può fare, come ci dobbiamo comportare a tavola, ci può dare uno schema, un aiuto? Ecco.
0: Allora, di base sono le solite regole che vengono date, quindi i classici tre pasti più eventualmente due spuntini. Nei due pasti principali, pranzo e cena, ci devono essere le fonti di carboidrati, di proteine, di fibra e di grassi, quindi un primo con un secondo un contorno, un secondo con del pane o delle patate un contorno, della frutta che può essere mangiata a fine del pasto o a metà mattina, a metà pomeriggio, una colazione che è importante, non è il pasto principale perché è il pranzo il pasto principale, ma un minimo di colazione va fatta, che può essere una parte liquida.
1: Ah, non è più il pasto più importante della giornata.
0: Ma diciamo che è importante, però la parte maggiore di calorie è il pranzo, perché se salto completamente il pranzo, che è metà giornata, e arrivo magari a cena che ho fame, perciò la maggior parte delle calorie devono essere mangiate nel pranzo, ok? Anche perché a cena, se faccio una cena importante, poi devo andare a dormire, magari risulta anche più difficile addormentarsi. Però la colazione è da fare, appunto sono i tre pasti principali, però uno yogurt o del latte o del tè con dei cereali o delle fette biscottate o del pane con la marmellata è la classica, come può esserci anche una colazione un po' più salata, quindi delle uova, del pesce, dei formaggi freschi, insomma. Sono indicazioni molto
1: generiche, però insomma già seguire queste indicazioni non sarebbe male.
0: No, questa è un'alimentazione corretta.
1: Corretta, ecco, poi la grammatura, le porzioni, quello è un altro discorso. Dottore, non possiamo non parlare, un po' l'abbiamo accennato, dei farmaci che hanno rivoluzionato un po' il mondo delle diete, ma non solo. Sono farmaci importanti che devono essere prescritti da un medico e seguiti, abbiamo detto che è un percorso un po' multidisciplinare. Sì. Quanto è importante, oltre al farmaco, seguire anche una terapia alimentare, che di fatto diventa una terapia, o sbaglio?
0: È una terapia, sono una attaccata all'altra. Ci sono purtroppo medici che danno solo il farmaco e saluti con due indicazioni, ma in realtà il farmaco è associato a una terapia alimentare, a uno schema dietetico. La dieta serve per quale motivo? Essenzialmente per gestire eventuali sintomi che ci possono avere con l'utilizzo del farmaco, che in alcuni casi può esserci della nausea, del bruciore di stomaco. B, che col farmaco è talmente forte su alcuni pazienti che va a togliere la fame in modo evidente, e quindi il paziente in automatico toglie il cibo, ma con una dieta di base almeno si dà il minimo
1: i nutrienti
0: micro e macro, anche se eliminare le vitamine, per avere una giornata tranquilla, essere in forze e vivere correttamente.

0: ma la terapia farmacologica, che poi può essere cronica, quindi a vita, o in alcuni casi, dipende un po' da paziente a paziente, può essere ciclica, diciamo così, o meglio periodica, serve anche per insegnare, educare al paziente come mangiare in modo corretto. Perché poi nel momento in cui si arriva al peso target, il farmaco viene fatto un decalage, cioè un dosaggio minimo di mantenimento, e in quel caso il paziente deve aver capito come mangiare.
1: E noi vediamo concretamente che cosa è successo a un suo paziente ad un anno dal trattamento farmaci più terapia alimentare. Mi piace terapia farmacologica e terapia alimentare, perché di fatto deve essere seguito con una dieta assolutamente importante. Sì. Dopo un anno che cosa è successo? No, questa è la dieta proteica. Se mi fate vedere esattamente il prima e il dopo, ecco, vediamo. Lui, sono stati persi 51 kg in un anno.
0: Cioè, è evidente il cambiamento. La cosa importante in questo paziente, oltre alla perdita di peso, terapia farmacologica e dieta, è che su 51 kg di peso perso, lui ne ha persi 46 di massa grassa. Quindi le diete nella terapia farmacologica servono anche per non perdere quella massa muscolare che invece è fondamentale anche per mantenere il metabolismo attivo, quindi per continuare a bruciare correttamente. Questo è un risultato ovviamente evidente, eclatante, ed è il classico paziente obeso che 2-3 anni fa veniva mandato direttamente nella chirurgia bariatrica, quindi chirurgia dell'obesità. Con l'avvento del farmaco, grazie a Dio,
1: per fortuna,
0: questo è un risultato
1: straordinario, ad un anno di distanza, veramente persi tanti chili. Grazie al dottor Giuliano Bezzo, grazie per queste consigli e queste novità. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Valentina Sacchi, benvenuta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, Monica.
1: Fisioterapista, per noi è un piacere, perché lo vogliamo ricordare, voglio fare un applauso anche, non abbiamo il pubblico, però la dottoressa prepara i nostri campioni del passato e presenti anche, no?
2: Cioè, e non solo,
1: vabbè, io parlo di campioni in generale.
2: Assolutamente,
1: anche tante persone normali, cioè che non hanno bisogno di ricorrere molto spesso alla fisioterapia, però in alcuni casi devono farlo, perché come nel caso del mal di schiena, lombalgia, tanti italiani soffrono di mal di schiena e purtroppo, ahimè, convivono con questi dolori, mentre insomma con alcuni esercizi di fisioterapia, con alcuni trattamenti fisioterapici, insomma il mal di schiena, il dolore si può stare sicuramente meglio. Allora, però noi prima di vedere all'opera la dottoressa con il nostro Massimiliano Rosolino, fra un po' entreremo dentro lo studio della nostra dottoressa, vorrei capire un po' le cause della lombalgia, dottoressa.
2: Allora,
1: quali sono?
2: Innanzitutto penso che la maggior parte delle persone abbiano sofferto almeno una volta di mal di schiena nella vita. Almeno 8 su 10 abbiano sofferto.
1: Un po' come il mal di testa, lo paragono sempre almeno una volta nella vita.
2: E le cause sono molteplici. Se mi voglio ricondurre al dottore, anche l'obesità e il sovrappeso ha la sua influenza sul mal di schiena, perché la colonna deve sopportare un peso maggiore ed è importante che anche l'addome, i glutei, il core sia abbastanza
1: forte.
2: Quindi il sovrappeso, lo stress, non c'è bisogno solo di fare uno sforzo, sono rimasto bloccato con la schiena, quindi ci sono fattori come lo stress, la malpostura, il poco movimento, quindi l'inattività, il troppo movimento. E poi ovviamente le cause meccaniche, l'ernia del disco, la sindrome delle faccette articolari. Qui noi abbiamo, se vogliamo parlare proprio di colonna, la curva lombare che attutisce i movimenti della colonna. Se questa colonna lombare, la lordosi lombare, viene rettilinizzata, quindi diventa dritta, tutto lo stress, tutti i movimenti, tutto il peso ricade ancora di più
1: sulla parte.
2: Quindi bisogna anche, importante, mantenere le curve fisiologiche.
1: Allora, come ha detto la dottoressa, almeno una volta nella vita noi abbiamo avuto un piccolo, magari diciamo così, dolore a mal di schiena nella parte bassa, nella parte lombare appunto della nostra schiena, e noi siamo entrati nel suo studio, dottoressa, per trattare un paziente speciale, ma per vedere esattamente che cosa succede quando un paziente come Massimiliano Rosolino, in questo caso, entra nel suo studio e deve fare un po' di trattamenti fisioterapici. Vediamo insieme.
3: Monica, sono qua pronto per fare una bella dimostrazione su un'analisi di postura, una posturale, che permette di capire come siamo messi con il nostro equilibrio quotidiano. Tutto questo grazie alla dottoressa Sacchi, che è un attimo sequestrato.
2: I nostri trattamenti per la colonna o anche per altre patologie, anche di arti inferiori, possono cominciare facendo questa analisi accurata con questo macchinario che si chiama Motifisio, che è un dispositivo medico avanzato basato sull'intelligenza artificiale, dove valuta la tua postura statica, dinamica e il tuo equilibrio e ci aiuta a capire i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Adesso facciamo una foto statica e vediamo com'è la sua postura. Facciamo l'analisi posturale su un fianco. Facciamo l'analisi dell'equilibrio. Quando te lo dico io, devi alzare prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Per favore sollevi il ginocchio sinistro. Per favore sollevi il ginocchio destro.
3: Adesso abbiamo fatto lo screening, lavoriamo su quello che sarà il percorso di riabilitativo.
2: Adesso la tua parte sulla colonna, dove hai questo atteggiamento scoliotico, le spalle leggermente incifosi e soprattutto la cervicale. Allora Massimiliano, adesso andremo a lavorare sia sulla parte lombare, ma soprattutto sulla parte dorsale, dove abbiamo visto che sei un po' più debole.
4: Debole, Monica, ma hai sentito cosa ha detto? Debole.
2: Faremo un massaggio trasverso profondo, un massaggio connettivale, dove partiremo dalla colonna e andiamo fino alla parte dorsale e cervicale. Pensate che a lui la prima terapia gliel'ho fatta nel 1996.
4: A 18 anni, quindi 30 anni fa, ragazzi.
2: Vi vuoi raccontare come è successo?
4: Mi ha fatto terapia perché durante il riscaldamento di una gara, perché lei nuotava, era un'ottima nuotatrice, durante il riscaldamento ha ben pensato di darmi un bel calcio.
2: A rana, perché non vedevo chi c'era dietro.
4: Comunque, visto che era già una fisioterapista, poi mi ha curato. Ah, che bello questo, è incredibile la sensazione, perché cosa succede? Al giorno d'oggi viva i macchinari, però è pur vero che la grande fortuna del fisioterapista, che è un po' una delle figure che io preferisco in assoluto, di quelle che possono aiutare a prevenire e anche migliorare, se vogliamo anche la performance sportiva, mi piace il lavoro manuale, perché io sento che lei sta scollando queste tensioni, non soltanto lì per lì, ma insomma poi è un beneficio che ti puoi, come dice, gustare per svariati giorni. A volte uno non si accorge di quanto era contratto fino a quando non ti leva la contrattura, non ti leva la tensione e dici: ma veramente stavo così male prima?
2: Esatto, non pensavo di stare così male.
3: Allora Monica, la nostra seduta di fisioterapia, come dice, ridimensionata, è finita. Io oggettivamente mi sento meglio. Brava Magica Fisio.
2: Grazie.
3: E bravo io che ti sopporto da 30 anni. Te la rimando in studio e noi ci vediamo presto.
2: Arrivo.
1: Grazie ovviamente a Massimiliano Rosolino, ti aspettiamo qua Massimiliano, vieni, corri da noi, è veramente è un gran sollievo avere con noi anche la dottoressa Sacchi che risolve tanti problemi. Esatto, assolutamente sì, so che è molto impegnato, però torniamo a parlare di mal di schiena. Non solo i grandi campioni hanno bisogno della fisioterapia, anche persone comuni che appunto anche per delle posture scorrette che noi abbiamo durante la giornata e non solo per i traumi, come ci diceva la dottoressa Sacchi. Però quando c'è un dolore acuto, improvvisamente ci alziamo la mattina e non riusciamo neanche a stare in piedi per il dolore acuto appunto che avvertiamo, dobbiamo correre subito dalla fisioterapista oppure prima un po' a riposo e poi iniziare a fare i trattamenti fisioterapici? Okay. Come ci dobbiamo comportare?
2: Dipende dal tipo di dolore acuto. Se è un dolore che proprio non ci fa muovere, ci fa ovviamente bloccare a letto, dobbiamo chiamare il medico e il medico capirà se avete bisogno di farmaci o no antinfiammatori. Se invece il dolore è acuto ma mi posso muovere, l'immobilità è sconsigliata, quindi io direi andare subito dal fisioterapista per trattamenti manuali, soft ovviamente, di respirazione, manuali delle zone anche circostanti del dolore, perché magari io mi contraggo sulla zona lombare, per difesa anche la zona cervicale e dorsale ne soffre, quindi cominciare subito a trattare le zone limitrofe e fare esercizi di respirazione per rilassare la parte.
1: Adesso ci dobbiamo fermare, dottoressa, pochissimi istanti di pubblicità, rimanete lì perché vi insegnerà la nostra cara dottoressa quali sono gli esercizi che noi possiamo fare per prevenire il mal di schiena e anche per trattare un po' i primi sintomi di questa lombalgia che ci tormenta. Restate lì, non vi muovete, torniamo subito.
3: Si
5: siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
1: Bentornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Valentina Sacchi, adesso ci ha raggiunto anche la paziente Carla, perché vi abbiamo promesso alcuni esercizi da poter far vedere, insomma, che potete fare anche voi a casa se magari soffrite di mal di schiena, ma anche come prevenzione di un futuro eventuale mal di schiena. Allora iniziamo a far vedere questi esercizi.
2: Esatto, questa è proprio come routine quotidiana, la mattina quando ci si sveglia, sì. Noi li faremo sul tappetino, però ovviamente ci sono persone che sono in possibilità da mettersi per terra, lo possono fare tranquillamente sul letto, sperando che non sia troppo morbido.
1: Comunque allora, abbastanza rigido, insomma, un po' ortopedico dovrebbe essere il materasso.
2: Allora cominciamo, dopo la lunga nottata dove la colonna è rimasta immobile, cominciamo a fare un po' di mobilizzazione con l'esercizio del gatto. Quindi in arco la schiena, ispirando, e cifosizzo la parte, espirando. Tutto questo lo potremo fare per una decina, quindicina di volte.
1: Perché è importante la respirazione? Perché ha detto ispirando e espirando?
2: Perché così facilito l'allungamento della colonna. Quindi è importante associare e coordinare bene la respirazione.
1: E questo per quante volte lo
2: dobbiamo? Una decina di volte, 10-15 volte. Dopodiché mi metto con il sedere verso il tallone e mi allungo piano piano, sempre espirando.
1: Espirando.
2: E piano piano con le mani cerco di andare più avanti, anche se effettivamente non mi muovo, è importante sempre per l'allungamento della colonna.
1: Che le mani vadano avanti.
2: Le mani vadano avanti, sempre coordinando l'espirazione e l'ispirazione.
1: Poi, questo è il secondo esercizio.
2: Questo è il secondo, sempre 10 volte.
1: 10
2: volte. Poi mi posso mettere supina, mi prendo una gamba, me la porto al petto, cerco di tenere il mento al collo, e le spalle aperte. Mentre espiro, quindi butto fuori l'aria, la gamba me la porto al petto 5-6 secondi e rilascio. Apro le spalle, doppio mento, quindi diciamo che guardo verso l'ombelico e lo faccio prima con una gamba, poi lo faccio con l'altra gamba. Ricordando
1: del mento
2: collo,
1: che deve,
2: e poi con tutte e due le gambe insieme.
1: Tutte e due le gambe insieme, sempre 10-10-10 tutte volte insieme, sempre facendo attenzione anche alla respirazione.
2: Poi abbiamo un bel muscolo da strecciare, che è il famoso piriforme, che va molto di moda ultimamente.
1: Sì, si parla molto.
2: Patologia del piriforme, quindi metto il piede contro il ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e spingo aprendo, cercando di aprire qui il ginocchio il più possibile,
1: tirando verso,
2: sempre tirando verso il petto, sempre mentre tiro espiro, è fondamentale questo.
1: E in questa posizione quanti secondi? Più
2: 6-7 secondi.
1: Ok, lo fa una gamba e dall'altra,
2: prima in una gamba poi nell'altra.
1: E questo è importante. Allora, abbiamo visto che questa è una mini routine da fare tutte le mattine quando ci alziamo, proprio per allungare
2: per
1: la nostra colonna. Però noi abbiamo detto, come lei ci ha ricordato, dottoressa, che noi ogni giorno abbiamo delle posture un po' sbagliate.
2: Sì.
1: La prima postura sbagliata è sicuramente noi non sappiamo sederci sulla sedia.
2: Esatto.
1: Allora, come dovrebbe essere una postura corretta?
2: Allora,
1: quando siamo in questo caso sulla sedia, ma anche magari sul divano, no?
2: Sì,
1: magari
2: sì, certo.
1: Tante persone.
2: Innanzitutto io consiglio sempre, quando anche si lavora sulla sedia, siamo al PC o siamo sul divano, ogni mezz'ora alzarci e fare, diciamo, una passeggiata, sgranchirci un po', perché la posizione seduta è la peggiore per la colonna, perché i dischi vanno proprio a soffrire. Quindi io sto con le spalle aperte, potrei mettere, se ho una bella lordosi lombare, un cuscinetto piccolino, tipo quelli degli aerei che danno per dormire, piccolini. Il mento sempre al collo, le spalle aperte. Se la sedia è alta o il divano è alta, potrei mettere una scatolina sotto i piedi, un rialzo, per detendere tutta la parte lombare. Quindi da qui, sempre in espirazione, possiamo anche aprire le spalle ogni tanto mentre si sta seduti. E ogni mezz'ora, come dicevo,
1: alzarsi proprio per
2: esatto,
1: non
2: c'è
1: stare.
2: Anche un esercizio che si può fare quando ci si alza in piedi.
1: Ecco, e vediamo questo in piedi che possiamo fare.
2: Allora,
1: senza sedia, ecco.
2: No, infatti, io faccio finta

0: di essere un muro.
1: Io sono il muro, mi metto di traverso, così la colonna deve aderire al muro, sempre il mento rimane al collo, faccio diciamo un mezzo squat, scivolo, cercando di tenere la parte lombare
0: attaccata al muro.
1: Attaccata al muro. Sto qui 6, 7, 8 secondi e poi mi rialzo sempre molto lentamente.
0: Quindi è un po' faticoso questo, sì, quando si sta, è vero.
1: Però se si scivola al muro e si prende proprio come routine quotidiana per chi sta anche in ufficio, che dice io non mi posso mettere per terra a fare gli esercizi,
0: questo è la
1: questo è importantissimo.
0: Questo potrebbe essere
1: importante. Quindi sempre associare seduto, in piedi, quindi trovare appunto delle soluzioni per stare meglio.
0: Meglio. Grazie alla dottoressa Valentina Sacchi. Grazie. Non abbiamo tempo per il taping la prossima volta, c'è anche quello, faremo vedere esattamente l'esatta come deve essere messo il taping. Io ringrazio, la prossima volta prometto abbiamo pochi minuti perché una puntata ricca di argomenti. Grazie ovviamente alla signora Garla.
1: La prossima volta faremo anche quello.
0: Esatto, grazie. Adesso venite con me. Oggi è la giornata internazionale degli infermieri. Noi facciamo un plauso a tutti gli infermieri in questo momento ci stanno seguendo, che stanno continuando a dare una grossa mano a noi pazienti. Intanto saluto e ringrazio la dottoressa, la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
2: sì,
0: professoressa?
2: Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare dell'assistenza infermieristica proprio oggi. Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà. E proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
0: Allora iniziamo proprio a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci e non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi ovviamente infermieri aiutate, la gestione,
2: come, come detto te, la gestione è piuttosto complessa soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci al giorno. E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale. Io ho portato alcuni esempi, gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore.
0: In questo commercio esempio, si trovano?
2: Questo si compra nei negozi di casalinghi, normalmente, costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi è divisa per i 7 giorni della settimana. In più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, il pomeriggio, la sera e così via. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto, significa che sono stati assunti. Noi possiamo suggerire anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi di averle prese.
0: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi. Quello che è
2: questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, si tratta di una pigliolera con una elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare, e noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei passi, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio a metà

0: Mattina, metà pomeriggio.
1: Ecco, andiamo. Ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole, vedo.
0: Sì, perché spesso sì, a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un farmaco. E noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, cioè questo strumento, anche questo si può comprare in un casalingo, negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione. Per adesso noi siamo entrati con le nostre telecamere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso appunto nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo al campus biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione a caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio è molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare a domicilio nei pazienti con ridotta mobilità sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
3: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
4: Bene. Patrizia, prendi qui le tue. Bene.
3: Uno, due, tre, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrai mettere seduta in carrozzina.
4: Adesso scendiamo.
3: Piano piano, uno, due e tre.
2: Quello che spieghiamo per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine a letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
1: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche, no, infermieristiche proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione.
0: Sì.
1: Anche in questo caso cosa può aiutare?
0: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio, certo, la difficoltà di deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo Trita Compress.

0: classe, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio, è abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un taglia compresse. E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais, che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
1: il farmaco.
0: Si dà o cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
1: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari soprattutto a una certa età si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee che il paziente può fare, oppure i familiari possono fare a proprio caro, a proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta?
0: La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscere per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
1: l'anticoagulante. L'anticoagulante è più famoso.
0: Che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona e nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia, si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi e così si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose, questa è una dose di 0,4 millilitri, possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
1: devono essere smaltite in quel contenitore.
0: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella, nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
1: pericolosa.
0: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette alla, in questo caso all'eparina, di non tornare all'esterno nei tessuti che proprio.
1: E questo è importante, per cui non toglietela. Grazie, tornerà. Professoressa Madre, anche perché ci sono tante cose che possiamo essere davvero d'aiuto a chi ci sta seguendo in questo momento. Auguri per questa giornata così importante, a tutti gli infermieri, grazie per averci seguito. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci a tutti, noi torniamo giovedì.
2: Buongiorno, benvenuti in una nuova puntata di Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo della casa, perché c'è una grande novità, questo piano casa tanto atteso, ma come si declina, come si sviluppa, quali sono gli interessi delle persone che vivono nelle case pubbliche, di edilizia pubblica, e in quelle private?
2: Esatto, tra poco avrete tutte le risposte ai vostri quesiti.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
4: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene qua.
4: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della casa perché sia per chi è in affitto, chi ha la casa di proprietà, ci sono tante novità che arrivano da questo piano, un piano varato, il cosiddetto piano casa. Vedremo che cosa vuol dire per tutti quanti noi cittadini.

0: vicini, per chi, ripeto, chi è in affitto, chi è in abitazione, che invece l'ha acquistata, ma anche e soprattutto coloro che vorrebbero stare in una casa di edilizia pubblica, perché ci sono grandi, grandi cambiamenti. Ne discuteremo con il nostro ospite Giovanni Gagliani Caputo di Confedilizia. Benvenuto, ben trovato nella nostra trasmissione. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris in diretta per voi.
1: Eccomi qui, un argomento più che interessante per i nostri telespettatori che stanno già scrivendo. E allora, per chi volesse partecipare alla diretta e non sa come fare, io vi ricordo, è semplicissimo, basta mandare un sms o un messaggio al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. potete scrivere, ecco, messaggi più lunghi e dettagliati tramite la mail, oppure più veloci e istantanei tramite i social, quindi ci trovate su Facebook, Instagram ed X.
0: La casa è al primo posto del desiderio di tutti gli italiani, è da sempre così, tutte le indagini, lo chiedo appunto a Giovanni Gagliani Caputo. Ma questo piano casa arriva dopo un silenzio da parte del governo, dopo tanti anni dove non c'è mai stato. Qualcuno dice, si ricorda il piano di edilizia pubblica di Fanfani, qualcuno con i capelli bianchi, insomma qualche persona anziana si ricorderà questo ministro importante, Democristiano Fanfani. Allora, quali sono gli aspetti più rilevanti di questo piano casa varata dall'esecutivo, a suo giudizio, per voi?
2: Beh, innanzitutto è la possibilità di avere la politica che prende l'attenzione sulla casa, ovviamente, e secondo tre pilastri principali. Innanzitutto, il primo pilastro riguarda l'utilizzo di fondi. 67.000 immobili dovrebbero essere ristrutturati, immobili di edilizia residenziale pubblica che non sono utilizzati perché devono essere ristrutturati, e con circa 1 miliardo di euro verranno ristrutturati e riassegnati alle persone che ne richiedono. Il secondo pilastro riguarda invece una forma di investimento pubblico-privato per cercare di ristrutturare immobili, quindi senza fare consumo di suolo con nuove costruzioni, ma ristrutturare immobili con investimenti che verranno da fondi immobiliari e quindi dal pubblico e dal privato. La terza gamba, il terzo pilastro di questo piano casa, riguarda anche la semplificazione delle procedure di sgombero, di rilascio degli immobili e degli sfratti. Questa riguarda propriamente la proprietà diffusa italiana che investe i propri risparmi nell'acquisto di una seconda casa, e di conseguenza questo farà in modo che nel momento in cui entrerà in vigore, con l'approvazione del disegno di legge che entrerà in Parlamento, ci sarà la possibilità di avere a disposizione maggiori immobili messi sul mercato, perché le persone che si sentono rassicurate dal fatto di poter rientrare nel possesso del loro immobile in tempi certi, ovviamente saranno incentivati a immettere questi immobili sul mercato, e questo comporterà anche un abbassamento dei canoni perché ci sarà una maggiore offerta.
0: Quindi lei dice, non lo fitteranno più a bed and breakfast. Io sono proprietario di una casa, magari la fitto nuovamente perché so dei tempi e una certezza nel momento in cui ho bisogno della casa, se la persona che sta all'interno, l'inquilino, non paga oppure che mi crea altri problemi, insomma mi dà delle certezze, e quindi io evito di tenere la casa o sfitta oppure magari la investo in un bed and breakfast, faccio
2: certamente,
0: un esempio.
2: Certamente questo sarà un'opportunità in più, perché poi sostanzialmente questo è il problema che i proprietari hanno da sempre riscontrato, il fatto di non avere certezze nel rientrare nel possesso del proprio immobile. E il disegno di legge, che peraltro ha ripreso anche dei suggerimenti che Confedilizia aveva dato, cerca di accelerare tutte le procedure di rilascio di
0: le
2: questi immobili.
0: Le chiedo, tutte queste case che si arriveranno, almeno da queste sue indicazioni, poi avremo dei collegamenti e cercheremo di capirne più, pubbliche e private, insomma, messe sul mercato, tenderanno pure ad abbassare un po' i costi delle case, perché ci sarà una maggiore offerta di appartamenti, di abitazioni, in qualche modo, in base alle varie esigenze, alle varie disponibilità di tasca, quindi anche con l'edilizia pubblica dovrebbero calmierare un po' il mercato che è un po' a volte impazzito nel nostro paese.
2: Potrebbe esserci questo effetto, anche perché i tempi sono non solo immediati, sono più lunghi, perché bisogna dare luogo a questo piano casa, quindi bisogna iniziare a individuare quelli che saranno gli immobili da ristrutturare. Ma certamente ci potrà essere si assesterà il mercato proprio perché ci sarà una maggiore offerta, e soprattutto bisogna considerare che il piano casa prevede che una parte significativa degli immobili che vengono costruiti, il 70% di questi immobili, dovranno essere proprio messi sul mercato con importi e costi inferiori per quanto riguarda sia l'acquisto sia i canoni.
0: E allora, domande da casa, e poi abbiamo il primo collegamento importante. Maris.
1: Allora,
0: e
1: ci chiedono se ci sono delle misure previste anche per contrastare le case sfitte, perché insomma ce ne sono non poche.

0: È proprio questo che si può intravedere nel disegno di legge che velocizza le procedure di sfratto, perché coloro che non avevano certezze nel poter rientrare in possesso del proprio immobile aspettavano nel affittare le proprie case proprio per questa mancanza di certezza. Di conseguenza, nel momento in cui ci dovesse essere una velocizzazione di queste procedure, ovviamente il proprietario sarà incentivato a immettere gli immobili, certo, sul mercato nuovamente.
1: Lo ha accennato nel suo intervento l'ospite Giovanni Gagliani Caputo di Confedilizia, perché c'è un patrimonio enorme di edilizia pubblica. Allora, noi siamo in collegamento per cercare di capire questo capitolo, che è importante perché è qualcosa veramente che non si faceva da anni, almeno non se ne parlava, con il presidente di Federcase, Marco Buttieri, che ringraziamo, per la Federazione Italiana che riunisce 85 enti gestori di edilizia residenziale pubblica. Stiamo parlando di 800.000 alloggi lungo la penisola, dal nord al sud. Benvenuto, presidente. Le chiedo,
2: buongiorno a tutti.
1: Allora, le chiedo quanto può incidere nell'edilizia pubblica, perché sappiamo che ci sono tante case che sono state abbandonate, comunque non sono state ristrutturate, c'è bisogno di una manutenzione. Ecco, interviene da questo punto di vista, e che cosa vuol dire per la gente, per i cittadini, tutto ciò?
2: Ma guardi, il piano casa ha nelle sue misure accolto quelle che erano le richieste, in parte le richieste di Federcasa, ovvero uno stanziamento importante per il recupero degli alloggi sfitti. Noi dal nostro osservatorio abbiamo oggi su tutta la penisola circa 60.000 alloggi sfitti, cioè sono alloggi di risulta che quando ci tornano indietro dalla locazione non sono più locabili perché hanno necessità di manutenzione straordinaria che i nostri enti non riescono a fare. Lì ci sono 970 milioni di euro, vuol dire recuperare praticamente quasi tutto lo stock abitativo e quindi scorrere le graduatorie che i comuni hanno per l'assegnazione delle case popolari per 50-60 mila nuclei familiari. Quindi direi che erano decenni che non si interveniva in modo così importante sullo sfitto.
1: Ma ci sono i soldi, presidente, e soprattutto i tempi, perché poi i piani sono molto belli, insomma, li abbiamo visti, ci sono tanti elementi interessanti, lei ce lo diceva, cioè dare possibilità a tante persone di entrare in una casa di edilizia pubblica, ma i tempi quali potranno essere, e soprattutto se ci sono i soldi?
2: Guardi, i soldi dal piano io li vedo sul pluriennale, già sul 2026 ci sono 116 milioni. Lei consideri che gli interventi necessari su questi appartamenti hanno una media di circa 20.000 euro, quindi diciamo che ci sono appartamenti che hanno bisogno di 7-8.000 euro di interventi, appartamenti che hanno bisogno di 30-40.000. Le nostre aziende sono attrezzate, hanno gli uffici appalti, hanno già delle gare in corso, degli accordi quadro per le ristrutturazioni, quindi nel momento in cui, e noi lo auspichiamo e lo diremo perché siamo nella cabina di regia che prevede sempre il piano casa nel suo interno insieme al commissario straordinario, noi auspichiamo che i soldi vengano dati direttamente alle aziende in modo che possano essere spesi in tempi brevi. Io stimo che nel giro di un alloggio medio, nel giro di un mese e mezzo, può essere ristrutturato, quello che ha pochi lavori. Quindi vuol dire che se partiamo subito noi potremmo spendere tranquillamente quei soldi e nei 5 anni previsti dal finanziamento del piano casa, quindi dal pluriennale, potremmo recuperarli tranquillamente tutti.
1: Presidente, dove si troveranno queste case sostanzialmente? Nei grandi centri urbani, insomma, nelle grandi città metropolitane o anche nelle piccole realtà? Perché le tensioni abitative sono soprattutto nelle grandi metropoli, no? Immagino dal nord al sud, Milano, Roma, Napoli, Palermo.
2: Sì, noi abbiamo sempre nel nostro osservatorio una suddivisione anche che le nostre aziende ci trasmettono dei dati. Come diceva bene lei, dove c'è maggiore tensione abitativa, quindi nelle grandi città, c'è una maggiore concentrazione. Abbiamo però anche in alcuni centri minori, diciamo nelle città sopra i 50-60 mila abitanti, abbiamo un numero consistente di alloggi, quindi è abbastanza distribuito a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Più sul centro nord che sul centro sud, perché al centro sud abbiamo il problema delle case occupate abusivamente.
1: che è un problema

0: è un problema reale, concreto, e che bisogna comunque intervenire. Grazie davvero, la salutiamo e la ringraziamo, perché so che l'abbiamo tolta da una mattinata particolarmente impegnata. Marco Buttieri, presidente di Federcase, torniamo nuovamente in studio, perché voglio chiedere all'ospite di Confedilizia, ci saranno anche procedure agevolate, perché questa è l'edilizia pubblica, io dico nell'ambito del privato, anche tutte queste, anche la costruzione dei nuovi appartamenti, tutti gli interventi sul territorio e tutto questo piano casa prevede una maggiore agevolazione, perché spesso la burocrazia frena, no? In qualche modo.
1: Beh,
0: blocca.
1: Sì, all'interno intanto di questo piano casa è previsto che per quanto riguarda i tempi e i progetti ci sia un commissario straordinario che possa verificare che i soldi vengano spesi per determinati progetti e verificare le tempistiche. Inoltre c'è una sburocratizzazione, una semplificazione delle procedure amministrative che sono volte a far sì che quindi le tempistiche per poter realizzare questi interventi siano meno lunghe rispetto a quelle solite. Questo ovviamente comporterà di avere una disponibilità di immobili in tempi più certi rispetto a quello che c'è adesso.
0: Maris.
2: Beh, prima insomma Giuseppe parlavi di fondi, ecco, io volevo chiedere a Gagliani Caputo, o meglio lo voleva chiedere il signor Giovanni, dice, ecco, ma sono previsti dei controlli secondo voi sull'utilizzo di questi fondi pubblici?
1: Certo, anche in questo caso c'è un commissario straordinario che viene nominato dal governo e che dovrà occuparsi intanto di rivolgere una serie di offerte ai fondi immobiliari, siano essi nazionali che esteri. Si parla già di Cassa Depositi e Prestiti, di un fondo arabo interessato, e comunque già sono state fatte una serie di incontri anche con enti di gestione nazionale tipo EMPAM e Nasarco, che hanno dato una loro disponibilità e interesse, manifestato interesse verso questa iniziativa.
0: Ecco, un interesse per il mercato immobiliare che potrebbe riesplodere nuovamente, quindi anche acquistare, fare un investimento, se uno ha dei soldi magari sul conto corrente invece di tenerli lì potrebbe investirli. Allora siamo in collegamento per cercare di capire poi in questo momento se io voglio acquistare una casa, ma che cosa devo fare? Un mutuo fisso, a tasso variabile, perché si cambia continuamente. La ringraziamo con l'avvocato Raffaella Grisafi, presidente dell'Osservatorio Imprese e Consumatori dell'OCE e vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Benvenuto avvocato, benvenuto presidente. Allora, come dobbiamo comportarci? Perché c'è stata una fuga dal tasso variabile verso il tasso fisso. Ora, se io voglio prendere una casa, devo sottoscrivere un mutuo con la banca, che cosa devo osservare?
3: Ma osservare sostanzialmente le regole generali, quindi più che, o meglio, oltre a guardare il tasso, che è chiaramente un elemento importantissimo per noi consumatori, cercare di inquadrarlo nella totalità dell'operazione, cioè la convenienza del mutuo non è legata esclusivamente al tasso, ma è legata ad una serie di condizioni complessive, quindi il piano rateale, le eventuali commissioni e spese aggiuntive che sono legate a questo prodotto, l'importanza di scegliere le polizze adatte a quelle che possono essere le nostre esigenze e i nostri progetti di vita. E sentivo poco fa in studio, a proposito di fondi, ricordiamoci che ci sono anche dei fondi di garanzia per i mutui prima casa che possono essere proprio in sede di richiesta di mutuo, che possono essere, diciamo così, attivati dal consumatore, il quale, se ha una serie di requisiti previsti appunto dal decreto di assegnazione, può utilizzare questa copertura speciale, diciamo così, per agevolare l'accesso al credito.
0: Presidente, ma se io voglio cambiare, vedo che non mi conviene più quel tasso che ho con la banca, voglio cambiare, posso farlo continuamente? Posso andare in un altro istituto di credito e portare quella portabilità del mio mutuo, o ci sono dei vincoli, dei blocchi?
3: No, la portabilità è un diritto ed è anche un po' una leva di concorrenza che ci permette di negoziare con la banca nel momento in cui magari le condizioni non sono più adatte alle nostre esigenze. È un diritto fondamentale del consumatore, perché non ci vincola ad un mutuo, a delle condizioni che magari tra qualche tempo non saranno più le più convenienti o le più adatte, e quindi ci permette di poter, diciamo così, traslocare, se così possiamo dire, presso un'altra banca che magari è in grado di offrirci delle condizioni migliori. Diversa è la rinegoziazione del mutuo, che invece è quella risorta di nuova ricontrattualizzazione che possiamo fare con la nostra banca. Lì non è un diritto, è una facoltà che la banca ci può riconoscere, ma vale la pena percorrere tutte le strade.

0: per trovare la soluzione più adeguata, fermo restando che, ripeto, la portabilità è un diritto del consumatore.
1: Prima di salutarla, perché so che è un impegno istituzionale, una domanda rapidissima che arriva da casa, avvocato Crisafi.
2: No, allora intanto ci chiedono se ci sarà una distinzione tra le varie regioni o città, o insomma sarà tutto uguale.
0: Ma allora, la distinzione dal punto di vista della nostra prospettiva, cioè della richiesta del cliente che vuole un mutuo per acquistare l'abitazione, non c'è una distinzione. Lì c'è semplicemente una trattativa che il cliente decide di fare con la banca, che non deve essere necessariamente la banca del proprio luogo di residenza, perché comunque può ricorrere fortunatamente a altri istituti, magari non vicini, ma che comunque possono offrire delle condizioni. Quindi dal punto di vista dell'accesso al credito non esistono restrizioni di natura di natura territoriale, e neanche per quelle misure di fondo di garanzia per i mutui prima casa a cui facevo riferimento. In questo caso si tratta di scelta che il consumatore fa rispetto all'istituto bancario che ritiene più adatto alle sue esigenze.
1: Grazie all'avvocato Raffaella Crisafi, presidente dell'Osservatorio Imprese e Consumatori dell'OIC e anche vicepresidente di Consumer Italia. Torniamo in studio. Grazie, presidente. L'aspetto importante, anche come lei lo diceva all'inizio, che sarà poi una legge successiva, se io ho una casa, una persona la voglio, ho necessità, ho investito i miei risparmi, la posso riottenere magari in maniera più facile, ma quali sono le condizioni, almeno al momento, per ottenerle, insomma, in questo disegno di legge che dovrebbe essere partorito tra pochissimo?
3: Certo, innanzitutto ovviamente diciamo che abbiamo solamente avuto modo di vedere la bozza del testo del disegno di legge, che ancora non è stato depositato presso le Camere, ma quello che principalmente salta agli occhi è la possibilità per il proprietario di ricorrere con una ingiunzione nei confronti del conduttore, che sia a fine contratto o qualora ci sia una morosità, per poter ottenere in 15 giorni un provvedimento da parte del giudice. Questo ovviamente è una delle prime cose che mettiamo in evidenza, ma fermo restando che bisognerà poi andare a vedere, uno, come è scritto il testo definitivo, e due, come eventualmente potrà essere modificato in sede di esame parlamentare.
1: Riguarderà solo la casa, gli immobili o anche i negozi?
3: No, riguarderà solamente questa, riguarda prettamente l'uso abitativo.
1: I tempi?
3: I tempi bisogna...
1: I tempi parlamentari, tempi, ma voi avete fatto già uno screening?
3: No, c'è una cosa da dover sottolineare. La Presidente del Consiglio ha detto che verrà esaminato con un'urgenza, quindi è una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria, e di conseguenza dovremo vedere quali saranno i tempi comunque.
1: Quindi sarà un ulteriore tassello importante, importantissimo a questo piano casa di cui abbiamo raccontato, descritto oggi almeno gli elementi più importanti. Grazie davvero al nostro ospite, grazie Giovanni Gagliani Caputo di Confedilizia, grazie davvero. Maris, chiudiamo qui.
2: Chiudiamo qui, ringraziamo i tanti telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo, giovedì non andremo in onda perché seguiremo, insomma, la visita pastorale del Santo Padre presso l'Università Sapienza di Roma. Noi quindi però vi esortiamo a scaricare l'applicazione Pre 2000 e a seguire i nostri suggerimenti.
1: Grazie, grazie a tutti quanti voi, serena giornata a casa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Annuncio e cuore della nostra fede, la risurrezione del Signore è la buona notizia che risolleva la storia dell'umanità. Non si tratta di un fantasma o della sua anima, egli mostra le mani e il costato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse gli apostoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. L'ascensione di Gesù ci rivela il nostro destino ultimo. Siamo creati e redenti per ritornare definitivamente, al termine della nostra esistenza terrena, al Padre che ci ha creati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Apparvero sui discepoli lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti

0: Tutti furono colmati di Spirito Santo. La Pentecoste è la pienezza della Pasqua del Signore. Da allora lo Spirito Santo ha cominciato a manifestarsi, nel senso che Egli è il grande suggeritore della vita e dell'azione dei cristiani.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Maria condivide la sorte del Figlio, asceso alla gloria del Padre dopo averlo seguito fin sotto la croce. Ha anticipato così la sorte dei credenti e glorificato ormai nel corpo e nell'anima è immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
0: e non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria, coronata di gloria, rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione ultima della Chiesa. Così anche questo mistero glorioso alimenta in noi credenti la speranza della meta ultima verso cui siamo incamminati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Maria, in questo luogo di grazia ti preghiamo affinché possiamo compiere con fedeltà la volontà del Padre. Siamo consapevoli che senza Gesù non possiamo fare nulla di buono e che solo per Lui, con Lui ed in Lui saremo per il mondo strumenti di salvezza. Maria, aiutaci con la tua potente intercessione a non venir mai meno alla nostra sublime vocazione cristiana, a non cedere ai nostri egoismi, alle lusinghe del mondo e alle suggestioni del male. Maria, Madre della Chiesa, non solo a parole ma con la vita, vogliamo ripetere umilmente, giorno dopo giorno, il nostro Eccomi. O Madre nostra da sempre, non stancare di visitarci, di consolarci e di sostenerci. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

0: siamo giunti all'incontro con il vescovo della diocesi di Tivoli e Palestrina all'interno della cattedrale di San Lorenzo. Monsignore, allora ci presenti la diocesi.
1: La diocesi, certo, siamo nel centro della diocesi, la cattedrale, anche se è una cattedrale che è geograficamente un po' spostata rispetto al centro della città, perché era nell'antico borgo medievale. Però siamo nel centro della diocesi di Tivoli, che è fatta di tre grandi zone, direi. La zona della Piana, la chiamiamo, quella più nuova, vicino a Roma, Guidonia. Poi c'è la parte più antica, diciamo, che è quella intorno a Tivoli. Questa, io la chiamo una vecchia signora, che ha avuto un passato glorioso. Quando si parla di Tivoli si pensa alla bellezza di Villa d'Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana, anziana però perché ha una lunga storia e si dimostra questa storia, la si vede anche sui vari strati, e questo è un po' il centro della diocesi, la città. E dietro, andando verso Subiaco, la Valle dell'Aniene, e poi c'è un'altra vallata che va verso il Reatino, arriva fino a Orvigno, Turannia, Pozzaglia Sabina, il paese di Sant'Agostino a Pietrantoni, fatta di tanti paesetti di montagna, molto ricchi di tradizione, di pietà popolare.
0: Non a caso la cattedrale è intitolata a San Lorenzo, che è anche il patrono della diocesi.
1: Sì, il patrono della diocesi, perché Tivoli si trova sulla via Tiburtina, e all'inizio della via Tiburtina, al verano, San Lorenzo fu martirizzato. Lorenzo, diacono di Papa Sisto II, martirizzato sotto la persecuzione di Valeriano, famoso per l'episodio del dai il denaro della Chiesa ai poveri, perché era il tesoriere della Chiesa di Roma. Dai a noi il tuo denaro, diceva Valeriano, e lui invece l'ha dato ai poveri il denaro, e poi ha portato i poveri, dice questi sono i tesori della Chiesa. E Valeriano decise poi di martirizzarlo.

0: Il culto di Lorenzo è arrivato fin qui, sostituendosi al vecchio culto di Ercole Vincitore. E tante opere si ispirano a Lorenzo. Anch'io, nel mio piccolo, quando sono arrivato a Tivoli, abbiamo voluto alcune mense per i poveri, perché mancavano, una sotto il mio episcopio, un'altra nella zona più della Piana, con un dormitorio per i padri separati, anche dedicate a San Lorenzo, e poi altre opere di carità, proprio per tenere viva la memoria di Lorenzo, non solo nella devozione, ma anche in fatti concreti di carità che stiamo cercando di portare avanti con l'aiuto della Caritas diocesana.
1: Alle nostre spalle abbiamo un'icona a cui i Tiburtini sono molto legati.
0: Sì, è l'icona del Santissimo Salvatore, custodita qui, è del XII secolo, e la sera prima di Ferragosto parte per il tradizionale rito dell'Inchinata. È un rito che ha le origini a Roma. In questi paesi la tradizione è arrivata e un po' tutti hanno l'Inchinata, ma quella di Tivoli è speciale, raduna migliaia e migliaia di persone.
1: Possiamo dire poi che Tivoli è anche città mariana?
0: Certamente sì, c'è una forte devozione alla Madonna, soprattutto venerata con il titolo di Madonna di Quintiliolo. C'è un piccolo santuario sulla cascata dell'Aniene dall'altra parte della città, dove è custodita un'altra icona molto antica, anche questa del XII secolo, ritrovata su un colle della famiglia dei Quintili, di Quintilio Varo. Era un'icona nascosta sotto la terra nell'epoca della distruzione delle icone, fu ritrovata da dei contadini mentre aravano i campi e lì si è creata una grande devozione. Ogni anno scende in città, la prima domenica di maggio, una grande processione la porta in cattedrale e rimane 3 mesi qui, ripartendo poi la mattina della prima domenica d'agosto, alla mattina presto, alle 6, quasi di corsa se ne torna al santuario.

0: messaggio del Vescovo alla Diocesi?
1: Avrei tante cose da dire alla Diocesi, mi fermo su quelle alle quali tengo di più. Innanzitutto continuare ad essere e ritornare continuamente a essere uniti, a lavorare insieme. Purtroppo quando c'è povertà a volte non si è uniti, ma ci si divide, ci si isola. Un po' come in questo tempo di pandemia, cioè tendiamo a isolarci. Nonostante diciamo che dobbiamo stare uniti insieme, se ci proviamo, poi il giorno dopo ritorniamo a dividerci. Allora il mio messaggio è: cerchiamo di volere il bene comune, il bene di tutti, e ognuno dia quello che può per stare uniti insieme. Insieme certamente con un fondamento, che è quello della fede nel Signore. Bisogna tornare, dico alla mia comunità cristiana, spesso alla parola di Dio. È vero che abbiamo tante tradizioni popolari, la pietà popolare, ma la pietà popolare va riempita di parola di Dio, di Eucaristia, di sacramenti e di vita comunitaria reale, dove ci si aiuta concretamente perché tutti fratelli in Cristo, per noi cristiani, fratelli anche di chi viene da lontano, ma dobbiamo accogliere appunto, come ci insegna anche Papa Francesco, proprio come un fratello a cui aprire il cuore, le braccia e dare una mano per vivere.
0: E con il direttore Giorgia Montesano, direttore del Parco Villa Gregoriana, scopriamo quest'altro gioiello di Tivoli. Qui siamo proprio nel cuore del parco.
2: Sì, esatto, in realtà siamo proprio nel cuore di Tivoli, perché Tivoli partì proprio da questo posto. Questo è il luogo di fondazione. Alle tue spalle infatti c'è l'acropoli di Tivoli con i due bellissimi templi che raccontano di come questa gola fosse sede del sovrannaturale, quindi il mito aleggia alle tue spalle. C'è la Sibilla Albunea, una profetessa, quella che addirittura disse che l'impero romano sarebbe caduto per l'avvento di Gesù Cristo, e c'è Tiburno, il fondatore, da cui appunto il nome della città. Tibur è il luogo dove si vive, accanto al fiume Aniene, che per secoli proprio dietro di te scrosciava, riempiendo questa gola con i suoi balzi e con la sua violenza, attirando oltretutto schiere e schiere di viaggiatori, turisti, ma soprattutto artisti, che si calavano con le corde pur di assistere a questo spettacolo naturale che, te stante, il fiume scompare sotto i tuoi piedi, sotto ovviamente questa protezione sovrannaturale all'ombra della razio romana, della costruzione per eccellenza di quella bellissima acropoli.
0: Diciamo innanzitutto perché si chiama

0: Villa Gregoriana.
1: Questo dobbiamo ringraziare Papa Gregorio XVI, che nel 1831, una volta eletto, scelse di investire molti denari, appunto, dello Stato Pontificio in un'opera idraulica sensazionale che ha reso questa città famosa in tutto il mondo, non solo perché deviano il corso del fiume Aniene, quindi abbiamo una cascata artificiale che ad oggi è seconda in Italia dopo quella delle Marmore, ma prima al mondo per la produzione di energia idroelettrica, questa piccola città e questo luogo, grazie appunto a un sistema di turbine innovativo, ha illuminato Roma nel 1892, trasmettendo corrente. Quindi non solo bella, anche utile.
0: Ma che cos'è per lei Tivoli?
1: Tivoli è la mia città. Sono nata e cresciuta qui, sebbene la mia famiglia sia romana, ma è una città che mi ha adottato in maniera viscerale. Io amavo fin da piccola girare per il borgo medievale, perché girando per Tivoli ti trovi così nel nulla una casa gotica, ancora con le sue fattezze originali, una edicola dipinta a mano, quindi con Maria che abbraccia Gesù e ti guarda dall'alto di questi palazzi. È letteralmente una stradigrafia che va avanti fin dall'epoca romana e che trasuda storia da ogni muro, da ogni parete, quindi per me non è solo casa, ma è davvero un luogo particolare.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista. I suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie.
3: Buongiorno.

0: tutti. Prego, Massimiliano, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie
0: Massimiliano, prego.
2: Buongiorno.
0: Allora guardate, qui abbiamo lo studio allestito, vestito, bellissimo, letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Eh beh, ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua, questa?
2: Sì. Sì.
0: Il suo è cappello, quello lo riconosco.
1: Il bello, suo l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
1: Sì.
0: E il quadro?
1: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il percorso artistico della sua vita legato alla pittura.
0: E legato alla cultura perché papà, napoletano, papà era proprio Napoli, era una meraviglia, era di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?

0: Guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha instradati, soprattutto me, alla musica classica
1: Certo.
0: e al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy, io non so come fosse possibile. Una volta lo trovai ad ascoltare, dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Il magma è lo stesso,
1: ma è meraviglioso,
0: la cosa è la
1: perché
0: stessa.
1: lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista, ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che non lo
2: Sì,
1: so.
2: anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere.
1: Delle atmosfere,
2: Atmosfere,
1: cioè
2: poi
1: lui
2: quello che accadeva
1: si
2: dopo,
1: tutelava, si
2: cioè,
1: tutelava, diceva,
0: dipendeva dagli altri.
1: Intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede. Perché papà la interpretava, era proprio, cioè non era solo una canzone per lui, quella da
0: Io credo che papà
1: cantare.
0: ci credesse proprio
1: Ci
0: nel
1: credeva,
0: momento
1: questo è
0: in cui
1: bellissimo.
0: cantava l'amore, lui diventava quella cosa lì.
1: Lui diventava quella cosa. Papà aveva un'umanità strabordante,
2: Sì,
1: era.
0: sì, sì.
1: Aveva l'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era.
2: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada, quindi
1: Esatto.
2: ovviamente tutta la sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto
1: Sì.
2: come uno scugnizzo.
1: Come uno scugnizzo e ha
2: Scugnizzo.
1: saputo imparare, però, ha imparato tanto e sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere, perché
0: Certo.
1: la fai crescere, poi la fai diventare molto importante, come ci certifica in questa cartolina, per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua. Guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
3: Io sono visto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo. Ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, in ufficio, sempre negli uffici della Zeus. E uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo, mi fa: "Ma tu tieni una faccia una poco sciupata, che castano le 500 lire, c'erano ancora le 500 lire d'argento, tu non te le puoi ricordare ovviamente, forse non le hai neanche viste, castano le 500 lire, vatti a cattare una Felle Garant, tieni poco sciupata". Beh, in effetti insomma, erano anni duri, erano anni di indigenza, non voglio dire di povertà, ma insomma, giù
1: Ah,
3: di lì, giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tamè Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma, un grandissimo cantautore, ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. Lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che mai da una Felle Carlo.
2: e
3: Meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
1: noi il
3: Voglio
1: privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
0: Beh, insomma.
1: Che bella questa storia.
0: Questa è una
1: Sì,
0: storia stupenda
1: che bella.
0: che Massimo ha voluto raccontare, e quindi questo la dice anche lunga su che cos'è Massimo anche, no?
1: Assolutamente, sì, è un incontro.
0: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire ci è stato molto vicino durante la perdita, insomma ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei
1: Chiaro.
0: massimi artisti che non solo l'Italia ama, anche l'Europa secondo me, oltre all'enorme talento, insomma si capisce perché una persona

0: poi dura per 50 anni.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire... Sì. La moneta.
0: Lui non ha mai dimenticato questo.
1: Se è un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
2: carne. No, una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
0: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
1: Era vostro papà che era così. Accanto ad una mamma stupenda, che noi racconteremo, in questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?

La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: grazie. Con il suo fratello Davide. Vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni. Quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
1: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
2: Devo confessarle che...
0: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Sì.
2: No, io ho una certa soggezione sua, perché devo dire che devo confessarle una cosa, che ho detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui? O no?
0: Sì, certo. Sì.
2: Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
0: Ma adesso...
2: Ma... un suo grande estimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
0: Sono onorata. Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Questo non pensavo che diceste altro, ma...
2: No, non era un canterino mio padre in casa.
0: Non assolutamente era canterino.
2: No, noi ci domandavamo, anzi, come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
0: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
1: Era istintivo.
2: Lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo...

0: Poi, e poi partiva.
1: Sì. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
0: Sì, abbiamo capito un po' dopo perché eravamo
2: piccoli. Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo, che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente, io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
0: ci ripresentavamo
2: dietro i divani. E ascoltavamo insieme.
1: Ma quanto sono belli sti fratelli, non so, no, è già passata la foto di loro al mare, non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti vanno. Adesso ora questo è papà che canta in maniera eccezionale. Eccoli qua, queste due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.
3: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista straordinario, e la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino, a me piaceva molto la sua voce, poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, io mi ricordo ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui, mi invitò nel suo ultimo concerto ed è stato emozionante, abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai, l'ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Gragnaniello, grazie, e che artista! Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato. E questa è la bellezza di vostro padre.
0: Sì, diciamo, innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo. Lo considerava un po' vocalmente il suo erede. E quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro e sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo. E
2: poi è stato l'ultimo concerto.
0: Purtroppo al Teatro San Nazzaro, che anche il
1: Teatro. Al Teatro San Nazzaro, mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite, il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta tanto. Io sono emozionatissima.
0: Sì. Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo appreso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato. Abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
0: Sì, lui diceva che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale, lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
0: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre, e è stato sempre famiglia dipendente, per lui la famiglia era la prima cosa.
2: Tant'è
0: che veniva,
2: che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico, e quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni '80, portarci a vivere a Roma, e pagando secondo me anche un po' il prezzo, perché per lui, ripeto, era un legame profondissimo di sangue.
1: Però voi eravate più importanti.
2: Però in quel momento, in quella fase storica, per lui ha preferito fare questa scelta.
1: Davide e Massimiliano.

0: Un papà che ricordate è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà. Un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze. Le assenze erano date dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada,
1: No,
0: cioè
1: no, c'erano dei
0: si
1: limiti.
0: creavano gli
1: Sì,
0: sciami di persone che andavano lì e lo
1: era una
0: seguivano.
1: cosa
0: Ma
1: abbastanza
0: guardate che
1: imbarazzante quando
0: meraviglia che
1: eravamo
0: siete.
1: piccoli. Però quello che vorrei, ecco, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note, famose, camminare per strada. E questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia. C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
0: Perché erano degli amici, esatto, il concetto che si creava era quello di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
1: È la
0: è
1: mamma,
0: la
1: mamma Lucia.
0: meravigliosa
1: Mamma
0: mamma,
1: Lucia,
0: ma
1: sì.
0: proprio bella, bella, aiutami di
1: Bellissima.
0: bella, si dice a Roma.
1: Anche lei artista,
0: attrice.
1: attrice,
0: Ha lavorato con
1: teatrale,
0: Edoardo, sì.
1: cantante, insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
0: Lucia Valeri, una meraviglia e una bella. Anche voi col caschettino, però, tipo
1: Ovviamente.
0: papà,
1: Sì,
0: erano gli
1: loro erano
0: anni, no?
1: fissati
0: Tu
1: col
0: non l'hai tolto
1: caschetto.
0: più, poi,
1: No,
0: non
1: io
0: l'hai
1: mi sono
0: levato
1: trovato
0: più.
1: bene, devo dire, sono andato avanti. Mi
0: Mi sono
1: sono
0: trovato bene,
1: trovato bene.
0: meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava,
1: Sì.
0: mangiava di
1: Lui
0: baci.
1: innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con i jet lag, cosa per tornare anche durante la notte,
0: No,
1: durante le cose. E poi ricordo che riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli
0: sì,
1: insegnanti, alle
0: vedi che
1: recite della scuola.
0: meraviglia.
1: Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma,
0: Certo, è
1: è
0: noto e
1: famosissimo. È
0: conosciuto,
1: noto e conosciuto,
0: certo.
1: e lui invece voleva Guarda,
0: esserci.
1: io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante, diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima, per andare insieme al cinema, a
0: Che
1: vedere poi
0: lusso!
1: film che però sceglieva lui,
0: Vabbè,
1: ovviamente.
0: cioè, vabbè, però pure voi adesso è per
1: Però che,
0: forza.
1: la scuola glielo faceva fare la scuola glielo
0: comunque.
1: faceva fare, però sono momenti che comunque tu
0: Tutte
1: ricordi,
0: le maestre affacciate, i maestri affacciati così,
1: che tu
0: che
1: ricordi
0: si
1: con piacere,
0: ricordano, che
1: momenti
0: si
1: belli.
0: ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
2: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello, soprattutto un grande artista. E le sue opere resteranno e vivranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
0: Nicola Di Bari, grazie, grazie.
1: Zio Nicola,
0: Zio Nicola?
1: zio Nicola.
0: Siamo a zio Nicola?
1: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro. E devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case
0: Assolutamente.
1: discografiche su Sanremo, una cosa. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro. Era una cosa proprio che ovviamente oggi
0: Infatti io a
1: fa ancora
0: questo
1: più
0: volevo
1: impressione,
0: arrivare, no?
1: perché all'epoca
0: Sembra di parlare.
1: si vendevano tanti dischi, cioè
0: Sì.
1: era un'industria importantissima dove l'altro uno voleva comunque insomma, prevalere
0: Era una
1: sull'altro, loro
0: competizione.
1: no.
0: Ma tra di loro no, mai. Non c'è mai stato. Tant'è che Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà
1: Loro
0: all'estero
1: no, loro
0: e
1: si
0: li ha
1: amavano.
0: resi anche.

0: lì dei successi, come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America, ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai. Ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno.
1: Forse perché era un uomo talmente alto, vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
0: Ma guarda,
1: da non avere bisogno di
0: secondo
1: sgomitare
0: me ci sono,
1: o sorpassare
0: ci sono
1: nessuno.
0: Delle persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte. Ce ne sono altre, come potrebbe essere, come secondo me mio padre, che invece non sceglievano, avevano l'arte dentro, era un linguaggio, era una sopravvivenza,
1: sì,
0: per loro. Quindi, ripeto, sono personaggi atipici da questo punto di vista.
1: Atipici, e pensate un po', e noi siamo tutti qui a ricordarli, perché quella atipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli, potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui, quella tipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche. Devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va...
0: Assolutamente.
1: Va riconosciuta.
2: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo...
1: Appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
2: Sì.
1: Il papà è stato il tuo primo grande maestro, per forza di cose, perché sì, scegliere la musica in casa Gagliardi da parte tua è stata una...
2: Sì.
1: Una scelta anche coraggiosa, no?
2: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi sì, tutto si svolge sempre nottetempo.
1: Certo. Stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque...
2: Cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marinariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un amico
1: normale
2: di papà. Poi nel tempo ho capito che...
1: Nel tempo hai detto, ma quel signore,
2: ma quel
1: che
2: signore
1: mi teneva
2: lì
1: in
2: è questo.
1: Allora,
2: cui...
1: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima Settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi è giornata, signori, timbri, timbri, timbri, guardate.
3: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto l'ha fatto con sua moglie Lucia, ed è Massimiliano. Massimiliano è l'unione tra il talento.

0: molto fortunata di lavorare in teatro con lui perché ha fatto per gli ultimi spettacoli che ho fatto delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
1: Maria Amelia Monti, grazie. Oh, grande, grande. Insomma.
2: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita, a parte la sua incredibile bravura come attrice, ma è
1: Sì.
2: una persona veramente eccezionale e speciale che io tengo stretto a me, lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
1: Allora, e grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide. Qui
2: Ecco.
1: parla una secondogenita e a noi ci snobbano sempre perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Insomma, arrivano i secondi, dice: ah sì, è arrivato il fratellino. E invece la tua storia, che non è una storia legata alla musica, perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi, guai se proprio a tutti i costi,
2: Meno
1: no?
2: male,
1: Ma
2: aggiungerei.
1: meno male, ma guardami, adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice, impicciati dei fatti
2: Ma
1: tuoi. No,
2: no,
1: ma te lo voglio
2: guarda,
1: chiedere.
2: ma in maniera molto, molto semplice, avere da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio
1: Ma certo.
2: fratello, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella che ti posso dire di fare lo spettatore di qualità, perché cioè.
1: Che carino che sei. Che carino che sei, lo spettacolo. Sì, però il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
2: Ma papà si è dedicato delle canzoni. Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè, io sono stato amante e sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola. Cioè, non
1: Certo,
2: è
1: certo.
2: l'amore di un artista perché sono il figlio. L'ho scoperto mio padre, è C'è
1: musicista.
2: da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico-amministrative per papà negli ultimi, diciamo, 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo di alcune
1: Perché era uomo
2: cose.
1: di carattere, papà, no?
2: Beh,
1: Cioè,
2: insomma, era molto riservato, molto duro come lo sono io, riservato, duro. erano
1: Quindi eravamo
2: molto,
1: molto simili, io
2: molto
1: sapevo
2: simili.
1: arrivare a lui.
2: Io mi scontravo, diciamo, no? Mi
1: E
2: scontravo
1: beh,
2: anche.
1: sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche per
2: Sì, certo.
1: scontrarsi, invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta in faccia, si vedeva. Ed era bello, era bello, era bello. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Vede, oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
3: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. Eh già, immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede. L'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mocevo, bellezza. Peppino era bello.
1: Enzo De Caro, grazie. È vero, mocevo.
2: Grazie
1: Mocevo,
2: Enzo,
1: e
2: questo è un
1: questo
2: altro.
1: è. Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
2: Sì.
1: Devo dire però il caschetto continua, cioè ve lo portate dietro di
2: Sì,
1: generazione in generazione,
2: Cristiano e Alice.
1: Cristiano e
2: Poi
1: Alice.
2: Enzo ha vissuto, dice queste cose
1: Sì.
2: Enzo, grande amico di
1: Enzo
2: papà,
1: De Caro,
2: grande amico di
1: adorato.
2: papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza
1: Sì.
2: di papà, quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà
1: Dal
2: istituzionale.
1: papà istituzionale,
2: Enzo
1: sì.
2: era il mio matrimonio, per cui ovviamente, insomma, ci sono state risate, risate, risate.
1: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno
2: Tutti,
1: scritto
2: tutti, tutti.
1: cartoline oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni.

0: qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
1: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Galiardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Galiardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos. Un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film. E in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress. E la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone. E la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato? E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre dicevo Peppino Galiardi. Allora sono molto molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia e volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora grazie, grazie mille. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
2: Bello.
0: Signori, ringrazio Davide Galiardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
2: Io non sono un cantante, eh?
0: No, ci provo. Attenzione, sta dicendo così. Perché ora sentiamo Settembre, sì. Mano a mano che fa passetto passetto. Perché sì. Questa canzone la pativi un po', Massimiliano?
2: Ma
0: perché?
2: La pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne, nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una
0: sì.
2: cosa, suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma, non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola... C'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
0: Signori, ricordando Peppino Galiardi, ringraziando grazie Davide Galiardi e Massimiliano Galiardi.
2: Ma grazie a voi.
0: Settembre.
2: Grazie
0: abbiamo
2: a voi.
0: Atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano,
1: grazie
0: e Davide Gagliardi. Grazie, grazie.
1: Grazie a te, Paola.
0: Grazie.

0: In prima visione,
1: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
2: Che cosa diciamo ai bambini?
3: A che proposito?
2: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
4: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
3: Non lo so, bambolina.
4: La bambina che raccontava i film.
1: Che film vuole che le racconti?
4: Venerdì in prima serata.
6: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera in prima serata.
7: Immaginate la scena, 30 anni fa. Cinque amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui al chiuso? Perché le persone non possono godere di tanta meraviglia? E nasce Monumenti Aperti, che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui seduto davanti a me ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina. Grazie. Nonché giornalista e quindi impegnato. Siete voi?
8: Siamo noi. Siamo noi, questa è una foto molto significativa.
7: Molto significativa.
8: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione di Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento, chiuso di fatto, non fruibile.
7: Non fruibile.
8: Lo rendemmo visitabile, questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
7: Che carino.
8: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
7: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece, per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti. Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per mille anni ancora.
8: Speriamo.
7: Tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
8: Allora, ci sono diverse fasi, no? Uh-huh. Quando nasce Monumenti Aperti, o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Santa Restituta cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta, certo, eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu, sì, quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
7: molto
8: poco
7: elegante,
8: valorizzato.
7: Ecco, nel dire un diciamo, po' sottostimato, certo.
8: Diciamo così.
7: Cagliari è stupenda.
8: Città meravigliosa da scoprire, certo, sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da scoprire.
7: Ma è da scoprire. Cagliari è una bellezza pura,
8: di una
7: vera,
8: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Mago Mundi, perché uno si chiederà, ma poi i Mago Mundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto e poi arrivò, i Mago Mundi assunse proprio la regia, il coordinamento, certo, di tutta la,
7: sì,
8: rete,
7: bravi,
8: di Monumenti Aperti, e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci

0: a livello regionale e a livello...
1: Ringraziarvi, sapete. No, perché insegnare il bello ai ragazzi, voi siete stati folgorati dalla bellezza.
0: Sì.
1: Ok. Però poi non avete pensato, crescendo, a creare soltanto, avete detto andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che... Dire di questi tempi salverà il mondo è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti salverà il mondo, ma lasciamo perdere. Sì. Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto, già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane.
0: Quest'anno
1: siete contagiosi.
0: Sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18 oltre la Sardegna. Poi quest'anno 20, anche se la faccio a livello nazionale, risale già a 2013, altre regioni coinvolte. Però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
1: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.
0: Sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questa è in Valle d'Aosta, verrà aperto è la chiesa settecentesca di Saint-Léger, Emmaville, in Valle d'Aosta.
1: Uno dei monumenti.
0: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma, ecco. Quindi ci sono una serie di particolarità.
1: Teatro Marrucino di Chieti, Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia...
0: E qua siamo in centro Italia, siamo Abruzzo, Marche, quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il Teatro Marrucino di Chieti, uno straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese, rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca gelosamente custodita nel Teatro Marrucino.
1: E non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
0: Questo è il Teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che queste teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
1: Sempre nelle Marche, piccolo e di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari continuano a lavorare.
0: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente.
1: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
0: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno sud Italia. Questa è una cripta che ha la cripta delle opere della misericordia della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso Monumenti Aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
1: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere. E voi
0: si creano le file, comunque si creano.
1: Ci siete riusciti perfettamente. Senti, Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
0: Allora, è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a Monumenti Aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate. Quindi insomma parliamo di numeri importanti.
1: Molto importanti.
0: Una cosa ecco, che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa e nel 2018 ha vinto non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino, e quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, come posso dire, spinta,
1: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Magomundi, cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie al presidente Messina, grazie di cuore, bravi, bravi, bravi, guardate. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Non dite il segreto, non dite niente.
3: Giacinta!
4: Cosa ha detto la Vergine?
5: Veramente hai visto Nostra Signora?
2: Sì.
4: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
2: L'ho vista.
4: Qual è questo segreto?
2: Non posso svelarlo.
4: Parla!
6: Io ho visto quanto è accaduto.
2: Chiudete gli ombrelli!
6: Io c'ero e ho visto.
7: Il miracolo di Fatima, questa sera alle 22. La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero. Dal 14 al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire e Agenzia SIR, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia.

0: Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
2: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gesù pone una domanda che interroga. Non sminuisce il rapporto di parentela. Non è una mancanza di rispetto. Gesù fa una trasposizione di relazioni. Passa da una dinamica di relazioni umane ad una spirituale. Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Metro di misura di questo essere famiglia nello spirito è la volontà del Padre. Maria, più di tutti, ha vissuto la volontà del Padre. Maria è beata non solo per aver generato Gesù, ma è la prima e la più fedele discepola, colei che ha ascoltato, ha osservato la parola di Dio. L'invito per noi è ascoltare la parola e viverla. Solo così diventiamo parte della sua famiglia.

Secondo mistero della luce. Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di Misericordia. Ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a Te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e il Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace.

Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta domani dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.

0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
3: Fino al 17 maggio partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
4: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
7: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
6: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
9: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
2: e ho visto questa casa
1: e ascoltare.
2: Bellissima.
1: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
5: Dal 14 al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire e Agenzia SIR, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te. La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.
6: Non dite il segreto, non dite niente.
7: Giacinta!
8: Cosa ha detto la Vergine?
9: Veramente hai visto Nostra Signora?
6: Sì.
8: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
6: L'ho vista.
8: Qual è questo segreto?
10: Non posso svelarlo.
8: Parla!
11: Io ho visto quanto accaduto.
12: Chiudete gli ombrelli!
11: Io c'ero e ho visto.
5: Il miracolo di Fatima, questa sera alle 22. In prima visione,
13: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
14: Che cosa diciamo ai bambini?
15: A che proposito?
14: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
5: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
14: Dove è andata la mamma?
15: Non lo so, bambolina.
14: Mamma!
5: La bambina che raccontava i film.
14: Che film vuole che le racconti?
5: Venerdì in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
3: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
4: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
5: Sto giù alla messa.
6: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
7: Non sa leggere, non sa scrivere.
8: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
9: Io spero di non rendermi ridicolo.
4: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
9: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
1: Lettere d'amore. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Oh, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni

0: della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:31 di questo mercoledì 13 maggio e noi siamo qui nello studio 1 di TV 2000 per darvi il buongiorno a voi nelle vostre case, al nostro pubblico che ci fa compagnia nel nostro studio, a Don Gianfranco Corbino che inizia la giornata con noi. Ciao Don Gianfranco.
3: Grazie.
2: Fatemi salutare la nostra Grazia che questa settimana, lo sapete, non c'è, la ritroviamo lunedì, e un bacio grande, grandissimo a Grazia e un applauso a lei per salutarla. Oggi 13 maggio, oggi è proprio una giornata di calendario importante perché è la festa, grande festa a Fatima. Fra poco ci collegheremo proprio con Fatima, con il santuario che potete già vedere alle nostre spalle. Fra pochissimo vi diremo qualcosa in più, ma visto che è una giornata di qualcuno farà gli anni quest'oggi, beh, nel nostro studio sì, quindi tanti auguri al signor Gaetano. Auguri, auguri Gaetano. Poi festeggiamo insieme, ma innanzitutto festeggiamo con Fatima, dove già da ieri si prepara la festa. Più tardi ci collegheremo con Marina Pedro Vieira, che ci farà il resoconto di una giornata di festa, ma prima vogliamo vedere che cosa ci ha raccontato ieri dalla veglia, da lì, guardiamo.
4: Da 109 anni tutte le strade portano a Fatima, alla casa della madre che non chiude mai le braccia ai suoi figli. Qui, dove la fede si intreccia con il silenzio della notte, migliaia di pellegrini arrivano in cerca di conforto, protezione e speranza. Nella notte del 12 maggio, la veglia si trasforma in un mare di luce, candele alzate verso il cielo, promesse sussurrate, i cuori affidati alla Madonna. C'è chi arriva per chiedere, chi per ringraziare, ma tutti giungono qui mossi dalla fede. Molti hanno camminato per 6 o 7 giorni, affrontando la stanchezza e il dolore senza mai fermarsi. Perché, come disse la Madonna ai piccoli pastorelli, avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. E è proprio questo conforto che si respira e trova qui. A tutti voi che ci state seguendo e a te Giacomo, una tra poco. Perché tra poco ci ritroveremo qui, nella casa della mamma.
2: E noi ringraziamo Marina Pedro Vieira per questi, per queste immagini, per queste parole che ci ha lasciato, e fra poco veramente la incontreremo portando tutti quanti voi in quel luogo di pace e di spiritualità e fede che è Fatima. Prima però, sono le 7:33, Don Gianfranco, è arrivato il momento di leggere il Vangelo di quest'oggi, lo leggi e poi ce lo racconti, prego.
5: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
2: Grazie Don Gianfranco, prego raggiungimi al tavolo. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 16, versetti dal 12 al 13.

0: al 15. La prima frase che hai scelto per iniziare a raccontare, a commentare il Vangelo di quest'oggi è la seguente: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
1: Ma è una frase che ci fa capire anche praticamente tutto il discorso che Gesù ha fatto durante l'ultima cena. Perché se prendiamo il Vangelo di Giovanni dal capitolo 13 fino al capitolo prima dal 17, fino al capitolo grande in cui fa la preghiera verso il Padre, ci fa un discorso molto intenso, profondo. È un pozzo, come dico, senza fondo, no? Insomma. E questa frase ci fa capire la portata. Avrei tante cose da dirvi. Gesù è nel clima dell'ultima cena, quindi sta per salutare i suoi e sappiamo che fine farà. Trova il coraggio e la forza di consolare i suoi. In genere, sapete bene, quando uno arriva in punto di morte sono gli altri che devono consolare lui. Invece lui stesso consola i suoi discepoli. Io avrei tante cose da dirvi, ma per il momento non ne sapreste portare il peso. Tante spiegazioni sono state date. Ne prendo una particolarmente bella di Agostino, di Sant'Agostino. Quando lui commenta questa frase dice: non siete capaci di portarne il peso. E parla dell'uomo vecchio e dell'uomo nuovo. L'uomo vecchio è l'uomo carnale, l'uomo nuovo è l'uomo spirituale. E che cos'è che ci rende uomini spirituali? Il battesimo. Quindi se noi prendiamo l'uomo vecchio non può contenere le cose splendide, spirituali che il Signore ci dona. Abbiamo bisogno di fare questo trapianto, è come se in qualche maniera nel battesimo ricevessimo una donazione di sangue diversa, una donazione di linfa diversa, e ci permette di gustare le cose spirituali. Abbiamo bisogno di fare questo salto, perché se non facciamo questo salto difficilmente riusciamo a comprendere la ricchezza, no? Se voi prendete, faccio un esempio, a un bambino piccolo e gli date un anello con un grosso diamante e quegli anelli, quelli che si prendono per carnevale, lui non fa differenza tra i due, magari gli piace di più quello di carnevale,
0: esatto,
1: perché è più grande.
0: Più grande, certo.
1: Nell'altro no, però sappiamo bene che non lo può capire perché gli mancano quegli elementi. Ecco, la stessa cosa succede per noi.
0: La seconda frase che hai scelto è: quando verrà lui, lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
1: Questo è bello, perché nel momento del battesimo noi riceviamo questa, potremmo dire, trasfusione di qualcosa di spirituale, e pian piano ci guiderà alla verità, alla comprensione di quello che è la ricchezza di Dio. Abbiamo bisogno di crescere naturalmente, perché noi possiamo anche rimanere bambini. Paolo stesso dice: ecco l'uomo che cresce, quando ero bambino pensavo da bambino, ora penso da adulto. Ecco, lo Spirito Santo che noi riceviamo il giorno del battesimo, poi il giorno della cresima, ci guiderà alla verità, ma non ce la farà comprendere da un punto di vista, potremmo dire, filosofico, teologico, ma da un punto di vista spirituale. Sono le grandi intuizioni. A volte anche una persona, potremmo dire, umanamente ignorante, ma può avere delle ricchezze straordinarie, immense. Pensate semplicemente ai pastorelli di Fatima, che hanno raggiunto quella grande spiritualità che ha permesso ai due bambini, uno di comprendere la bellezza e la grandezza del Papa, del Vicario di Cristo, e si era preso l'incarico di pregare per lui. Pensate semplicemente alla ricchezza spirituale di Lucia, di Giacinta, piccoli ma che avevano raggiunto una tale spiritualità, mossi dallo spirito, una tale spirituale da poter comprendere delle cose che umanamente non è possibile.
0: Don Gianfranco, allora, grazie per aver iniziato con noi la giornata di quest'oggi, anche con un pensiero a Fatima, ai pastorelli, ai più piccoli e a quella verità dello Spirito Santo depositata nell'uomo nuovo del battesimo. Grazie. Buona giornata a te.
1: Grazie,
0: rimani pure qua e continuate a fare un applauso perché è mercoledì e quindi
2: eccoci,
0: i coniugi Laurenzi sono con
2: eccoci,
0: noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno, ben ritrovato.
0: Bentrovati a voi. Noi, bentrovata estate, ancora no, possiamo dire. Bentrovata primavera, un po'
2: neanche.
0: Sì, un po' no. Che sta capitando? Noi siamo qua ad aspettare il tempo che possa essere bello, colonnello.
3: Io ancora aspetto l'anticiclone. O quello
2: aspettiamo
3: della
2: la pizza quattro stagioni.
0: Tutte insieme.
3: Per ora la stagione rimane così, rimane una primavera un pochettino bloccata. Non facciamoci tante illusioni, ancora ombrelli aperti, soprattutto al centro e al sud, e temperature in calo che dovrebbero scendere nella parte finale di questa settimana, quindi tra qualche giorno farà ancora più freddo.
0: Ho fatto bene a mettere il gilet quest'oggi, colonnello.
3: Io sì, me lo sono tolto.

0: Però c'è ancora un po' freddo, però.
1: Insomma, con tutti questi cambiamenti non sappiamo che fare.
0: Questo tempo non dà soddisfazione. Questo dovrebbe essere il periodo in cui cominciano già a sentirsi gli effetti della nuova stagione, praticamente l'estate dovrebbe già cominciare a dipingersi sui nostri cieli, invece niente. A Roma io mi sono svegliato che c'era un cielo sereno, adesso è tutto nuvoloso, mamma mia.
1: Infatti ci siamo distratti un attimo anche noi, sì. da che c'era il sole è arrivato
0: è stata lei, è stata.
1: Assunta, sei stata tu. Allora, qua scherziamo.
0: No, scherziamo.
1: Però, insomma, siamo in preda, Laura, sempre ai cambiamenti. E c'è anche la musica che ci suggerisce qualcosa. Tu ci hai portato, sentiamola un attimo. Questa è proprio la voce del grande sì. Marco Mengoni, cambia
2: sì,
1: un uomo.
2: Marco Mengoni è importante.
0: I cambiamenti.
1: Perché? Perché i cambiamenti ce li canta anche lui.
2: Certo,
1: ma
2: perché i cambiamenti
1: noi.
2: Climatici sono adesso all'ordine del giorno, è una tematica molto diffusa e quindi e poi è sempre stata così, però prima questi cambiamenti climatici erano dovuti alla natura, adesso invece ora più che mai dipende dall'attività dell'uomo e quindi è più difficile capirli e comunque arginarli, perché siamo noi che cambiamo il clima e allora comincia a litigare, è colpa tua, non è colpa mia, eccetera. Quindi è importante dover capire che il cambiamento climatico apre nuove prospettive e quindi dà la possibilità alle persone di capire meglio quanto succede. Per esempio anche in Cina ci sono stati cambiamenti climatici e quindi questi cambiamenti climatici hanno determinato un cambiamento anche di coltivazioni. E la stessa cosa è successa nel 1200, allo stesso modo che in Cina, anche in Europa, perché nel 1200 dopo c'è stato un cambiamento e abbiamo rinascimento.
0: Una grande crisi climatica
2: esatto.
0: Anche nel
2: abbiamo poi
0: tra il 1200 e il 1300.
2: E poi abbiamo il risultato del rinascimento. Quindi questo vuol dire che c'è sempre una possibilità per aprire nuove prospettive. Quindi i cambiamenti climatici determinano una...
0: Una rottura,
2: sì, una rottura e può dare luogo al pessimismo o all'ottimismo.
1: Può portare
2: questo,
1: da una parte o dall'altra, come l'Egitto, come l'antico Egitto.
2: Certo, quindi è importante poter capire che ci sono dei cambiamenti che determinano qualche cosa di nuovo veramente, perché la nostra civiltà viene messa a dura prova da tutte queste cose. Non è facile. Cambiamento climatico, hai detto tutto, hai detto niente.
0: Un giorno parleremo di quello che è successo tra il 1200 e il 1300 in Italia e in Europa.
2: Certo.
0: Non ci sarebbe stato il Rinascimento, non sarebbe finito il Medioevo se non ci fosse stato un cambiamento climatico.
2: Comunque bisogna poter uscire da questa... chiamiamolo caos, che si determinano perché tutti vogliono avere ragione su tutto e in realtà poi le cose hanno una loro evoluzione e l'uomo può determinarlo ma può anche subirlo, quindi bisogna stare attenti a dovere...
1: No, dobbiamo cavalcare i cambiamenti nel modo giusto.
2: Instradare questo cambiamento.
1: E nel marasma del mondo farci guidare anche da quei pilastri fissi e tu ce li porti ogni settimana.
2: I santi sono importantissimi. È vero che oggi, come hai detto tu, è la Madonna di Fatima, è la prima apparizione e l'ultima è a ottobre del 1917. Però è importante anche dire i santi. Santa Emma, che Santa Emma?
0: Non è niente.
2: Come non è niente?
1: È santa.
2: È una santa, conosciamo pure una signora che si chiama Emma, facciamo gli auguri. E comunque è importante perché è anche San Servazio e che ci dice che l'importante è portare a buon fine le iniziative. Quindi... Ci aiuta
1: anche nei cambiamenti San Servazio.
0: Iniziative che San Servazio oggi ce le protegge, tutte le iniziative.
2: È importante, perché uno cambia la stagione e fa tante buone iniziative.
0: Poi
2: oggi 13, 14...
1: Il colonnello dirige i santi.
2: 14, San Mattia, patrono degli ingegneri. È importantissimo. San Mattia ha preso il posto traditore
0: di Giuda.
2: Quindi è stato estratto a sorte.

0: E quindi è un grande santo perché è anche patrono degli ingegneri. Poi il 15, Sant'Isidoro, che è patrono degli agricoltori perché era lui stesso un agricoltore e faceva lavorare gli angeli al posto del
1: Suo.
0: suo.
1: Ha
0: E
1: trovato il
0: quindi
1: modo giusto.
0: gli altri lavoravano, gli angeli lavoravano per
1: Ma
0: gli
1: dilla tutta,
0: agricoltori. Quindi.
1: lui aiutava gli altri e a posto suo però lavoravano
2: Faceva lavorare gli
1: gli
2: angeli.
0: E quindi il 16 poi invece è il patrono dei pasticceri. E chi meglio di Sant'Onorato?
2: Ma come la Sant'Onorè?
0: Chi è
2: Ma
0: che non ha
2: infatti.
0: mangiato la torta con tutti i bignè? Sant'Onorè.
1: Lui, è lui.
0: È lui, è lui.
2: Allora, la prossima volta che addentate una Sant'Onorè, pensate a Sant'Onorato. Noi
0: Certo, e
2: sappiamo che
0: poi.
2: adesso arriva un momento che però non sveliamo subito, perché il proverbio ve lo diciamo dopo la pubblicità, così creiamo un po' di
0: Certo,
2: suspense, perché riguarda
0: un
2: anche un
0: po' di
2: altro
0: suspense.
2: suspense. E poi, a proposito di suspense, vi portiamo pure al cinema con Audrey Hepburn. A fra
0: Bene.
2: poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con le Nora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800-91-91-11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
16: Quiet, please.
17: Colpisci da pro, non mollare mai, salta, corri da pro, dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
18: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
19: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
20: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
21: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

0: Meteo, Santi e Proverbi al mercoledì, naturalmente con i coniugi Laurenzi, col colonnello Francesco Laurenzi, con Laura Patrioli. Ci siamo lasciati con la suspense del proverbio di questa settimana.
1: Il 17, che sarebbe domenica, è San Pasquale di Bailonne e c'è una bellissima poesia filastrocca che dice: San Pasquale di Bailonne, protettore delle donne, fammi trovare marito che sia bello, ricco e colorito. E quindi assolutamente ci sono tante devote di San Pasquale, perché è importante, la chiesa di San Pasquale si trova a Trastevere.
2: E lei ci andava.
1: Vicino, sì.
0: E il marito l'ha trovato,
1: però più colorito, colorito
0: del colonnello. Vabbè, il papillon, le cose.
1: No, va bene, dai. E quindi è una bella chiesa tenuta dagli spagnoli. E quindi bisogna
2: passare tutta
0: colonnello in spagnolo, non in spagnolo, se ci vuole dare previsioni in modo colorito ce le dia.
2: Oddio, colorito, ma
1: forza
2: lasciamo perdere il colorito. Qua il colore è grigio di questa settimana. Ci sarà qualche schiarita, ma saranno schiarite temporanee.
1: Domenica
2: il tempo migliora. Allora, mercoledì ombrelli aperti sulle regioni centrali, in particolare sui rilievi nel pomeriggio. Comunque un tempo tra il variabile e il nuvoloso, la buttiamo così.
0: L'ombrello ce lo portiamo.
2: Sì, l'ombrello portatevelo. Poi giovedì, stessa situazione, anzi un pochettino peggio al nord, perché cominciano ad esserci anche dei temporali. Attenzione, perché i temporali in questo periodo sono piuttosto intensi, con grandine, quello che è successo in Emilia-Romagna e in Lombardia e nel Veneto proprio ultimamente. Quindi anche giovedì ombrelli aperti soprattutto al nord e al sud, al centro un pochettino meno, quindi una giornata buona quella di giovedì, soprattutto sulla Sardegna, sulla Sicilia e localmente anche sulle regioni centrali, ma del versante adriatico. Poi guardate il tempo per il fine settimana, andiamo a venerdì, sabato e domenica. Non vi fate illusioni, qua la primavera non si... niente, non
0: arriva. No, le illusioni ormai non le abbiamo messe nel cassetto.
2: Non è pervenuta. Venerdì ancora ombrelli aperti sulle regioni settentrionali e centrali, un pochettino meglio al sud. Dalla Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia dovrebbe esserci qualche rasserenamento. Sabato passa la terza perturbazione in quattro giorni, quindi eccola qua, la perturbazione che arriva sulle regioni del versante adriatico, parlo del nord-est, delle Marche, della Romagna, poi dell'Abruzzo, del Molise, zone interne del Lazio, fino sulla Campania e sulla Puglia. Domenica invece, eccole qua, dovrebbero attenuarsi le piogge non ci dovrebbero essere più, anche se qualche nuvolone sarà ancora presente al centro e prevalentemente al centro. Quindi domenica il tempo buono, però io ho visto le previsioni per la settimana prossima, niente, ancora siamo là.
0: No, ma non ci può. Vabbè, allora noi intanto viviamo giorno per giorno, puntiamo alla domenica e nel frattempo gli altri giorni rimaniamo al coperto se piove. Va bene?
1: È l'unico modo per sopravvivere, col sorriso.
2: I cinesi dicono che sopra le nubi c'è sempre il sole, quindi
0: facciamo come i cinesi. Sì. E allora grazie colonnello Laurenzi, grazie Laura Patrioli. E quest'oggi vi portiamo nell'unico posto dove non piove, sapete qual è? Al cinema. E vi portiamo con questa musica, e se c'è Madonna che canta Vogue, pensiamo sicuramente a un film che è Il diavolo veste Prada. Ne parliamo di questo connubio fra cinema e moda con Chiara Ricci.
3: Buongiorno.
0: Bentornata.
3: Ben trovata.
0: E Chiara, e Claudia Mammalella, buongiorno.
4: Ciao.
0: Allora, stiamo per parlare di un film che più che un film è un fenomeno di costume, vero? E proprio è uscito il sequel dopo 20 anni. Avete visto, non l'avete visto?
4: Certamente. Ovvio

0: Sì.
1: Pareri velocissimi prima di vedere una clip?
0: Io sono rimasta un po' delusa.
2: A me è piaciuto.
0: Ecco.
1: Benissimo, abbiamo già un dialogo che è pronto. Allora, vediamo voi che cosa ne pensate. Guardiamo subito una scena del film.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Non ci hanno presentati ieri, sono Andy Sachs.
4: Charlie, secondo assistente.
3: Ciao Charlie.
4: Mi chiamano tutti Charlie seduto, se preferisci, perché la Mari mi tiene incatenato qua. Oh no, va bene. Un milione di ragazzi ucciderebbe per questo posto.
3: L'ho già sentito. Miranda,
5: eccoti,
3: c'è?
5: Eccoti qui.
3: Eccoti qui tu. Io sono puntuale.
5: Quindi sei una che crede che puntuale sia puntuale. Ok, chiaro. D'accordo, ti accompagno nel tuo ufficio.
4: Mari, devo far pipì. Ti prego, ho bevuto un 20.
5: Oh, ne è valsa la pena?
4: No.
5: No.
3: In realtà dovrei prima vedere Miranda.
5: Oh, ti porto nel tuo ufficio.
3: Buona fortuna, Charlie.
5: Grazie.
1: E questa è una delle scene che sicuramente chi ha visto il film nelle sale ha avuto modo di vedere con i propri occhi. Chiara, che abbiamo visto?
0: Questa appunto è la scena iniziale, una delle scene iniziali di questo film, dove torna Hathaway sul luogo del delitto, chiamiamolo così, nella redazione della rivista Runway, che è quella diretta appunto da Miranda. Questa volta deve aiutarla a ritirare su questa rivista che sta cadendo, anche perché c'è l'avvento del giornalismo online, quindi la rivista cartacea sta subendo un grave colpo. C'è l'avvento dei social, che rispetto a 20 anni fa non era così impattante, quindi Instagram è tutto più veloce, anche la moda deve seguire i ritmi dei tempi ancora più di quanto già non facesse, e quindi si devono risollevare appunto le sorti di questa rivista, e tutto sarà nelle mani di Hathaway, che da giornalista che aveva realizzato il suo sogno ed è licenziato, e quindi si ritrova di nuovo appunto a lavorare con la terribile, ma non troppo terribile, Miranda questa volta.
1: In questo mondo della moda che dettava legge per quanto riguarda Il Diavolo Veste Prada, il primo volume, insomma quello storico, ma che è grande protagonista naturalmente anche nel sequel, Claudia.
2: Sì, assolutamente, e come diceva appunto Chiara, questo film fa capire proprio il cambiamento che c'è stato anche nel mondo della moda rispetto al primo film del 2006, quindi dopo 20 anni sono cambiati i personaggi, ma è cambiato anche il mondo della moda. Il primo film fu elettrizzante e in un certo senso ha fatto capire anche al pubblico i sacrifici e l'impegno che c'è dietro una rivista di moda. Questo nel sequel fa capire invece poi anche tutti i cambiamenti che ci sono stati, anche il nostro approccio con la moda, che non è più da fashion victim come forse lo era nel 2006, no? Dell'avere a tutti i costi qual è l'ultimo pezzo di uno stilista. È fatto molto più di ricerca oggi il nostro approccio.
1: C'è una consapevolezza diversa, sentiamo
2: esatto.
1: Parlare di fast fashion, sentiamo parlare
2: esatto.
1: Di body shaming, se vogliamo, a proposito di canoni estetici che riguardano il mondo della moda, che in quest'ultimo film vengono un po' rotti, insomma, la stessa Miranda
2: sì, deve
1: si deve adeguare ai tempi.
2: Non riesce a dire body positivity e anche con le risorse umane, no? Non lancia più il cappotto sulla scrivania dell'assistente, anche se ancora abbastanza sotto schiaffo, diciamo, però ecco, deve fare i conti anche con un mondo che è cambiato. E anche le regole del potere sono cambiate.
1: E alle volte il cinema decide proprio di raccontare i grandi stilisti. È successo a Chanel, ma è successo anche con Gucci. Vogliamo proprio vedere House of Gucci, che ha ispirato appunto Ridley Scott.
6: Io non lavoro qui.
7: Allora perché ti sei messo al bar?
8: È quello il tuo costume?
6: Io non sapevo che fosse una festa in maschera. Comunque il barman dovrebbe... Io ti preparo io da bere.
8: Grazie. Chi è che ti ha invitato?
6: Bianca.
8: Non la conosco.
6: Bianca Sarzana. La festa è sua.
8: Ah, certo. Quella Bianca.
9: Io sono Patrizia.
6: Patrizia,

0: Gucci. Il momento di un importante incontro questo.
1: Sì, incontrante, decisivo e fatale incontro tra appunto Patrizia Reggiani e Lady Gaga, che tra l'altro ricompare anche nel secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, e Maurizio Gucci, che era l'erede di questa casa di mode, insomma, che ancora oggi, nonostante non appartenga più, diciamo, all'Italia, ma comunque il marchio rimane italiano, un pezzo di storia italiana. E in questa breve scena c'è appunto l'incontro tra i due. Tra l'altro già si capisce un po' il carattere di Patrizia Reggiani, nel senso che era quella che viene definita un'imbucata, una festa, quindi neanche sapeva a chi appartenesse questa festa, tanto era la sua voglia di arrivare all'alta società e quindi di trovare il suo posto al sole. E in questo caso lo trova con Maurizio Gucci, che poi sposerà, avranno due figlie, però ai noi sarà anche il mandante del suo omicidio, che poi avverrà alla metà degli anni 90, e sconterà una pena da 26 anni, poi ridotta a qualche anno per buona condotta, farà poi dei servizi sociali. Però ecco, anche qui è una storia di moda, sangue, amore, passione, e però ecco, per l'amore del marchio, perché lei manderà appunto a morire suo marito per mantenere il nome, tant'è che al processo poi non si alzerà in piedi davanti alla corte, perché non verrà chiamata con il nome da sposata, quindi non si riconosce più come Reggiani ma come Gucci. E quindi è appunto questa storia di un crimine d'amore, fatto per amore della moda e fatto per l'amore del potere, se vogliamo. Quindi si ribalta un po' quello che abbiamo visto nel Diavolo Veste Prada, dove si cercava un po' di ammorbidire ora i toni anche con i propri sottoposti, mentre invece qua proprio per amore di possessione del nome, di un nome così altisonante nella moda italiana e non solo, appunto poi si arriverà a un epilogo assolutamente triste.
0: Prêt-à-porter è un altro film dove si affronta, adesso vedremo anche qualche immagine da quello, si affronta il tema della... si vede questo connubio fra moda e cinema.
1: Sì, ed è un connubio che inizia dall'inizio della storia del cinema, da sempre, già dagli inizi degli anni 10, anni 20, Coco Chanel si prestò per il cinema e vestì grandi dive come Gloria Swanson, che per gli anni 30, gli anni 20, il muto era una diva assoluta. Ad Hollywood era considerata la regina, la divina, un po' come lo stregoderà della Garbo. Quindi vestire, ha vestito anche per film di Louis Malle, ha vestito per Carnet, quindi per tantissimi registi e per tantissimi attori tra gli anni 20 e 30, poi anche per Truffaut, quindi si è spostato anche agli anni 60. Quindi il cinema ha sempre avuto un rapporto stretto con la moda, anche perché la moda, se vogliamo, anche quella è una fabbrica di sogni, perché chi non ha sognato quegli abiti meravigliosi da indossare?
0: Racchiude sogni, racchiude storie come quelle degli stilisti, dei marchi che hanno reso grande l'Italia, nel caso, certo, di Gucci, ma non solo, di grandi marchi, e racconta anche la storia del paese e dei paesi.
2: Ma infatti, ecco, Gucci, House of Gucci non è solo un film di moda, ma rappresentava anche la moda come status symbol di quegli anni e anche ambizione e potere. E nel film Prêt-à-porter, lì in quel caso viene raccontato il mondo della moda frenetico, con tutto il backstage, un po' anche il circo della moda di quegli anni, mentre c'è l'immagine di Sophia Loren, bellissima, che invece è la diva di altri tempi, e quindi ecco, ci sono un po' i due volti, e lo raccontano benissimo attraverso i costumi e il racconto che viene fatto del mondo fashion.
0: E infatti ci sono dei film che non solo parlano di, o magari non parlano di moda in senso stretto, ma lanciano degli stili, lanciano un modo di vestire che rimane un po' addosso alle persone che lo guardano. Vogliamo vederne un film indimenticabile direttamente dagli anni 70, firmato Luchino Visconti. Guardiamo.
3: Non c'è che dire. Sì. Sì, certo. Mi scusi. Aspetti, le faccio un po' di...
4: No, la prego, non è necessario.
3: Mi dispiace.
4: Intanto, se permette, io darei un'occhiata alla loggia.
3: Si accomodi. La troverà un po' in disordine. L'accompagno.
4: Non si disturbi, me la sbrigo da sola.

0: rispetto a ciò di cui parlavamo prima. Questo è proprio un esempio, Chiara.
1: Sì, qui di nuovo il cinema incontra la moda incontra il cinema, questa cosa con un'altra diva dopo Sofia Loren, Silvana Mangano. E anche qui si nota la maniacalità di Visconti, che è leggendaria. In realtà all'inizio questo trench di Zibellino non era in questo modo, aveva una cinta

Visconti invece volle, tra parentesi, l'opera dell'abito, del trench, di un misto tra Fendi, Perotosi e Lagerfeld. Quindi voglio dire, c'è questo trittico che lavora su Silvana Mangano in un modo eccezionale.

0: con l'ambiente che poi andrà ad occupare, che è l'appartamento, appunto questa loggia di questo appartamento di Bart Lancaster, che è un docente americano, figlio di un'italiana, che ha questo palazzo nel centro di Roma.
1: Io so che se parliamo di moda e cinema qualcuno si aspetta un film, e noi chi siamo per non presentarvelo, ve lo presentiamo, perché vedete delle immagini di un film che è entrato nel cuore di tutti prima ancora che negli armadi, e se pensiamo a un tubino nero pensiamo naturalmente a lei, a Audrey Hepburn, in Colazione da Tiffany. Un film che anche quello ha fatto epoca.
0: Quello è un film che ha fatto epoca, l'ha fatto tuttora, è un l'abito anche ha fatto epoca. E nonostante qui ci siano delle diatribe, perché la moda nel cinema è anche questo, l'abito è di Givenchy e ne fece 3 copie e soltanto una addirittura è stata venduta all'asta per credo oltre tra i 6 e 700 mila euro, però ci misero un zampino anche Edith Head, che era la costumista della casa di produzione del film, e quindi ci fu anche un litigio tra Givenchy e Edith Head, che già si portavano quasi una decina d'anni, perché Givenchy aveva vestito Audrey Hepburn già in Sabrina, solo che Edith Head, che era la capo costumista, non volle far mettere la firma della presenza di Givenchy, quindi l'Oscar se lo incassò lei, quindi uno degli 8 Oscar, 35 nomination dell'Edith Head. Però questo tubino ha fatto epoca sicuramente.
1: Io vedo Claudia con gli occhi lucidi in questo momento.
2: Sì, soprattutto perché incarna proprio lo chic parigino, l'eleganza. Quel tubino ha fatto storia, insomma, quindi anche in un certo modo di concepire l'eleganza e questo connubio tra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy è stato forse il più riuscito, il più iconico della moda.
1: Abbiamo parlato di moda femminile, ma c'è anche la moda maschile che con Armani entra nei film, e se pensiamo a quella pensiamo a un Richard Gere in American Gigolo.
2: Beh, è un film sicuramente importantissimo perché ha cambiato il modo di vestire maschile. La giacca destrutturata di Armani che indossa appunto Richard Gere in quel film ha cambiato totalmente l'approccio proprio degli uomini, dei quali se ne parla sempre troppo poco. La moda maschile ha fatto epoca e ha permesso anche ad Armani di entrare in un mondo internazionale, perché chiaramente con il successo del film. Però direi che forse il successo del film anche per il guardaroba di Armani, secondo me è un connubio che proprio qui vediamo ha funzionato benissimo.
0: Si sono trainati l'un l'altro, l'attore, la moda e quindi lo stilista, e lo stilista ha trainato Richard Gere. Appunto anche in questo caso è una moda che si mette in funzione del soggetto, quindi della persona che va a indossare, quindi come abbiamo visto finora si è sempre cercato di avere abiti comodi, quindi anche come dire, more is less, quindi sempre più semplice, sempre più, anche qui dal nero si passa a colore, al grege, quindi questo colore che va bene su tutto.
2: E la giacca maschile non più appunto tutta ad un pezzo, ma destrutturata, morbida, e questo segnò proprio un'epoca.
1: Io vi ringrazio entrambe perché ci avete fatto capire che il cinema non è solo cinema e la moda non è solo moda, ma quando le varie arti si incontrano, perché la moda è un'arte, lì accade qualcosa che rimane depositato nella coscienza, nella memoria delle persone e a volte, se si ha fortuna, anche negli armadi. Grazie Claudia Mammalella, grazie a Chiara Ricci per essere state con noi. Come in ogni film c'è un'interruzione, anche adesso qua in televisione c'è un'interruzione, ritorniamo fra poco e vi facciamo conoscere la nostra signora delle vocazioni. Pubblicità.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine.

0: chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
6: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di

0: Oggi è il 13 maggio, grande festa a Fatima, fra poco ci collegheremo con il santuario, ma due giorni fa c'è stata una grandissima festa a Napoli per il centenario della Nostra Signora delle Divine Vocazioni. Si parla quindi dei vocazionisti, si parla di San Giustino Maria Russolillo e a questo proposito, per fare un po' di ordine, presentiamo il nostro ospite che è proprio segretario generale della Congregazione dei Vocazionisti, Don Robert Matthew. Buongiorno.
1: Buongiorno Gesù Maria Giuseppe e un saluto vocazionista augurando e pregando che sia Gesù Maria e Giuseppe ti accompagna, ti protegga. Oggi vi ringrazio anche per questa possibilità di parlare di San Giustino in questa occasione.
0: Ma vogliamo allora partire un po' anche dalle origini, prima di arrivare a Nostra Signora dei Vocazionisti, delle Vocazioni, chi era San Giustino? Qualche tratto della sua vita, della sua importanza?
1: Allora, il 15 maggio 2022, quando Papa Francesco ha canonizzato San Giustino, ha dichiarato come apostolo delle vocazioni. Prima di tutto lui viene riconosciuto con questo titolo, ma lui è anche fondatore di tre istituti di vita consacrata. Allora, prima di tutto noi abbiamo il ramo maschile, Società delle Divine Vocazioni, comprende i sacerdoti e anche i religiosi, perciò noi finora usavamo padri vocazionisti, ma comprende anche religiosi, perciò possiamo dire ramo maschile di vocazionisti. E poi abbiamo suore delle divine vocazionisti, le suore consacrate che vivono la vita comunitaria proprio. In più noi abbiamo istituti secolari, non è proprio un istituto religioso, ma vivono nel mondo facendo la consacrazione al Signore per la santificazione universale. E tutti lavorano e condividono per la stessa carisma di San Giustino.
0: San Giustino nella sua vita che cosa ha fatto? Perché a un certo punto si è reso conto che aveva una missione.
1: Allora, San Giustino già sentiva questa voglia di dedicare la sua vita per le vocazioni. Quando lui è stato ordinato il 20 settembre 1913 a Pozzuoli, durante litania di tutti i santi, un momento particolare dell'ordinazione, certamente avendo il permesso del suo padre spirituale, lui ha preso un voto di carità dicendo che dedicherà tutta la sua vita per le vocazioni, specialmente alla vita sacerdotale e vita religiosa.

0: Quando gli veniva chiesto che cosa fai, lui diceva: io faccio i preti.
1: Sì, lui ha risposto, tu che cosa fai? Pienura ha detto, io sto facendo i preti. E poi, in altre occasioni, quando hanno chiesto, ma tu che cosa intendi con questo vocazionario? Lui ha risposto, questo è proprio per coltivare le vocazioni, sia la vita religiosa, anche la vita consacrata. Così ci saranno molti coloro che riescono a santificare il mondo e tramite questo ci sarà unione divina.
0: In che modo la famiglia vocazionista quest'oggi si occupa delle vocazioni come faceva San Giustino?
1: Allora, noi stiamo collaborando in vari modi, sia con i vocazionari, questa è l'opera principale dei vocazionisti, è proprio la sua peculiarità è la gratuita, perché ci sono tante vocazioni, coloro che non hanno i mezzi di seguire la propria chiamata. Allora, i vocazionisti aiutano di sostenere loro in vari modi, sia tramite le parrocchie, perché ricordiamo San Giustino è anche un sacerdote diocesano e parroco della parrocchia di San Giorgio. Allora, in questo senso, i sacerdoti vocazionisti collaborano con le parrocchie secondo i bisogni di varie diocesi, secondo le richieste dei vescovi. Oltre, ci sono anche molte scuole. Anche lavorano nell'ambiente di vari istituti, di seminari, sia a livello diocesano, anche a livello dell'Università Pontificia.
0: Abbiamo detto che lunedì c'è stata grande festa a Napoli, c'erano le nostre telecamere, vediamo insieme.
2: L'11 maggio la famiglia vocazionista celebra la festa di Nostra Signora delle Divine Vocazioni. Questo è il titolo con cui noi onoriamo la Vergine Maria, un titolo che il nostro padre fondatore attribuì alla Vergine Maria dopo che ebbe un'esperienza di una locuzione interiore. È chiaro che questa festa, oltre ad essere una festa mariana e quindi a raccogliere anche un po' tutti i fedeli attorno al cuore di Maria, è anche una festa che è incentrata soprattutto nella preghiera per le vocazioni.
3: Vivo veramente più del profondo, perché secondo la spiritualità di San Giustino, noi suore, ogni suora vocazionista deve avere quella maternità, maternità profondo che segue ogni anima che diventerà un sacerdote, una suora e anche come una famiglia, anche quella è una vocazione. Quindi la nostra spiritualità è molto ampia, che abbraccia, che protegge, non soltanto quell'accoglienza, ma la protezione materna di quel mantello d'amore, non soltanto ai seminaristi, ma in tutti i campi di esperienza della vita sociale.
2: Pregare oggi per le vocazioni, soprattutto in un periodo in cui diciamo sempre che comunque c'è carenza di vocazioni nella Chiesa, significa non moltiplicare semplicemente un esercito di sacerdoti o di religiosi, ma come diceva il nostro fondatore, ecco, pregare per le vocazioni, proprio pregare per il bene del popolo, perché il dono più grande che si può fare ad una comunità è proprio quello di donare il santo sacerdote.
4: Possiamo pensare a questa chiamata che Dio fa a tutti noi, non solamente a chi vuole essere religiosi, consacrati, ma anche a quelli che vogliono abbracciare una vocazione specifica nella Chiesa, sia anche laicale, sia anche sacerdotale.
5: Don Giustino, un grande personaggio, un grande uomo, mi ha ispirato di rispondere alla chiamata di Dio, come lui stesso diceva che è chiamato per chiamare.
6: Io direi a questi giovani, sperimentate l'amore di Cristo, sperimentate Cristo, ritornate a essere chiesa, ritornate a essere comunità viva in cui potrete sperimentare l'amore di Cristo.
0: La sperimentazione di Cristo all'interno della famiglia vocazionista ha al suo centro qualcuno che l'accompagna, che è la Madonna, che è Maria. Lo stesso San Giustino aveva una grandissima devozione, diceva che voleva che proprio Maria fosse la sua direttrice spirituale. Da dove nasceva questo suo grandissimo legame con Maria?
1: Allora, il

0: 10 maggio 1926, quando San Giustino pregava a pagliare la casa paterna, lui ha avuto un'intima certezza della Santissima Trinità, la Beata Vergine Maria incaricata come superiora del vocazionario. Lui, tornando alla canonica di San Giorgio, della parrocchia San Giorgio, ha chiamato i confratelli e ha detto: «Svelto, preparate una stanza per la Madonna». Non ha detto la Madonna, ha usato la parola per la superiora. I confratelli non hanno capito, hanno detto: «Ma in mezzo a noi uomini una superiora?». E poi lui ha chiarito: «La Madonna, Nostra Signora delle Divine Vocazioni, la superiora». Ma nello stesso tempo, in quella medesima notte, lui non ha avuto il sonno. C'erano tanti dubbi, ma la Madonna davvero per tutti i vocazionari, sia futuro, presente anche per le suore, o soltanto di questo vocazionario? In quel punto, in quella notte, di nuovo lui ha avuto dalla Santissima Trinità un'intima certezza infusa della Santissima Trinità, dove lui senza dubbi ha iniziato a credere e capire che la Madonna viene incaricata come superiore immediata e curatrice delle vocazioni di tutti i vocazionari e vocazionisti, sia presente, futuro, anche delle suore. E poi dopo lui ha scritto al suo padre spirituale, che è stato vicario generale della diocesi di Pozzuoli, confermando questo fatto e dicendo: «Guarda, non è animata da me, questa è un'intima certezza infusa del Signore nel mio cuore, io fermamente credo». E così lui ha avuto anche l'approvazione anche della diocesi, e poi anche il vescovo di quell'epoca, Giuseppe Petroni, ha dichiarato 50 giorni di indulgenza plenaria coloro che invocano con questo titolo la Madonna.
1: Se parliamo di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, non possiamo non escludere le vocazioni personali, quindi io ti vorrei anche chiedere qualche cosa sulla tua di vocazione, sul tuo di percorso.
0: Allora, prima di tutto, io sono dell'origine dall'India, sono nato nello stato di Kerala, in una famiglia semplice di contadini credenti, ma noi siamo del rito orientale, uno dei riti della Chiesa Cattolica, Siro Malabarese. Quando ero piccolo, io posso credere ancora oggi, la mia vocazione è nata proprio da una parola detta da mia mamma a papà, perché tornando dopo la messa, mia mamma ha detto a papà: «Ma guarda, tu devi invocare di più a Madonna, perché la sua intercessione è potentissima». Non è stata parola, ma comunque più o meno così. Allora, io come bambino ho ascoltato, nello stesso giorno ho messo due chiodi al parete e sopra ho messo anche un piccolo santino. Questo è stato il luogo della mia devozione a Maria, nel luogo di preghiera. E poi da quel giorno iniziavo a recitare anche il rosario personalmente al di fuori di quello che recitavamo a casa ogni sera. E poi inoltre mia mamma, io insistevo sempre per i fumetti, perché mi piaceva le storie e tutto. Allora lei una volta non mi ha comprato niente, mi ha detto: «Tornando a casa, prendi questo», mi ha dato la Bibbia. Mi ha detto: «Ci sono tante storie, leggila». Allora ho iniziato a leggere, non con un punto di vista della fede, ma come un bambino che interessa le storie. Ma mi è piaciuto perché ci sono le storie, alcune parti ho saltato, dove c'è indicazione della costruzione del Tempio di Levi, parte di diversi testi, ma comunque leggeva come una storia, credo. In questo ambiente familiare mi è formato di fare le scelte, di sentire quell'amore di Dio, perché molte volte la vocazione non è una scelta nostra, come dice nel Vangelo: «Voi non mi avete scelto, ma io vi ho scelto».
1: E questo ti ha portato anche a essere ordinato? Che ricordo hai di quel giorno?
0: Sì, il 4 gennaio 2012 sono ordinato nella mia parrocchia, che è intitolata anche a nome della Beata Vergine Maria. C'erano presenti anche i miei genitori, e c'erano due ordinazioni. Un altro sacerdote, Camigliano, è stato insieme, perché noi tutti e due siamo della stessa parrocchia. Allora è stato un evento insieme. Nello stesso giorno abbiamo anche celebrato la prima messa.
1: Emozioni che non se ne vanno più e che ti accompagnano sempre, te lo leggo negli occhi. Allora io ti ringrazio, Don Robert, per essere stato qui con noi, e ringrazio tutta la vostra famiglia vocazionista.
0: Grazie.
1: Perché pregare per le vocazioni è qualcosa che non vediamo ma si percepisce, quindi grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa, e poi vi portiamo lì, vi portiamo a Fatima per vivere la spiritualità nel giorno della festa, oggi 13 maggio, più tardi.
2: Non dite il segreto, non dite niente.
3: Giacinta!
4: Cosa ha detto la Vergine?

0: Veramente hai visto Nostra Signora?
1: Sì.
2: Io non ci credo. Non mi faccio incantare.
1: L'ho vista.
2: Qual è questo segreto?
3: Non posso svelarlo.
2: Parla!
4: Io ho visto quanto accaduto.
5: Chiudete gli ombrelli!
4: Io c'ero e ho visto.
6: Il miracolo di Fatima, questa sera alle 22.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: come padre della sposa con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Scale. Boh, mai sentito.
3: Ma come?
2: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Mercoledì. Al nord la pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Al sud, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan, chiama Stan all'800 91 91 11.
2: .28 buongiorno dal TG2000. In apertura alla visita di Trump in Cina, stasera il presidente degli Stati Uniti sarà a Pechino assieme ad una delegazione di manager. Il numero uno della Casa Bianca cerca la sponda cinese per la guerra in Iran, ma non ammette di averne bisogno. I pasdaran iraniani intanto sfidano Washington, minacciano di arricchire l'uranio e allargano l'area considerata stretto di Hormuz. Il presidente Trump prepara altri raid, ma si dice certo che la guerra finirà presto. Il conflitto in Ucraina, nessuna proroga della tregua, sono ripresi i raid russi nel paese invaso. Mosca frena sull'arrivo dei due inviati di Trump, Witkoff e Kirchner. E per arrestare il malcontento crescente, il presidente Putin lancia una campagna simpatia, mentre annuncia il test di nuovi missili balistici intercontinentali. Nel Regno Unito, dopo la sconfitta elettorale, il premier Starmer all'angolo, ma non cede. Quattro suoi ministri si sono già dimessi, mentre la situazione attorno a lui precipita. Quasi 100 deputati hanno invocato l'annuncio di un calendario verso le dimissioni, se non un'uscita di scena immediata. Il caso antivirus è negativo, il test del turista britannico in quarantena a Milano, come quello di un suo accompagnatore a Messina, test su una donna argentina ricoverata per una polmonite, partita da una zona endemica il 30 aprile ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma.

La politica in meno di 24 ore, stop delle opposizioni alla proposta della maggioranza di aprire un dialogo sulla legge elettorale. Il centrodestra ha anche provato un rilancio. Parliamo, discutiamo, ha detto il vice premier Tajani. O i no sono pretestuosi. Niente accordi per il PD, ci sediamo solo se si parla di stipendi e salari, ha chiarito il capogruppo al Senato Boccia. E legge invece il decreto carburanti. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con le disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi internazionali. Decisa la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. Introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con controlli del Garante e della Guardia di Finanza. La cronaca, il caso Garlasco, la difesa di Sempio è al lavoro sulle consulenze. L'indagato si è sottoposto ad uno studio psicologico. Secondo i carabinieri del RACIS ha un'innata capacità di mentire. In manette un 35enne, un 25enne e una coppia di 52 e 33 anni, tutti di origine albanese, sono stati arrestati dalla polizia nel Milanese nell'ambito di un'indagine su furti in appartamento tra febbraio ed aprile 2026 tra la Lombardia e le Marche per i primi due e in Lombardia per la seconda coppia, ricercato un altro indagato, probabilmente rientrato in Albania. Ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra Leonessa e Poggio Bustone, nel Reatino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle 4 giovani. Alle ricerche hanno partecipato Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino. Sciolta la riserva per Giovanni Malagò, che si candida alla guida della FIGC. Stamattina dovrebbe depositare alla Federcalcio la candidatura alla presidenza, come ha annunciato ieri sera l'ex presidente del CONI. Intanto la prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare a lunedì alle 20.45. La principessa Kate arriva in Italia e soggiornerà a Reggio Emilia per 2 giorni. La reale britannica è interessata a conoscere l'approccio educativo diventato un modello in tutto il mondo. Un metodo nato nel dopoguerra a Reggio Emilia, appunto, che valorizza i valori anziché le regole. Il cinema con il Festival di Cannes che ha aperto i battenti con tante stelle del grande schermo che hanno sfilato sulla Croisette. Protagonista della giornata di apertura anche l'attore e regista Guillermo del Toro, che ha presentato il restauro del Labirinto del Fauno. 45 anni fa, il 13 maggio 1981, l'attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Il turco Mehmet Ali Açık'a, legato ai lupi grigi, sparò 2 colpi di pistola ferendo gravemente il pontefice polacco all'addome durante l'udienza generale. Il Papa, sottoposto ad un intervento di 5 ore, si salvò e perdonò il suo attentatore. Con questo è tutto, prossimo appuntamento con il TG alle 12, vi aspettiamo, buon proseguimento di giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo insieme la Santa Eucaristia, mettendo nelle mani del Signore tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Lo facciamo sotto lo sguardo materno della Beata Vergine Maria, in questo mese di maggio a lei consacrato. Lo facciamo in modo particolare, dirigendo i nostri occhi e i nostri cuori a Fatima. Oggi, 13 maggio, ricordiamo l'apparizione nel 1917 che ha dato inizio alla grande devozione al cuore immacolato di Maria. E in alcuni istanti di silenzio disponiamo i nostri cuori all'incontro con il Signore. Invochiamo la sua misericordia.

0: Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio. Semmai, tastando quella come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I cieli e la terra sono pieni della sua tua gloria.
2: Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
2: I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
2: Perché solo il suo nome è sublime. La sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha cresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà a Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Carissimi fratelli e sorelle, siamo popolo in cammino, ci scopriamo fratelli gli uni gli altri, in compagnia anche di coloro che ci assistono da casa attraverso le telecamere a diretta televisiva su TV 2000. E vogliamo camminare sapendo che il Signore ci accompagna passo passo, proprio come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Gesù, con tantissimo affetto, con tantissima tenerezza, dice ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Verrà lo Spirito Santo, sarà Lui che vi condurrà. Ecco, abbiamo bisogno di imparare, ma lentamente. Ogni buon maestro sa molto bene i tempi di ciascun suo alunno e cerca non di rovesciare immediatamente il proprio sapere sui ragazzi, sui discepoli, sugli alunni, ma cerca di accompagnarlo passo passo. Siamo noi che a volte non abbiamo pazienza, siamo noi che a volte vogliamo subito le cose senza sforzo, senza sudare, senza fare la giusta gavetta. Siamo noi che chiediamo al Signore interventi immediati e miracolosi perché possiamo in qualche modo rimanere nella nostra zona di comfort. Ma invece il Signore ci insegna che le cose fatte a piccoli passi sono le cose più naturali e sono quelle che meglio hanno effetto in ciascuno di noi. Così come abbiamo ascoltato nella prima lettura, Paolo, che cerca di evangelizzare il mondo della scienza, la filosofia, ci troviamo nel luogo più alto della filosofia greca. Eppure abbiamo ascoltato che mentre molti lo hanno deriso e lo hanno abbandonato, pochi, un uomo di nome Dionigi, una donna di nome Damaris e alcuni altri con loro, un piccolo seme, un piccolo passo. Anche lo stesso apostolo Paolo, non pensiamo che dopo la folgorazione sulla strada di Damasco sia subito diventato l'apostolo delle genti. Anche lui ha dovuto camminare passo passo, soltanto 10, 12, forse 14 anni dopo la folgorazione su Damasco, ha iniziato insieme con Barnaba ad Antiochia il suo cammino di evangelizzazione e il suo cammino a servizio del Vangelo. E oggi che celebriamo la festa della Madonna di Fatima, il 13 maggio 1917, alla Cova d'Airia apparve a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, e piano piano Nostra Signora li condusse fino all'ultima apparizione, quella del 13 ottobre, la famosa apparizione, quella del miracolo del sole, piano piano a capire il suo messaggio d'amore, il suo messaggio di conversione, il suo messaggio di penitenza. Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Pasqua, in questo mese di maggio, allora mettiamo nelle mani del Signore il nostro personale cammino di conversione. Progrediamo sulla strada della santità, piccoli passi, piano piano, accompagnati da Maria e illuminati dallo Spirito Santo. Amen.

0: Fratelli e sorelle, lo Spirito di verità ci dispone all'accoglienza del messaggio di Cristo. Eleviamo con fede la nostra preghiera al Padre Celeste per intercessione della Beata Vergine Maria.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore. Signore.
1: Per la Chiesa, affinché annunci il Vangelo dell'amore, senza lasciarsi condizionare dall'odio e dall'indifferenza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini che cercano Dio attraverso la sapienza umana, la filosofia o la scienza, perché scoprano che nel Cristo c'è il fine e il senso ultimo di ogni realtà, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i teologi che approfondiscono i contenuti della fede, perché siano docili allo Spirito Santo e alla sua assistenza nel Magistero della Chiesa, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi credenti, perché siamo consapevoli di essere amati da Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: E in alcuni istanti di silenzio rivolgiamo al Signore le preghiere che portiamo nel cuore.

0: O Dio Padre, che hai comunicato tutto ciò che possiedi al tuo Figlio, perché lo potesse trasmettere a noi per mezzo dello Spirito Santo, fa che, docili alla tua parola, ci lasciamo guidare alla verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che, uniti al sacrificio di Cristo, otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è

immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali, nella memoria della madre del tuo Figlio, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne mortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E chiediamo la benedizione del Signore in questa memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Usiamo il rosario come strumento di pace, di preghiera, di penitenza. Questa benedizione che chiediamo al Signore raggiunga tutti noi qui presenti nel santuario di Pompei, ma soprattutto arrivi a coloro che da casa ci assistono attraverso le telecamere di TV 2000 e che ne hanno più bisogno. Il Signore sia con voi.
2: E con il suo spirito.
3: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi ricolmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima di Fatima, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe suo sposo e di San Bartolo Longo, la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi sono migliaia le persone ridotte in povertà che hanno bisogno di aiuto. Si tratta di mamme, di papà, di bambini senza una rete sociale di supporto. Con Operazione Pane, Antoniano è a fianco a chi ha il bisogno del sostegno concreto di un pasto caldo, grazie a 20 mense e grazie ai frati francescani. Allora noi oggi vogliamo accogliere e ospitare nuovamente nel nostro studio il direttore di Antoniano, Fra Giampaolo Cavalli, a cui diamo il buongiorno.
1: Grazie,
0: bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te della tua presenza qui. E subito voglio dare delle coordinate che vedrete anche in sovraimpressione. Il numero verde 800 820 444, attraverso il quale è possibile donare 7 euro al mese per garantire un pasto a chi ha bisogno di

0: cibo e chi non riesce a fare la spesa. Fra Giampaolo, andiamo all'origine di tutto e cerchiamo di capire meglio che cos'è e come funziona Operazione Pane.
1: Operazione Pane è una rete che è legata all'Antoniano, il luogo dello Zecchino d'Oro, e una rete che nasce per la solidarietà di tanti, per sostenere realtà francescane sparse su tutto il territorio italiano. Sono 20 realtà che ogni giorno accolgono persone in difficoltà, soprattutto attraverso il cibo, il pasto, da Torino a Milano, passando per Bologna, arrivando fino a Palermo. Ogni giorno sono migliaia le persone che arrivano in questi luoghi e che vengono lì perché hanno bisogno del cibo, ma soprattutto è quello che desideriamo fare noi in tutti questi luoghi, accompagnare queste persone perché al di là del bisogno del cibo riescano a recuperare, a trovare uno spazio di vita dignitosa e serena, se è possibile. E tante volte, spesso, la sicurezza del pasto, trovare un pasto pronto, sapere che puoi trovare un pasto è già un primo passo importante per ricordarsi e per sperimentare che non si è soli.
0: Qualche numero per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Sono dati del 2025: 684.000 pasti serviti, 7.460 persone sostenute e un numero di famiglie aiutate pari a 1.486. Che cosa significa tutto questo, Fra Giampaolo?
1: Letti così significa che sono un numero molto importante di persone. 600.000 pasti significa sfamare una città grande, una città come Bologna, sono gli abitanti, no, della città. E se poi andiamo a leggere più attentamente questi dati, ci raccontano di una realtà che sta cambiando e che, ahimè, ogni anno diventa sempre più impegnativa e esigente, perché i numeri e le persone, invece di diminuire, questa sarebbe la speranza, no? Che luoghi come questo non servissero più nella nostra Italia, in giro per il mondo. Ma purtroppo quello che vediamo è che aumentano, e soprattutto ci sono alcuni gruppi di persone che qualche anno fa erano poco impattanti, che invece nel numero che invece sono molto più presenti, raccontano di una povertà che si allarga soprattutto nelle persone e tra le persone che erano già povere e che vivevano già con fatica. Magari fino a qualche mese fa, qualche anno fa, riuscivano ad arrivare a fine mese con un stipendio semplice, povero, no? Con un lavoro che magari non era continuativo. Oggi quelle persone non ce la fanno più e sono gli ospiti nuovi che passano attraverso le nostre mense. Sono mamme, sono giovani che lavorano all'inizio della loro esperienza lavorativa, sono uomini, donne, magari arrivati da altri paesi e che fino a poco fa ce la facevano e adesso non ce la fanno più perché è aumentato il costo della vita, è aumentato il costo dell'affitto, è aumentato il costo dell'energia, sono aumentati i costi dei beni di prima necessità e tante volte si trovano a scegliere tra un piatto, una visita, tra un piatto, un quaderno per il figlio, la tavola preparata oppure un'attività per la figlia che fanno tutti i compagni di scuola. E cosa facciamo? Proviamo ad essere vicino con le possibilità e con l'aiuto che riusciamo a dare a tante persone che vorrebbero offrire il meglio per i loro figli e a tante persone che altrimenti non riuscirebbero ad arrivare a fine mese e non riuscirebbero ad avere ogni giorno qualcosa in tavola.
0: Le tue parole, Fra Giampaolo, ci dicono qualcosa di importante, ossia che quelle persone che tu stai descrivendo potremmo essere noi quella mamma che non riesce più a fare la spesa, potremmo essere noi quella persona anziana che non riesce più a far quadrare tutti i conti a fine mese, potremmo essere noi quella persona che è senza fissa dimora e si trova sempre più difficilmente a vivere. Allora, per aiutare tutte queste persone che potremmo essere noi, il numero è quello che vedete, è l'800 820 444, attraverso il quale è possibile donare 7 euro al mese, così

0: possibile garantire e dare, tendere una mano a quelle persone e tendere una mano anche a noi stessi in questo senso. Questo è quello che dice il vostro spot e vogliamo vedere proprio le vostre immagini. Eccole qua.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
0: Ci ha raggiunto nel frattempo Valeria Altobelli, a cui diamo il buongiorno. Grazie per essere qui con noi.
2: E grazie per questo spazio che concedete veramente sempre in maniera molto autentica a una realtà che autentica è, che è Antoniano di Bologna, una realtà di cui mi sono innamorata perché è una realtà vera, dove le persone parlano col cuore, una realtà che aiuta, che tende una mano a chi quella mano la ritratta, anche a volte, diceva Fra Giampaolo, per vergogna, per insomma senso di orgoglio, di dignità. E invece lì tutti si sentono accolti, nessuno si sente giudicato, si trovano mamme, si trovano ragazzi giovani, si trovano persone più là con l'età, persone italiane che nei tavoli parlano della loro esperienza di vita con persone che vengono da altri paesi. Quindi è una realtà veramente forte. Quando si arriva ad essa non si può rimanere indifferenti, diventa veramente impossibile.
0: Valeria, noi ti conosciamo per la tua carriera artistica, ma oggi sei qui come testimonial, ci racconti di questo innamoramento che hai avuto nei confronti dell'Antoniano e di questa realtà che anche noi conosciamo ogni volta sempre di più. Allora raccontaci com'è che l'hai
2: incontrata. Io sono andata in realtà ad intervistare proprio Fra Giampaolo e a parlare della mensa dell'Antoniano, quindi ho visitato insieme a loro a Bologna quelli che sono gli spazi, no? Da dove si cucina, dove si accoglie, dove c'è tutto il magazzino, dove vengono giustamente stipati tutti insomma i viveri che arrivano, che raccolgono, che acquistano insomma in questa straordinaria realtà. E parlando con Fra Giampaolo e parlando con una mamma che quel giorno era con noi presente con la sua bambina, che era Svetlana, una donna rifugiata ucraina che ha avuto, grazie ad Antoniano e grazie all'Italia, una seconda opportunità. E, insomma, c'è stato proprio questo innamoramento. Poi io vengo dalla musica, amo la musica, quindi entrare nelle stanze dello Zecchino d'Oro, dei bambini che sanno che con la loro voce riescono ad aiutare le persone anche più grandi, proprio perché sanno che Dio ha dato loro un talento, gli ha messo nel cuore questo talento, e loro sanno che il loro cantare, il loro stare bene riesce a far star bene altre persone. È un qualcosa di straordinario, perché i bambini si sentono utili, no? Si sentono utili e usano questo medium che è quello della musica, che Sant'Agostino diceva insomma essere il medium per antonomasia, per aiutare, per raggiungere. Loro si sentono responsabili perché sanno che cantando riescono a raggiungere i cuori e riescono ad aiutare le persone che dipendono in un certo qual modo anche da loro, quindi dei bambini straordinari, delle famiglie straordinarie. Ho conosciuto, l'ho detto anche forse l'altra volta, questi coniugi che hanno perso una figlia, quindi il bene più prezioso, che però hanno esorcizzato questo grande dolore, questa grande sofferenza, andando ad aiutare, perché si sentono utili, perché vanno a portare una mano d'aiuto quando invece alla propria figlia non possono darla più. Quindi veramente è una realtà che ti insegna tanto, e c'è una tranquillità, c'è un amore, c'è una pace che veramente uno si porta a casa, si porta nel cuore. La mensa di Padre Ernesto è...
0: Hai usato due parole, utili e responsabili.
2: Sì.
0: E allora vorrei che anche noi, voi che ci seguite, tutti quanti possiamo sentirci utili e responsabili in questo, e per farlo è sufficiente digitare dal

0: vostro telefono l'800-820-444 per donare 7 euro al mese, per essere vicino a mamme come Svetlana, a persone come quelle che ci state descrivendo. Tra l'altro, parlando di maternità, tu sei una giovane mamma, quindi sì, come si coniuga dentro di te tutto questo?
1: No, ripeto, è l'esempio, veramente, come diceva Fra Giampaolo, è l'esempio che dai, ecco, ai piccoli, ai figli, al futuro, che è quello che li forma. Io mi emoziono ogni sera perché mio figlio ha questo rosarietto, questo braccialetto dei Pellegrini di Speranza, quindi dell'ultimo giubileo, che stringe sempre tra le sue mani. Poi lui porta un nome di un profeta minore che è Gioele, quindi uno degli ultimi dell'Antico Testamento, e quindi è veramente un ragazzo, ha 14 anni, quindi è un'età anche un po' difficile, ma lui ha questa fede veramente grande e io ringrazio il Signore perché tutti dicono che è un ragazzo sereno, un ragazzo educato. Poi ovviamente bisogna essere anche in questo fortunati, seminare, perché non sempre si raccoglie, perché tante famiglie magari che cercano di dare un'educazione poi si trovano davanti a delle difficoltà, soprattutto in adolescenza o in età, insomma, più tarda. Però devo dire che fino adesso Gioele è veramente la più grande delle mie soddisfazioni, perché vedo una fede pura, vedo un ragazzo con un cuore buono, un ragazzo che ha tanta voglia di aiutare, di mettersi a disposizione. Quindi il Signore mi ha benedetta, e fosse solo questa la benedizione della vita, mi accontenterei per tutta la vita, veramente.
0: Il bene che arriva va rimesso in circolo, perché sia fecondo, ed è quello che fai e quello che fate con Operazione Pane, con Antoniano. Fra Giampaolo, lo accennavi prima e vorrei che ne parlassi anche adesso. Voi in qualche modo siete anche uno specchio di quella società, invisibile forse agli occhi dei più, ma che registra dei cambiamenti. La povertà di oggi è diversa dalla povertà di ieri, la povertà di 20 anni fa. Come sono cambiate le persone che vengono a bussare alle vostre porte?
2: Sì, le nostre realtà raccontano di quello che capita sul territorio, no? E che poi viene confermato anche dalle grandi statistiche che vengono diffuse dall'Istat piuttosto che da Caritas. E raccontano, noi incontriamo più mamme che hanno bisogno e che vengono a chiedere aiuto per un sostegno proprio immediato, che può essere quello del cibo, quello dell'aiuto per la scuola o anche per qualche visita, per qualche sostegno medico. E incontriamo più giovani di un tempo, e sono quei giovani che pur magari lavorando o magari anche sono all'università, ma i costi sono diventati talmente impegnativi che hanno bisogno di frequentare, di un aiuto, e la mensa, trovare un pasto, trovare un luogo, no, accogliente, diventa un aiuto, una possibilità. Incontriamo anche degli anziani che prima non incontravamo, è sempre legato a un bisogno economico, senza dubbio, ma anche un'altra domanda grande che c'è in questo tempo è quella della comunità, della relazione. Tante persone anziane, sole, molte fanno fatica a uscire di casa e restano asserragliate nei loro appartamenti, nelle loro abitazioni, tutte le ore del giorno. Alcune riescono e vengono anche alla nostra mensa, nei nostri luoghi, perché sono insieme ad altri, perché non mangiano da soli, perché arrotondano un po' le spese che altrimenti magari diventano insopportabili. No? E quindi c'è un gruppo di persone magari che già facevano un po' fatica prima o che erano a livelli, no, di sussistenza, e che fanno molta, molta più fatica in questo momento e che hanno bisogno di essere aiutati. Alcune chiedono, altri fanno fatica a chiedere, a uscire di casa, ad accettare anche di aver bisogno di aiuto. Però realtà come la nostra, ce ne sono tante in Italia, permettono di fare dei passi e soprattutto di regalare speranza a chi è attorno a te, perché avere un anziano che sorride, un giovane che affronta con coraggio l'università perché ha un progetto importante nella sua vita e sa che non è solo il suo progetto, ma è anche il desiderio della comunità che lui possa portare a termine i suoi sogni. Una mamma che riesce ad accompagnare i suoi figli in un percorso formativo e anche a sostenerli nelle necessità che un bambino, una famiglia può avere, diventa un grande segno di speranza per loro, ma anche per noi, perché crediamo nel futuro in questo modo. No?
0: È una speranza che consente di costruire un futuro, e per alimentare questa speranza sono sufficienti 7 euro al mese che è possibile donare attraverso il numero che continuate a vedere in sovraimpressione, 800 820 444. Potete andare anche sul sito che avete visto poco fa. E Fra Giampaolo parlava di mamme, e noi non possiamo non pensare che la domenica scorsa era la festa della mamma, quella festa che dovrebbe essere appunto dedicata a quella persona che ci ha messa al mondo, a quel mondo bello che ognuno di noi si porta dentro, sia che ce l'abbia ancora la mamma, sia che non ce l'abbia. Ed è bello e utile pensare che in quel posto ci sono tante mamme che hanno bisogno di aiuto, a cui possiamo dare aiuto.
1: Sì, e poi sentirsi utili è veramente un qualcosa che ci dà il senso vero della vita vissuta, perché quando non si è utili, quando non ci si sente strumento di qualcosa, sembra quasi che la vita non abbia senso. Questa è la stella polare che mio figlio mi ha regalato domenica, quindi non è un caso che io oggi la porti e che mi poni questa domanda. Per cui, ecco, essere stelle polari, come lo è Antoniano, in questo mondo sempre più pieno di nuvole, di temporali, non è un qualcosa di banale. Quindi riuscire ad aiutare chi si mette a disposizione per aiutare quotidianamente, perché è una missione di vita, ma non solo, ecco, quella, ecco, dei frati francescani, ma di tutte le persone che si fanno, come noi laici, vicini a questa realtà, quindi di tutti i volontari soprattutto, perché Fra Giampaolo parla sempre dei volontari, delle persone che, no, vanno lì a servire con le proprie mani, a cucinare con le proprie mani, e non bisogna dare nulla per scontato. Per cui, con l'esempio dei frati francescani, proprio questo anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, con l'esempio dei frati, con l'esempio della carità e dell'amore francescano, il farlo concreto, il farlo, ecco, per un aiuto al prossimo, è un qualcosa che veramente ci deve far riflettere. Questo è il mese di maggio, il mese della Madonna, il mese della mamma delle mamme, per cui, ecco, magari fare quest'offerta veramente riuscirà a cambiare delle vite, a dare delle possibilità, a dare delle speranze a delle persone che stanno costruendo il proprio futuro, perché, come dice Fra Giampaolo, ci sono tante speranze lì, tanti sogni, tante persone che non vogliono mollare e che, grazie ad Antoniano, non mollano.
0: 800 820 444, 7 euro al mese, basta poco per tendere una mano a loro e a noi stessi, anche al nostro di futuro. Valeria, Fra Giampaolo, grazie per essere stati qui con noi.
2: Grazie.
0: E grazie naturalmente ad Antoniano.
2: Grazie.
0: Valeria ce lo ricordava, il mese di maggio, e oggi è il 13 maggio, e dopo la pubblicità vi portiamo a Fatima. Pubblicità.

0: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore. Domani in prima serata.
9: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv.

0: Pasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
4: Fino al 17 maggio partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800-91-91-11.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, e noi Fatima ve la portiamo un po' nelle vostre case attraverso queste immagini che ci stanno arrivando in diretta proprio da Fatima. Vedete anche tutte quante le persone che già a quest'ora del mattino, Fatima è un'ora indietro rispetto a noi qui a Roma e in Italia, già a quest'ora popolano Fatima. E se parliamo di Fatima non possiamo non parlare di padre Mario Piatti, che è qui con noi. Grazie padre Mario per esserci. Grazie a te. È il servo del Cuore Immacolato di Maria. Allora, se parliamo della festa di quest'oggi, andiamo un po' all'origine di quel 13 maggio. Sì. Padre Mario.
1: Si torna indietro al 1917. Già l'anno precedente questi tre fanciulli, che ormai conosciamo tutti, Francesco, Giacinta e Lucia, avevano avuto delle apparizioni con un angelo, che hanno già segnato profondamente la loro vita. E poi il 13 maggio del 1917 avviene questo inaspettato incontro con il cielo, con la madre del Signore, no? C'è da chiedersi dove è avvenuto. Beh, è avvenuto in una località abbastanza sconosciuta, fuori, Papa Francesco direbbe, alle periferie del mondo, è lontana dai centri più importanti, insomma, in una zona abbastanza isolata, su questa Serra d'Aire, questo grande altipiano. Avviene in questo luogo che aveva avuto qualche momento di splendore nel passato, perché anche Fatima è il nome di una principessa araba. Però insomma era un po' dimenticato. Il cielo si presenta proprio lì, in questo luogo dimenticato dal mondo, a una famiglia molto semplice, diciamo, non poverissima, però due famiglie non poverissime, ma che avevano i mezzi per sostenersi, e a dei bambini. È tutto un po' paradossale, ecco, il modo con cui

0: Dio interviene nella storia, interviene in un luogo non conosciuto, attraverso persone che sembrano meno rilevanti, in un'epoca travagliata. Tanto per cambiare, c'era una guerra in corso, la prima guerra mondiale, quindi tante nazioni impegnate su tutti i fronti, lutti, tragedie da tutte le parti, non era certo il momento forse più ideale, e invece la Madonna appare proprio lì, dove c'è la sofferenza, dove ci sono problemi, dove ci sono, in una nazione, il Portogallo, segnata da problemi anche abbastanza forti. C'è stata una rivoluzione che aveva avuto dei risvolti anticlericali molto forti, quindi tanti aspetti che si intrecciano, ma quello che conta è che lei si propone a questi tre bambini, coinvolge questi tre bambini in una vicenda, un'avventura che è al di là di ogni aspettativa, no?
1: Padre Mario, fra poco ci racconti anche come si è proposta la Vergine ai pastorelli, ma nel frattempo sappiamo che la famiglia del Cuore Immacolato di Maria è grande e un pezzetto di questa sta proprio lì a Fatima, e noi ci vogliamo collegare con
0: le
1: Fatima.
0: Le radici sono lì, sì.
1: Infatti, con Marina Pedro Vieira, collegata con noi. Ciao Marina!
2: Ciao, buongiorno! Buongiorno Giacomo, buongiorno Padre Mario, buongiorno a tutti! Benvenuti a casa della mamma!
1: Oh, che bello, guarda, a noi da stamattina, quando ti abbiamo sentito nel messaggio che ci hai mandato, quando abbiamo cominciato a vedere le prime luci dell'alba su Fatima, già ci sembrava di essere lì con voi a festeggiare. Ma che cosa sta accadendo in questo momento?
2: Allora, in questo momento è la fase che è finita la processione eucaristica, che ha fatto la fine di tutta una notte di veglia organizzata dalle varie parrocchie della diocesi di Leria a Fatima, qua alla Basilica della Madonna del Rosario. Ogni ora si scambiava una parrocchia e facevano veglia di preghiera tutta la notte. Alle 7:30 c'era la processione eucaristica e è appena finita. Adesso aspettano, perché alle 9, vostre ore, 10 ore, comincia il rosario e dopo continuano le celebrazioni.
1: Che clima c'è? Che clima si avverte? Come, cosa leggi nei visi delle persone, Marina?
2: Guarda, c'è tanta speranza, tanta gioia in questa mattina, veramente questo sole, perché ieri ha piovuto tantissimo e pensavamo veramente che sarebbe un rosario di pioggia, e anche oggi che c'era la pioggia, e no. La Madonna ci ha dato questo regalo del sole, le persone sono piene di gioia, le persone sono piene di speranza, cercando tante la pace, cercando tanto la speranza, cercando anche aiuto. Ci sono persone qua che hanno camminato 6-7 giorni per arrivare qui a Fatima, e i piedi sono veramente, alcuni con tanti dolori, tanta sofferenza, però non hanno mollato, veramente sono arrivati perché volevano e avevano bisogno di questo abbraccio della mamma che gli faceva portare speranza ai cuori di tanti, tanti, e anche a ringraziare tante grazie ricevute a lungo di questo anno.
1: A quella sorgente di speranza torneremo fra poco, rimani con noi Marina, e grazie naturalmente della tua presenza lì. Padre Mario, in quel luogo a cui tanti oggi vanno per chiedere grazie, per ringraziare, in quel luogo la Vergine appare ai pastorelli, e come si pone loro?
0: Sì, loro rimangono sorpresi di fronte a questa apparizione, questa luce che si irradia da quella immagine, vengono certo attratti, e Lucia parla con Maria Santissima, è l'interlocutrice, sono tutte e tre coinvolti, ma lei è un po' la portavoce della loro piccola comunità. E la prima cosa che sgorga da questa vicenda è proprio la provenienza: vengo dal cielo. Di dove siete? Chiede Lucia. Vengo dal cielo. Già questo per me è sempre il punto di partenza, di ripartenza di Fatima. È come dire al mondo, all'inizio di un secolo che ha cercato in tutti i modi di cancellare il ricordo della, la certezza di una vita che va oltre i confini della nostra vita, che il cielo c'è, che esiste l'eternità, che siamo fatti per che cosa? Per camminare verso una meta. Non siamo semplicemente qui dentro in tutte le nostre vicende assurde a volte dal punto di vista umano, che inestricabili. C'è un cammino, c'è un percorso, c'è una meta, e la Madonna viene a dirci proprio queste. Le prime parole che ha detto sono illuminanti in questo senso. E poi coinvolge anche loro. Infatti Lucia chiede, ma anche noi verremo in cielo? Certo, anche voi, anche Giacinta, anche Francesco, ma lui deve dire, c'è questa espressione un po' particolare, dire molti rosari, che pure era un bambino tanto buono, ma infatti i commentatori poi dicono non è che era più cattivo.

0: allora doveva pregare di più. No, no, per dire che dobbiamo, che la preghiera è la via che ci conduce alla nostra meta, al cielo.
1: E in che modo ha trasformato le loro vite, padre Mario?
0: Diciamo che erano già bambini buoni, perché erano bravi. Se pensiamo che a 7, 9, 10 anni stavano lavorando, cioè stavano dando il loro contributo alla vita familiare, perché tutti andando a scuola, però il tempo che, ecco, alternavano la scuola al lavoro di pastorelli nel custodire il gregge, pregavano già, lo sappiamo bene, un po' un aneddoto, ma è la verità, per fare in fretta, volevano pregare, però dicevano Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, il rosario era detto in poco tempo, da quando l'angelo prima e poi la Vergine Maria entrano nella loro vita, capiscono cos'è la preghiera. Questo è il passo fondamentale che fanno, cioè noi parliamo con Dio, Dio ci ascolta, Dio è un Dio che vuole creare confidenza con noi, infatti appare la madre di Dio, proprio perché una mamma è il canale privilegiato per creare una confidenza con il cuore di ciascuno. E allora ecco che la loro vita viene trasformata, da bambini buoni acquisiscono piano piano la santità di vita, tanto è vero che la Chiesa ha già riconosciuto questo in Francesco, in Giacinta, con Lucia sta facendo un po' più di come dire, c'è più percorso da fare perché c'ha una vita molto più lunga, è vissuta quasi 98 anni e ci sono tantissimi documenti, una documentazione, però i passi ormai sono vicini anche per la beatificazione sua. La loro vita è stata trasformata dall'incontro con Maria e ci hanno messo però poi del loro, la loro buona volontà.
1: Sulla scia dei pastorelli, forse proprio tutte quelle persone che oggi sono a Fatima, il desiderio di quel cielo è ancora visibile nei loro occhi. Allora sì, noi vogliamo ritornare a Fatima da Marina per ricordare anche un'altra cosa, Marina, che la giornata di oggi si colloca all'interno del centenario delle apparizioni a Pontevedra. E tutto questo che importanza ha per Fatima?
2: Allora, diciamo che l'apparizione a Pontevedra possiamo vederla come una conferma di una spiegazione di quello che è successo qua. Al 13 giugno la Madonna è apparsa con il cuore con le spine. E va bene, i pastorelli hanno visto quel cuore con spine e ha pensato sicuramente che c'era un cuore sofferente. E sapevano che dovevano riparare, però non avevano capito come farlo. A Pontevedra la Madonna viene a spiegare tutto quello che c'è, ci sono i segni, la riparazione facendo nei cinque primi sabati, riparando il suo cuore da tutti i peccati contro l'Immacolato Cuore di Maria e tutte queste cose. E dopo chiede anche a Lucia, gli rinforza la situazione di dire: ma deve dire alla Chiesa che questa devozione deve stare accettata e fatta. Lucia comincia a parlare col suo direttore spirituale, comincia anche a vivere questa parte e vive lì una difficoltà perché aveva qualche insicurezza per parlare di questo. E un giorno gli è apparso un bambino, no? Che stava giocando e gli chiede e gli insegna a pregare l'Ave Maria. Dopo qualche giorno è apparso questo bambino un'altra volta e lei gli chiede al bambino: ma hai già fatto le tue preghiere del mattino? E il bambino risponde: e tu hai già fatto, hai già parlato della devozione che la mia mamma ti ha chiesto? Allora tutti, Lucia ha capito che era la volontà della mamma, perché questo mio era Gesù, che voleva tanto continuare con questa devozione. Nel santuario in particolare viviamo questo centenario, sia in un'esposizione che esiste qua sotto la Basilica Nuova della Santissima Trinità, sia anche nelle meditazioni che stanno facendo qui al santuario, e tutti i mesi il santuario ha lanciato un podcast per aiutare tanta gente a vivere anche questi primi sabati e a poter farli nelle loro parrocchie e tutto.
1: Marina, grazie di quello che ci stai restituendo da Fatima.
2: Grazie,
1: ritorniamo da te fra poco. E
2: a dopo.
1: Marina ci ricordava appunto di Pontevedra per chiedere la diffusione di questa pratica, appunto, che veniva nominata dei primi cinque sabati.
0: Che è entrata, si è introdotta nella Chiesa, ma io penso che c'è ancora tanto, tanto da fare. La Madonna ha associato questa pratica, cioè valorizzare il primo sabato del mese, lei ha detto per cinque volte, ma poi quando uno inizia non finisce più, ecco, diventa sì, una sua fazione spirituale, è una cosa bella. In fondo è il modo per rimanere in relazione profonda con Dio, perché chiede la confessione, confessione offerta proprio come riparazione. La recita del rosario è un quarto d'ora, è bellissima l'espressione che dice, perché mi teniate compagnia meditando per un quarto d'ora i misteri del rosario, o un mistero, o diversi misteri, ecco. Tenere compagnia vuol dire che la Madonna è colei che era abituata a meditare sui misteri di Dio che operavano nella sua vita, che operavano dentro nel suo cuore. E a questa diciamo, devozione ha legato una promessa straordinaria, ha legato la salvezza dell'anima. Ha detto a chi farà questa, a chi metterà in pratica questa devozione, prometto le grazie più belle proprio nel momento in cui la vita si conclude, le grazie per poter accedere alla vita eterna.
1: Padre Mario, ci interrompiamo qualche istante, sì. Andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco, ritorniamo anche a Fatima e vi raccontiamo anche la storia di chi vive la sua devozione. Nel frattempo aspettiamo naturalmente l'udienza, vedete già le immagini che ci arrivano di Papa Leone. A fra poco. Grazie.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta domani dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
3: Age Perfect Collagen Expert. Con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
2: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
4: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, squisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.
10: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Notebook Lenovo con Intel Core i7 e 16 GB di RAM a 599 euro! Euronics, un mondo più avanti!
11: Attiva il tuo benessere con Activia!

0: unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: In attesa dell'udienza di Papa Leone, già riusciamo a vedere le immagini che ci arrivano da San Pietro, da intorno al colonnato, e dell'abbraccio di Papa Leone con i fedeli, con il consueto giro in Papa Mobile. Oggi sono più nuvole a Roma che non a Fatima, perché poco fa eravamo a Fatima, perché oggi è il 13 maggio e quindi ne stiamo parlando in studio. Ecco qua, forse qualche nuvola è arrivata nel frattempo anche a Fatima. Ne stiamo parlando con Padre Mario Piatti e presentiamo Malina, che è venuta a trovarci per raccontarci la sua storia. Malina Teutisan, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bentrovata e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie.
0: Fra poco ci racconterai questo tuo legame con la giornata di quest'oggi, con la Madonna di Fatima. Prima però vogliamo conoscere insieme uno dei tanti posti che sono dedicati a Fatima, un santuario che si trova in Toscana ed è il santuario di Nostra Signora di Fatima in Montignoso. Siamo in provincia di Firenze, accogliamo con un applauso Padre Davide Giglioli, che è il rettore del santuario. Buongiorno Padre Davide.
2: Buongiorno a voi.
0: Padre Mario se la sta ridendo qua. Puoi salutarlo se
3: vuoi. Ciao Padre Davide. No, mi odierà anche.
2: Ciao Padre Mario.
0: Ma come si fa a odiare Padre Mario? Ma ci mancherebbe. Allora Padre Davide, raccontaci della storia del santuario dove ti trovi.
2: Sì, noi siamo in Toscana, appunto a pochi chilometri da San Gimignano, e vicino a Gambassi Terme. È un santuario dedicato alla nostra Mamma del Cielo, la Beata Vergine Maria, santuario Nostra Signora di Fatima, posto su un colle, a Montignoso. In realtà la storia del santuario è recentissima. La chiesa esterna in cui mi trovo adesso io, la pieve e le varie cappelline, ecco, che compongono questo luogo, furono rette santuario soltanto nel 2011, proprio a testimoniare come da questo luogo la luce di Fatima arrivi in tantissimi cuori. In realtà la storia di questo luogo parte diversi secoli fa, era una fortificazione medievale dell'undicesimo secolo, era un punto di avvistamento, serviva per vedere più lontano, ecco, no? È un po' il colle più alto della zona, e tale è rimasto. Un posto dove si vede più lontano, perché i pellegrini, ecco, che giungono qui possono far giungere il loro sguardo fino a Dio, ecco, tramite questo spazio dedicato alla Beata Vergine Maria, e poi tramite abbiamo il dono di poter custodire un presepe, una storia sacra. Ecco,
0: infatti abbiamo visto delle immagini di natività proprio del presepe, ma come mai? Perché è un'attrattiva particolare da voi?
2: Sì, è qualcosa di unico e sicuramente bellissimo, che colpisce tanto tutti i fedeli che giungono in questo luogo. Ecco, è partito come presepe, ma poi dopo si è arricchito, ecco, di tutte le storie della salvezza, da Adamo ed Eva fino alla nascita della Chiesa. L'intento è proprio quello di poter permettere ai vari pellegrini di fare un percorso, scoprendo l'opera di Dio nella storia e per poter riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. Il presepe è permanente, è aperto, visitabile tutti i giorni, e sempre, ecco, i padri e le suore sono disponibili, ecco, ad accogliere e accompagnare in questo percorso.
0: Quest'oggi come vivrete la giornata, Padre Davide?
2: E allora oggi la giornata è dedicata appunto all'apparizione della Madonna di Fatima. Questa sera ci sarà una grande solenne celebrazione, sempre partecipata da migliaia di pellegrini, in cui ci sarà la Santa Messa alle ore 21:15 e la processione con la recita del Santo Rosario, ecco, no? Tutto per poter portare il cuore dei fedeli accanto al cuore della nostra celeste madre.
0: Padre Davide, allora grazie per esserti collegato con noi, buona festa a te e a tutte le persone che arriveranno da voi. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao anche da Padre Mario, che è qua che ti saluta e continua a ridersela. Allora, ritorniamo in studio, perché noi ci accorgiamo ogni volta che ci vieni a trovare che la famiglia del Cuore Immacolato di Maria è grandissima. Ne fai parte anche te, Malina, in qualche modo. E allora, ci vuoi raccontare come nasce questo tuo legame, come nasce questa tua devozione?
1: Allora, io ho conosciuto la famiglia del Cuore Immacolato di Maria nel 2019. Attraverso il corso prematrimoniale che ho fatto io e mio marito con padre Alessandro. E, Nel 2015 abbiamo acquistato casa proprio vicino alla Sacra Famiglia. E non conoscevamo, all'epoca non frequentavamo, cioè proprio non sapevo dell'esistenza della comunità, della chiesa. In più mio marito era ateo, adesso si è convertito, ma all'epoca era ateo e io non frequentavo. Io sono cresciuta da piccola, andavo in chiesa la domenica, ma poi crescendo mi sono allontanata.
0: E poi che cosa è successo? Com'è che poi una volta che hai conosciuto hai detto, ma qua sto bene?
1: È partito proprio da mio marito, che era ateo, perché lui mi ha fatto la proposta di matrimonio, di sposarci. Ed è stato lui che mi ha detto, Malina, ha detto, io sai, io non credo, ma so che per te è importante sposarti in chiesa. Allora io, per amor tuo, per il tuo rispetto, andiamo a sposarci in chiesa. Io farò il corso prematrimoniale con te, faccio tutte le cose per bene, perché lui è una persona che davvero ogni cosa che fa approfondisce, non è assolutamente superficiale, ma davvero in ogni ambito. E io farò così, e così è partito. Poi all'epoca avevo già, adesso ho due bambine, all'epoca avevo solo Claudia, la piccolina aveva 9 mesi, e Alessandro in ufficio finiva un po' la sera, quindi padre Alessandro ci ha fatto un corso prematrimoniale solo a noi, molto intenso, e solo con noi. E quindi Alessandro faceva tantissime domande a letto, approfondito, e iniziato da lì. Poi anche grazie a una nostra amica che ci ha tanto spinto dolcemente, veniva da Monteverde, lei abita a Monteverde, veniva qui a Sacra Famiglia alla messa la domenica e diceva, ci chiamava, ragazzi scendete, cioè ci spingeva ad andare a frequentare la messa domenicale. È iniziato così, abbiamo iniziato a frequentare con, diciamo, con curiosità, ma senza aspettative.
0: E poi qualcosa si è acceso anche nel cuore di tuo marito, perché tutto ciò che era nato per amor tuo, ha detto io per te lo faccio perché so che ci tieni, alla fine è tornato a lui.
1: Sì, ha avuto una grande conversione e lui ha il suo cammino, la sua storia bellissima. E io ho sentito, abbiamo iniziato a frequentare e ho sentito subito, ho iniziato a sentire una grande pace, una grande tranquillità, una commozione e, diciamo, proprio una gioia che è difficile spiegare così in parole.
0: Bisognerebbe provarla, dici, bisogna sperimentarla, esatto, per riuscire a capirla bene.
1: Esatto. Quindi ho iniziato a frequentare sempre di più, ad approfondire anche il carisma di Fatima. E quando padre Francesco mi ha fatto la proposta se voglio consacrarmi al cuore immacolato di Maria, io ero felicissima, gli ho detto subito di sì.
0: Oh. E questo porterà prima o poi, ti porterà anche a Fatima. Noi però ci vogliamo andare subito, poi continueremo la tua storia, perché c'è Marina che da quest'oggi ci sta accompagnando e che vogliamo salutare anche noi. Marina, nuovamente collegata da Fatima, dove ti trovi in questo momento?
4: In questo momento sono riuscita a venire davanti a casa della mamma per farvi vedere proprio la mamma. Questa casa senza muri che accoglie tutti noi. E adesso ho appena cominciato i canti di Benedetto Sia, Madonna, e ti consacriamo e veniamo qui, mamma carina, a regalarci il nostro amore. Scusate tutto il rumore, però è questa la gioia che si vive qui a Fatima oggi. Consacrare la vita alla Madonna e dire alla Madonna che lei è la nostra mamma e che ci accoglie sempre.
0: Ma assolutamente, sono suoni di gioia questi che ci arrivano, a noi fanno solo che piacere. Noi ti ringraziamo, ti mandiamo un applauso.
4: Grazie
0: del nostro pubblico, un saluto grandissimo.
4: Per voi.
0: E grazie, ciao, che ci hai portato proprio lì in questa giornata. Ti arrivano i saluti anche di Malina e di padre Mario. Ciao Marina, grazie. E fra un po' di tempo, dicevamo, tu riuscirai ad andare anche con i tuoi figli lì?
1: Con la famiglia, sì. Sì, è il primo pellegrinaggio che faccio a Fatima. E sento che ho avuto tanto la chiamata e io ci vado. Ci vado. Ho fatto già dei pellegrinaggi, dei pellegrinaggi. Sono stata a Međugorje, al santuario di Pietralba in Trentino e ogni volta ritorni con tanto di più di quello che uno possa immaginare o desidera. Quindi questa volta che parto proprio con la famiglia del Cuore Immacolato e con le persone che condividono questa carisma profonda, sono convinta che sarà un'esperienza coinvolgente e fondamentale.
0: Noi ti ringraziamo, ti facciamo questo, vediamo la tua emozione e sappiamo che sarà tantissima quando arriverai a Fatima, quindi
1: spero solo,
0: vivitelo alla grande questo pellegrinaggio.
1: Spero solo e sogno che la mia presenza lì porti alla Madonna, alla nostra mamma celeste, una carezza di riparazione al suo cuore.
0: Allora, noi ti ringraziamo. Stiamo per dare la linea perché sta per cominciare l'udienza. Grazie Malina.
1: Grazie a voi.
0: Padre Mario Piatti per essere stati con noi in questa giornata così speciale. Grazie. Piazza San Pietro è pronta all'udienza e tra l'altro proprio poco fa nelle immagini che voi non avete visto, ma noi abbiamo visto che c'è stata una breve sosta proprio da parte di Papa Leone nel luogo che riguarda Fatima il 13 maggio del 1981 e San Giovanni Paolo II, è proprio questa, proprio qua davanti ha sostato Papa Leone. Siamo pronti per collegarci all'udienza, linea all'udienza, e noi ci vediamo dopo.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Du livre des Actes des Apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
3: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord.
4: Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sie in die

0: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما وصلوا إلى أورشليم صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب.
2: Z dziejów apostolskich. Przybywszy do Jerozolimy, weszli do sali na górze i przebywali tam w niej Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta,

A lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno d'incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per ristaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre nell'ordine della grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo, disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia, ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono.
ci crescint

Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedizione.

0: Dirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto, con l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri. Le parrocchie di San Giuseppe Moscati in Trigiano e Santa Maria Assunta in Sarconi, i militari del 232° Reggimento Trasmissioni dell'Esercito Italiano e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, con l'Arcivescovo Monsignore Giampiero Palmieri. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Vi ringrazio per la vostra presenza e invoco su di voi e sui vostri familiari i doni dello Spirito Santo per un impegno cristiano sempre coerente nelle diverse chiamate e situazioni che la Provvidenza riserva a ciascuno. A tutti la mia benedizione.

0: Ancora sentiamo gli applausi in sottofondo dell'udienza, che è terminata l'udienza di questo mercoledì di Papa Leone. Ma ci rimane ancora tempo per farvi viaggiare. Questa mattina siamo andati a Fatima, siamo andati a Napoli e vogliamo portarvi nelle Marche per conoscere un museo molto particolare. È un museo che accoglie tutte le opere d'arte sacra che venivano ospitate in alcune chiese che però ancora sono terremotate e non sono aperte. Questo museo si chiama Museo dell'Arte Recuperata, MAREC, è a San Severino Marche e ci porta Serena Cirillo.
1: Ci troviamo nel museo

0: dell'arte recuperata in San Severino Marche. E in questo museo si conservano ed espongono le opere salvate dal sisma del 2016 nelle zone della nostra diocesi, che è quella di Camerino e San Severino, più colpite dal sisma. E questo museo, appunto, è un museo che non esisteva prima del terremoto. E questo palazzo in cui sono conservate ed esposte queste opere era un palazzo che era appena tornato agibile dopo il terremoto del 2016, era il Palazzo del Vescovo. E qui esponiamo appunto, e anche qui ci siamo chiesti, cioè, come poter esporre. E insieme sempre allo storico dell'arte, che è il dottor Matteo Mazzalupi, l'unica scelta, che era comunque l'unica possibile, era quella di esporre in ordine di provenienza delle opere. Un po' per ricostruire quella piazza che i borghi attualmente non hanno più, insomma, una casa per queste opere d'arte, una casa che è temporanea. Perché quando le chiese verranno ricostruite, queste opere ritorneranno nelle loro chiese. Il turista venendo a San Severino Marche ha la possibilità di vedere racchiuse qui un centinaio di opere che altrimenti, per poterle visionare e vedere, avrebbe dovuto stare almeno in questo territorio per 15 giorni e cercare anche le chiavi delle chiese, insomma, era molto difficile, invece qui se le trova tutte insieme. Ci siamo accorti effettivamente così, quando tu stai per perdere qualcosa, quella cosa è la cosa più importante che uno ha, no? Nella realizzazione di questo museo ci siamo veramente resi conto di quanto le comunità fossero attaccate al proprio patrimonio storico-artistico. Però è chiaro che lo scopo di questo museo è conservare, esporre, ricordare che sono delle comunità che hanno subito veramente il terremoto in maniera drastica, cioè queste sono chiese che hanno perso quasi tutta la controfacciata, insomma, e che quindi noi ci prendiamo cura di queste opere, ecco, questo è diciamo, il senso ultimo.
1: E si chiude così questo mercoledì passato in vostra compagnia. Se siete rimasti fino a questo momento, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento naturalmente a domani. Con un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, in particolar modo quest'oggi alla signora Rina che ci segue da Roma, affezionatissima telespettatrice, a cui facciamo anche un applauso. E domani porteremo la signora Rina e tutti voi e tutte voi che ci seguite a Marta per la festa della Madonna del Monte. Ci vediamo domani, di buon mattino. Ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina, io sono pronta con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Sei già all'opera?
1: Sì.
0: E ci sono i nostri assaggiatori che guardano, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Buongiorno amiche e amici a casa, siamo qua per voi pronti a dirvi subito che cosa fa il nostro chef come prima ricetta. Cosa fai?
1: Una ricetta del riciclo.
0: Ah, cominciamo dalla fine oggi.
1: Esatto, oggi invertiamo i fattori.
0: Che bello.
1: Praticamente è una torta di pane a cui aggiungiamo una serie di elementi dolci.
0: Adesso allora do la lista degli ingredienti, quindi è una cosa molto facile, molto bella da fare a casa per poter utilizzare il pane che è avanzato, ma se volete proprio farla comprate il pane fresco, certo. Si può fare anche col pane fresco,
1: sì.
0: Vado a leggere. Allora, per fare la torta di pane antispreco occorrono 2 litri di latte, 500 g di pane con molta mollica, 150 g di cacao dolce, 200 g di zucchero, 100 g di burro, un uovo, 100 g di uvetta, 30 g di pinoli, scorza di un limone, fragole per guarnire. Ma che bello, torta antispreco.
1: Sì, poi è antispreco per il pane, perché poi il resto degli ingredienti...
0: È tutta roba di prima qualità, le fragole, che meraviglia. Insomma, partiamo dalla zuppelat.
1: Esatto, abbiamo messo il nostro pane.
0: E quindi il pane si va a spugnare nel latte.
1: Nel latte, bastano 15 minuti, utilizziamo il latte tiepido, perché agevola di moltissimo questa operazione. Una volta che abbiamo dato luogo a ciò, abbiamo creato, ecco.
0: Ecco, dobbiamo asciugarlo bene per
1: deve essere ben strizzato, altrimenti poi diventa una torta troppo morbida.
0: E poi sbriciolato con le mani.
1: Lo sbricioliamo un pochino, sì.
0: Questo è un lavoro divertentissimo da far fare anche...
1: Anche ai figlioli.
0: Ai figli, per esempio,
1: certo.
0: Maddalena, mia figlia di 9 anni, che vuole sempre pasticciare, piuttosto che con la farina la posso far pasticciare,
1: sì,
0: col pane.
1: Anche perché sporcano meno poi.
0: Infatti.
1: Stessa operazione più o meno con l'uvetta, ma tanto io la uso quasi tutta, quindi non...
0: Che comunque va prima ammorbidita
1: messa
0: dentro acqua tiepida.
1: Sì, acqua tiepida, sempre per lo stesso motivo che ci agevola di molto i tempi e i modi.
0: Certamente non nel brandy o in qualche...
1: No, in questa ricetta no.
0: No.
1: No. La vogliamo mantenere un pochettino più casalinga, un pochettino più familiare.
0: Adatta anche ai bambini.
1: Esatto, poi per gusto.
0: Sonia e Luigi, una ricetta così antispreco esiste nelle vostre regioni, Sicilia, Palermo e Brescia?
2: Beh, sì, in una situazione così, nel senso se uno volesse fare il dolce, ci si può mettere a quel punto veramente di tutto, dalla marmellata avanzata in un vasetto che è rimasto in frigorifero e allora magari lo unisce all'impasto, e le fettine di una banana più matura, capito?
0: Certo.
2: Magari diminuisci la quantità di zucchero e aggiungi la banana molto.
0: Però non
2: matura.
0: C'è un dolce tipico famoso?
2: No, che io sappia no, di dolci almeno no. Nella parte salata invece vabbè, le arancine, le pizzotte fatte con il pane insomma raffermo.
0: Comunque nella cucina siciliana appunto anche si sta molto attenti a non sprecare nulla, ci sono delle ricette che sono comunque...
2: Assolutamente, a Palermo ricicliamo tutto.
0: E a Brescia?
3: Anche a Brescia, per esempio con la minestra avanzata si fanno le bertoldine.
0: Che sono?
3: Che sono delle frittelle, si mette la minestra, un po' di farina, un po' di latte, un po' di zucchero, se si vogliono fare dolci, altrimenti si possono fare anche salate.
0: Secondo me anche con la polenta si può riciclare tanto, vero chef?
3: La polenta,
1: sì,
3: sempre
1: la polenta
3: entra in tutte le cose.
0: Beh sì, perché poi con la polenta avanzata si possono fare dei bastoncini di polenta fritti, dei crostini di polenta, vero chef? Tu ce l'hai insegnato.
1: Si può fare veramente di tutto.
0: Allora,
1: siamo alla ricerca della...
0: Cosa ti serve? La grattugia,
1: la scorza di limone.
0: Quindi hai messo cacao.
1: Cacao, pinoli, burro, un uovo e lo zucchero. Zucchero naturalmente non abbiamo dato una dose, ma poi sta un po' al vostro gusto. Se lo volete un pochino più dolce, un pochino meno dolce, questo lo stabilirete voi.
0: E non occorre mettere il sale, che di solito nei dolci si aggiunge sempre, perché il pane è già salato.
1: Esatto.
0: E c'è un tipo di pane preferibile? Hai detto quello con più mollica?
1: Sì, altrimenti insomma ci rende più agevole il lavoro, questa è la storia. A questo punto...
0: con le mani direttamente, quindi è anche divertente.
1: Sì, fare questo magari non da far fare ai figlioli,
0: no, perché tutto il cacao.
1: La polvere di cacao, esatto. Creiamo un impasto e una volta che avremo creato l'impasto inforniamo a 160 gradi per 40 minuti.
0: E comunque la
1: che non ha formato una crosticina al di sopra.
0: Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarla e sento il profumo delle fragole che fa contrasto col cacao, esatto. Che è una cosa che è molto...
1: Naturalmente ci può, possiamo guarnire come vogliamo, anche con del, da nulla, del semplice zucchero a velo, frutta secca, va bene tutto.
0: È molto importante badare a non sprecare in cucina, ma è una cosa difficile da tenere sotto controllo,
1: sì.
0: Perché si parte da quando fai la spesa.
1: Certo, secondo me si dovrebbe andare a fare la spesa con l'idea già di un menù.
0: Esatto.
1: Perché la si compra in maniera mirata, con quantità mirate, ed è tutto, scorre un pochino meglio.
0: Diciamo che c'è una base che nella dispensa va sempre tenuta
1: sempre.
0: A disposizione, però poi bisogna tenere sotto controllo le scadenze, cercare di utilizzare tutti gli alimenti, anche... Per esempio io ho 4 figli, in una famiglia numerosa devo fare la spesa cercando magari di pianificare tutta la settimana, ma alla fine succede che faccio più o meno sempre le stesse cose, c'è una routine, anche in un ristorante è così, chef.
1: Diciamo che di base sì, esiste una routine.

0: quindi famoso menù con i piatti base. E poi in base alla fantasia, a quello che si trova al mercato, perché io compro al mercato, e
1: Certo.
0: quindi in base a quello poi si creano cose nuove, interessanti.
1: Infatti bisognerebbe imparare a fare la spesa cercando anche di utilizzare tutto ciò che la stagione offre quando si parla di freschi e poi aggiustare il menù a seconda di quello che c'è a
0: Sì, poi
1: disposizione.
0: avere sempre in mente, magari provando, oggi come oggi, insomma, non mancano le opportunità, piatti con lo stesso ingrediente base, come te prima mi dicevi, se fai la
1: Sì.
0: bieta, poi.
1: Sì, io di solito quando compro la bieta ne compro almeno 2 kg. La stufo tutta, senza acqua, non la lesso prima, la metto direttamente da cruda dentro olio
0: Perfetto.
1: e aglio caldi e tolgo l'aglio, la stufo e poi ci faccio la torta rustica e con quella che avanza e con il liquido che ha rilasciato faccio il risotto il giorno dopo. Infatti i miei figli sanno che se la sera c'è la pizza con la bieta, il giorno dopo a pranzo c'è il risotto. Non sempre sono contenti.
0: Esatto, e questo lo si può fare per molti dei nostri prodotti, quelli che troviamo al mercato, soprattutto
1: Sì.
0: chilometro zero possibilmente, e quindi se ne possiamo creare molti più.
1: La teglia è imburrata e infarinata o
0: Sì,
1: no?
0: perché per questa ricetta che è così antispreco, molto familiare, va bene, io uso molto spesso lo staccante.
1: Lo
0: Non
1: staccante,
0: adoro
1: certo.
0: la carta forno, che mi
1: Però si
0: lascia,
1: può
0: rimane un
1: utilizzare
0: pochino
1: qualunque cosa,
0: troppa umidità,
1: l'importante
0: però.
1: è che si abbia
0: Esatto.
1: l'accorgimento di fare in modo che poi il dolce non si attacchi. Allora,
0: Siamo pronti?
1: va nel forno, giusto?
0: Sì.
1: Quanto tempo hai detto? Me l'hai già detto.
0: 40 minuti 160 gradi, o
1: Vai.
0: almeno fino a che le temperature sono sempre un po' orientative. E andate con la forchetta, con lo stuzzicadente, valutate, perché non tutti i forni cuociono nella stessa maniera.
1: Allora, mentre tu metti la nostra torta nel forno, io pulisco un po'.
0: Ma
1: Aspetta,
0: che è
1: vuoi
0: una
1: un po' di
0: cattiveria
1: acqua?
0: totale, cioè.
1: No, perché sai, stanno per entrare i nostri ospiti. Ti do della carta per pulirti
0: Sì,
1: le mani, va
0: grazie.
1: bene, chef?
0: Benissimo.
1: Dobbiamo sgomberare, ecco, è anche finito il rotolo, fantastico. Sgomberiamo tutto perché stanno per entrare degli ospiti. Le fragole poi le metti dopo,
0: Sì,
1: chef?
0: lasciamo leggermente tolto dal forno, facciamo freddare leggermente, se no facciamo le fragole lesse.
1: Benissimo, allora io ti dico, lasciamo questo bancone bello pulito perché stanno per entrare due ospiti molto particolari. Si chiamano Piero e Ballì Ristori, sono fiorentini ma adottati da San Benedetto del Tronto. Prego, buongiorno, benvenuti, prego, accomodatevi al nostro
2: Ben
1: bancone.
2: trovati. Benissimo,
1: Come va? Siete
2: grazie.
1: pronti? Vi presento subito il nostro
0: Benissimo.
1: chef Fabio
0: Ciao, buongiorno,
1: Stonelli.
0: benvenuto.
3: Buongiorno.
1: E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Ciao,
0: Buongiorno.
4: benvenuti.
1: È molto bello avere una coppia, marito e moglie sposati da quanti anni? 46?
2: 1978.
1: 1978 con tre figli, che si chiamano
4: Sara,
1: Sara,
4: Sandro
1: Sandro
4: e
1: e
4: Claudia.
1: Claudia. Claudia la più piccola, che è
4: Sì, che però
1: veterinario.
2: Che è la più piccola come età,
1: 30 anni.
2: ma
1: Veterinario.
2: è la più grande come dimensioni.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: È
4: è
1: altissima?
4: altissima.
1: Bene, abbiamo anche una foto, ecco qua i vostri figli
2: Ecco
1: quando è
2: qua, è
1: nata
2: nata lei, quando è
1: Claudia.
2: nata Claudia.
1: Che bei ragazzi, beh, da due genitori così bene non
4: Beh.
1: poteva.

0: capiente. Vai, te li passo. Ecco qui. Oh, abbiamo oggi una serie di pesci, ma li hai pescati tu? Però tu sei pescatore, abbiamo una foto di te che peschi.
1: Io amo tanto.
0: Guardati che sei
1: per
0: un...
1: Per me quando vado in spiaggia, per me non esiste l'ombrellone, esiste il
0: ecco
1: mare.
0: Ma questo sei tu?
1: Sì, no, sì, qui era un'immersione.
0: Mamma mia, che pesci grandi!
1: L'avevamo pescati noi.
0: L'avevamo
1: pescati gli addetti alla barca.
0: Però voi avete fatto la foto di Rito.
1: Ci siamo presi il merito.
0: E dai, invece dici un po' che cosa.
1: Allora, qui abbiamo diversi pesci. Questo qui, in principale, questo qui rosso, è lo scorfano, che abbiamo dovuto tagliare in due perché
0: è grande.
1: Dimensione un po' troppo grossa.
0: Beh, è bruttino, si dice sei uno scorfano.
2: Vero.
1: Lo scorfano, infatti, non sia molto bello. Questi due invece sono la tracina. La tracina è un pesce che è molto frequente sull'Adriatico. Questa è la voccancape, si chiama. Si chiama voccancape perché vedi c'è proprio...
0: A voccancape, ma è
1: campana... Bocca,
0: certo.
1: Là in dialetto...
0: Io sono campana, pure...
1: La voccancape.
0: Sì. Ah, pensa te. E poi abbiamo...
1: Oh, questi sono dei merluzzi.
0: Sì, veramente. Li riconosco.
1: Queste sono delle triglie.
0: Triglie.
1: Queste sono pannocchie.
0: Le pannocchie. Infatti.
1: Qui e invece abbiamo il cosiddetto mollame, questa qui è una seppia, un polpo, e questo invece è il calamaro.
0: Bene, quindi li hai divisi, hai messo quelli... Bene, bene, perché c'è anche una sequenza, un ordine in cui dovremo farli cuocere, ma non vi diciamo subito che cosa facciamo, ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

0: Dal 14 al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire e Agenzia SIR, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
2: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
3: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa...

0: tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui siamo già all'opera con il nostro ospite Piero Ristori, che è fiorentino ma adottato dalle Marche, vive a San Benedetto del Tronto da tanto tempo con tua moglie Vallì, che ora si è seduta lì al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. E il nostro chef ci dà una mano, perché Piero adesso ci farà cosa?
4: Facciamo il brodetto alla San Benedettese.
3: Brodetto, brodetto da un fiorentino, il brodetto alla San Benedettese.
4: Sì, il motivo è che io come territorio sono fiorentino da una parte, però diciamo adottato da San Benedetto.
3: È bilingue.
4: Per cui diciamo la mia vita grava fra questi due territori.
3: Allora, cominciamo. Io intanto leggo la lista degli ingredienti, sì. Ma lo chef ci taglierà il mollame, lo hai
4: il
3: chiamato?
4: Il mollame, sì, la parte, diciamo, più tenera del brodetto, che è rappresentata dalla seppia, dal polpo e dal calamaro.
3: E invece tu preparerai, abbiamo un battuto di cipolla.
4: Cipolla, prezzemolo e aglio.
3: Bene, allora leggo la lista degli ingredienti, intanto voi cominciate pure a lavorare. Per fare il brodetto alla San Benedettese occorrono uno scorfano, due tracine, un pesce prete, una seppia, un calamaro, un polipo piccolo, due merluzzetti, due pannocchie, tre triglie, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere di aceto, olio extravergine d'oliva, peperoncino, aglio, una cipolla, un ciuffo di prezzemolo, un peperone, 4-5 pomodori verdi da insalata, sale e pepe, pane abbrustolito per servire. Bene, bene, allora ecco un bel giro d'olio abbondante, giusto?
4: Sì.
3: Olio buono, extravergine d'oliva.
4: Mi raccomando. Certo.
3: Poi aspettiamo che si scaldi. Sì. Intanto tagliamo le cose, ma chi è che cucina a casa vostra, Vallì?
5: Piero.
3: Voi siete sposati dal 1978, sì. Ma vi siete conosciuti che tu avevi 23 anni e Vallì 21.
5: 20.
3: Lui
5: 23.
3: 23, infatti. Ed eravate in una pizzeria a Fiesole.
4: Cioè, praticamente è nato così, che io ci siamo conosciuti, io sono entrato in quella pizzeria una volta nella mia vita. E basta. E lei, credo anche lei...
5: La prima volta,
3: era la prima volta,
5: che eravamo in quella pizzeria.
4: Io ero, sai, le classiche compagnie, dice, vai a vedere un po' lì come non va, se può andare questa
3: quindi
4: pizzeria.
3: Quindi Galeotta fu la pizzeria, hai visto questa bella fanciulla seduta con un'amica?
4: Diciamo che facevano abbastanza scena tutte e due.
3: ma lei dice altrettanto di te, perché pure lei ti aveva notato.
5: Sì, perché lui adesso, non lo guardate adesso, ma ha 23 anni.
3: Poverino, perché?
6: Come non lo guardate adesso?
5: Era molto magro.
3: E abbiamo una foto del vostro pranzo di nozze. Qui dove siete? Quale dei pranzi?
5: La festa prima del matrimonio che abbiamo fatto a San Benedetto. E poi il matrimonio vero l'abbiamo fatto a Firenze.
3: A Firenze.
5: Una settimana dopo.

0: Tu avevi un'azienda, no?
1: Sì, un'azienda praticamente si occupava di, diciamo, la prima trasformazione del legno, quindi si partiva dal tronco per arrivare alle tavole e all'impiallacciatura, questo era.
0: E poi, ecco, qua sei in una fotografia vicino ad un tronco gigantesco, guarda.
1: Sì, sì, sì.
0: Avevi i baffi, quindi.
1: Per una vita ho portato baffi, poi a un certo punto...
0: Li hai tagliati.
1: Ah, è dura,
0: mettiamo il mollame in padella,
1: sì,
0: giusto?
1: Vai.
0: Perché vedo che il nostro olio
1: sfrigola
0: col
1: battuto.
0: Quindi
1: tutto.
0: Per prima cosa, per questo brodetto, va messo il mollame, cioè i molluschi, seppia, calamaro e polpo.
1: Polpo.
0: Bene, bene, quindi comincia a insaporirsi, che meraviglia. E poi sfumi col vino bianco e con l'aceto,
1: sì,
0: ma
1: successivamente. Sì.
0: Naturalmente noi vi faremo vedere tutto il procedimento e poi approfitterei del nostro chef per avere anche dei suoi consigli o un confronto su questa... Zuppa.
2: Ma vedo che insomma ha una certa dimestichezza, una certa pratica.
0: Perché il brodetto è una zuppa in qualche modo, si può chiamare così, no?
1: Beh.
0: Si mangia col crostone poi, no?
1: Dopo, successivamente sì, si può, chi vuole, c'è anche chi si ferma prima.
0: Chi si ferma prima?
1: Sì, sì. Ma diciamo che è un piatto che è molto frequente, molto comune in tutta la riviera adriatica. E ogni zona, ogni paese ha le sue modalità di esecuzione completamente diverse. Ognuno ha le sue peculiarità.
0: Sono curiosa di sapere, Sonia, in Sicilia, a Palermo c'è questo piatto? Lo chiamate
3: in un
0: altro modo?
3: A Palermo sì, c'è la zuppa di pesce. Non so la quantità di pesci che vadano messi, però da noi chiaramente, come gran parte dei piatti, capperi, olive, pomodori, sì. È alici.
0: E anche qui ci vanno le verdure, vero Piero?
1: Beh no, ci va il pomodoro, più che altro il pomodoro e peperone.
0: E lo possiamo già aggiungere, giusto? Dopo il mollame
1: sì,
0: si mette,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Allora procediamo.
1: Possiamo anche cominciare a metterle, vai.
0: E invece...
1: Questi pomodori, il pomodoro mi raccomando...
2: Quanto ne mettiamo?
1: Deve essere la metà di quello, visto?
0: Deve essere quello da insalata.
1: Sì, deve essere abbastanza non rosso rosso, ma ecco, metti anche questo qui.
0: Meglio quelli più verdi, un po' più aspri.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, che danno un po' di acidità a questo piatto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì, sì. E l'altro invece è il peperone, possiamo mettere anche il peperone a questo punto.
2: Ma teniamoci sempre sulla mia.
0: Grazie, sì, chef, sì, che oggi stai aiutando il nostro
2: con grande
0: il nostro piacere. Ospite, ma vedo con piacere, il nostro chef si mette sempre a disposizione, perché condividere, il profumo è buono.
2: Cominciano a salire i profumi, sì.
0: Lo senti il profumo, Luigi?
4: Lo sento il profumo, lo sento.
0: Bene. Valli, voi avete tre figli, mangiano tutti quello che cucina Piero?
3: Assolutamente sì, anzi si preoccupano sempre di chi ha cucinato.
0: Che sia lui a cucinare, non tu addirittura. Ma non vivono più con voi, tu hai anche un nipotino.
3: Nessuno dei tre vive, due vivono a Roma e la terza vive a Teramo.
0: A Teramo, che fa la veterinaria, invece Sandro si occupa di editoria.
3: Libri. E Sara di spettacolo.
0: Sara di spettacolo. E Sandro ha un figlio?
3: Sì.
0: Avete un nipotino, Niccolò, sì, che ha 8 anni. Sì. E gli ha insegnato un po' a pescare, a fare. Eccoli qua, guarda che bella famiglia. Eccovi tutti insieme.
1: Qui siamo tutti insieme nella nostra famiglia. Quella lì è Claudia, la più piccola.
0: Claudia è la più piccola, che è la coccolona di casa.
1: Che ora è diventata la più grande. Questo invece
0: questo
1: è il nipotino.
0: È
1: Niccolò che sta mangiando dei boccolotti, come dice lui.
0: Che carino che è.
1: Che era bello ricciolone.
0: Ed era più piccolo.
1: Adesso c'ha i capelli più lisci e c'ha un bel ciuffo davanti.
0: E te lo sei portato.
1: E lui dice che le sue conquiste sono dovute al ciuffo. Infatti.
0: Hai capito, ma sono tutti fissati questi
1: ragazzi. Ci tiene in maniera particolare al ciuffo.
0: Allora, possiamo sfumare? Tu mi hai detto che a un certo punto...
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: serve adesso, aceto o vino?
1: Tutte e due.
0: Allora, te li do, eccoli qua, aceto e vino bianco. E dicevo, si può mangiare questo piatto con un crostino, chissà se anche con la polenta, un bel crostino di polenta ci starebbe bene, sì, Luigi?
4: Quindi. Non
0: no,
4: penso.
0: No, che dici Piero?
1: Questo nasce così, come brodetta San Bente, se lo mangiano va fatto lì per lì, assolutamente, va preparata all'ultimo momento. E lo si serve.
0: Ma quando c'è il fermo biologico non si può cucinare questo,
1: no,
0: perché sull'Adriatico ci sono periodi dell'anno in cui non si può pescare.
1: No.
0: Quindi quando bisogna andare sull'Adriatico per mangiare questo piatto?
1: Il fermo biologico è a cavallo di agosto,
0: proprio in estate, quando uno va in vacanza.
1: Niente da fare.
0: Bene, allora nel frattempo, mentre questo brodetto si cuoce, io ho una sorpresa per te.

0: C'è qualcuno che ti pensa da casa? Guardiamo chi è.
1: Vediamo un po'.
0: Eccolo là.
2: Le uova lavate le metto dentro una casseruola con acqua fredda e aceto. Dopodiché metto la casseruola a bollire della migliore qualità e delle alici sott'olio, qualità perfetta tipo menaica, e si fa un trito, il più sottile possibile. Si sono sbucciate le uova, il tuorlo viene messo qua dentro. Allora, nel tuorlo d'uova si inserisce il trito di cappe di acciughe e si va a mescolare il tutto. Allora, l'impasto è avvenuto, si riempie con cura ogni uovo. Ecco la nostra preparazione, esteticamente validissima, il sapore è perfetto e buon appetito.
0: Ah vabbè, te lo dice da solo, ma chi è questo tuo amico?
1: Questo mio amico si chiama Giancarlo e lui è laureato in ingegneria chimica. Io sono laureato in ingegneria meccanica e quindi abbiamo fatto il biennio tutti e due a Firenze. Poi il triennio l'abbiamo fatto a Bologna.
0: A Bologna.
1: Per cui la mattina partivamo verso alle 7:15, arrivava la Freccia del Mare, si prendeva la Freccia del Mare e si andava a Bologna.
0: Cominciamo siamo pronti,
1: cominciamo da lì,
0: combinavate delle belle, ma invece, scusa Balli, cosa dicono gli amici
1: cominciamo
0: di San Benedetto di questo brodetto fatto da un fiorentino?
3: Guarda, gli amici di Firenze, inutile dire, sono entusiasti quando ci vengono a trovare, vogliono sempre il brodetto, ma anche gli amici di San Benedetto, alcuni dei quali sono anche dei cuochi, delle persone che se ne intendono di cucina, però l'apprezzano tantissimo.
0: L'apprezzano tanto perché quindi è diventato proprio bravo.
3: Proprio bravo, sì.
0: Questo Piero. Chef, adesso tu ci farai il crostino come secondo...
4: Come, sì, lo potendo io a prepararlo, quindi fritto da un solo lato.
0: Bene, come va, come va? Manca qualcosa?
1: Mi manca un po' d'olio.
0: Ah, allora,
1: quindi,
0: un po' di olio si può aggiungere?
1: Io lo aggiungo.
0: Quindi anche se la cottura è già iniziata, un po' di olio a crudo si può mettere per irrorare i nostri pesci.
1: Tranquillo.
0: Ma c'è una filosofia particolare dietro questo piatto, mi dicevi?
1: Beh, il piatto nasce a bordo dei pescherecci e chiaramente veniva utilizzato i tipi di pesce che non andavano maggiormente sul mercato. Quindi qui non troveremo mai né scampi, né sogliole, né gamberoni, né
0: quindi diciamo un po' gli scarti.
1: È un pesce.
0: Anche questo, chef, è un piatto di recupero, quindi.
1: Sì. Dice, scarti è una parola grossa.
0: Beh, scarti,
1: diciamo, certo. Sono pesci che non incontrano
0: che non hanno
1: molto
0: un gran mercato, ecco.
1: Ecco, diciamo questo.
0: Allora, hai visto,
1: possiamo
0: Piero?
1: Possiamo proseguire mettendo gli altri pesci.
0: Mettiamo tutto. E quello lì che è rimasto, che cos'è lì?
1: Quello è avanzato perché
0: era troppo grande.
1: Un po' troppo grande. Allora, mettiamo...
0: Bene.
1: Ecco, mettiamo...
0: E
1: finiamo con questi qui, finiamo,
0: le pannocchie,
1: perché sono quelle che vanno, si cuociono tutte. Dai.
0: Alla fine, mettiamo ancora,
1: un'altra triglia.
0: Mamma mia, che buono. Quindi i pesci non
1: comunque fondamentale è che la presenza, questi qui sono pesci importanti per il brodetto, la tracina, questo qui è il pesce prete e lo scorfano, perché sono pesci che fanno brodo.
0: Ecco, che rilasciano un
1: che
0: po'
1: rilasciano
0: di liquido in cottura.
1: Molto brodo in cottura. E quindi da soli fanno il brodo. Ora
0: il brodetto.
1: Aggiungiamo magari di sale, un po' di sale.
0: Ecco, infatti, si aggiusta di sale. E invece guarda Piero come fa il nostro chef. Fa i crostini friggendo soltanto da una parte il pane in modo che la parte morbida possa assorbire meglio il condimento di quello che vanno ad accompagnare.
4: Questo è fantastico brodetto.
0: Infatti. Mi sa che oggi qui in studio saranno tutti contenti.
1: Ecco fatto.
0: Però, chef, tu hai anche da ultimare la tua meravigliosa torta. Vuoi che venga io a controllare la frittura del pane?
4: Oh.
0: Mi concedi questo onore. Lo metto qui dopo. Benissimo. Invece, Piero, dimmi un po', oltre a questo piatto, tu cucini tante altre cose della tradizione sia marchigiana che fiorentina, hai fatto un po' una sintesi, giusto?
1: Sì.
0: Perché ti è sempre piaciuto cucinare.
1: Allora, guarda, la cosa nasce così. Io vengo chiaramente da una famiglia dove la cucina era il tutto. E maggiormente il punto di riferimento per quanto riguarda la cucina era una mia zia, una bizia, nel senso che era zia diretta di mia madre. Per me era bizia. Zia in sostanza, però la chiamavamo tutti zia.
0: Eccola qua, la vediamo.

0: diciamo.
1: Era proprio lei, per quanto riguarda la cucina, era tutto. E quindi io ho passato pomeriggi interi a casa sua. Lei abitava in una via che si chiama Via dell'Oche a Firenze. E andavo spesso lì, facevo pomeriggi interi, stavo lì a studiare e la vedevo lei che cucinava. Quindi per me non ho mai cucinato fino a quel momento.
2: Però guardando ha imparato.
1: Tant'è, quando è stato il momento di tirare la pasta a sfoglia?
2: Io, sapevi già farlo perché
1: io già
2: avevi...
1: lo sapevo fare perché l'avevo visto tranquillamente fare.
2: Hai visto
1: da
2: Fabio?
1: Mia zia.
2: Ecco, come questa cosa ritorna tra i nostri ospiti. Ma sei pronto con la nostra torta?
3: Pronta.
2: Ah, che cosa bisogna fare adesso?
3: Adesso dobbiamo aggiungere le fragole.
2: E come si fa? Le devi tagliare, le fai
3: No, le tagliamo velocemente.
2: Intanto il nostro brodetto sta andando.
1: Sì, sta andando, sì. Ora i pesci sono un pochino più grossi del normale. Per cui ci vorrà un pochino più di tempo, tutto qua.
2: Quindi rimangono interi
1: i
2: pesci.
1: Sì, sì.
2: E ognuno può scegliere quello che vuole mangiare.
1: Sì,
2: condividere volendo.
1: O condividere, certo.
2: Bene. Le fragole a fettine, vedo, chef. Vengo di là a guardare. Intanto ti ho fritto il pane. Ah, ecco qui, che bello. Le decori direttamente sulla torta che abbiamo lasciato raffreddare. Benissimo. Allora, per fare la torta abbiamo spugnato il pane dentro il latte.
3: Abbiamo
2: impastato.
3: Una volta che si era ammorbito, lo abbiamo scolato, stretto, messo in un'altra ciotola e abbiamo aggiunto zucchero, un uovo, burro, cacao,
2: uvetta
3: e pinoli.
2: Fantastico, abbiamo messo in forno 40 minuti, 160 gradi. E poi alla fine, quando si sforna, si lascia raffreddare, si decora con le fragole e si può mettere anche della panna volendo.
3: Crema, panna, a questo punto è come il pane.
2: Meraviglioso.
3: Un contenitore e ci mettiamo quello che riteniamo più opportuno.
2: Bene, il nostro brodetto sta continuando a cuocere, le fette di pane sono pronte per accompagnarlo, ma non finisce qui perché il nostro caro Piero ci prepara un'altra ricetta. Che cosa ci fai dopo?
1: Dopo faremo la pappa al pomodoro.
2: La pappa al pomodoro, quindi passiamo dalle Marche alla Toscana con un piatto tipico e sempre protagonista oggi questo pane che viene riciclato. Vado a leggere subito la lista degli ingredienti. Per fare la pappa al pomodoro occorrono 400 g di pomodori maturi, 250 g di pane casalingo, mezzo porro grossotto, 4 foglie di basilico, una puntina di zenzero, un cucchiaino concentrato di pomodoro, un litro di brodo, mezzo bicchiere d'olio d'oliva, sale e pepe. Bene, allora i nostri ingredienti ce li ha già preparati il nostro chef. Vieni Piero, tanto il brodetto, poi deve andare ancora un po'. Ecco, la tua torta è già sul banco dei nostri assaggiatori. Va lì, che ne pensi? È bella, eh?
4: Penso che proverò a rifarla, perché mi sembra anche abbastanza facile come procedura,
2: sì,
4: vero?
2: Sì, poi tu nel fare i dolci sei molto brava, ci hai detto.
4: Quindi. Rifarò sicuramente.
2: Bene, allora, noi siamo pronti per iniziare a fare la pappa al pomodoro, ma cominceremo subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto, nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta domani dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
7: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
8: Papà, e la fiaba?
9: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
8: Wow! E c'è la sirena?
10: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
11: E un sacco di concerti.
9: Shh.
0: Friuli Venezia Giulia. C'è tutto.

0: fantastico.
1: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
3: Quiet, please.
4: Colpisci da pro, non mollare mai, salta, corri da pro, dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
5: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie, o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
13: Monta scale. Boh, mai sentito.
14: Ma come?
13: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
15: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
16: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi qui siamo pronti a fare la pappa al pomodoro che il nostro Piero farà per noi secondo la tradizione, ma con una variante.
17: Una piccola variante, nel senso che la pappa al pomodoro a Firenze viene fatta con l'aglio o cipolla, ma prevalentemente l'aglio. Io al posto dell'aglio, siccome la trovo un po' troppo dura, un po' troppo forte, allora preferisco mettere il porro che gli dà una tonalità un pochino più delicata.
16: Più delicata. Intanto il nostro chef ti sta aiutando perché bisogna sbollentare i pomodori, esatto, e poi spellarli.
17: Spellarli, sì.
16: E nel frattempo però i nostri assaggiatori con Vallì hanno già provato la torta del nostro chef, che ne aveva fatte due, perché già sapendo che una sarebbe stata presentata al tavolo dei nostri assaggiatori, com'è? Vallì, l'hai provata?
18: Guarda, l'ho provata, devo dire buonissima, a parte io adoro il cioccolato, quindi diciamo la torta per me. Ma
16: la rifarai?
18: Sicuramente.
16: Il brodetto lo assaggiamo dopo, è già pronto lì che ci aspetta, ma nel frattempo c'è da mettere l'olio con il porro, giusto? Ecco, allora un po' di olio, sì. Olio buono, extravergine d'oliva, vai, mettilo bene nella pentola, tantissimo, quanto ce ne vuole?
17: Beh, qui un bel si po'. Va un po' a occhio, dai.
16: Io... Un bel po' di olio e il porro. Nel frattempo io voglio dedicarti una frase, Piero, che ho appuntato sul mio libro di ricette. È una frase di Sant'Agostino e dice: supera te stesso e supererai il mondo. Che è un po' una bella filosofia di vita. Tu ce l'hai una frase che condisce la tua vita, una frase che ti dà un po' di ispirazione nelle tue cose, nelle tue scelte?
17: Beh, io la mia vita è sempre stata tutta dedicata

0: alla famiglia. Quindi lo sforzo che io e quella signora là abbiamo fatto nella nostra vita è stato quello di dare una formazione decente a questi, ai nostri
1: ai
0: figli.
1: Ai vostri tre figli.
0: Quindi non è stato tanto, diciamo, di dare, di lasciare, la preoccupazione grande di lasciare una bella eredità, tanti soldi e quant'altro, ma quantomeno la capacità di poter affrontare la vita in maniera corretta e saperla affrontare, quello sì.
1: E quanto è importante. Possiamo mettere il porro? Quanto è importante dare, dare il buon esempio ai figli e quant'è difficile seguirli quando, soprattutto, sono tanti, tre figli, sono un bel numero, vero? A volte bisogna rinunciare. Tu eri biologa, giusto?
2: Sì, sì, sì. Io ho rinunciato soprattutto perché ci siamo anche trasferiti da Firenze, dove avevo il laboratorio, avrei fatto ricerca. Ho lasciato e per trasferirmi a San Benedetto, con un bel po' di rimpianto, devo dire. Però poi mi sono messa a insegnare.
1: E sei riuscita a coniugare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia?
2: Prima di tutto con un orario assolutamente compatibile con la famiglia, quindi sono riuscita a stare dietro ai figli e a lavorare. E poi mi è piaciuto veramente tanto. Quindi l'ho scelto come ripiego, ma è stata una carriera che mi ha dato tante soddisfazioni.
1: E ne è valsa la pena perché avete cresciuto bene i vostri figli, ora vi state godendo questo bel nipote. E quanto è difficile, Fabio, anche tu hai quattro figli, coniugare la carriera?
3: Sì, io trovo che sia fondamentale il coniuge.
1: È il coniuge,
3: compagno,
1: essere
3: che ti avvicina
1: due.
3: È fondamentale per riuscire a portare avanti il progetto, che poi deve essere coinvolgenti per entrambi. Altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Infatti magari nella tua famiglia si è un po' sacrificata tua moglie per stare dietro ai vostri quattro figli, e anche per me che ho quattro figli non potrei farcela senza il sostegno fondamentale di mio marito Pierpaolo, che saluto, ciao amore, e ringrazio tanto. Voi, Sonia e Luigi, siete anche, avete fatto tanti cambiamenti nella vostra vita.
2: Sì.
4: Allora, inizialmente io ho fatto un po' il casalingo, però poi abbiamo condiviso sia la famiglia che il lavoro.
1: Bene. Scusatemi, nel frattempo seguo il procedimento perché voglio imparare. Bisogna mettere i pomodori adesso nella pentola.
0: Sì,
1: prima il concentrato di pomodoro.
0: Di pomodoro facciamo leggermente soffriggere.
1: Sì,
0: in questo battuto, io ho tagliato il porro a rondelle.
1: Finalmente imparo a fare la pappa al pomodoro con la variante del porro.
0: A pezzi.
1: Pomodoro sbollentato, spellato, tagliato a pezzi e buttato in pentola. Il brodo qui per poi condire il pane che andrà è già pronto. Nel frattempo io direi di andare a vedere dove è andata Francesca Ceci, che è in giro a cercare tradizioni e sapori da raccontare. Vediamo dove è andata oggi.
5: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io oggi sono arrivata in un posto magico, mi trovo a Recanati e precisamente nel convento dei Cappuccini. Qui con me c'è Padre Francesco. Buongiorno Padre Francesco.
6: Buongiorno, benvenuti.
5: Grazie per averci aperto le porte di questo posto magnifico.
6: Grazie a voi che siete venuti.
5: Allora, faccio questa incursione mentre stai preparando che cosa?
6: Allora, faremo questa ricetta che è una ricetta a base di fava, quindi la chiamiamo tagliatella, fava e finocchietto selvatico.
5: Benissimo, allora raccontami qualcosa di questo convento mentre noi prepariamo le cose. Abbiamo già messo in padella...
6: Sì, la fava che sta cuocendo.
5: Fave, salsicce, fave. Pancetta.
6: Perfetto, finocchietto selvatico. E semi e fiori di finocchio.
5: E fiori di finocchio. Buttiamo la pasta.
6: Sì.
5: E mentre cuoce la pasta, mi racconti qualcosa di questo luogo incantato?
6: Come no? Noi siamo frati cappuccini, siamo qui da 500 anni, siamo nati nelle Marche, precisamente a Camerino.
5: Un pezzo di storia di questo luogo.
6: A Camerino siamo nati. Qui a Recanati siamo da parecchi anni che siamo qua. Legati molto alla Casa Leopardi, perché...
5: è proprio qui vicino, a pochi metri da questo luogo magico, sorge la casa di Giacomo Leopardi.
6: La casa di Giacomo Leopardi, siamo legati, e la nostra presenza è stata sempre a contatto proprio con la popolazione, con la gente di Recanati. E da tanti anni questo è il centro delle missioni estere dei Cappuccini. Noi lavoriamo per le missioni, che siamo presenti in Etiopia, in Benin, facciamo qualche progetto in Ghana e in qualche altra parte del mondo dove ci chiamano. Noi, ecco, lavoriamo proprio per questo.
5: Allora, intanto la nostra pasta, che è pasta fresca
6: sta arrivando,
5: sta arrivando.
6: È quasi
5: tanti
6: pronta.
5: Prodotti tra l'altro sono coltivati proprio da voi, realizzati da voi, li vendete in questo posto, no?
6: Sì, noi

0: Facciamo sottoli, sottoceti, sottoceti. Sì,
1: Molte delle cose
0: facciamo.
1: sono fatte proprio con le tue mani, padre Francesco,
0: Le
1: vero?
0: faccio io normalmente.
1: Allora, ecco qui, quindi scolato il nostro
0: Ecco,
1: tagliolino.
0: questo
1: Io
0: è
1: sarò la tua assistente, padre Francesco, quindi so che adesso dobbiamo
0: perfetto.
1: mettere un po' di burro.
0: Appena una noce di burro.
1: Appena una noce di
0: Sì,
1: burro.
0: perfetto.
1: Ecco qui.
0: Così, un po' di burro
1: Benissimo.
0: che facciamo sciogliere e nello stesso tempo si.
1: Ecco qui, amalgamiamo il tutto.
0: Ecco,
1: Bellissima, ed è già
0: perfetto.
1: pronta la nostra pasta.
0: Sì, questa è già pronta.
1: Questa è già pronta, quindi
0: È
1: noi andiamo ad
0: pronta da
1: impiattare.
0: impiattare in
1: Ecco
0: questo
1: qui. Padre
0: modo.
1: Francesco, tu devi sapere che in ogni puntata io vado un po' ad aiutare lo chef. In questo caso tu sei il nostro chef questa mattina. E io metto un ultimo tocco sul tuo piatto, appena
0: Perfetto.
1: pronto, appena mi dai l'ok.
0: Sì, mettiamo
1: Eccolo
0: la
1: qui.
0: fava, un
1: Benissimo.
0: goccettino
1: Un goccino
0: d'olio
1: d'olio a
0: a
1: crudo.
0: crudo, eccolo.
1: Posso?
0: Come no? E il
1: Allora, come fai in genere
0: finocchio?
1: tu?
0: E il finocchietto
1: Così,
0: selvatico?
1: finocchietto
0: Va
1: selvatico, va
0: benissimo,
1: benissimo così.
0: perfetto.
1: Perfetto, il nostro piatto è pronto. Padre Francesco, grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Un caro abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani. Che
0: Grazie.
1: meraviglia, che
0: Ciao.
1: meraviglia, Franci, sempre in giro, poi a Recanati, meraviglioso davvero. Ovunque vada trova sempre qualcuno che l'accoglie a braccia aperte, c'è sempre un'atmosfera bella in cucina come nella nostra cucina. Qui a quel che bolle in pentola sono soprattutto contenti gli assaggiatori, eh? Che cosa avete avuto anche il brodetto?
2: Certo,
1: Com'è?
2: spettacolare,
1: Spettacolare, vero?
0: meraviglioso.
2: Complimenti Piero.
1: Va lì, è venuto
0: Grazie.
1: bene?
2: È venuto
1: È
2: perfetto.
1: proprio bravo questo Piero. E invece noi qua siamo pronti con questa pappa al
0: Quindi
1: pomodoro.
0: dobbiamo aggiungere il basilico.
1: Hai detto che avevi dimenticato di mettere il basilico prima del brodo, ma si
0: Sì,
1: può mettere
0: si
1: anche
0: può mettere
1: dopo.
0: anche
1: Quindi
0: dopo,
1: il
0: dai.
1: nostro chef ce l'ha
0: Vado? Vai, vai.
1: tagliuzzato, qualche fogliolina di basilico.
3: Quale responsabilità,
1: Che meraviglia. E
0: eh?
1: quindi il pane si aggiunge alla fine, Piero?
0: Sì, ora si può mettere il pane.
1: Il pane, ma pane raffermo, pane
0: Ah,
1: fresco?
0: ecco, questa è una ricetta che sicuramente può utilizzare, può prevedere l'utilizzo di pane raffermo.
1: Pane
3: Ecco, Piero,
1: raffermo.
3: a te l'onore.
1: Quindi a seconda del tipo di pane, perché se è raffermo, necessiti di più brodo, giusto
0: Sì.
1: Piero? La mia deduzione è giusta? Sto imparando piano piano i segreti del nostro chef. Infatti qui noi a quel che bolle in pentola vi dispensiamo tutto ciò che c'è da sapere e vi lascio infatti con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi, così che anche voi a casa possiate rifarle. Per preparare la torta di pane antispreco abbiamo tagliato il pane a pezzettini e lo abbiamo lasciato ammorbidire nel latte tiepido per 15 minuti. Nel frattempo abbiamo ammorbidito anche l'uvetta in acqua tiepida. Abbiamo strizzato bene il pane e lo abbiamo messo in una ciotola con il burro, il cacao, lo zucchero e l'uovo. Poi abbiamo aggiunto i pinoli e l'uvetta strizzata. Abbiamo amalgamato il composto con le mani e poi messo in teglia imburrata e infarinata. Abbiamo cotto in forno a 160 gradi per 45 minuti. Abbiamo sfornato la torta di pane e l'abbiamo guarnita con fragole tagliate a fettine. Per preparare il brodetto alla San Benedettese abbiamo soffritto dell'olio con peperoncino, aglio, battuto di cipolla e un ciuffo di prezzemolo tritato. Abbiamo aggiunto come prima cosa il mollame, seppie, calamari e polpo. Dopo una decina di minuti abbiamo unito il peperone e i pomodori tagliati grossolanamente. Abbiamo lasciato andare un po' e poi messo aceto e vino bianco. Abbiamo fatto sfumare e poi aggiunto via via tutti gli altri pesci, dal più duro a quelli più piccoli e più morbidi. Abbiamo regolato di sale e pepe e lasciato cuocere 15-20 minuti. Abbiamo servito con fette di pane abbrustolito nell'olio e con un giro d'olio a crudo. Per preparare la pappa al pomodoro abbiamo rosolato nell'olio del porro finemente affettato e dello zenzero. Abbiamo aggiunto il concentrato di pomodoro e subito dopo i pomodori precedentemente spellati in acqua bollente e tagliati a pezzettoni. Abbiamo aggiunto del basilico tritato. Dopo 5 minuti di fuoco vivace abbiamo messo il brodo, sale e pepe. Appena ricominciato il bollore, abbiamo messo in pentola anche tutto il pane tagliato a fette sottili. Abbiamo lasciato cuocere ancora un po' finché tutti gli ingredienti non sono stati ben

0: amalgamati. Abbiamo lasciato riposare un'oretta prima di servire con un giro d'olio, una foglia di basilico e rigorosamente senza formaggio. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Abbiamo il brodetto alla San Benedettese fatto da un fiorentino doc, ma buonissimo a quanto pare. L'hanno assaggiato i nostri assaggiatori anche Vallì, che hanno già la pappa al pomodoro. Buona, eh?
1: Molto, molto.
0: L'avete assaggiata? Qui abbiamo anche la torta che ha fatto il nostro chef, bellissima, una ricetta del riciclo ma così bella anche con la fogliolina di menta a decorare. Ma Piero mi diceva che c'è un modo per rifinire i nostri piatti, come si servono? Con un giro d'olio a crudo?
2: Allora, questo qui va servita direttamente anche così come va, però assolutamente ci va messo un C d'olio.
0: E allora io lo prendo, eccolo
2: qua. C d'olio è questo qua.
0: Questo va bene, questo sì, olio è a crudo, buonissimo, olio extravergine. Vergine d'oliva.
2: Così, questo è il C.
0: Il C, tac. Che vuol dire un mezzo giro.
2: Mezzo giro.
0: Però anche sul brodetto possiamo mettere un po'
2: anche
0: di olio a crudo, vero?
2: Sul brodetto, certo.
0: Allora lo metto, eh?
2: Sì, sì.
0: Col tuo benestare,
2: vai,
0: poco?
2: Vai, tranquilla.
0: Voilà, che si insaporisce bene. Sulla torta non ci va, no. Però. Io lo metterei
2: assolutamente niente formaggio. Qui la...
0: Niente formaggio. Ah, ecco, perché la nostra siciliana dice che c'è un piatto come la pappa al pomodoro che però prevede il formaggio.
1: Esatto, sì, caciocavallo fresco o comunque un formaggio che si sciolga. Si chiama cancarancà, è un piatto tipico di Sciacca.
0: A Sciacca, che bello!
1: Perché tradizionalmente quando i pescatori uscivano in mare, non trovavano il pesce, tornavano a casa senza pesce, allora accroccavano un piatto povero e facevano questo piatto con il pane, il pomodoro e il formaggio.
0: Ah, bene. In qualche modo bisogna mangiare, ma non finisce qua. Sai Piero, adesso il nostro chef riutilizza quello che è avanzato dalle nostre preparazioni e ci prepara una vera ricetta del riciclo con tanta fantasia, perché in cucina non si butta niente. Andiamo a vedere che cosa ci prepara. Chef, hai già messo a soffriggere del porro.
3: Del porro, quello che abbiamo utilizzato per la variazione
0: della nostra pappa al pomodoro di Piero.
3: Esatto. Poi abbiamo, quando abbiamo messo il pesce a cuocere, avevamo lasciato via una tracina perché avevamo già riempito bene la nostra padella e quindi l'abbiamo recuperata, l'abbiamo sfilettata.
0: Anche perché il pesce è uno degli alimenti più deperibili,
3: esatto,
0: in assoluto, quindi è importante sapere come riciclare soprattutto i freschi nella nostra cucina. Fantastico, un bel filetto di tracina.
3: Mettiamo insieme al porro, lasciamo andare pochissimo, il pesce deve cuocere un non nulla.
0: Quindi mi sembra che tu stia facendo una sorta di condimento per la pasta?
3: Pasta, bruschette, si presta dall'aperitivo a dar luogo a un primo piatto di sostanza.
0: Bene, ma sai che non l'ho mai mangiata la tracina perché l'ho sempre odiata. Quelle piccole si nascondono
3: quelle
0: sotto
3: piccine,
0: la sabbia,
3: sì.
0: E hanno punto varie volte i miei figli perché andiamo, sì, sulla costa adriatica. Ma cosa bisogna fare?
2: Dolorosissimo.
0: Quando una tracina punge, che bisogna fare?
4: Lei guarda, lo so per esperienza, perché si è appunto il mio nipotino e guarda le urla. È una
0: cosa si può fare?
4: Acqua calda.
0: Acqua calda.
4: L'acqua calda, messo il piedino nell'acqua calda, immediatamente è passato il dolore.
0: Bene, capito? Qua oltre alle ricette si impara anche come...
3: un primo soccorso.
0: Primo soccorso. Come lo chiamiamo questo piatto del riciclo del nostro chef? Luigi, hai un'idea per chiamare questo?
5: A me sembra un ragù dell'Adriatico alla Toscana. Perché
4: carino.
5: C'è il porro.
0: Facciamo sintesi carino. Tra due culture culinarie con un po' di peperoncino anche.
3: Sì, a questo punto poi ci sbizzarriamo, insomma.
0: Quello che metti trovi e nel frattempo noi ci gustiamo questi piatti fantastici. Vi diamo appuntamento a domani, stessa ora, stesso canale TV 2000. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli.
3: Grazie.
0: Grazie a te, grazie Piero per essere
2: prego.
0: Stato con noi. Piero Ristori e Vallì, sua moglie. Grazie. E un saluto ai nostri assaggiatori. Siete pronti? Siamo tutti pronti all'assalto. Ci vediamo su questa rete TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola domani con tutti voi. Ciao, ciao,
3: ciao
0: a tutti.
3: Ciao.
0: Ciao.
6: Un'idea geniale? fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
7: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.

Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo il Regina Coelis in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi a casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni del nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dice il Santo Padre:

0: È la fretta così presente nella nostra vita che a volte ci impedisce di provare compassione. Chi pensa che il proprio viaggio debba avere la priorità non è disposto a fermarsi per un altro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo è portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio,
1: che sei.

0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, conservalo la tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Il caso antivirus è negativo, il test del turista in quarantena a Milano, a Messina controlli su una donna argentina. La visita di Trump in Cina, l'Iran sfida Washington e minaccia l'atomica, il presidente USA prepara altri raid. A Cannes inizia la magia del Festival del Cinema, il red carpet accende la Croisette, palma d'oro alla carriera Peter Jackson. Buongiorno dal TG2000, in primo piano il caso antivirus. Salgono a 6 casi sospetti in Italia, ma per gli esperti nessun allarme per il nostro paese. Monica Di Loreto.
1: Sale l'attenzione attorno al focolaio di antivirus, mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi con equilibrio tra cautela e trasparenza. E nelle ultime ore arrivano notizie rassicuranti. Tutti i test eseguiti nel nostro paese sono risultati negativi. Il turista britannico, rintracciato a Milano, messo in quarantena dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, è negativo. Negativo anche il suo accompagnatore. Esiti negativi pure per il giovane calabrese in isolamento fiduciario e per la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite dopo essere arrivata da una zona endemica. I loro campioni sono stati analizzati dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. A Padova, negativo anche il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante questo quadro più sereno, il Ministero della Salute ha deciso di innalzare il livello di allerta per cautela, sottolineando che la situazione è monitorata passo dopo passo e intanto la nave Onius, dopo l'evacuazione alle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà sottoposta alle operazioni di bonifica, non appena arriverà in porto. Sul piano internazionale l'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna il quadro. 11 casi sospetti, 9 quelli confermati, 3 purtroppo fatali. Un trend che non mostra aumenti nelle ultime ore. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri che hanno condiviso voli con i casi accertati, ma le autorità sanitarie ribadiscono che il rischio per la popolazione resta molto basso. Un focolaio che continua a catturare l'attenzione internazionale, ma che al momento non dà segnali di una diffusione più ampia. L'Italia resta in allerta. L'OMS continua il monitoraggio e la serie di test negativi delle ultime ore è un segnale importante. Allarme alto, ma nessun motivo di panico.
0: Stasera il presidente Trump sarà a Pechino assieme ad una delegazione di manager. Il numero uno della Casa Bianca cerca sponda per la guerra in Iran, ma non ammette di averne bisogno. Marco Burini.
2: Il viaggio a Pechino rischia di ottenere pochino Donald Trump. Il boss della Casa Bianca incontra Xi Jinping, ma non è un rapporto alla pari. Il leader cinese lo guarda dall'alto in basso, mentre lui annaspa nella crisi medio orientale come nell'economia globale. Si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, tra cui Elon Musk di Tesla, la bega tra i due sembra archiviata, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto, ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso, o meglio lo farà nella cerimonia ufficiale, ma poi farà valere le sue ragioni. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi scatenata da Trump e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Xi Jinping vuole riprendersi l'isola e non vuole che gli Stati Uniti interferiscano, continuando a mandare aiuti militari al governo di Taipei. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah, mentre lui si logora in minacce senza effetto. Risolveremo la guerra pacificamente o in un altro modo e comunque non abbiamo bisogno della NATO. Ma intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas.
0: E veniamo all'altro versante del conflitto medio orientale. In diretta ci aggiorna la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
3: Sì, buongiorno. È chiaro che da Gerusalemme si guarda con molta attenzione quello che accadrà a Pechino nelle prossime ore. È evidente che Netanyahu, come ha già detto, teme un eventuale accordo al ribasso, specialmente sulla questione nucleare. Ha chiarito che in ogni caso un eventuale accordo non potrà riguardare l'operazione militare in corso in Libano contro Hezbollah. Lo si vede da quello che accade ogni giorno sul campo. Stamattina ci sono stati due radi israeliani non lontano da Beirut sono state centrate due automobili, ma i raid sono soprattutto concentrati nel sud del paese. Secondo l'IDF sarebbero state colpite nelle ultime 24 ore 40 postazioni di Hezbollah, ma tra le 13 vittime di ieri dei raid israeliani ci sono anche un bambino, due paramedici e un soldato dell'esercito regolare libanese. Poi l'IDF ha anche detto di avere ormai da una settimana oltrepassato il fiume Litani, di avere adesso l'area sotto controllo, un altro avanzamento in territorio libanese, ed è proprio in quell'area che ci sono continui scontri diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah, che continuano a lanciare razzi e droni contro le postazioni militari israeliane. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: E la questione iraniana è stata al centro dell'audizione alle commissioni esteri e difesa del vice premier Tajani e del ministro Crosetto. Augusto Cantelmi.
4: Due navi pronte, ci prepariamo oggi per intervenire, domani in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato il ministro Crosetto annuncia che due cacciamine sarebbero pronte a partire verso l'area di Hormuz, ma entrerebbero nello stretto soltanto quando ci sarà la tregua.
5: Nessun cacciamine va a Hormuz perché la missione ci sarà quando sarà approvata al Parlamento, ma se ci sarà una richiesta, se ci sarà prima la tregua, poi la pace, l'accordo di tutte le parti in campo e poi una risoluzione, poi una cornice giuridica internazionale e poi il voto del Parlamento. Prima nessuna nave a Hormuz.
4: L'obiettivo sarebbe quello di farsi trovare pronti nel momento in cui si trovasse una soluzione per fermare la guerra. Per Tajani la crisi di Hormuz ha effetti profondi per la nostra sicurezza. Le opposizioni invece denunciano la volontà del governo di entrare in un'area di guerra senza il consenso del Parlamento. Nel pomeriggio a Palazzo Madama sui temi internazionali, dall'Iran a Gaza e sulle conseguenze economiche, la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle domande dei senatori.
0: Il conflitto in Ucraina, nessuna proroga della tregua, sono ripresi i raid russi sul paese invaso, Mosca frena sull'arrivo dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, e per arrestare il malcontento crescente il presidente Putin lancia una campagna simpatia mentre annuncia il test di nuovi missili balistici intercontinentali. Partiamo in Italia con la cronaca, con il caso Garlasco. Al lavoro la difesa di Sempio, l'indagato si è sottoposto ad un test psicologico. Beatrice Bossi.
6: 6 consulenze per dimostrare l'innocenza di Andrea Sempio. Gli avvocati

difensori hanno 20 giorni per presentare i risultati delle perizie. Primo appuntamento ieri a Roma per il colloquio con la psicologa, utile a definire la personalità del 38enne. La procura, in questa ultima inchiesta, l'ha descritto con una innata capacità di mentire. Poi ci sarà la consulenza.

0: dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio.
1: E prima dell'udienza il Papa ha sostato in preghiera nel luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II proprio il 13 maggio di 45 anni fa. Andrea Domaschio.
2: Alle 17 del 13 maggio 1981, Papa Giovanni Paolo II fa il suo ingresso in piazza San Pietro, saluta e benedice i fedeli della Fiat Campagnola scoperta adibita a Papa Mobile. Alle 17.17 l'imprevedibile attacco. Il Papa viene ferito, raggiunto da due proiettili esplosi da Aliaçka, sicario appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi. I colpi sparati da Açıkça raggiungono l'addome di Karol Wojtyła, perforando colon e intestino tenue, ma il Papa venuto dall'est si salverà e il proiettile verrà persino consacrato dallo stesso pontefice polacco alla Madonna di Fatima, che riteneva lo avesse protetto deviando il colpo. E Wojtyła visiterà in carcere Açıkça perdonandolo.
3: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
1: La principessa del Galles arriva in Italia, soggiornerà a Reggio Emilia per 2 giorni. Kate Middleton è interessata a conoscere l'approccio educativo conosciuto proprio come Reggio Emilia, diventato un modello in tutto il mondo, un metodo nato nel dopoguerra che valorizza i valori anziché le regole. Andiamo sulla Croisette a Cannes, al via il 79esimo Festival del Cinema tra politica, emozione e cinema d'autore. Fabio Falzone.
4: La festa è cominciata, ma è una festa che ora più che mai ha il sapore della resistenza. Il cinema resiste a tutto e a tutti e a Cannes si fonde naturalmente con la bellezza e il glamour. Sul tappeto rosso della serata di apertura sfilano tutti, noti e meno noti, nel segno dell'eleganza, a cominciare dalla giuria tutta di qualità che dovrà giudicare i film in concorso, guidata da Park Chan-wook, che conta membri eccellenti come la bellissima Demi Moore, Stellan Skarsgård e Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach. Tappeto rosso decisamente vintage, ma capace di far impazzire fotografi e operatori, al passaggio di due icone che vivono senza tempo, lasciando tutti a bocca aperta, Joan Collins e Jane Fonda.
5: Sir Peter Jackson.
4: Poi la cerimonia vera e propria con la palma alla carriera a un maestro del cinema, Peter Jackson, premiato dal suo attore feticcio Elijah Wood. Un premio che è un omaggio a un regista che davvero ha saputo cambiare le sorti del cinema e che 25 anni fa arrivava a Cannes con i primi minuti del Signore degli Anelli, un film che ha senso viva e continua a vivere decisamente sul grande schermo. Poi l'apertura vera e propria, davvero cinematografica, quasi un film nel film, certamente un momento emozionante e unico che vede sul palco insieme Jane Fonda e Gong Li, due icone di due modelli diversi di cinema. Dall'est all'ovest dicono stasera siamo insieme, questa è la magia del Festival di Cannes, questo è il potere del cinema.
1: Un'ultima ora che arriva dal Vaticano, Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro, che è stato anche presidente della Fondazione Missio, prende il posto di Monsignor Felice Accrocca, che da gennaio è pastore delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, unite in persona episcopi. È l'ultima notizia, vi lascio a Terza Pagina, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55. Buona giornata.
6: A Cremona dal 4 al 7 giugno torna Porte Aperte Festival, giunto alla sua 11ª edizione tra musica, scrittura e fumetto. Enrico Dindo e Andrea Lucchesini si esibiscono giovedì 14 marzo al Teatro Argentina di Roma, in programma musiche di Schumann e Brahms. Torna in libreria Don Fabio Rosini con L'origine del sublime per l'editore San Paolo. La forza e il fascino inesauribile del mito che unisce non solo le culture ma i popoli. L'associazione Rotta di Enea ha tradotto la simbologia dell'eroe fondatore della stirpe, che nel nome di Roma dominerà il mondo, in una serie

0: di iniziative che rinnovano i legami tra le diverse genti del Mediterraneo.
1: La rotta di Enea si è costituita nel 2018. È importante, abbiamo da subito puntato a una internazionalizzazione, a coinvolgere anche paesi come la Turchia, illustrando all'ambasciata turca il nostro progetto, e quindi da subito ha coinvolto i 5 paesi attraversati dal viaggio di Enea, cioè Turchia, Grecia, Albania, Italia e Tunisia. Anche ricordare tra l'altro il contributo delle coste nordafricane alla nostra cultura condivisa.
2: Proprio questo infatti è il tema centrale, no? I romani lo chiamavano il Mare Nostrum, oggi non è più Nostrum, però comunque unisce le culture.
1: L'immagine tra l'altro corrisponde anche a viaggi che tuttora si fanno di un profugo che attraversa il Mediterraneo e mescola le culture per creare qualcosa di più grande. Glorifica appunto l'idea dell'incontro, tra le culture, della mescolanza delle culture, contro un'idea pericolosa di identità basata sul sangue, sullo ius sanguinis e su aspetti che poi creano delle barriere che sono del tutto artificiose rispetto alla realtà della vita dell'umanità.
0: Dal mito di Enea a quello di Romolo, che però trova anche riscontri archeologici rinvenuti di recente.
3: Si nota un'attività costruttiva, in termini naturalmente parliamo sempre di abitati capannicoli, però un fluorwit, diciamo così, di attività produttiva, di attività costruttiva sul Palatino, in un punto ben preciso che è l'area sud-ovest del Palatino.
2: Databile attorno all'VIII secolo a.C.
3: Alla metà dell'VIII secolo a.C., sì.
0: E poi, in nome della trasversalità, arriva un fumetto in cui è Paperino a vestire non indegnamente, anche se molto comicamente, i panni dell'eroe troiano.
4: Si fa carico di 3 nipotini, non sono suoi figli, glieli hanno rifilati, e se ne fa carico in una condizione complicata, per cui non ha un lavoro fisso, ogni volta deve inventarsi un mestiere nuovo per portare avanti la famiglia. E questo senso di responsabilità, questa pietas in qualche maniera che lo avvicina a Enea in termini di determinazione nel fare quello che deve fare, nel portare a termine la sua missione, lo rende molto vicino. Poi è chiaro, Enea è freddo, è logico, è lucido, Paperino è un impulsivo catastrofico, però questa sua forza nel perseguire un obiettivo, affrontare tutte le sfide, tutti gli ostacoli che il fato, la sfortuna gli mette sulla sua strada, ecco, è un punto che lo rende molto vicino appunto a Enea.
5: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Mercoledì. Al nord la pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Al sud, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' i

0: stare sulla coda, come si dice di solito, perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti, il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui! Ben arrivato.
1: È un piacere immenso. Grazie.
0: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto Il Cantico delle Formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal Cantico delle Creature. Sì. Boom!
1: No, sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
0: Terra Santa Edizioni.
1: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? E è evidente che non entro nel dettaglio del Cantico delle Creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate a quello, senza dubbio.
0: Due cose, virgolettato, ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
1: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
0: E il talento.
1: Il talento.
0: E la bravura.
1: Va bene.
0: Tutto e la capacità.
1: Sì,
0: no, ma puoi parlare tu, vai avanti, sennò così.
1: Però ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità. E chi dice che non è vero, secondo me,
0: dice una bugia.
1: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico è stata la casualità, oggi dico una dioincidenza a portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
0: Certamente.
1: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene.
0: Il
1: no?
0: suo bene.
1: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
0: Guardate,
1: tutte.
0: Questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme, e visto che tu hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
1: Ci ho provato.
0: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
1: Grazie.
0: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani agli altri due, ma tutti e tre qua, per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao papi. So che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta ovviamente del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi!
3: Ciao papà, volevo ringraziare
4: papà? Per...
3: Sì, è mio papà.
4: È mio nonno.
3: Mio papà.
4: È mio nonno.
3: Va bene.
4: Sono Gif. Ciao nonno. Ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle. Grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Massi. Volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita, e quindi grazie a te e ricordarti che sei la persona più importante della mia vita. Ciao.
0: Adesso però questa
1: tu giochi sporco
0: sporchissimo
1: perché... perché io poi mi emoziono sempre roba, tu giochi sporco.
0: Voglio dire il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene, avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi? Chi è Bianca?
1: Bianca a sinistra. Poi Stanley e poi
0: sì.
1: Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore. Cioè lega questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme.
0: Ottima idea.
1: Perché ci siamo detti, non so se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia, io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati... Perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto in casa nostra esiste la regola della restituzione. Noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa. Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito... di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico che cosa hai fatto.
0: Ti posso fermare?
1: Certo.
0: Solo per un attimo?
1: Certo.
0: Perché ti devo fermare?
1: Sì.
0: Che cosa hai fatto, chiede quello che poi viene chiamato papà, a Stanley. E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max. Lauda Dio, leggetelo questo libro e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le braccia al collo e dategli un bacio. Ci vediamo tra un attimo, allora Solare. Tra un attimo.

0: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
1: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette: arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fitta alla frutta. Provale tutte!
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo.

0: Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
8: Formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max, lauda Dio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ina e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice: io ho tradito la tua fiducia.
9: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo è tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano e lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice: non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e 4 figli. Li ho abbandonati perché volevo venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente. Quindi,
8: e tu cosa hai fatto?
9: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Dai, giochi sporco.
8: Va bene.

0: ringraziato.
1: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era. E dovevamo avvisare la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto. E basta. E da lì è partito tutto, perché a quel momento invece è diventata la parte divertente, perché mi dice: devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
0: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
1: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente. Poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra 2 mesi e mezzo.
0: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
1: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
0: Perché tu hai detto: invece di aiutare noi a casa, vai a italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
1: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone, che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità, e i risultati poi sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
0: Quest'uomo è magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive, è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po', no? Insomma, lo pativa.
1: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento, che non sapevo neanche esistesse, mia figlia la subiva sempre.
0: Ce l'aveva. E quindi voi andate, fate una sosta in un ospedale, e accanto o vicino al letto di Bianca c'è... una ragazzina.
1: Una ragazzina di 14 anni, da sola, e non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Mm. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, quindi con problematiche molto importanti. Ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica,
0: bello,
1: siamo andati
0: lui
1: a trovarle. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è una figlia pazzesca, perché mi ha fatto diventare matto, perché avevo un'esperienza di gioventù molto forte. Lei è cresciuta, a 12 anni faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
0: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
1: Cosa fai? È tuo figlio, fai questo. Cosa devi fare?
0: Signori, io me l'ho preparata, perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande, Max Laudadio.
1: No.
0: Seria parlando.
1: Io
0: posso
1: dire solo una cosa.
0: Sì.
1: Il libro che tu, e ti ringrazio, Osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Odio le biografie, perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo, e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
0: Quindi fra 150 anni più o meno possiamo scrivere la tua biografia.
1: Questo

0: È un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
1: Sì.
0: Sono una formica, come tutti noi, da solo non puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, dire: ma io, il mio cantico, come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno all'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
1: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho tenuto volontariamente fin qui in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
2: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato. Solo che sono arrivata al termine, dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così. Quindi qui partono tutta una serie di difetti. La pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, e poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, concludo elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
1: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, meravigliosa. Sindaco peraltro, sindaco,
0: Sindaco,
1: adesso
0: sì.
1: arriviamo anche. Insomma,
0: No, voi siete dei geni perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo, mai. In 25 anni di lavoro non è mai voluto.
1: cosa faccio? Mi sposto per fare
0: No,
1: la
0: non lo so
1: ruota
0: come avete, non
1: per
0: so come
1: bene?
0: avete fatto,
1: Ah,
0: non
1: beh,
0: so
1: io
0: come
1: guardo
0: avete
1: in quella
0: fatto.
1: direzione, fanno, loro fanno. Le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto, c'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai così, hai
0: No,
1: riscontrato.
0: vabbè, perché essendo, l'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier, perché lei è perfetta, cioè lei è più Mary
1: Perfetta.
0: Poppins, no? È
1: Sì.
0: perfetta, lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste, ha
1: Sì.
0: 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che stiamo insieme,
1: Se permetti, le
0: li
1: posso dire.
0: conosco, li
1: Mary
0: conosco.
1: Poppins è praticamente
0: È
1: perfetta, quindi quel praticamente
0: praticamente.
1: ti salva, perché
0: Apre.
1: non dice io sono assolutamente
0: No.
1: perfetta, ma come sindaco lo è.
0: Sì.
1: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, è meraviglioso, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da cantico delle creature.
0: Ma io credo che tutti i posti piccoli possano avere quelle
1: Sì,
0: caratteristiche, no?
1: concordo in pieno.
0: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone, anche che è accanto, quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza, no? La
1: Non apri la porta.
0: grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece, quando tu vai in un paese, la prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono quattro cognomi per 3.000 abitanti,
1: Sì,
0: capito? Si
1: certo, hai
0: conoscono tutti,
1: ragione.
0: sono tutti parenti,
1: Hai
0: si
1: ragione.
0: conoscono tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da Strisce, eccetera.
1: Insomma, famoso.

0: mi hanno aperto
1: e
0: le
1: tanto
0: porte.
1: Famoso.
0: All'inizio mi hanno aperto subito le porte, poi invece hanno, quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo, questo è fondamentale, no? Cioè, abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono 5 montagne, 22 chilometri quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. E questo è stato il nostro... Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che arrivavano a casa di altri e dire... Tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
1: Aspettate che arriviamo noi.
0: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo
1: certo.
0: che li aveva fatti
1: certo.
0: nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
1: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi restituire...
0: Certo.
1: Avendo cura, certo. vedi che tutto ritorna nella tua vita. E, lo conoscono tutti. Gli vogliono... Guardate, scusate, voglio dire, noi... E uno lotta per avere la casa in città e poi esiste questo, che non è...
0: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo... Perché uno pensa alla casa, invece vai a vivere in cima a un monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi
1: certo.
0: è nella disponibilità di tutti questa
1: cosa. Possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare in questa maniera. Sta di fatto che... in questo luogo, qua su al monte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti. Ma tutti, ma tutti. E gli vogliono bene tutti, ma tutti, ma tutti. Ne ho le prove.
2: Siamo qua su al monte, il paese dove vive Max Laudadio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro. Quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
3: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni, per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
4: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
5: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Il gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
6: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
5: Se le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
6: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, no, finiamo, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
3: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
7: Siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui

0: È sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il suo carico, il carico umano che ha portato in questa comunità.
1: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra, hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie. C'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
2: Beh, perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
1: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti sbagliano, e lo diciamo proprio in maniera aperta.
2: Glielo dobbiamo dire
1: sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco segna un punto.
2: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, era sufficiente il mio ego per portarmi
1: avanti.
2: Bella
1: questa frase,
2: no?
1: Pensavo di bastarmi. No?
2: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda e mi dice: no, ma se non è possibile, perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
1: Ma non l'avevi ancora visto?
2: No, mancava pochissimo al momento in cui lui si affacciasse.
1: Sì. E tu hai detto si chiamerà Francesco.
2: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire: vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza, insomma una serie di situazioni, ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non dicevo: ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Però tutto accadeva, e a differenza delle volte precedenti ascoltavo, ero lì a dire: perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, cioè, tutti rimangono colpiti di questo fatto: ah, è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta. Un bel incontro, una bella storia d'amore,
1: sì.
2: No?
1: È lo stesso incontro. Cioè, a un certo punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
2: E quando mi fanno questa domanda: ah, ma è arrivata la cosa, io dico: è arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi suggerisce cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire: no, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice: ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè, serve che tu scelga perché anche gli altri ne giovino. Roba qua è un bel suggeritore.
1: È un ottimo... A proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro, mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo.
2: È il bigino della felicità. Proprio
1: il
2: perché
1: bigino della felicità.
2: Sì, è
1: ma
2: così.
1: Come ti è venuto?
2: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale e mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente. Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no, sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente. Questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
1: concordo.
2: Ti rendi conto. Poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
1: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella, Suor che Marcella, è una tua conoscenza.
2: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
1: Come sta lei?
2: Come sta lei? Tu
1: come è tutto nella tua vita?
2: Lo devi vivere sulla tua
1: pelle.
2: Devi
1: restituire quello che tu stai ricevendo. Un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
2: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla,
1: funziona
2: quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
1: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è un... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
2: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno prima di tutto. E poi queste due frasi mi sono rimaste in testa e poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere, perché se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale, è bellezza. Se porti cultura, è bellezza. Se porti arte, è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento street art è un argomento importante oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto: facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artist da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo secondo noi è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fine a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori, che cosa stanno facendo per questi ragazzi, no?
1: Allora, sentite. Oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro. E quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero di me, anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza. Fammelo dire questo, Max.
2: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
1: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Non dite il segreto, non dite niente.
4: Giacinta!
5: Cosa ha detto la Vergine?
6: Veramente hai visto Nostra Signora?
3: Sì.
5: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
3: L'ho vista.
5: Qual è questo segreto?
7: Non posso svelarlo.
5: Parla!
8: Io ho visto quanto accaduto.
9: Chiudete gli ombrelli!
8: Io c'ero e ho visto.
10: Il miracolo di Fatima, questa sera alle 22.
11: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
17: Saios, scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione, per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
18: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
19: Abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio. Arte e cultura, meravigliose parole, sono un diritto. L'arte e la cultura sono un diritto di tutti. Lo sanno bene Barbara Paci, eccola qui, storica Grazie. Dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, bentrovata, Salve. Vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9. Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo, che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andati oltre. Allora, intanto perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi, eh?
4: Sì, questa è la sede.
19: Quel 9, che cosa significa?
4: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché cantiere noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto un edificio o una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che si innalzavano.
19: Era il cantiere che costruiva.
4: Esattamente.
19: Il 9?
4: E il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere, sostenere l'arte in tutte le sue forme, e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
19: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? E quella, quel qualcosa comincia a nutrirci, a darci qualcosa di più.
4: Sì,
7: è proprio così. E quando riusciamo a prenderci del tempo per osservare un'opera d'arte di qualunque genere, sia scultura, pittura, e a riuscire a entrare dentro l'opera, l'opera ci restituisce qualcosa. Quindi è un'esperienza non soltanto esteriore, di vista, di osservazione della bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
19: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che, lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo, è come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte. Io sto bene al museo e questo poi alla fine.
4: Sì.
19: Cioè,
4: sì.
19: È stare bene di fronte ad una cosa bella.
4: È vero. Noi ci siamo...
19: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
4: Ecco, noi ci siamo partite da... intanto come base da una profonda amicizia di tanti anni che noi abbiamo, e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono il primo, la valorizzazione dei piccoli musei di provincia.

0: questo overtourism che quindi lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico che raccoglie magari delle collezioni di grande identità magari non è così valorizzato o conosciuto.
1: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitroglicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro, ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
2: Beh, racconta tu allora.
0: Allora, io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling.
1: Certo.
0: Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro opera è una storia.
0: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con
1: perché
0: un nome altisonante.
1: Perché è una storia in più, perché è qualcosa, esatto, che non, di fronte alla quale siamo passati con troppa velocità.
0: Sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro l'opera? In che maniera?
2: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi,
1: certo,
2: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi, partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito ci sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche. No?
1: Perché un quadro parla. Allora, io ho due opere dell'artista Arturo Dazzi. Siamo al Museo del Quarto Platano, sì, a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità.
0: Sì.
1: Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti. Questa, che è bellissima.
0: Sì, e è proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità,
1: certo,
0: il proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Okay. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato. In questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini.
1: Certo, eccomi.
0: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
1: fiorita,
0: proprio, esattamente,
1: c'è il grano.
0: Il grano Esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente tutto è in un clima di dolcezza.
1: E andiamo adesso all'altra

0: l'altra opera, chiaramente noi vi stiamo sintetizzando tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio
1: un'ora e mezzo,
0: sì, ecco, a trattare questo tema. Anche questa è una maternità.
2: Oh, questa è splendida perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella Terra del Marmo, vicino alle Cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore e scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino, e a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto che sono sedute sul trono, sì, e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono, certo, ma racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
0: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
2: sì,
0: che sono delle rocce,
2: sempre, esatto,
0: tutta la vita e anche oltre. Allora, ultima domanda. Intanto io sto bene al museo, voi che, ma anche se siete persone che non sanno cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste portare oltre i propri confini, dove vorreste portare Io sto bene al museo?
2: Un progetto diffuso in tutta Italia.
0: E mi pare anche giusto, perché più musei,
2: sì,
0: anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non,
2: sì,
0: li trovi.
2: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
0: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, dice, casa è diventata un cantiere, appunto, perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto per tutti. Non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene: Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9, Io sto bene al museo. Signore, grazie.
2: Grazie.
0: Siamo stati iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente.
2: Grazie,
0: grazie davvero. Questo è l'Ora Solare, signori. Grazie a tutti, grazie di averci seguito. Ciao.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta domani dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è

0: fronte diplomatico in attesa dell'incontro in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore al suo arrivo a Pechino. Test ha contenuto l'allarme antivirus negativo. Il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo da Buenos Aires e ricoverata a Messina per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al Sacco, ma risulta anche lui negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 22 casi sospetti nel mondo. Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, così Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra, ha detto il pontefice, ricordando poi l'odierna festa liturgica della Madonna di Fatima. E prima dell'udienza generale Papa Leone ha sostato in preghiera in Piazza San Pietro, sul luogo dove 45 anni fa, il 13 maggio 1981, ci fu l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. All'udienza del mercoledì, erano poco dopo le 17, il turco Ali Agca sparò al pontefice. Il proiettile raggiunse l'addome di Wojtyła, che venne salvato con 6 ore di intervento al gemelli. Il Papa, ora santo, mise poi il proiettile nella corona della Madonna di Fatima per ringraziarla di averlo protetto. In un clima di incertezza per la crisi politica che sta investendo il governo laburista di Keir Starmer, oggi il tradizionale discorso del re al Parlamento britannico. Carlo III è arrivato a Westminster in carrozza. Buckingham Palace. Il sovrano ha auspicato una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea, in particolare a livello commerciale dopo la Brexit. Ha poi ribadito il sostegno all'Ucraina e la necessità di unire le forze del paese di fronte alle crisi globali come quelle in Medio Oriente. Maxi operazione della polizia contro il cybercrimine. La Procura di Napoli ha individuato un'organizzazione dedita al furto di dati sensibili e alla loro compravendita. Nel mirino c'erano calciatori, attori e cantanti. Tra le 30 persone fermate anche poliziotti e impiegati del pubblico servizio che hanno violato le banche di Ministero degli Interni, IMSS e Agenzia delle Entrate, sequestrato un server che custodiva più di 1 milione di dati. Lo sport, il calcio, l'Inter prova la doppietta stasera all'Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia. I neroazzurri, freschi di scudetto, affrontano la Lazio. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella. E in chiusura, prima di chiudere, una buona notizia: sono stati ritrovati e stanno bene la mamma e i 2 figli adolescenti di Piacenza, di cui non si avevano più notizie dal 20 aprile. Le loro ultime tracce in Friuli Venezia Giulia, oggi l'esito positivo delle ricerche. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione del TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Installare un montascale è molto costoso.
2: Ma va!
1: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Mercoledì. Al nord la pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Giovedì, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e spesso piovoso su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Meno piogge e schiarite altrove. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Giovedì, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Al sud, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia. Giovedì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Soleggiato invece altrove.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
2: La spesa intelligente!
0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Papà, e la fiaba?
10: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello. Regno di una bellissima principessa.
9: Wow! E c'è la sirena?
11: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
12: E un sacco di concerti!
13: Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un mondo. Fantastico!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone, ci ritroviamo per la preghiera della coroncina alla Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000, lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto, è già una sorgente di vita e sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Misericordia dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Torniamo ad accendere i riflettori sull'antivirus per capire meglio qual è la situazione in Italia, nel nostro paese. Ci sono tre casi su cui si è puntata l'attenzione: una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite, poi c'è il turista britannico che è stato ritrovato in Lombardia, dove era in viaggio, era a bordo dell'aereo che faceva il percorso St. Helena Johannesburg, dove si trovava anche la donna olandese, la moglie della prima vittima, poi ahimè anche lei è deceduta.

0: è stato trasferito all'ospedale Sacco di Milano. Poi c'è il marittimo calabrese che al momento è in isolamento preventivo a casa. Tutti e tre i casi sono risultati negativi ai test che sono stati effettuati a quel centro d'eccellenza che è per il nostro paese l'ospedale Spallanzani, quindi forse possiamo trarre un respiro di sollievo, dico forse anche perché con la necessaria giusta cautela. Il nostro ministro della Salute Schillaci ha detto oggi non ci sono pericoli per il nostro paese, dove insomma tutta l'attenzione anche qui si appunta su quell'avverbio di tempo. E proprio per vederci chiaro, noi abbiamo un punto di riferimento che ringrazio per la sua disponibilità e che sono felice di ritrovare assieme a noi, che è il professor Roberto Cauda, infettivologo presso il Policlinico Campus Biomedico. Bentornato, professor Cauda.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito, come sempre.
0: Allora, professor Cauda, intanto diciamo va anche forse ricordato che poiché insomma questo virus a voi come comunità scientifica è noto da tempo, i tempi di incubazione si sa che sono piuttosto lunghi, quindi presumibilmente la cautela viene anche dal fatto che ci sarà un'osservazione sui casi che sono stati esposti, diciamo, al contagio e probabilmente anche i test andranno ripetuti.
1: Sicuramente sì. Dunque, giustamente ha ricordato che avendo un'incubazione lunga si è preferiti cautelativi portarlo al massimo, cioè ai 42 giorni. In realtà la maggioranza dei casi che si verifica entro le 2 settimane. Poco più. Direi quindi, man mano che passano i giorni e i test che devono essere necessariamente ripetuti, restano negativi, possiamo trarre un certo respiro di sollievo. È chiaro che l'attenzione non è mai troppa e quindi, oltre ai test, andranno anche monitorate le condizioni di salute delle persone, perché malattia si manifesta sempre in modo inizialmente come un'influenza, ma poi, ahimè, ha
0: Ha
1: un'evoluzione molto più
0: un'evoluzione, perché
1: grave.
0: professore, abbiamo visto, diciamo, se non sbaglio, c'è anche un cittadino francese che è in condizioni un po' più complesse, così come ha sviluppato una polmonite, anche sebbene, appunto, ripeto, negativa al test, la turista argentina, ma il sintomo iniziale è un sintomo anche banale, può essere un semplice raffreddamento. Proprio perché l'antivirus non è lo sconosciuto, così come è accaduto con il coronavirus. Ci sono, mi pare di capire, diverse varianti, ce n'è una americana, una europea, entrambi con lo stesso livello di letalità.
1: In realtà gli antivirus sono virus noti. La prima segnalazione è del 1978, si chiama antivirus perché è stato isolato vicino al fiume Antan in Corea. Da allora si sono susseguite le segnalazioni, si contano, se non ricordo male, 38 diversi tipi di virus. Ora, il virus in questione è il virus Andes o virus andino. È un virus che rispetto agli altri ha la pericolosità di potersi trasmettere non come tutti gli altri solo dal topo all'uomo, ma anche da uomo a uomo. Questo lo rende un po' più temibile. È un virus che però si trasmette non come il Covid, quindi l'efficienza di trasmissione è molto molto più bassa, è necessario un contatto stretto e prolungato. È chiaro che questo tipo di virus, l'Andes, è stato isolato nel 96, è stato anche relativamente studiato. Tenga anche però presente che il numero di casi è un numero di casi piuttosto basso. In Argentina, dove ci sono la maggior parte dei focolai, si contano 50-100 casi l'anno
0: Questo
1: e
0: ci
1: molte
0: rassicura.
1: delle notizie. E tra l'altro tenga anche presente, questo è qualcosa che era un'osservazione che abbiamo fatto insieme ad altri, è questa: se avesse avuto le caratteristiche come il Covid o come altri tipi di virus, di poter determinare epidemie, in ultima analisi anche una pandemia, ma l'avrebbe fatto già da tempo, perché
0: Quindi,
1: questo
0: professore, perché
1: virus
0: questa è
1: ha
0: la
1: già.
0: domanda delle domande, lei insomma mi ha un po' anticipato rassicurandomi rassicurandomi, visto che tutti noi abbiamo le spalle, anzi secondo me ce l'abbiamo ancora addosso perché insomma l'abbiamo interiorizzato col trauma collettivo che è stato il Covid, e tutti noi insomma sappiamo, anche perché voi esperti ce l'avete detto in ogni modo possibile, che insomma le pandemie sono possibili, sono probabili, che bisogna prepararsi con grande attenzione e collaborazione della comunità scientifica internazionale. Possiamo al momento dirci, non dico del tutto certi, ma insomma quasi certi, che questo virus non sfocerà in una pandemia?
1: Io credo proprio di sì. Naturalmente nessuno ha la palla di vetro, però tutte le caratteristiche scientifiche lo portano a questa conclusione. C'è un'ulteriore caratteristica che è emersa proprio in questi ultimi giorni e che è più tranquillizzante di altre, cioè i soggetti asintomatici, contrariamente a quanto avveniva per il Covid, non trasmettono il virus, non sono contagiosi, lo diventano uno o due giorni prima di sviluppare i sintomi, ma allora a quel punto sono facilmente identificabili e, termine che ritorna dai tempi del Covid, tracciabili. Cioè quindi in questo momento bisogna fare una semplicissima operazione del tracciamento dei contatti, ecco, e il fatto di aver visto...
0: Sì, non la volevo interrompere nel bel mezzo della frase.
1: No, volevo finire il discorso. Sì. E il fatto di aver passato quello che abbiamo passato col Covid ci rende più preparati e molto più sicuri nelle nostre scelte.
0: Io vorrei arrivare proprio a questo punto. Cioè, se professore, la sua impressione è che questa lezione l'abbiamo in qualche modo appresa come organizzazione, cioè se ci stiamo muovendo bene nella gestione, abbiamo visto per esempio il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, essere presente a Tenerife e a supervisionare le operazioni di sbarco, di evacuazione dei passeggeri dalla nave da crociera Ondius. Insomma, ci stiamo fin qui muovendo bene.
1: Assolutamente sì, quelli che sono coinvolti sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli ACDC europei, i CDC americani. E tra l'altro una notizia che ho appreso proprio pochi minuti or sono è che anche gli Stati Uniti, pur non essendo più
0: che
1: parte,
0: sono usciti dall'Organizzazione Mondiale, purtroppo,
1: esatto, hanno aderito al protocollo di sorveglianza dei contatti, quello stabilito dall'OMS. Quindi mi sembra una cosa assolutamente ragionevole, di buon senso, in cui anche le divergenze che ci possono essere vengono superate alla luce di quello che è un bene superiore.
0: Grazie professor Cauda, fin qui siamo rassicurati, anche perché insomma sappiamo, ce lo avete detto anche questo tante volte, che i virus non conoscono confini, dunque benvenga la cooperazione internazionale, e la Spagna ha dato un bel esempio anche insomma di altruismo, se vogliamo, di generosità in questo caso. Grazie davvero professor Cauda.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per la disponibilità. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo, affrontiamo un altro tema che è un tema affascinante, perché in una società che insomma è molto secolarizzata come la nostra, fa una certa impressione, ed è una bella impressione, vedere quanti fedeli, quante persone sono profondamente legate alle edicole votive, gli altari alla Madonna, le immagini che sono gli incroci delle nostre città e dei nostri paesi, anche in zone molto trafficate. Faremo questo viaggio, questa riflessione, in un giorno speciale, oggi è il 13 maggio, giorno in cui celebriamo la Madonna di Fatima. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Io valgo.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Eccoci rientrati in studio, siamo in una bellissima domenica mattina, era il 13 maggio del 1917, la Madonna apparve a tre bambini portoghesi, tre pastorelli, Lucia dos Santos che aveva 10 anni, il cugino che di anni ne aveva 9 e la cuginetta, Francesco il cugino, Giacinta che ne aveva 7. E fu l'inizio, questa apparizione, di una storia bellissima che oggi noi riattraverseremo con delle testimonianze, cercando anche un po' di ampliare il contesto della nostra riflessione, questo per raccontare la devozione che lega tanti fedeli in diverse parti, praticamente tutte le regioni d'Italia, ai piccoli altari, alle immagini della Madonna, alle edicole votive che sorgono agli angoli, negli incroci delle strade, anche spesso in zone molto trafficate. E allora io voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti, a Suor Rossella Tonizzo, delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima. A Suor Rossella, un piacere averla con noi. E un caloroso bentornato al professor Rodolfo Papa, nostro storico dell'arte di riferimento, pittore e scultore. Allora, io vengo tra poco da voi perché vorrei portarvi ora in una zona piuttosto trafficata della capitale, dove ci sta aspettando la nostra Marta Manzo, per giunta sotto una bella pioggia. Marta!
9: Gabriella, buon pomeriggio. Sì, io mi trovo all'incrocio tra via di Portonaccio e via Prenestina. Siamo proprio a Largo Preneste. Alle mie spalle la vedete, c'è una piccola edicola votiva dedicata alla Madonna del Perpetuo Soccorso. È una edicola molto antica, risale ai primi anni del Novecento. È un piccolo mosaico, ma da allora è veramente un punto di riferimento per i passanti e per i tanti fedeli. Li vedete intorno a noi, sono i parrocchiani della parrocchia di San Luca Evangelista, insieme a Don Marco Gandolfo, che tra poco ci racconterà la storia di questa edicola. Vi aspettiamo.
8: Grazie Marta, perché quello che ci colpisce è che poi le persone sostano, si fermano in preghiera di fronte a quelle edicole. Allora, Suor Rossella, io vengo da lei per attingere alla sua esperienza personale. Lei è cresciuta nella Svizzera tedesca, la famiglia originaria del Veneto, una famiglia di migranti in cui insomma i valori cristiani c'erano, lei li ha respirati. Ha detto la nostra redazione che non è stata però subito praticante, che alla fede si è avvicinata gradualmente attraverso i suoi coetanei, un bel viaggio a Roma nell'85, sono gli anni di San Giovanni Paolo, e poi insomma, ha studiato medicina a Pavia. Però diciamo che questo viaggio, senza anticipare la tappa finale dopo la quale lei ha preso la decisione, l'ha maturata, è stato un viaggio quasi da subito fatto in compagnia di Maria.
10: Allora, diciamo che Maria è entrata in punta di piedi nella mia vita, perché all'inizio ero un po' più focalizzata su Gesù, mi era più immediato, ma poi attraverso delle testimonianze belle che ho ricevuto da giovane ragazza, avevo 16 anni, una mia amica di scuola dopo la messa andava a pregare Maria, si metteva in ginocchio, così ho iniziato ad imitarla. E poi invece a 20 anni ho ricevuto da un ragazzo che studiava con me a Padova il primo rosario della mia vita, e per me è stato un regalo bellissimo. E poi l'anno successivo, nel mese di maggio, ho iniziato a pregare questo rosario, e piano piano l'amore per Maria è cresciuto nel mio cuore.
8: Ecco. E poi c'è stato l'incontro con le suore oblate, anche questa è una sorpresa, perché insomma, certo, questo incontro ha cambiato il percorso della sua vita, e una messa in particolare al termine della quale lei ha maturato la sua decisione.
10: Sì. Voglio dire che insieme alla messa il rosario mi ha tantissimo aiutato nel mio cammino di discernimento vocazionale, perché quando avevo conosciuto le suore oblate, loro mi avevano parlato che Dio aveva un disegno d'amore su ciascun essere umano. Dunque lì sono andata un po' in crisi, perché ho detto: se il disegno di Dio su di me non è lo stesso. E sono andata a parlare con un sacerdote al santuario di San Vittorino, un padre oblato di Maria Vergine, e lui mi ha detto: non preoccuparti, ma prega ogni giorno il rosario e vai ogni giorno a messa e chiedi la luce per capire la strada che il Signore ha sogna per te. E poi mi ha detto: poi fai quello che avrai capito. E dunque sono davvero stata accompagnata dalla preghiera del rosario e della messa per scoprire la mia vocazione.
8: Quindi ha avuto accanto proprio la mamma celeste, quella mamma celeste che veglia su di noi, come fin dal Settecento fa la Madonnina, l'edicola votiva che si trova sul Ponte Correga, qui siamo a Genova, e la cui storia ci viene raccontata da Pietro Barabino.
11: Siamo a Genova e da qualche settimana è stata ricollocata, dopo tanti anni, un'antica edicola votiva. Era stata costruita nel 1788, ha avuto almeno due ricollocazioni, la prima quella d'inizio Novecento, quando il ponte viene ridotto e quindi l'edicola viene posta lungo la strada, e una seconda volta nel 2014, quando per la costruzione di un centro commerciale viene ampliata la strada, la Madonnina viene di nuovo smontata e c'era il rischio che andasse in discarica, e ci eravamo dovuti muovere con velocità anche per cercare di salvarle.
12: In questi 12 anni di attesa, insomma, cominciava a perdere un po' le speranze di poterla ricollocare, un po' per l'aspetto economico della ricostruzione. In quest'ultimo mese poi sono stati fatti i lavori per ricostruirla in questa posizione, che era molto vicino all'originale. Il giorno dell'inaugurazione è stata fatta una funzione nella chiesa qua vicino. Dopo la messa è stata fatta una processione con tutto il popolo che ha condotto la Madonnina accompagnata. Molte emozioni, molte persone emozionate da rivedere l'edicola nella sua posizione, da poter fare una preghiera quando si passa qui attraverso questa aiuola, questo giardino. Se ne prendono cura le persone del posto, l'aspettavano con desiderio e adesso se ne prendono cura finalmente.
13: E guardi, quando abbiamo fatto l'inaugurazione c'era tanta di quella gente che abbiamo detto qua nella zona siamo tutti credenti, perché ora per curiosità non si viene a vedere una Madonna. Faccia conto che c'era pieno c'era, anche giovani. È la fede che ci aiuta ad andare avanti. Mi hanno dato la chiave e io vengo, passo tutte le mattine per tenerla e ci ho messo i fiori, ora ce l'ho già belli per rimetterceli. Quei lumini lì ce l'ha messi, che ora lui si è preso l'incarico, quello che vende la farinata.
11: L'inaugurazione è stata una festa di popolo, perché appunto questa cosa ha unito un po' tutti, sia diciamo la parrocchia, la confraternita, le associazioni, il territorio, il municipio, quindi c'è stato un insieme di collaborazioni, perché non era solo una cosa diciamo strettamente religiosa, ma proprio di popolo, no? Le persone che avevano sempre visto questa Madonnetta volevano che tornasse lì dove era sempre stata e dove doveva tornare.
8: Professor Papa, qui c'è qualcosa che ci colpisce molto, cioè un'intera comunità che supera ogni sorta di difficoltà per restituire a quell'edicola votiva, a quella Madonnina, il suo posto originario, disposta anche insomma, a collocare proprio delle risorse per questo.
14: Sì, e non è l'unico caso. In realtà questo è, potremmo dire, un tema diffusissimo per secoli e secoli e secoli, in opere piccole magari di artisti sconosciuti fino ad opere grandiose di artisti importanti. Potremmo dire che ci sono tanti particolari, tante cose che possiamo dire. Non so, per esempio qui a Roma noi abbiamo oggi attualmente nel centro storico 500 madonnelle sopravvissute, ma erano intorno al 1700-1800, fino a qualche secolo fa. E ancora, se uno ne conosce alcune, ci sono delle persone incaricate che vanno lì tutti i giorni, puliscono.
8: E se ne prendono cura, come sempre, la signora sì, che si è fatta sempre, dare le chiavi.
14: Assolutamente, sempre. Molto. Ma anche in quartieri nuovi, se noi pensiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il bombardamento di San Lorenzo, la diffusione della Madonna del Divino Amore in tutti i quartieri di Roma è stata a tappeto e ognuno si è autotassato per poter avere una immagine nel proprio quartiere, nelle case popolari, dappertutto, letteralmente.
8: Questo
14: dappertutto.
8: Ci porterà poi a affrontare un altro tema con lei che ha a che fare appunto con l'arte, certo. Quella con la maiuscola, che certo. Spesso queste edicole riproducono delle immagini originali più conosciute. Ma adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e proseguiamo il nostro viaggio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.
3: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Scopri Nutella.

0: gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Eccoci, rientrando in studio siamo noi, approfitto per salutare la consorella di Suor Rossella, Suor Antonia Castellucci, che avrete intravisto in mezzo al nostro pubblico. Ben arrivata anche a lei. Allora, andiamo subito a raggiungere Marta, che è ancora sotto la pioggia ed è dove l'abbiamo lasciata, di fronte all'edicola votiva, di cui ci racconterà tutto con i suoi ospiti. Marta.
2: Sì, Gabriella, lo dicevamo in apertura, questa edicola votiva è molto antica. Insieme a Don Marco Gandolfo vorrei proprio raccontarvi la sua storia. Intanto, Don Marco, questa edicola l'ha voluta una nobildonna, ma nessuno sa chi è.
3: Una nobildonna di cui non conosciamo il nome e che però ha lasciato una eredità spirituale che è di un'enorme importanza, soprattutto perché l'icona della Madonna del Perpetuo Soccorso ha un legame con due momenti drammatici della storia umana, che sono appunto la prima e la seconda guerra mondiale. Proprio alle nostre spalle si trovava una ex fabbrica di viscosa, di seta, di quella che era chiamata la seta sintetica, e durante due diversi bombardamenti, nella prima e nella seconda guerra mondiale, furono sganciate bombe che non esplosero mai.
2: Era il primo momento era il 26 novembre del 1917, il secondo momento si è verificato invece il 19 luglio del 43. Queste bombe non sono mai esplose e tante persone si sono salvate. Da quel momento questa edicola è un punto appunto di raccoglimento, li vedete, sono insieme con noi, di davvero i passanti e le persone che si fermano in auto al semaforo, ma soprattutto di chi viene tutti i giorni, per tanti motivi.
3: Il mese di maggio è particolarmente propizio e fa emergere ancora più forte nella vita ecclesiale il desiderio di dare a Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, quel tributo che viene dalla fede per la sua maternità, per la forza della sua fede, per la grazia che la vita stessa di Maria rappresenta nella vita di ciascun credente. E il mese di maggio appunto è mese mariano, perché lì i figli esprimono particolarmente questo amore alla propria madre, e questo luogo di passaggio è il luogo dove avviene un incontro, un misterioso incontro tra la semplicità e la povertà di chi passa e la grandezza di questa madre che in questa icona guarda tutti coloro che passano e porge loro suo figlio. La carità più grande che Maria esprime è proprio quella di esprimere la fede in suo figlio Gesù, e nell'esprimere questa fede nel suo figlio Gesù è capace di porgerlo, è capace di offrirlo, perché quel figlio continua a rappresentare, anche per chi passa velocemente, come in questo momento, come in tutti i momenti della giornata, 24 ore su 24, quel figlio possa esprimere quella salvezza e quella speranza che è per il mondo intero, e Maria è testimone e portatrice di questo.
2: Prima del nostro collegamento Don Marco si è riunito proprio in preghiera davanti all'edicola della Madonna del Perpetuo Soccorso insieme a tutti i parrocchiani di San Luca Evangelista, che io ringrazio per la loro presenza qui sotto la pioggia, e ringrazio anche Don Marco. Gabriella, da Largo Preneste ti restituisco la linea.
1: Grazie, ringraziamo anche noi, e stavamo guardando tutti gli ex voto accanto a te, alle tue spalle. Suor Rossella, come dovremmo guardare noi alla Madonna di Fatima? Sappiamo, e forse vale la pena anche brevemente ricordare, come ha guardato la Madonna di Fatima e anche al santuario San Giovanni Paolo.
4: Certo, sì. Allora, la Madonna è come una fonte, diciamo, di luce, una fonte di speranza.
1: L'immagine che vediamo è la preghiera che ha voluto rendere Papa Leone, proprio in ricordo della devozione di San Giovanni Paolo.
4: Sì,
1: che ha sempre attribuito tantissimo la sua sopravvivenza anche all'attentato alla protezione della Madonna cui si è affidato.
4: E poi si è recato anche a Fatima proprio per ringraziare personalmente la Madonna di Fatima, perché ha sperimentato, ecco, questa mamma che si è presa cura di lui in un momento molto delicato. E poi adesso a Fatima è conosciuto questo, che nella corona c'è quella pallottola che l'aveva colpito, ecco. E poi quando la Madonna viene portata in processione, gli viene posta questa corona. E dunque San Giovanni Paolo II aveva una grandissima devozione a Maria, e poi dopo questo attentato, ecco, ancora di più per la Vergine di Fatima.
1: E professor Papa, abbiamo detto delle tante edicole, 500 solo nel centro storico della capitale, abbiamo detto anche che spesso prendono spunto da immagini più note, immagini e raffigurazioni di artisti importanti. Possiamo definirle, o almeno in che percentuale possiamo definire queste edicole, vere e proprie opere d'arte?
5: Sono soprattutto quelle antiche, sono vere e proprie opere d'arte, perché in alcuni casi sono state fatte e realizzate da artisti anche di pregio, e comunque hanno delle caratteristiche. Molto spesso non sono semplicemente un'immaginetta, ma c'è un'edicola in stucco, in marmo, anche molto pregevole. A Roma ce ne sono tantissime di grandissima qualità, a fresco per lo più, qualcuna dipinta a olio su tavola o su tela, e qualcun'altra anche in mosaico. Di fatto la questione è che abbiamo due livelli, che è quello degli ex voto popolari, che riempiono i santuari, e alle volte sì, c'è solamente la scritta per grazia ricevuta, alle volte viene dipinto e raccontato l'evento, e quindi sono più di carattere popolare, perché lì c'erano pittori vocati proprio a questa cosa. Nel caso invece in cui avvengono degli eventi peculiari, allora vengono chiamati artisti importanti, oppure immagini che vengono ritrovate. A Roma ne abbiamo tante. Santa Maria in Via è un'immagine che viene trovata in un pozzo da un cardinale nel 200, e poi cresce prima una cappella, un'edicola, e poi un'intera chiesa. Santa Maria della Pace, voluta da Sisto IV per devozione particolare. Cioè, ce ne sono tantissime, e lì ovviamente ci sono opere d'arte straordinarie. Questo dipende ovviamente chi c'è dietro, ma anche alle volte santuari importantissimi, che hanno però, come dire, una confluenza economica popolare, e che però sorgono intorno
1: queste,
5: ad un'immagine miracolosa.
1: Immagini. Davvero interessante. Suor Rossella, io torno a tingere, ci avviamo verso la conclusione della puntata, alla sua esperienza personale, per chiederle: quando è stata la sua prima visita al santuario di Fatima? Era già entrata nelle oblate? È stato prima? E che emozione è stata questa?
4: Sì. Allora, la prima volta che sono andata è stata nel 1997, ormai tantissimi anni fa, ed ero giovane suora allora. È stata un'esperienza bellissima, perché ho potuto trascorrere un mese intero, dunque ho potuto partecipare a tutte le bellissime celebrazioni liturgiche, pregare alla cappellina delle apparizioni, andare nei luoghi dove l'angelo del Portogallo è apparso nel 1916 ai pastorelli, e i luoghi dove è apparsa la Madonna nella cova dei Ria, dove c'è questa cappellina, nella parte che si chiama Valignos. E dunque è stato un immergersi, ecco, in una spiritualità molto ricca, una spiritualità fatta di misericordia, perché il messaggio di Fatima nasce dal cuore di Dio, pieno di amore e di misericordia per l'uomo di oggi, l'uomo del XX secolo, che si stava allontanando da Dio.
1: E quindi ce n'è fatto comprendere l'attualità.
4: Sì.
1: E anche il fatto che non è un messaggio apocalittico,
4: quello, no, assolutamente.
1: Contrariamente, no, a tanti luoghi comuni. Siamo proprio in conclusione, professor Papa, però non l'abbiamo presentata per quello che è non solo storico dell'arte, ma anche artista. E lei è stato chiamato, tra l'altro, tra le varie cose che ha fatto, anche da un caro amico del nostro programma, che è Don Maurizio Mirilli. All'epoca lui era parroco al Santissimo Sacramento, quartiere dei Tor de Schiavi, zona periferica della città, per metter mano a un restauro importante, il restauro della Cappella della Madonna del Perdono, dove c'era questa immagine della Madonna del Perdono. Che cosa ha significato per lei, per la sua fede? Che risonanza ha avuto questa opera?
5: Intanto stavamo appena uscendo dal Covid, quindi era un momento particolare perché la commissione mi è stata data 4-5 giorni prima del lockdown e ho iniziato a dipingere appena riaperto il lockdown. Quindi, diciamo un momento particolare, tanto che io ho messo un ex voto mio particolare, una mascherina dipinta all'interno della cappellina. E poi ovviamente lì ho potuto sperimentare

0: Era una cosa fondamentale, la fede di tutti i fedeli, perché passavano costantemente a bussare per vedere come andavano i lavori, perché erano trepidanti, perché volevano vedere la Madonna finalmente ricollocata nella cappella. E lì uno si rende anche conto dell'importanza dell'opera d'arte nella fede quotidiana, sì. Perché non è semplicemente un abbellimento, ma è uno strumento di preghiera.
1: E qui Papa Francesco aveva proprio spronato quegli artisti, no? A intervenire come un'opera di evangelizzazione.
0: C'è la 167 dell'Evangelii Gaudium che non dice altro, continua costantemente a dire l'arte è strumento di
1: evangelizzazione. Io vi ringrazio per questo viaggio, torno a salutare Sor Antonia Castellucci che è nel pubblico e vi ringrazio tutti, insomma vivremo con consapevolezza questa giornata dedicata alla Madonna di Fatima. Grazie a tutti.

0: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi. Bring
2: me some of that good. Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al latte. Buono e senza lattosio.
5: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Attiva il tuo benessere con Activ.

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva. In copertina abbiamo visto le immagini drammatiche di 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II, e questa mattina Papa Leone si è fermato in preghiera esattamente nel punto di Piazza San Pietro dove Giovanni Paolo II fu colpito. Benvenuto Don Roberto Massaro, professore di teologia morale alla Facoltà Teologica Pugliese. Tu quel 13 maggio di 45 anni fa non eri ancora nato, però quella giornata, quell'attentato ha segnato la storia della Chiesa e direi anche ha avuto un capitolo significativo nella storia, diciamo, della guerra fredda di quegli anni.
1: Sì, buonasera a tutte e a tutti. È chiaro che quell'evento del 13 maggio del 1981 alle ore 17:17 ha generato una serie di eventi a esso concatenati. E da una parte, da un punto di vista più squisitamente spirituale e anche devozionale, ha contribuito molto a rafforzare quella già forte devozione mariana che Giovanni Paolo II nutriva. Dall'altra parte ci ha mostrato, 2 anni dopo l'attentato, un evento di misericordia tangibile. Giovanni Paolo II andò a trovare il suo attentatore offrendogli il suo perdono, parlando con lui, discutendo con lui, e non ha mai rivelato il contenuto di quella discussione, né tantomeno chi erano o potevano essere i potenziali mandanti. Indro Montanelli in una racconta di un momento in cui ebbe l'opportunità di parlare direttamente con Giovanni Paolo II, il quale gli disse solo una cosa, che Hatzkah era impressionato dal fatto di non esserci riuscito, perché lui si riteneva infallibile al grilletto, e invece mancò il tiro. E Giovanni Paolo II commenta dicendo non sapeva che quel giorno era la Madonna di Fatima. È chiaro che questo da un punto di vista spirituale, è chiaro che in un lunghissimo pontificato come quello di Giovanni Paolo II, profondamente segnato ancora in quell'epoca dalla guerra fredda, questo evento ha avuto una eco considerevole e ha portato chiaramente a una rivisitazione anche dei rapporti internazionali, proprio per comprendere, nel tentativo di comprendere cosa ci fosse dietro questo attentato e in che modo la figura del Papa fosse anche scomoda, questo Papa che veniva dall'est, fosse anche una figura scomoda per quei falsi equilibri che si erano creati durante il periodo postbellico.
0: A proposito di Maria, la catechesi di oggi è stata centrata su Maria, modello della Chiesa. Questo perché è l'ultimo capitolo della Lumen Gentium, la Costituzione Conciliare. Il Papa, lo ricordo, ci sta facendo rileggere i documenti del Concilio Vaticano II. Allora, prima di sentire le parole del Papa, ti chiedo, ma perché un documento conciliare che parla della Chiesa, la definisce anche in modo nuovo del corso del Concilio Vaticano II, chiude con l'ultimo capitolo su Maria?
1: In realtà non era così all'inizio. Nel pensieri dei padri conciliari c'era un'altra idea, ossia quella di un documento a parte. Era stato richiesto da 600 padri conciliari. Era stato elaborato un documento preparatorio e quando poi è stato sottoposto all'Assemblea c'è stata una votazione nell'ottobre del 63 che ha chiesto ai padri se volessero inserire il discorso su Maria non a parte ma all'interno del discorso sulla Chiesa. È stata una svolta spirituale, così l'ha definita anche lo stesso Ratzinger, perché ha ricollocato Maria nel contesto ecclesiale, nella storia della salvezza, come colei che è un membro eminente della Chiesa. De Lubac dirà: Maria non sta sopra la Chiesa, ma è nella Chiesa come la sua parte migliore. E questo il Concilio l'ha recepito, per cui al termine di questa splendida

0: splendida Costituzione dogmatica sulla Chiesa, il capitolo ottavo, quello su Maria, ci offre questo esempio, questo modello, questa anticipazione, quasi a dire che dopo tutto quello che è stato detto sulla Chiesa c'è qualcuno che c'è riuscito realmente, c'è qualcuno che ha già fatto, ha già anticipato la pienezza del disegno di Dio sulla sua comunità.
1: La Chiesa Santa, diciamo.
0: Esatto.
1: E allora sentiamo la lettura di Papa Leone di questo documento, le riflessioni in particolare sulla figura di Maria.
2: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità, lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
1: Tutto si gioca sempre su questo parallelismo tra Maria e la Chiesa, quasi una coincidenza. Però le espressioni non so se hanno esattamente lo stesso significato. Cioè, per esempio, che cosa significa dire che Maria è creatura della parola di Dio, come la Chiesa è creatura della parola di Dio? Forse creatura della parola di Dio ci arrivo, non so, penso a tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa. Perché Maria è creatura della parola di Dio?
0: Anzitutto dobbiamo inserire Maria nella storia della salvezza e leggere la storia di Maria all'interno della storia della salvezza. La parola è creatrice già dall'inizio. Già il libro della Genesi ci presenta la parola di Dio come parola creatrice. Dio disse e fu. E poi, dopo che quella particolare cosa fu creata, la terra, il cielo, il firmamento, eccetera, tutto era cosa buona. Fino poi alla creazione dell'Adam, dell'uomo e della donna, la creazione dell'umanità, che sono cosa molto buona. Allora, Maria è frutto della parola creatrice di Dio perché è stata pensata, preservata da ogni macchia di peccato, è stata colei che ha accolto la parola di Dio nel suo grembo. E quel sì che lei ha detto alla parola, ossia quel sì che l'Evangelista Luca ci racconta nell'episodio dell'Annunciazione, la rende una creatura della parola, cioè colei che incarna profondamente quanto il Signore le ha affidato. Quel sì, quel fiat che ella pronuncia davanti all'angelo la rende una creatura di quella parola che lei ha ascoltato, quella parola che le ha annunciato che sarebbe divenuta madre di Dio, quella creatura che le ha annunciato di essere la piena di grazia, la che caritomene, colei che da sempre è stata serbata, è stata protetta, inondata dalla grazia di Dio. In questo senso è creatura della parola.
1: Senti, andiamo su un'altra parola, la più ovvia, che però per alcuni aspetti non è scontata, cioè la parola madre. La parola madre è intesa in doppio senso, cioè Maria madre evidentemente di Gesù, e questo è chiarissimo, però anche madre della Chiesa.

0: perché madre della Chiesa? Solo perché madre di Gesù o perché ha avuto un ruolo nella Chiesa nascente? E ancora, Chiesa madre, anche qui si capisce facilmente una prima metà, no? La Chiesa madre nel senso di questa figura di accoglienza, pensi al colonnato di San Pietro, alle braccia aperte, eccetera, eccetera, però il Papa aggiunge, la Lumen Gentium aggiunge, capace di generare i figli di Dio. E qua già si capisce di meno, dice, ma perché non siamo già stati generati i figli di Dio? Non c'è bisogno della Chiesa?
1: Allora, anzitutto dovremmo in qualche modo fare un meccanismo di purificazione dalla nostra idea di maternità, spesso legata solo al biologico, dalla nostra idea di maternità di Maria, spesso incasellata in una nicchia, per capire come la maternità di Maria non sia stata solo una maternità biologica e come la maternità di Maria abbia significato più che un atto, un processo. Maria ha dovuto vivere la maternità non solo mettendo al mondo il figlio di Dio, ma anche esercitando una maternità che era non stereotipata, non come tutte le altre maternità. Lei ha dovuto ricomprendersi come madre, divenendo discepola del suo figlio. E quell'episodio in cui Gesù sembra un po' maleducato nei confronti della madre, no? Quando dicono a Gesù, tua madre e i tuoi fratelli sono qui, lui risponde, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Risponde, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica sono per me fratello, sorella e madre. E qui si capisce anche la maternità della Chiesa. La maternità della Chiesa intesa come quel generare continuamente alla fede, che è vero, avviene nel momento in cui no, noi la vita ci è donata, ma avviene quando la vita spirituale ci è donata, la vita in Cristo ci è donata mediante il battesimo, inserendoci in un noi ecclesiale che crede, in un noi ecclesiale che professa la medesima fede. Allora, la maternità è non un dato, ma un processo. Lo è in Maria, lo è per la Chiesa. E la figliolanza di Dio anche non è un atto, ma è un processo. Siamo chiamati a diventare figli nel Figlio, sì, attraverso un dato, un dono, il battesimo, ma attraverso anche una vita che parli di quanto abbiamo ricevuto. Esatto. La stessa sequela di Maria, che è stata madre e discepola del suo Figlio.
0: Andiamo alla seconda parte della catechesi di Papa Leone.
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. In lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno d'incarnazione del Verbo, per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
0: Avrei tante domande, ma il tempo è poco. Mi soffermo sulla parola icona, perché le icone mariane sono davvero tantissime, come sono tantissimi i titoli che poi si trasformano anche in icona che sono attribuiti a Maria. Qual è l'icona del mistero, dice Papa Leone? Però è proprio, come dire, la figura di Maria che rimanda all'icona.
1: Sì, io vengo da una realtà cittadina, a Monopoli, in Puglia, in cui c'è una grande venerazione

0: Confronti di un'icona splendida, l'icona della Madonna della Madi, arrivata 900 anni fa dal mare. E appartiene a una serie di icone che vengono dette Odegitria. Sono quelle icone che solitamente hanno la mano che indica Gesù. Bene, l'icona non è un disegno, non è un ritratto, non ha nessuna intenzione di riprodurre quel naturalismo che, per esempio, noi troviamo splendidamente nelle chiese di Roma, nelle opere di Caravaggio, no? Questo contatto con la realtà estremo, no? Nelle opere caravaggesche. L'icona no, l'icona richiama il mistero. L'icona viene scritta, ma per richiamare una dimensione verticale del rapporto con Dio, le icone non ci volevano riprodurre il volto originario di Maria, ma volevano dirci il suo rapporto con Dio. E le icone sono così, hanno questo naso allungato perché Maria inala lo spirito di Dio. Allora lei è icona del mistero in questo senso. E le icone hanno proprio questo ruolo di trasmetterci questa verticalità del rapporto dell'uomo con Dio e di richiamare a questa relazione sempre impari tra l'uomo e Dio. E poi però c'è anche da dire un aspetto che ritengo sia molto importante, sempre riguardo al essere icona del mistero. Attenzione, togliamo un attimo Maria dalle nicchie. E troviamo anzitutto una donna, dice il Papa, icona del mistero, inserita in una serie di donne che nella Bibbia hanno quasi lottato per il popolo, no? Ce lo dice Matteo nella genealogia, le quattro donne della genealogia di Gesù, Rahab, Tamar, Ruth e Bezzabea, che insieme a Maria sono cinque donne che attivamente hanno cercato di portare il messaggio di Dio nel mondo. E così Maria non è stata non ha vissuto un'obbedienza passiva alla volontà di Dio, ma ha dovuto lottare, icona del mistero. Beh, a me oggi piace pensare a Maria come icona del mistero, di un mistero che ci richiama, per esempio, alla pace o al sovvertimento delle logiche del mondo. Il Magnificat, che cos'è se non una resistenza attiva nei confronti di chi opprime? Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
1: Andiamo all'ultima parte della catechesi di oggi.
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio.
1: Il Papa conclude la catechesi con una sorta di esame di coscienza collettivo che ci chiede di fare, e la domanda che mi colpisce di più è l'ultima, che è quella di misurare in qualche modo la nostra devozione, la nostra fede in Maria. Ci chiede di esaminarci quanto preghiamo Maria, quanto le chiediamo di aiutarci a essere discepoli di Cristo. E quanto è importante nella fede cristiana avere anche una devozione, una pratica?

0: una relazione, perché noi diciamo sempre che la fede è una relazione, diciamo che la fede è la relazione con Dio, no? È importante, è essenziale che questa relazione passi anche attraverso Maria?
1: Questo passaggio dell'ultimo esame di coscienza, dell'ultima frase dell'esame di coscienza che il Papa ci fa fare, si comprende col passaggio precedente della penultima parte che abbiamo ascoltato, quando il Papa richiama che l'unica mediazione è la mediazione di Cristo. E che anche quando il Concilio ci parla di Maria come colei che ha cooperato al disegno della redenzione, non sta parlando e non sta mettendo Maria allo stesso livello di Cristo, perché l'unica mediazione è quella di Cristo, ma Maria rappresenta colei che ha saputo accogliere questo mistero e ci ha collaborato proprio da creatura. E quindi rifarsi a Maria, pregare Maria, non significa togliere qualcosa a Gesù. È la nostra fede che si rapporta a un membro eminente della Chiesa che è riuscita a cooperare al disegno di Dio. E allora è come se noi chiedessimo a Maria, tu che ce l'hai fatta? Tu che sei riuscita a collaborare al disegno di Dio? Tu che davanti a una vocazione così grande hai saputo dire di sì e l'hai saputa attuare? Aiutami a fare come te. Non voglio distruggere anni e anni di canto liturgico, no? Però c'è un canto mariano che cantiamo spesso, anche molto bello, che a un certo punto però dice l'irraggiungibile, no? Maria è l'irraggiungibile, la madre amata. Ok, sulla madre amata, ma non è l'irraggiungibile. E la preghiera a Maria si spiega proprio per questo. E il confrontarmi con Maria, come dice il Papa e come tu stesso mi chiedevi, altro non è che confrontarsi con qualcuno che come me, umano come me, con tutto il carico della propria umanità, però è riuscita a dire un sì autentico, libero e creativo.
0: Senti, a proposito di creativo, ci sta un'altra aggettivazione alla fede di Maria che non capisco. Fede virginale, che vuol dire?
1: E anche qui noi leggiamo la verginità di Maria solo da un punto di vista fisico, sessuale soprattutto. Pensiamo a un'altra cosa, pensiamo a quanto sia stato un gesto forte quello di Maria e autonomo. Non si dice nei Vangeli che Maria ha scelto di rimanere vergine con il consenso del padre o con il consenso del marito, cose inaudite all'epoca per la sottomissione della donna alla figura maschile. Si dice che è stata una scelta sua. Si dice che ha vissuto una fede che è stata così attenta all'obbedienza da farsi tenda per Dio, no? Richiamando l'immagine della Shekinah, della tenda del convegno dell'Antico Testamento. Allora la fede virginale di Maria è una fede che si lascia riempire da Dio, ma lo fa con assoluta libertà e con una libertà che va contro anche degli schemi precostituiti.
0: Grazie Don Roberto, noi ci salutiamo, ma domani abbiamo un doppio appuntamento. Papa Leone visiterà l'Università La Sapienza e noi lo seguiremo in diretta a partire dalle 10:15 e poi naturalmente il consueto appuntamento alle 17:30. 10:15, 17:30. A domani e buona serata.

0: i temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
2: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più.

0: ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Io sento ovattato.
2: Devo sempre farmi ripetere le cose.
3: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
4: Mi manca un po' la relazione con le persone.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: È un'altra cosa.
6: Mamma mia.
7: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
8: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
9: Attiva il tuo benessere con Activia! È unico! Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno! Lo yogurt classico non li ha! Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Accende questa sera un cero alla Vergine Immacolata, il signor Mullace Vincenzo, per la prima comunione di Matilde, cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci

sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo, quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Cristo è risorto, la morte non ha vinto, ha colpito, ma alla fine ha ceduto il passo alla vita. Talvolta nella nostra vita è sufficiente un incontro vero, una parola sincera e tutto può ripartire.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. È l'ultima visione del Figlio di Dio. I discepoli sono ora inviati nel mondo a diffondere

0: diffondere la benevolenza di Dio, a ridonare speranza, a sostenere i cuori affranti.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: e i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse ai discepoli: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Il dono dello Spirito è la forza infinita dell'amore, la luce per ben discernere, la capacità sconvolgente del linguaggio che unisce, e quel fuoco che arde nel petto e rende testimoni ovunque.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
4: anche noi rimettiamo
2: ai nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Maria assunta in cielo è l'immagine del nostro futuro. Con l'incarnazione di Gesù il cielo si è aperto per venirci incontro. Con l'assunzione di Maria diventa la nostra meta finale, il luogo della nostra relazione piena con Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, adesso nell'ora della
3: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Amen. Sì. Signore per sempre, nei secoli dei secoli. secolo.

0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo insieme a Maria, Madre di Dio. Insegnaci, o Maria, a dare giusto valore ad ogni cosa, ad orientare il nostro cuore verso il Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Maria, che qui sei apparsa a Bernadette nella nicchia della grotta di Massabiel. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Lava ogni traccia di fango che può imbrattare la nostra vita con l'acqua viva che è la parola del tuo figlio. Maria, tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabiel viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione. Maria, sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni tutti noi nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Giganti a confronto, l'Air Force One di Donald Trump atterra a Pechino per l'attesissimo incontro con Xi Jinping. Ad accompagnare il presidente americano in Cina, i vertici delle maggiori aziende e banche USA. Entro l'estate, via libera al ritorno del nucleare in Italia, lo annuncia la Premier Meloni. In un contesto internazionale difficile, il Presidente del Consiglio esorta a mettere l'interesse nazionale davanti a quello di partito. Le opposizioni incalzano sui deludenti risultati dell'economia. Il caso Antivirus, negativi test dei casi sospetti sotto osservazione nel nostro paese. Situazione è sotto controllo secondo le autorità sanitarie, ma tenere alta attenzione e prevenzione. Il ministro della Salute dice agli italiani stiano tranquilli, non è il Covid. Dati di VIP rubati e venduti da agenti infedeli. La procura di Napoli scopre un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. La principessa del Galles arriva a Reggio Emilia per 2 giorni. Kate Middleton è interessata a conoscere l'approccio educativo per la prima infanzia, è diventato un modello in tutto il mondo. Si tratta della prima visita all'estero dopo la malattia. 18:27 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000. Buonasera. In primo piano dunque la visita di Trump in Cina ad accompagnare il presidente americano a Pechino, una nutrita delegazione di importanti imprenditori statunitensi a partire da Elon Musk. Sentiamo Nicola Ferrante.
1: Sulla pista tappeto rosso e fanfara d'onore quando l'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump atterra a Pechino, accoglienza in grande stile. A porgergli la mano il vicepresidente cinese Zheng, mentre 300 giovanissimi, vestiti con uniformi blu e bianche, sventolano bandiere americane e cinesi, prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. L'incontro più atteso, quello con il presidente Xi, domani all'alba italiana alle 10 locali, nel Palazzo del Popolo, piazza Tiananmen, cuore del potere politico. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, ha dichiarato sprezzante il tycoon, ma di fatto il ruolo di Pechino appare quantomeno strategico, perché il paese del dragone ha sempre mantenuto una posizione di sostegno verso l'Iran, mentre Trump sta facendo i conti con le disastrose ripercussioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz. E sarà per questo che il seguito presidenziale, nutrito di ben 17 amministratori delegati a stelle e strisce, dal patron della Tesla a quello della Apple, decisive si prospettano le intese commerciali, soprattutto sulle terre rare per le nuove tecnologie, sperando di archiviare così la stagione delle reciproche scomuniche, sia a suon di dazi che di veti. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran. Se ci attaccano, lavoreremo all'atomica e ancora. Oggi lo stretto è sotto il pieno controllo dell'esercito e della marina iraniana. Le armi statunitensi non passeranno più. Tutto ciò mentre le scorte americane di petrolio si prosciugano. La Cina lo sa ed è pronta a rivalersene nella partita con il suo principale avversario.
0: E di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi che aerei israeliani hanno condotto su un'autostrada a sud di Beirut, dove sono state colpite automobili. Lo ha riferito il Ministero della Salute libanese parlando degli ultimi raid avvenuti nonostante il cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hezbollah. Question time per la Premier Meloni al Senato. Tra i tanti temi affrontati anche la delicata attualità internazionale, che pure è stata al centro dell'audizione alle commissioni esteri e difesa di Tajani e Crosetto. Il servizio di Augusto Cantelmi.
2: Presidente del Consiglio Meloni a tutto campo nel Premier Time a Palazzo Madama, interrogata dai senatori al centro, soprattutto i temi di economia, dai bassi salari al calo della produzione industriale, motivo per cui Meloni rilancia il nucleare entro l'estate.
3: Ai provvedimenti sul nucleare approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: Le opposizioni invece insistono nell'evidenziare le carenze dell'esecutivo. Spazio alla politica internazionale con le guerre in corso dall'Iran a Gaza e alle conseguenze sullo stato di salute del paese. per quanto riguarda la questione Hormuz, in Commissione Affari Esteri e Difesa della Camera, il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua. Qual è la missione, che cosa spiega? Ecco.
4: No, ho detto esattamente il contrario. Prima la tregua, poi la pace, l'accordo di tutte le parti in campo e poi una risoluzione, poi una cornice giuridica internazionale e poi il voto del Parlamento.
2: Prima... Critiche le opposizioni che accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento.
5: Abbiamo detto al Ministro della Difesa che non se ne capisce la ragione di questa partenza anticipata.
0: Massicci attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato la morte di 9 civili e il ferimento di altri 37 in diverse zone del paese. Si è trattato di un prolungato attacco aereo combinato con droni, ha fatto sapere Kiev. Secondo l'intelligence militare, Mosca sta tentando di fare pressione sull'Ucraina dopo aver respinto le proposte di cessate il fuoco. Particolarmente colpita Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Il caso Hantavirus, la situazione è sotto controllo, l'allarme sta rientrando e il ministro della Salute Schillaci rassicura, non è il Covid. Gli italiani dunque stiano tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, sul quale volava una delle prime vittime. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute. Lo stesso ministero informa che è negativo anche l'accompagnatore con cui il paziente inglese viaggiava. Così come sono negativi il giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Rassicurazioni confermate da Guido Bertolaso in merito al paziente inglese.
7: Nessuno di quelli che questo signore ha incontrato, toccato, salutato nel suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento, nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
6: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati perché, pur non avendo avuto nessun contatto con i casi noti provenienti dalla nave, ha destato qualche sospetto poiché proveniva da una zona endemica. Si è trattato dunque di un'indagine a solo scopo precauzionale. I casi si sommano ai 4 passeggeri del volo KLM che erano stati già individuati in precedenza. I cittadini, ha detto in aula il ministro Schillaci, devono stare tranquilli. Questo non è il Covid, ma qualcosa che conosciamo.
0: Intanto oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite, lo riferiscono le autorità sanitarie. Tra i passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre al defunto, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Il servizio di Francesco Durante.
8: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati.
9: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
8: A carico di alcuni indagati sono stati eseguiti sequestri per un valore di circa 1.300.000 euro.
0: Rintracciata Sonia Bottacchiari e i 2 figli, spariti da Piacenza dal 20 aprile, La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, qualora ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile, ha aggiunto la procuratrice. La principessa, gli ultimi dati sulla povertà in una riflessione a due voci fra Antoniano e Sant'Egidio. Le crisi mondiali hanno effetto sulle singole famiglie, tanto che una su 10 non riesce a pagare le bollette. Alessandra Camarca.
10: Aumento dei prezzi, caro vita, guerre e migrazioni hanno causato l'aumento dei poveri. I dati sono emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. Durante l'incontro è stato riferito che nel 2025 la rete solidale di Operazione Pane ha distribuito in media oltre 57.000 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Crescono i pasti, ma anche famiglie in difficoltà a fare fronte alle utenze. Per l'11% delle famiglie l'emergenza sono le bollette, una famiglia su 10 non riesce a pagarle. I dati dell'osservatorio di Antoniano, raccolti dalle realtà di Operazione Pane, mostrano una fotografia chiara delle urgenze quotidiane in Italia, rivelando come le necessità riguardino l'intera sfera di vita delle persone. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Tra questi ultimi, una quota significativa è composta da cittadini ucraini arrivati dopo lo scoppio della guerra. Durante l'evento si è parlato anche dei corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio, che negli ultimi 10 anni hanno permesso a circa 10.000 persone in fuga da guerre e violenze di arrivare in sicurezza in Italia e ricostruirsi una vita. Cittadini che ora necessitano di sostegno e opportunità come tutti.
0: 41 miliardi di euro e 284.000 posti di lavoro a rischio. Tanto è costata nel 2025 l'illegalità alle imprese in Italia. Beatrice Bossi.
11: Sale il costo dell'illegalità per le imprese. Nel 2025 conta 41 miliardi, lo scorso anno era fermo a 39, per non parlare dei posti di lavoro passati da 279.000 a 284.000, un macigno per il commercio italiano che ha la forma dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. C'è anche il taccheggio, soprattutto di profumi e cosmetici, ad incidere sui guadagni di fine anno. Tra i costi della criminalità analizzati poi nell'ultima indagine Confcommercio ci sono anche le frodi informatiche e le spese per difendersi. Assicurazioni e sistemi di videosorveglianza, secondo i risultati della ricerca, incidono per oltre l'1% del fatturato. Forze dell'ordine, organizzazioni anti-usura e associazioni di categoria sono considerati i soggetti più vicini agli imprenditori minacciati dalla criminalità. Un quarto delle imprese intervistate si dice favorevole alla vigilanza privata e 7 imprese su 10 sono d'accordo sull'attivazione di presidi di sicurezza come la polizia di quartiere.
0: Nel sistema di gestione presenze del comune risultava presente e in servizio, ma in realtà andava a lavorare per un'impresa in Svizzera. Il dipendente comunale della provincia di Varese è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza per false attestazioni di presenza in servizio e truffa ai danni dello Stato. Tensione tra Lefreviani e Vaticano. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà un atto scismatico. La conseguenza è la scomunica, avverte il Cardinal Fernandez, prefetto della dottrina della fede, in una dichiarazione diffusa dalla sala stampa della Santa Sede. L'udienza generale di Papa Leone, il pontefice ha dedicato la catechesi di oggi a Maria. Nei saluti in portoghese ha affidato a lei il grido dei popoli feriti dalla guerra e ha ricordato che Maria è modello della Chiesa per come ha cooperato alla salvezza. Sentiamo le sue parole.
12: Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
0: E il 13 maggio, appunto giorno in cui la Chiesa ricorda le apparizioni della Madonna di Fatima, Papa Leone XIV ha compiuto un gesto di forte valore spirituale e simbolico in piazza San Pietro. Il Pontefice ha pregato nel luogo esatto in cui 45 anni fa San Giovanni Paolo II fu gravemente ferito nell'attentato che egli attribuì alla protezione materna della Vergine. E con Paolo Fucili allora torniamo a quel giorno di 45 anni fa.
13: 13 maggio 1981 è il giorno della pagina più drammatica di un pontificato irripetibile, denso come fu di gesti, parole.

0: 20. All'udienza a San Pietro la mano del turco Ali Açka spara due colpi di pistola mirando a Giovanni Paolo II. Uno gli colpisce l'addome, lesiona l'intestino e manca l'aorta per pochi millimetri. Dopo 6 ore in sala operatoria all'ospedale Gemelli il Papa si salva e il suo primo pensiero va alla Vergine che in quella stessa data del 1917 apparve a Fatima a Tre Pastorelli. Una mano ha sparato, un'altra ha deviato la traiettoria e l'intima certezza che poi lo accompagnerà per sempre, anche nei 3 pellegrinaggi a quel santuario dove il proiettile che rischiò di ucciderlo è incastonato nella corona di Maria. Nel 2000 da lì fa annunciare la pubblicazione del Terzo Segreto di Fatima, la visione famosa del vescovo vestito di bianco ucciso ai piedi di una croce. Mandanti, trame, intenti dell'attentato al Papa sono tutti ancora oscuri 45 anni dopo. Della grandezza invece di Wojtyła, Papa allora da neanche 3 anni, parlano già le prime parole pronunciate in ospedale e diffuse in piazza 4 giorni dopo.
1: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
2: Dopo le proteste dei lavoratori Electrolux che stanno per essere licenziati, arriva anche la crisi occupazionale negli appalti GLS, con proteste sindacali a Civesio, in provincia di Milano, e a Firenze. Circa 20 lavoratori sono stati licenziati da un appaltatore per presunto scarso rendimento dopo aver applicato norme di sicurezza. Scioperi e presidi con lavoratori sui tir che denunciano ritmi insostenibili. La principessa del Galles in Italia a Reggio Emilia per 2 giorni per approfondire l'approccio educativo reggiano per la prima infanzia, che è diventato un modello in tutto il mondo. Ce ne parla Antonella Mazzaterue.
3: È giunta in Italia senza il consorte William, ma al suo arrivo dall'aeroporto di Parma Reggio Emilia ha trovato ad accoglierla una piazza strapiena. Kate Middleton, appena scesa dall'auto, sorride, saluta con la mano, si intrattiene qualche secondo con il sindaco Marco Massari e subito si avvicina ai piccoli alunni di 5 anni di 2 scuole dell'infanzia del sistema educativo considerato tra i migliori al mondo, il Reggio Children, obiettivo della sua prima visita fuori dal Regno Unito dopo la sua malattia. C'è il gruppo di bambine imbronciate, forse deluse dalla vista di una principessa che non indossa il luccicante abito fiabesco. Vestita invece con un completo pantalone azzurro, la futura regina di Gran Bretagna si china a parlare qualche minuto anche con i maschietti, che sono loquaci e per nulla intimoriti. Chissà in quale lingua, ma dei gesti sembrano capirsi. La principessa del Galles, che a Londra ha creato il centro di Fondazione Reale per la prima infanzia, scherza con i piccoli, mentre la folla riprende con i cellulari dietro le transenne avvolte da grandi bandiere inglesi. In città, che per l'occasione ha chiuso strade e vietato l'uso dei droni, Kate si fermerà anche domani. In comune ha ricevuto il primo tricolore, nato istituito a Reggio Emilia, poi confessando l'emozione si è recata al centro internazionale Loris Malaguzzi per incontrare fondatrici ed educatori del Reggio Children, affascinata, così ha detto in privato, dalla filosofia educativa che mette i bambini al centro della comunità.
2: Discorso di Re Carlo in Parlamento a Westminster, impegno indissolubile verso la NATO, ha sottolineato il sovrano britannico, che ha tenuto il tradizionale King's Speech per l'inaugurazione solenne a Camere Riunite della nuova sessione parlamentare annuale. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Atteso e seguito, oggi alla Camera dei Lord di Westminster è andato in scena il King's Speech, il tradizionale discorso annuale tenuto dal sovrano ma preparato nei contenuti dal governo britannico in carica sulle priorità di Londra a livello interno e internazionale. Carlo III ha così ribadito il pieno e convinto sostegno del Regno Unito all'Ucraina, preannunciato una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit, ribadito il ruolo di Londra nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile, in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale sarà messo alla prova. E oltre alle minacce degli Stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della Salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza.
2: Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo apre la nuova puntata del programma Di Bella sul 28 condotto da Antonio Di Bella in diretta stasera alle 21.05 su TV 2000. Tra gli altri ospiti il segretario dell'Unione di Centro Antonio De Poli e il leader di Primavera Vincenzo Spadafora. Fra i temi della puntata le prossime elezioni, la nuova legge elettorale, le ripercussioni politiche ed economiche dei conflitti in Medio Oriente. Dipendenti Samsung in protesta e minacciano sciopero, chiedono più profitti dal boom dell'intelligenza artificiale. Marco Burini.
5: Ma se loro, i padroni, stanno facendo miliardi su miliardi con l'intelligenza artificiale, perché noi operai dobbiamo tenerci il salario sempre uguale? Scene di lotta di classe a Seoul. Samsung, il colosso dell'elettronica che macina profitti record, è scosso dalle fondamenta. I lavoratori protestano contro la dirigenza. Chiedono un aumento di salario del 7%, di destinare il 15% dell'utile operativo ai bonus di performance e abolire il tetto massimo ai bonus. L'azienda ha risposto offrendo un 10% dell'utile operativo e fondi aggiuntivi per gli stipendi di quest'anno. Ma i sindacati hanno giudicato insufficiente la proposta. La trattativa si è interrotta e si profila uno sciopero storico. Samsung, il chaebol, conglomerato più famoso e potente della Corea, che ha riempito il mondo dei suoi smartphone, ha appena superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione grazie all'esportazione di chip. E guai a chi interrompe la catena di produzione. Fin dalla sua fondazione, Samsung ha detestato le unioni sindacali e ostacolato la rappresentanza operaia. Sindacati che però sono stati protagonisti della rinascita democratica della Corea del Sud e ora, davanti a pochi ricchissimi e tantissimi che lottano per stare a galla, torna con forza la questione operaia.
2: Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, finora vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro sostituisce Monsignor Felice Accrocca, che da gennaio è pastore delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. A Parma una grande mostra sul simbolismo italiano alla Fondazione Magnani Rocca, fino al 28 giugno. Ce ne parla Clara Iatosti.
6: Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, nella storia dell'arte, la realtà cessa di essere un dato da rappresentare, ma diventa piuttosto un velo da squarciare. A Parma la Fondazione Magnani Rocca indaga su questo movimento, il simbolismo, con 150 opere italiane, capolavori incredibili di Segantini, Pellizza da Volpedo, Sartorio, Previati.
7: Il simbolismo italiano ha una connotazione molto particolare perché prende spunto dal mito, dalla grande tradizione classica italiana. Descrive la figura femminile nella sua ambivalenza, santa e peccatrice. Coglie nel paesaggio l'infinita presenza di creature mitiche che rendono davvero quello che l'uomo osserva qualcosa di diverso. È la celebrazione dell'invisibile, della bellezza, del mistero.
8: Il simbolo, il mito, l'allegoria, il paesaggio come stato d'animo divennero degli strumenti per esplorare dimensioni più interiori e spirituali. Questa mostra prova a raccontare proprio questo, mostrando come il simbolismo italiano abbia sviluppato una sintesi originale che va da Segantini a Previati fino a Sartorio e Bistolfi. Una costellazione di artisti che cercarono nuove strade per rappresentare il mistero dell'esistenza.
6: Fino al 28 giugno a Parma.
2: A Roma gli internazionali di tennis. Darderi cerca la semifinale contro Jodar. Stasera infatti la sfida tra l'azzurro e il 19enne talento spagnolo, che promette di sfidare la supremazia Sinner-Alcaraz. E adesso noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Calabria?

0: Perché scegliere?
1: La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca
3: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
17: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
18: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
19: Papà, e la fiaba?
20: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
19: Wow! E c'è la sirena?
21: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
22: E un sacco di concerti!
23: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico.
24: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Con 129 voti favorevoli, nessuno contrario e 48 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto del Trentino Alto Adige. Si tratta dell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari e quindi il disegno è legge. Tra le novità introdotte, la denominazione della regione all'interno dello Statuto, dall'attuale regione Trentino Alto Adige a regione Trentino Alto Adige su Tirol, l'aggiunta della parola autonome riferito alle province e la competenza prioritaria sul governo del territorio e sulla gestione della fauna selvatica. È tutto, adesso vi lascio al meteo e poi alla Santa Messa. Il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.
25: Scale? Boh, mai sentito.
26: Ma come?
25: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
27: Mercoledì. Al nord la pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Giovedì, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e spesso piovoso su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Meno piogge schiarite altrove.

Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Giovedì, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Al sud, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia. Giovedì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Soleggiato invece altrove.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.
3: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Noi non invecchiamo. Noi evolviamo.
6: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
5: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
7: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
8: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
9: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, il canto che abbiamo cantato ci rimanda al fatto della Madonna di Fatima, oggi 13 maggio, anniversario delle apparizioni di Fatima. Ma noi in questa Chiesa vogliamo celebrare anche una beata spagnola che è nel nostro calendario redentorista, perché, non scandalizzatevi, è figlia di un missionario redentorista, naturalmente fattosi tale dopo che era morta la figlia e la mamma. Ecco, ci ritroviamo a riflettere su questa figura che può aiutare la nostra vita cristiana a fare in modo di seguire il Signore, essere unito a Cristo come è stata unita lei. Iniziamo la nostra celebrazione riconoscendo i nostri peccati, riconoscendo che nella nostra vita ci sono tante cose da cambiare e naturalmente ci affidiamo con fiducia alla misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Dio, che hai reso la Beata Maria della Concezione una mirabile testimone del mistero della croce del tuo Figlio, concedi a noi, per sua intercessione, di conformarci alla tua volontà nell'ora della prova e di riconoscerti nei sofferenti per ottenere pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla lettera di San Paolo, apostolo agli Efesini. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo e essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua resurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, un premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano dal fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.

Io sono la vite, voi i tralci. Rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me porta molto frutto. Carissimi confratelli, cari fratelli e sorelle che siete qui presenti nel nostro santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, e anche salutiamo tutti coloro che ci seguono attraverso il canale di TV 2000 e su YouTube. Queste parole che abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo sono fondamentali per la nostra vita cristiana. Se non rimaniamo uniti a Cristo, la nostra esistenza manca della linfa di cui ha bisogno per vivere.

Gesù dice espressamente, lo abbiamo sentito, senza di me non potete fare nulla. E nella prima lettura San Paolo ci aiuta a comprendere cosa significa rimanere in Gesù. Che io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. In questo 13 maggio vogliamo guardare Maria come colei che è rimasta sempre strettamente unita a Cristo, anche quando era il momento della estrema sofferenza presso la croce. E vogliamo ringraziare Dio per i frutti che Maria ha portato e porta per noi suoi figli, anche richiamandoci con forza alla conversione, come ha fatto a Fatima nelle apparizioni ai tre pastorelli. Lei è modello, membro e madre della Chiesa, come ha detto proprio questa mattina Papa Leone. È il modello che possiamo seguire con sicurezza. È membro della Chiesa, è uno di noi, ed è madre della Chiesa. Ma vogliamo, in questa nostra celebrazione, guardare anche alla figura della Beata Maria della Concezione. L'abbiamo qui a fianco, la sua immagine. Concita, chi era questa ragazza? Una ragazza spagnola morta a 22 anni, dopo una intensa vita di sofferenza che ha vissuto rimanendo unita alla vite che è Cristo. Una ragazza che ha portato frutto di santità e che oggi ci viene proposta come un modello, come un punto di riferimento per la nostra vita cristiana. Nasce a Granada, in Spagna, nel 1905. Il papà è Francesco, la mamma Concia, e la bambina, naturalmente, la piccola Concia, Concita. I suoi genitori sono profondamente cristiani e quindi crescono la loro bambina nella fede, nell'amore, nella preghiera. Infondono in lei una speranza di fondo che non verrà mai meno. Ma fin da piccola la bambina era di una salute fragilissima, tanto che i genitori, su consiglio dei medici, arrivarono alla decisione di non mandarla a scuola. Sarebbero stati loro stessi, i suoi formatori, naturalmente lasciandosi aiutare da altri maestri per le varie discipline. Gli stessi genitori la prepararono anche a ricevere i sacramenti, la cresima, l'eucaristia, e la formarono soprattutto a una intensa vita di preghiera. Possiamo dire che Concita rimaneva unita a Gesù, alla vite che è Cristo, e lo faceva attraverso la meditazione quotidiana, la recita del rosario, la lettura della parola di Dio. Offriva al Signore la sua sofferenza e anche la sofferenza per la malattia della mamma. La mamma era affetta da grave squilibrio mentale, per cui trascorreva lunghi periodi in ospedale per essere curata. Talvolta le veniva anche proibito di ricevere visite e quindi naturalmente la piccola Concita risentì di questa situazione grave della mamma.

avrebbe desiderato diventare una suora carmelitana. Aveva letto la vita di Santa Teresina di Lisieux e era rimasta entusiasta, voleva seguire le sue orme. Ma le sue condizioni di salute glielo impedivano. Aveva compiuto vari viaggi. Uno di questi, nell'agosto del 1926, la portò a Lourdes e a Lisieux, appunto, dove ebbe l'occasione di vedere i luoghi dove Santa Teresina era vissuta e pregare sulla sua tomba. Quando tornò a casa si sentiva particolarmente stanca, con un leggero mal di gola. Purtroppo erano i primi sintomi di quella che si manifesterà come la tubercolosi che la porterà alla fine della sua vita. Concita soffriva per la sua malattia e nello stesso tempo, come abbiamo detto, per la malattia della mamma, ma soffriva unita a Cristo. Quando nessuno la vedeva, lei prendeva dal cassetto del suo comodino un taccuino. Fu scoperto questo solo dopo la sua morte. E in questo taccuino annotava le sue riflessioni. In quel quadernetto, il 10 marzo del 1927, praticamente poco più di un mese prima della sua morte, scriveva che soffriva molto quando vedeva la mamma piangere. Era cosciente di non poterla aiutare, di non poterla confortare, ma annotava il suo impegno di ricordare, quando le veniva questo pensiero, che anche Gesù aveva sofferto vedendo la mamma addolorata dalla croce. Credo che questo ci faccia comprendere come davvero lei univa la sua sofferenza a quella di Gesù sulla croce. Morì all'alba del 13 maggio del 27. 10 anni dopo morirà anche la mamma. E il papà Francesco, come abbiamo detto all'inizio, una volta morta la figlia, morta la moglie, decide di diventare missionario redentorista. Anche lui visse una vita santa, tanto che Papa Francesco nel 2020 dichiarò venerabili l'eroicità delle virtù di Concita e anche del Papa Francesco. Poi Concita fu proclamata beata il 6 maggio a Granada. Una vita semplice ma vissuta rimanendo unita alla vite che è Cristo. E questo anche nella difficoltà estrema della sofferenza vissuta in unione a Gesù crocifisso. Ha vissuto la sua vita accettando la volontà di Dio. La via della sua santificazione era proprio accettare la volontà di Dio. In qualche maniera questo ci fa risuonare quelle parole di Sant'Alfonso che cantiamo spesso e credo anche stasera canteremo: quanto degna sei d'amore, o divina volontà. Continuiamo allora la nostra celebrazione chiedendo al Signore che per intercessione della nostra Madre Celeste Maria e della Beata Concita ci accompagni nel cammino della nostra vita, perché anche noi possiamo rimanere uniti a Cristo e con Lui e in Lui portare molti frutti, frutti di vita eterna.

0: Ci alziamo in piedi e preghiamo. Confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, datore di ogni grazia. Diciamo insieme, donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e madre dei santi. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla verginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in una resistenza opaca e senza ideali. Accendono il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, sostienici nel nostro impegno quotidiano di seguela del Maestro, nella sincera adesione al Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. O Dio, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo Spirito, perché sulle orme di Cristo Redentore possiamo annunciare la tua immensa misericordia. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva per tremolante questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il sacrificio che il tuo popolo ti offre con viva fede in onore della Beata Maria della Concezione, e fa che ne sperimenti l'efficacia per la salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei Tuoi Santi, Tu rendi sempre feconda la Tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del Tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la resurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, in tu servo il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bando, l'ordine episcopale, presbiteri e diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, nella memoria della Beata Maria della Concezione ci hai saziati con i tuoi doni. Fa che ci purifichiamo con la loro efficacia e ci rafforziamo con il loro aiuto. Per Cristo nostro Signore. Chiediamo al Signore che ci benedica, che benedica la nostra vita, che benedica in modo particolare i malati, le persone anziane, le persone sole,

e che ci aiuti a fare in modo che nella volontà di Dio sia il nostro bene, la nostra gioia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Prendiamo in mano l'immagine dove troviamo la preghiera alla Madonna di San Giovanni Paolo II. Insieme. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
1: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
0: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
6: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
8: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
7: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
10: La spesa intelligente! Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta domani dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva. I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.

Terminata la cena, Gesù si allontanò con gli apostoli per raggiungere l'orto degli ulivi. Il cammino sicuramente saliva per questa gradinata, che è stata scoperta durante scavi recenti. Gesù aveva l'anima triste fino a morire. Soffriva per i peccati degli uomini, per la cui salvezza era sul punto di offrire la propria vita. Dopo aver attraversato il torrente Cedron, entrò nell'orto degli ulivi o Getsemani. Tra gli ulivi simili a questi, Gesù si inginocchiò a terra e pregò il Padre Eterno, da solo, mentre i discepoli cadevano vinti dal sonno. E in piena agonia del suo spirito, accettò la sua amara passione con queste parole: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». In questo luogo oggi si trova la Chiesa di tutte le nazioni, costruita sopra quella edificata da Costantino nel IV secolo. In fondo alla navata centrale c'è la roccia dove, secondo la tradizione, Cristo pregò, sudando gocce di sangue. Il grande mosaico dell'abside centrale rappresenta questa scena, mentre ai lati vediamo il bacio di Giuda e l'arresto di Gesù. Era già passata la mezzanotte quando portarono il Signore nella casa del sommo sacerdote Caifa. Per la terza volta durante quella notte percorre la stessa strada. Si reca prima al cenacolo, poi dal cenacolo a Getsemani, e da Getsemani viene portato alla casa di Caifa. Seguendo questa strada si incontra la chiesa di San Pietro in Gallicanto, costruita sul luogo in cui, secondo la tradizione, c'era il palazzo del sommo sacerdote. Qui vengono ricordate le negazioni di Pietro al canto del gallo e il processo di Gesù da parte del Sinedrio. Caifa, per farlo condannare, fece ricorso al giuramento più solenne per un giudeo. «Ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Messia, il Figlio di Dio». Gesù confessò di essere il Messia, il Figlio di Dio, e annunciò la sua definitiva vittoria. Il Sinedrio definì queste parole come blasfeme e lo condannò a morte. All'alba del giorno successivo, Gesù venne portato da Ponzio Pilato, procuratore romano, l'unico con il potere di applicare la pena capitale. Pilato parlò da solo con Gesù, chiedendogli del suo titolo di re. Gesù rispose che lui è un re, ma che il suo regno non appartiene a questo mondo. Il popolo, istigato dai sacerdoti ebrei, gridò a gran voce chiedendo la sua morte. E Pilato, come ultima risorsa, ordinò che il corpo di Gesù fosse crudelmente flagellato. Sul grande piazzale, il sangue di Cristo scorse abbondante. Dopodiché, i soldati intrecciarono una corona di spine e la misero sulla sua testa. Come scettro, gli misero un bastone nella mano. E, schernendolo, si inginocchiarono al suo cospetto, dicendo: «Salve, re dei giudei!» E gli sputarono addosso. Poco dopo, Pilato si darà per vinto. E, lavandosi le mani, consegnerà Gesù ai giudei affinché fosse crocifisso.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente

0: necessitate, le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gloria, Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo nei solchi duri del mondo, e la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia, è la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro.
1: Sì.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi,

0: e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Di Misericordia,
1: prega per
0: Vergine Prudente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di Onore,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di Lode,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Potente,
1: prega per
0: Vergine Clemente,
1: prega per
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: salute degli infermi.
1: Prega

0: rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per
0: noi. Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace,
1: prega per
0: noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
1: La spesa intelligente!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
5: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
6: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
5: L'età perfetta è ora. Io valgo.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Scale. Boh, mai sentito.
9: Ma come?
8: È libertà di movimento. È autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico?

0: LA.
1: Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Papà, e la fiaba?
3: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
2: Wow! E c'è la sirena?
4: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
5: E un sacco di concerti!
6: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
7: Non dite il segreto, non dite niente.
8: Giacinta!
9: Cosa ha detto la Vergine?
10: Veramente hai visto Nostra Signora?
7: Sì.
9: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
7: L'ho vista.
9: Qual è questo segreto?
11: Non posso svelarlo.
9: Parla!
12: Io ho visto quanto accaduto.
13: Chiudete gli ombrelli!
12: Io c'ero e ho visto.
14: Il miracolo di Fatima, questa sera alle 22.
15: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto, di Bella sul 28. Questa sera, in prima serata.

0: L'Air Force One di Donald Trump atterra a Pechino per il vertice con Xi Jinping. Ad accompagnare il presidente americano in Cina i capi delle maggiori aziende, banche USA, sul tavolo anche la crisi iraniana. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Meloni nel question time al Senato e annuncia entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Negativi test dei casi sospetti di antivirus sotto osservazione nel nostro paese, situazione sotto controllo secondo le autorità sanitarie, ma tenere alta attenzione e prevenzione. Seduta al tavolo a modellare la creta con i bambini e prima una pausa con erbazzone e parmigiano. Si è conclusa la prima delle due giornate della principessa del Galles a Reggio Emilia per conoscere meglio il sistema di asili diventato modello in tutto il mondo. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. In primo piano la visita di Trump in Cina. Domani i primi colloqui. Geopolitica e crisi iraniana tra i temi, ma anche economia e affari. Il servizio di Nicola Ferrante.
1: L'accoglienza è stata sì solenne, ma ai più attenti non è sfuggito un tono minore rispetto al 2017, segno di nuovi rapporti di forza fra i due giganti. Ritorno in Cina per il presidente degli Stati Uniti, sulla pista dell'aeroporto di Pechino, il tappeto rosso, la fanfara, gli inni di giovanissimi che agitano bandierine cinesi e statunitensi, una bimba col vestito rigorosamente rosso offre dei fiori al tycoon, la stretta di mano di benvenuto con il vicepresidente cinese violabile con la questione Taiwan. Gli Stati Uniti non ne sostengono l'indipendenza, ma ne foraggiano la dotazione militare. Pechino attentissima alle prossime mosse di Trump, ma di questo passo le questioni che stanno più a cuore all'Occidente rischiano di finire in secondo piano, dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, con in testa la spinosa vicenda dello stretto di Hormuz. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran. Se ci attaccano, lavoreremo all'atomica, abbiamo il pieno controllo dello stretto. E forse allora le ripercussioni legate al prezzo, alle stelle del greggio, potranno essere un motivo valido per parlare della guerra in Iran. Appuntamento domani alle 10, in Italia sarà l'alba, l'incontro più atteso, quello con il presidente Xi.
0: È di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi che aerei israeliani hanno condotto su un'autostrada a sud di Beirut, dove sono state colpite automobili. Lo ha riferito il Ministero della Salute libanese, parlando degli ultimi raid avvenuti nonostante il cessate il fuoco nella tregua tra Israele e Hezbollah. È una tregua imperfetta, ma regge, lo dice l'inviato del Board of Peace per Gaza, Mladenov, incontrando la stampa al termine di un vertice con il governo. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Cessate il fuoco a Gaza sta reggendo, ma è tutt'altro che perfetto. Ci sono gravi violazioni che stiamo monitorando. Non risponde nel dettaglio a quali violazioni, di quale parte, Nikolai Mladenov, referente del Board of Peace per Gaza.

0: Nella sua prima conferenza stampa con i corrispondenti esteri a Gerusalemme, appena terminato un incontro col primo ministro israeliano, il secondo in 2 settimane, resta in stallo di fatto l'implementazione del piano di pace a partire dal disarmo di Hamas. Non stiamo chiedendo ad Hamas di scomparire come movimento politico, ma fazioni armate non possono coesistere con un'autorità palestinese di transizione. Ancora non ha messo piede nella striscia il governo provvisorio nominato dal Board of Peace, mentre Hamas ha ripreso il controllo della metà di striscia in cui sono stipati 2 milioni di palestinesi. Hamas tassa le persone che vivono per strada e impedisce ai lavoratori che collaborano con noi di costruire rifugi più dignitosi, afferma Mladenov, che al di là delle dichiarazioni fa intuire una mancanza di potere reale sul terreno del Consiglio di Pace voluto da Donald Trump, impegnato in altri fronti. Tanto che dal cessate il fuoco con l'Iran sono raddoppiati i raid israeliani sulla striscia di Gaza, 120 morti, di cui 8 donne e 13 bambini, secondo il Ministero della Salute palestinese controllato da Hamas. Non può rimanere questo status quo perché è miserabile per la popolazione di Gaza, che almeno oggi non soffre la fame, afferma Mladenov, ma non risponde alla domanda se l'esercito israeliano rientrerà nella metà di striscia che ancora non occupa nel caso in cui Hamas non si
1: disarmi. Question time per la Premier Meloni al Senato. Tra i tanti temi affrontati, soprattutto economia e il riavvio del nucleare, come anche la delicata attualità internazionale che taglia le stime di crescita del Paese. Augusto Cantelli.
2: Presidente del Consiglio Meloni a tutto campo nel Premier Time a Palazzo Madama, interrogata dai senatori al centro, soprattutto i temi di economia, dai bassi salari al calo della produzione industriale, motivo per cui Meloni rilancia il nucleare entro l'estate.
3: Ai provvedimenti sul nucleare approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: Per quanto riguarda la questione Hormuz, in Commissione Affari Esteri e Difesa della Camera, il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua.
4: Qual è la missione, che cosa spiega? Ecco.
5: No, ho detto esattamente il contrario. Prima la tregua, poi la pace, l'accordo di tutte le parti in campo e poi una risoluzione, poi una cornice giuridica internazionale e poi il voto del Parlamento.
2: Prima. Critiche le opposizioni che accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento.
6: La nostra risposta è: per far cosa? Gli armatori di tutto il mondo sono stati chiari. Loro rimetteranno le navi in navigazione quando ci sarà la pace.
1: Il caso antivirus, la situazione è sotto controllo, l'allarme sta rientrando e il ministro della Salute Schillaci rassicura: non è il Covid, gli italiani siano tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
8: Orazio Schillaci, ministro della Salute, rassicura: l'antivirus non sarà un nuovo Covid e il piano pandemico sta funzionando. Tutte e quattro le persone oggi in Italia, ha detto il ministro, presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile, sono asintomatiche e seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo.
7: Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
8: Quarantena fino al 6 giugno per il cittadino britannico rintracciato a Milano dopo aver viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg, a bordo del quale aveva volato anche una delle prime vittime. Esito negativo per i test antivirus, sia per lui che per la persona che lo accompagnava a Milano. Nessuna delle persone entrate in contatto con lui, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, rischia un contagio poiché il paziente è negativo.
9: Le normative prevedono che debba rimanere qui, sarà nostro ospite appunto fino al 6 di giugno.
8: Asintomatici anche il 25enne calabrese sottoposto a isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I loro campioni, esaminati allo Spallanzani di Roma, sono risultati negativi. Pur mantenendo uno stato di vigilanza, il ministro della Salute conferma che il rischio si mantiene moderato in tutta Europa e dunque in Italia.
1: Intanto oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest dopo la morte di un passeggero 90enne per un sospetto caso di gastroenterite, lo riferiscono le autorità sanitarie. Tra i passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre al defunto, circa una 50ina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Smantellata dalla polizia un'associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazioni di segreto d'ufficio a coordinare la maxi operazione la Procura di Napoli. Ce ne parla Francesco Durante.
10: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
11: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata nata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati.
1: Rintracciata Sonia Bottacchiari e i 2 figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i 2 ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e 3 sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, ha aggiunto la procuratrice. Veniamo agli ultimi dati sulla povertà in una riflessione a 2 voci fra Antoniano e Sant'Egidio. Le crisi mondiali hanno effetto sulle singole famiglie, tanto che 1 su 10 non riesce a pagare le bollette. Sentiamo Alessandra Camarca.
12: Oltre 57.000 pasti distribuiti ogni mese dalla rete francescana di Operazione Pane, pari al 10% in più rispetto al 2024. Il 28% delle famiglie chiede aiuto alimentare, l'11% dei nuclei familiari necessita di supporto per pagare le bollette. Sono solo alcuni dei numeri emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. I dati mostrano una fotografia chiara delle urgenze quotidiane nel nostro paese, e se il bisogno principale resta quello alimentare, cresce anche il numero di famiglie che chiedono aiuto per pagare bollette, affitti, materiale scolastico e spese per i figli. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente da Africa e Europa orientale. Tra questi ultimi, una quota significativa è composta da cittadini ucraini arrivati attraverso i corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio dopo lo scoppio della guerra. Accanto all'attività in Italia, l'Operazione Pane della rete francescana continua a sostenere progetti umanitari in Ucraina e Siria, dove vengono distribuiti ogni mese oltre 26.000 pasti e aiuti di prima necessità alla popolazione.
1: Stasera nuova puntata del programma Di Bella sul 28, condotto da Antonio Di Bella, in diretta appunto stasera alle 21.05 su TV 2000. Allora ci colleghiamo con Antonio Di Bella per qualche anticipazione. A te la linea, Antonio.
13: Cosa farà l'Italia rispetto alla missione militare per sminare Hormuz? Ne parla il governo, ne parla il Parlamento, sentiremo i nostri ospiti stasera e parleremo anche di quello che si appresta a fare il governo per fare fronte alla crisi economica derivante proprio dal blocco di Hormuz. Ne parleremo con il ministro Paolo Zangrillo della Pubblica Amministrazione, Forza Italia, e poi in studio Antonio De Poli, segretario dell'UDC, Unione di Centro, Vincenzo Spadafora, leader di Primavera, un'organizzazione che punta alla costruzione di una nuova realtà politica della cosiddetta alternativa, la terza gamba del campo largo. Sempre con noi in studio Monica Mondoli, TV 2000, e Livio Giugnuto con i suoi sondaggi. Nella seconda parte un affaccio con Federico Rampini per sentire la sua prima valutazione, a lungo è stato corrispondente in Cina e ad oggi negli Stati Uniti, del primo giorno del vertice fra presidenti americano e cinese. A fra poco.
1: Bene, a più tardi. E dunque oggi, 13 maggio, giorno in cui la Chiesa ricorda le apparizioni della Madonna di Fatima, Papa Leone XIV ha compiuto un gesto di forte valore spirituale e simbolico in piazza San Pietro. Il pontefice ha pregato nel luogo esatto in cui, 45 anni fa a San Paolo, San Giovanni Paolo II fu gravemente ferito nell'attentato condotto dal turco Ali Accia. Wojtyła sopravvisse ed attribuì la sua salvezza alla protezione materna della Vergine. E dunque con Paolo Fucili allora torniamo a quel giorno di 45 anni fa. Vediamo.
14: Per la storia è un pontificato irripetibile quello di Giovanni Paolo II fra il tramonto del secolo dei totalitarismi, delle guerre mondiali, della Chiesa ancora perseguitata e l'alba del terzo millennio. Eppure rischiò di durare neanche 3 anni quando il 13 maggio 1981 il turco Ali Açık'a in piazza San Pietro mirò al Papa con 2 colpi di pistola, mancando la aorta per pochi millimetri. Karol Wojtyła si salvò dopo 6 disperate ore in sala operatoria al Gemelli e 4 giorni dopo, dal letto d'ospedale, si rivolse alla piazza così.
15: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
14: Una mano ha sparato, un'altra ha deviato la traiettoria e l'intima certezza che da allora in poi lo accompagnerà per sempre. Pensando alla Vergine apparsa in quella data del 1917 ai 3 pastorelli di Fatima, dove andrà quindi ben 3 volte in pellegrinaggio, mandanti, trame e intenti dell'attentato sono tutti ancora oscuri. Luminosa invece è la testimonianza di fede di un Papa preservato allora dalla morte per segnare ancora a lungo, cambiandola, la storia del mondo e della Chiesa.
1: Suor Nadir Santos, una vita donata per amore. La giovane carmelitana di origine brasiliana e priore in Sicilia è morta a 45 anni per annegamento in mare mentre salvava le suore della sua comunità travolte dalle onde. La sua scomparsa conclude un ciclo terreno vissuto con intensità e radicalismo. Domani i funerali a Catania. Keita a Reggio Emilia, bagno di folla per la principessa che prende spunto dagli asili modello reggiani. Domani seconda giornata di incontri per la futura regina inglese. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
16: Si aiuta con i gesti la principessa del Galles per parlare con i piccoli alunni impegnati nelle attività al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Children, creatrice a Londra del Centro di Fondazione Reale per la Prima Infanzia. Kate Middleton ha voluto conoscere di persona la realtà reggiana che per il sistema educativo è riconosciuta tra le migliori scuole, scegliendo quindi la città emiliana per la sua prima visita estera dopo la malattia. La futura regina della Gran Bretagna si è intrattenuta con le insegnanti, si è informata sull'inclusione degli studenti disabili e sul ruolo e la partecipazione dei genitori ai corsi e lei stessa, divertendosi, si è seduta a modellare la creta. Affascinata dall'approccio reggiano che mette al centro della comunità i piccoli, Kate ha incontrato pure i cuochi e si è fermata al centro per un rinfresco di specialità tradizionali locali come l'erbazzone e la torta di riso. Entusiasta, alla fine della prima delle 2 giornate emiliane iniziate in piazza, dove ad accoglierla a suo arrivo dall'aeroporto di Parma ha trovato una folla esultante. Da sindaco Marco Massari in comune ha ricevuto il massimo riconoscimento cittadino, il primo tricolore nato a Reggio Emilia, e ha ascoltato dalle fondatrici la storia della scuola costruita nel dopoguerra dagli abitanti, conosciuta oggi in tutto il mondo come Reggio Children.
1: Al via Firenze il restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini. Dal 12 maggio il cantiere è aperto al pubblico al Museo del Bargello. Clara Iatosti.
17: Cantiere live al piano terra del Museo del Bargello, allestito nella sala mostre e dedicato al restauro del basamento del celebre Perseo di Benvenuto Cellini, uno dei capolavori assoluti della scultura fiorentina del Cinquecento. Il pubblico potrà accedere allo spazio di lavoro e seguire da vicino le fasi dell'intervento, a quasi 30 anni dall'ultimo restauro.
18: Ogni processo di restauro è un processo di scoperta che è interessantissimo per chi lo fa e per tutti gli studiosi, ma penso che possa dire qualcosa anche al pubblico, proprio perché è un interesse così grande e così generale.
17: Fino al 5 settembre prossimo, durante l'orario di apertura del museo, il percorso sarà arricchito da pannelli con le complesse vicende conservative dell'opera. Percorsi accessibili, video ed appuntamenti con i restauratori arricchiranno l'offerta della rete Galleria dell'Accademia e Bargello, che si dota di un nuovo logo.
19: Il logo, il nuovo pittogramma, è una sorta di nuova rosa dei venti per orientare le persone all'interno della città di Firenze.
20: Unisce i luoghi, ma unisce anche la potenzialità del collegamento tra queste parti, quindi un modo per trasporre in un segno la cultura sul territorio.
1: E per oggi è tutto, ora vi lascio agli approfondimenti del programma di Bella sul 28. Buon proseguimento di serata, arrivederci.
13: Buonasera Ministro Zangrillo, Ministro Buonasera. Della Pubblica Amministrazione, Forza Italia. Il governo è un anno dalle elezioni, giustamente vanta un record di longevità, però durare non basta. Cosa si può fare in queste condizioni difficili dell'anno che si apre?
21: Diciamo che l'anno che si apre è un anno importante, complicato, e complicato soprattutto dallo scenario internazionale che dobbiamo affrontare. È chiaro che la crisi del Medio Oriente, il blocco di Hormuz incideranno in maniera significativa sulle decisioni che dovremo assumere. È evidente che noi abbiamo la necessità, da un lato, di intervenire con le risorse di cui disponiamo per dare delle risposte immediate, e lo abbiamo fatto con due provvedimenti nel mese di aprile e nel mese di maggio. Se guardiamo però in prospettiva, è evidente che se la crisi dovesse continuare non è più sufficiente intervenire con questi provvedimenti di corto respiro, ma sarà necessario una risposta che deve passare necessariamente dall'Europa. Noi sul tema energetico abbiamo proposto una deroga alle norme, alle regole sul patto di stabilità, così come è stato fatto per le risorse dedicate alla difesa, e io mi auguro che da parte della Commissione europea ci sia la capacità di mostrare flessibilità su questi temi, perché voglio dire, se è vero che oggi ci sono delle regole molto stringenti che non consentono di intervenire, è altrettanto vero che non possiamo con le regole farci del male da soli, e quindi è arrivato il momento di pensare se effettivamente non sia necessario un intervento diverso, e quindi anche modificando le regole che in questo momento disciplinano l'accesso alle risorse.
13: L'emergenza sembra imporre misure eccezionali e quindi anche forse delle scelte comuni fra maggioranza e opposizione. È impensabile riuscirci?
21: Guardi, io sono reduce dall'incontro della Presidente Meloni al Senato di oggi pomeriggio. C'era il question time con la Presidenza del Consiglio, e francamente devo dire che l'aria che ho respirato non è di buon auspicio, perché ho trovato un'opposizione molto ferma sulle sue posizioni. Peraltro devo dire che le posizioni dell'opposizione io non le comprendo, nel senso che l'opposizione è molto capace nel dire che tutto quello che ha fatto il governo è sbagliato, ma non ho sentito una sola parola su delle proposte alternative. Quindi francamente, se l'auspicio è quello di prendere coscienza del fatto che l'Unione fa la forza, e che quindi in qualche modo quando c'è una crisi internazionale di questa profondità è necessario essere capaci di superare gli steccati ideologici, francamente io devo dire che vedo qualche difficoltà, anche se la Presidente Meloni oggi è stata molto esplicita nel rendersi disponibile ad un tavolo con l'opposizione per decidere insieme come procedere su queste emergenze.
13: Un minuto di pubblicità e torniamo.

0: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
1: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
0: L'età perfetta è ora. Io valgo.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Abbiamo parlato di dialogo maggioranza e opposizione. E cosa pensano gli italiani della collocazione delle Forze Italia? Lo chiediamo a Livio Gigliuto.
1: Eh sì, perché tanto si parla, no, in queste settimane della dialettica che c'è all'interno di entrambi i campi, naturalmente, dell'area di governo e dell'area di opposizione, però si parla tanto anche della dialettica, no, all'interno del centrodestra. Allora abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare Forza Italia, che è il partito più moderato, no, della coalizione, nel caso in cui le differenze dovessero diventare davvero troppe. Forza Italia dovrebbe comunque restare nel centrodestra oppure dovrebbe lasciare il centrodestra? Quella che vedete nella parte sinistra dello schermo, quel 60% è l'opinione di tutti gli italiani. Il 60% dice dovrebbe restare nel centrodestra. Dall'altra parte invece vedete il dettaglio per ciascun partito che compone il centrodestra, e lì vedete la stragrande maggioranza dell'idea che no, Forza Italia dovrebbe restare nella coalizione di governo. Però c'è un piccolo dettaglio. Tra i principali partiti di centrodestra, l'elettorato meno convinto di questa cosa, sempre comunque proporzioni molto ampie, ma meno convinto è proprio l'elettorato di Forza Italia.
0: Come commenta questo dato, Ministro?
2: Allora, io mi colloco nel 79% di quelli degli elettori di Forza Italia che devono stare nel centrodestra. È un dato comunque significativo. Ecco, io ho letto, tra l'altro, proprio visto che si discute molto di questi temi in questi giorni, ho letto un'intervista di quello che è considerato un po' uno dei guru dell'area progressista, Goffredo Bettini, oggi, che paventava degli scenari che individuano in Forza Italia una sorta di cavallo di Troia che si cerca di collocare nel campo largo e facendo gli inciucci. Allora, io voglio tranquillizzare Goffredo Bettini. Allora, intanto i campioni degli inciucci è il centrosinistra, che per 10 anni ha governato senza avere consenso popolare. Quindi, se dobbiamo imparare gli inciucci, li impariamo dai progressisti. Ma lo voglio tranquillizzare, perché lui diceva: noi siamo molto lontani dal modello berlusconiano. Ecco, Forza Italia è molto lontana dal modello progressista, soprattutto dall'attuale modello progressista che guarda all'estrema sinistra. Quindi noi siamo convintamente nel centrodestra. Il nostro presidente Berlusconi ha inventato il centrodestra, collocando Forza Italia, diciamo, al centro di questa coalizione, e questa è la nostra casa e da lì non ci muoviamo. Per cui...
0: L'altra sera, in un programma di Vespa, dove ero come ospite, Vespa ha chiesto a Letizia Moratti: siete veramente fedeli al centrodestra? E Letizia Moratti ha risposto: siamo fedeli ai nostri valori, che sono diversi da quelli di Vannacci.
2: Sì, siamo diversi dai valori di Vannacci, ma siamo anche molto diversi da tanti valori del centro-sinistra. Quindi, francamente, io la vedo come un'ipotesi di scuola, ma non un'ipotesi percorribile, quella di un accordo col centro-sinistra. Io, francamente, devo dire che trovo molto complicato anche per il campo largo trovare una ragione di come il papà del Jobs Act possa andare d'accordo con Bonelli e Frattoiani. Quindi, diciamo che questo campo largo è di nuovo un campo largo che assomiglia più a un cartello elettorale piuttosto che una proposta di governo. Io devo ancora sentire qual è la proposta di governo del campo largo. L'unica che ho sentita è la patrimoniale. Quindi questa conferma del fatto che noi siamo veramente molto lontani.
0: Un'ultima cosa prima di sentire il nostro Augusto Cantelmi con le voci raccolte in Parlamento. Oggi si è parlato di possibile missione militare italiana a Hormuz. Qual è la sua posizione su questo?
2: Beh, diciamo che noi mettiamo a disposizione degli strumenti. Ci sono due cacciamine che sono strumenti evidentemente non intesi a belligerare, ma diciamo a gestire una fase di uscita dalla crisi. Ora, dobbiamo tenere conto di una cosa, che il giorno in cui dovesse finalmente finire la crisi tra Iran e Stati Uniti, per ritornare a una situazione di normalità ci vorranno mesi, ci vorranno molti mesi. Quindi non è che il domani mattina tutte le navi partono e siamo alla soluzione della crisi energetica. Quindi bisogna mettersi già nelle condizioni di poter operare da subito, nel momento in cui la tregua abbia funzionato e si sia arrivata alla

0: questa crisi e poi immediatamente dopo rendere disponibili per le capacità che abbiamo tutti quegli strumenti che servono per ritornare alla normalità.
1: Grazie Ministro, e nel salutarla diciamo a Reggio di mandare in onda il servizio del nostro Augusto Cantelmi proprio su questi temi e sul dibattito che si è svolto oggi in Parlamento.
2: Quindi due cacciamine dirette ad Hormuz, quindi si va a Hormuz. Qual è la missione, che cosa spiega? Ecco.
3: No, ho detto esattamente il contrario. Nessun cacciavite va a Hormuz, perché la missione ci sarà quando sarà approvata dal Parlamento, l'accordo di tutte le parti in campo e poi una risoluzione, poi una cornice giuridica internazionale e poi il voto del Parlamento. Prima nessuna nave a Hormuz.
4: Beh sì, quello è possibile, è sempre possibile far navigare le navi, quelle sono fatte per navigare, ma il problema è della stabilità della tregua e che tipo di tregua.
5: Ma no, cioè, navigano lì a vista.
6: No, diciamo. In via precauzionale, giustamente, l'Italia, diciamo così, comincia a mettere un po' le mani avanti sulla volontà di voler comunque presidiare.
7: Abbiamo detto al Ministro della Difesa che non se ne capisce la ragione di questa partenza anticipata.
3: Il Ministro Crosetto, il Ministro Tajani vengano qui in Parlamento e ci dicano che mandano navi militari, la nostra risposta è per far cosa?
8: Non si vede niente, ragazzi.
9: E nell'atteso premier time della Presidente del Consiglio Meloni al Senato ha spazio soprattutto all'economia e alle conseguenze delle guerre in corso.
10: Ai provvedimenti sul nucleare, approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
11: Perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri.
1: Buonasera Antonio De Poli, segretario di Lunedì Centro, grazie per essere buonasera con noi questa sera e buonasera a Vincenzo Spadafora, buonasera. Leader di Primavera, organizzazione che punta alla costruzione di una nuova gamba del centro-sinistra. Volevo cominciare proprio partendo da qui, cioè dal dibattito su Hormuz, però prima volevo che... buonasera Monica Mondo, naturalmente, sì, benvenuta, bentornata, grazie. Più che altro Livio Gigliuto che è sempre con noi. Volevo proprio chiedere a Livio, per farlo commentare ai nostri ospiti, il sondaggio su Hormuz, bisogna partire o no?
12: Noi abbiamo visto molte volte che l'opinione pubblica italiana si divide, no, direttore? Si divide tra gli orientamenti politici, nel centro-sinistra si pensa in un modo, nel centro-destra in un altro, poi varie divisioni all'interno dei partiti, però ci sono alcuni temi sui quali gli italiani non sono poi così divisi. Uno di questi è proprio il tema Hormuz, perché abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare l'Italia, andare solo con l'ONU, affiancare gli Stati Uniti oppure andare in missione internazionale europea e seguire quindi una linea europeista. Ed è anche in questo caso quest'ultima la linea preferita dagli italiani, che si confermano particolarmente europeisti, soprattutto quando pongono, diciamo, l'attenzione ai conflitti di questi anni, e faccio notare appunto il dato assolutamente trasversale. La pensano così a destra, a sinistra, i lettori del 5 Stelle, un po' tutti.
1: De Poli, come commenta questi numeri?
13: Ma intanto sono numeri che vorrei dire positivi, perché significa che i cittadini italiani vogliono un'Europa forte, non più un'Europa coi piedi d'argilla, ma un'Europa che potrebbe diventare gli Stati Uniti d'Europa. Questo almeno è un pensiero nostro storico, da sempre, dai padri fondatori. Credo che questo sia un aspetto molto importante, una missione che vede, tra l'altro, questa mattina se ne è parlato sia alla Camera e poi con la Presidente Meloni, in parte anche nel dibattito al Senato, che vede un intervento, ma nel momento in cui c'è una tregua stabile, dove si va a liberare lo stretto di Hormuz, dove si può passare liberamente, libertà. Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, e la cessazione, chiaramente in primis di qualsiasi cosa, di tutte le ostilità, e quindi, fra virgolette, della guerra. Poi di guerre purtroppo ne abbiamo anche qui vicino, quindi credo che questo sia un altro degli aspetti fondamentali che credo che gli italiani vogliano vedere la fine. Ecco, credo che questo sia una delle considerazioni più importanti, che forse in questo sondaggio ci ha dato un'illustrazione importante. Un'Europa forte, e dall'altra parte finiamola con questa guerra che ormai, insomma, si è stancato.
1: Ma da fuori, l'opposizione è preoccupata per questa missione?
8: Sì, questo mi sembra molto legittimo da parte dell'opposizione.

0: Siccome credo che questo sentimento che emerge dal sondaggio vada letto anche come un sentimento europeista contro chi tutto questo caos nello stretto di Hormuz lo ha creato, cioè Trump. E quindi secondo me questo non è comunque un messaggio positivo per la Meloni e per il governo, perché non dimentichiamoci che adesso vogliamo tutti rientrare, o meglio, il governo richiama l'Europa a fare il proprio dovere, però ricordiamoci che in questi anni la politica, la posizione della Meloni a favore di Trump è servita molte volte anche a rompere l'armonia dentro l'Europa, a non rafforzare l'Europa. Quindi in questo momento questo sentimento ritrovato dalla Meloni, perché nell'opinione pubblica mi pare che sia sempre rimasto, io credo che sia il frutto anche del fatto che altri sondaggi ci dicono che oggi Trump nel nostro paese non solo non è amato, ma è considerato un pericolo per il futuro del mondo.
1: Quale Europa? Di quale Europa parliamo? Perché un'Europa forte piacerebbe, ma non è un'Europa forte. E di quale Europa parliamo? Perché Macron non ha la stessa posizione, ma non soltanto di Orban, che non c'è più peraltro, ma neanche di Merz. Quindi è questo il tema. Quale Europa potrebbe essere forte e di quale Europa parliamo? Perché al momento veramente è un flatus vocis. A me fa anche un po' sorridere questo continuare a insistere su andremo a sminare e a garantire la libertà dello stretto di Hormuz quando, voglio dire, la guerra sarà finita. Diamoci da fare perché finisca. Cioè, non riesco proprio a capire questo protrarre in un futuro molto remoto mentre tutti gli altri continuano a battagliare e fare quel guaio. È un segno di impotenza, mi pare, o no?
0: Io credo che quello che, se posso, quello che abbiamo, cioè, di cui siamo tutti convinti, e non c'è dubbio che sia, che abbiamo assistito in questi anni, è un'Europa molto debole. Però noi che cosa abbiamo fatto come Italia? Invece di assumere una leadership forte per cambiare l'Europa dall'interno, abbiamo prestato il fianco a un'Europa già debole, su questo sono d'accordo, creando un ponte sicuramente al di là di quello che il nostro paese giustamente deve fare nei rapporti con gli Stati Uniti. I rapporti con gli Stati Uniti sono
1: Necessari, no?
0: fondamentali per il nostro paese, ma mi sembra che il rapporto tra la Meloni e Trump sia andato un po' oltre e soprattutto non l'abbia fatto in un ambito di rilancio dell'Europa, ma in un'idea che è quella di Trump di indebolire l'Europa. Quindi, giusto, quale Europa? Sicuramente non quella che pensa Trump, cioè un'Europa che non esiste e che non deve
1: Ti piace
0: esistere.
1: di più il rapporto che adesso la Meloni con Trump, vero?
2: Ma diciamo che la Meloni ha condannato in maniera importante e da subito quella che è stata l'invasione dell'Iran e quindi sia gli Stati Uniti, quindi Trump e anche Israele stesso. E quindi credo che su questo l'Europa, non tanto l'Europa, ma l'Italia ha dimostrato di essere ben lontana da quella che sta avvenendo lì. Ma altrettanto vorrei dire, se noi guardiamo un'Europa, vediamo come si è comportata l'Europa anche rispetto all'Ucraina, a tutto questo, e anche all'interno dell'Italia, chi ha votato a favore degli ucraini e chi invece si è diviso, perché il centro-sinistra su molti aspetti sì, siamo contro, però alla fine parliamo d'Europa, parliamo di Ucraina e guarda caso proprio lì si sono divisi nelle parti nell'aiutare gli ucraini e quindi a far finire quella guerra che ancora purtroppo sta continuando. Io credo che su questo aspetto l'Europa si sta, come diceva anche Draghi qualche tempo fa, è un'Europa che è ferma sui mercati, ma sì, non è l'Europa dei popoli, delle persone, della gente e di quello che è un contesto anche di sicurezza dove dobbiamo investire. E credo che questo sia il vero aspetto. Un'Europa che si è fermata dalla sua nascita, a parte la moneta europea, ma non ha saputo, e qui possiamo aprire una parentesi, da tutte le parti, a 360 gradi, chi più e chi meno, non ha saputo invece diventare realmente un'Europa unita, un'Europa dei popoli, un'Europa forte. Se no poi andiamo a vedere, è colpa della Meloni perché oggi ce l'ha, è colpa di Pinco perché prima c'era quello. Io credo che non è questo il dibattito di cui dobbiamo andare. Oggi credo che il dibattito si sta trasformando, oramai manco un anno, in campagna elettorale, non ha nessun significato se vogliamo parlare di Europa, se vogliamo parlare di un'Europa dei popoli, se vogliamo far sì che anche queste guerre che ci vedono direttamente, fra virgolette, coinvolti come tutto il resto del mondo, possono a dirsi fine.
3: Quale che siano le decisioni dell'Italia e dell'Europa, arriveranno le conseguenze di questa guerra. Gigliuto, cosa si aspettano gli italiani?
4: Beh, la situazione internazionale spaventa naturalmente i nostri concittadini e ci spaventa soprattutto per le sue conseguenze economiche. Allora abbiamo chiesto agli italiani, orientiamo lo sguardo a qualche mese avanti. Questa condizione internazionale ci avrà spinto a incrementare un po' le nostre spese, perché ce la faremo e potremo addirittura spendere un po' di più, mantenere lo stesso tenore di vita oppure no, dovremo tirare la cinghia e fare qualche sacrificio in più. La stragrande maggioranza degli italiani, più di 7 su 10 dicono dovremmo tirare la cinghia, solo l'8% dice ma forse potrò addirittura spendere qualcosa in più. Il dato più impressionante è che solo il 15% degli italiani, meno di 1 su 5, pensa che nei prossimi mesi potrà vivere non meglio di adesso, ma almeno come vive già adesso.
3: De Poli, cosa si può fare? Cosa può fare il governo per proteggere gli italiani in qualche modo da questo che sta arrivando, da questo inverno economico che sta arrivando?
2: Ma io credo che gli interventi che si stanno facendo, da quelle che sono tutte le accise, le defiscalizzazioni sulla benzina, sul gasolio, cioè tutti quegli interventi che abbiamo anche spostati fino al 22 di maggio, e oltre tutti gli interventi a sostegno di quelle che sono le aziende e anche delle persone, con una serie di interventi. È chiaro che quello che sta succedendo con il blocco navale sta cadendo su tutti i settori, in particolare chiaramente anche in Italia. Io credo che però oggi il governo, questa maggioranza, sta lavorando in maniera importante per cercare di trovare tutte le soluzioni possibili per raggiungere gli obiettivi, ma però anche qui l'Europa altrettanto deve intervenire in maniera importante, soprattutto su tutto il caro energetico, e credo che questo sia uno d'altro degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte. Tra l'altro abbiamo anche chiesto, e dobbiamo vedere anche, di trovare delle soluzioni, di andare fuori a quello che è il patto di stabilità, per portare in questo momento la possibilità di dare quegli incentivi, quegli strumenti e quegli obiettivi per far sì che le aziende e le famiglie non abbiano questi rincari che chiaramente a cascata stanno arrivando. Quindi io credo che tutto su questo ci stia facendo un pacchetto importante, sperando sempre che si finisca presto questa guerra.
1: Però i soldi sono pochi e credo che nessuna congiuntura sia più sfigata che dal 2008 a questa parte, se posso usare questo termine. I soldi sono pochissimi, diciamo, io ho molta stima di Vincenzo Spadafora e della sua postura rispetto al suo ex leader di partito. Diciamo che se non ci fossero 174 miliardi, mi pare, di super bonus sulle spalle, forse il governo avrebbe potuto fare qualche manovra un po' più di sostegno alla popolazione. E non vorrei nemmeno che, rispetto appunto all'ex leader di partito, si pensasse che tutto sommato è meglio appoggiarsi alla Cina, visto che la situazione energetica è così pericolosa. Lei che ne pensa?
0: Io credo che sicuramente nel passato, nei precedenti governi, siano stati fatti degli errori, questo non l'ho mai, diciamo, negato, e credo sicuramente che un governo oggi, davanti a una situazione così complicata, non abbia tanti margini di manovra. È vero, è necessario fare soprattutto una strategia a livello europeo, però va detto anche una cosa, che questa crisi, soprattutto quella determinata dallo stretto di Hormuz, arriva dopo 4 anni di governo Meloni, in cui comunque non c'è stata una politica economica che abbia mirato soprattutto sulle fasce più deboli, a tutelarle, a dare un potere d'acquisto diverso, a tutelare, diciamo, tutto il mercato produttivo del nostro paese. Sono gli stessi industriali che dicono che questo governo in 4 anni non ha portato avanti una sola politica industriale. Quindi che le voglio dire? Che sicuramente questo governo oggi ha una certa difficoltà, e io credo che le opposizioni farebbero bene a collaborare col governo sulle misure che servono agli italiani. È vero che ormai siamo a un anno dalla campagna elettorale, siamo già in piena campagna elettorale, forse lo siamo da sempre, e quindi questo rendere posizioni, come dire, strumentali, però secondo me questo è il momento davvero di essere uniti almeno sui provvedimenti per gli italiani. Però va detto che nei 4 anni, al di là di quello che ha ereditato questo governo e degli errori che possono essere stati fatti in passato, le risorse, poche o tante che c'erano, io non le ho viste investire su una delle sole cose che la Meloni aveva promesso in campagna elettorale, e quindi non ho visto un solo effetto, perché fino adesso tutti i dati economici che l'Istat, la Banca d'Italia, gli uffici legislativi della Camera ci dicono, sono tutti dati che vanno in peggioramento. Quindi io, fossi la Meloni, comunque una domanda su come abbiano funzionato o meno le mie politiche me la farei.
3: Vado a fare una domanda nel preciso, l'abbiamo presentata, ma la gente non sa cos'è Primavera. Ecco, ci può dire cos'è questo movimento che si pone all'opposizione ma vuole dare una innovazione all'offerta politica?
0: Sì, abbiamo provato un po' ad alimentare il caos che già c'è nel centro-sinistra, creando fondo un'associazione politica un anno e mezzo fa, che però prende soprattutto elettori, in modo particolare i giovani, i ceti produttivi, i professionisti, che pur riconoscendosi nel centro-sinistra, quindi che non voteranno mai la Meloni e i partiti che oggi compongono la maggioranza, però non si riconoscevano nel Partito Democratico guidato da Elly Schlein e nel Movimento 5 Stelle di Conte. Quindi noi siamo dichiaratamente del centro-sinistra e in un anno e mezzo abbiamo ripreso a fare la politica quella di un tempo, andando sui territori, andando nelle università, andando tra i giovani appunto, e abbiamo messo insieme tante persone che oggi, insieme credo e spero ad altre esperienze che sono nate nel frattempo, c'è quella di Ernesto Maria Ruffini con Più Uno, ma ce ne sono tante altre Onorato. Che sono nate, Onorato col Progetto Civico Italia e altre che secondo me ancora sono in via di formazione. Io mi auguro che ovviamente tutto questo serva, adesso scherzi a parte, a non creare maggiore confusione, ma a creare poi uno spazio di unità tra tutti questi soggetti e dare una mano a AVS, PD e Movimento 5 Stelle a creare quell'identità per poter battere il centrodestra con delle idee chiare, con una posizione, con una leadership condivisa e risolvere anche i problemi che si dicevano prima sulla politica estera, primo tra tutti, che è il vero problema a volte di scontro tra le forze del centro-sinistra. Secondo me le condizioni ci sono, anche perché il governo è oggettivamente in seria difficoltà. Se dall'altra parte non facciamo, come dire, una sorta di karakiri, possiamo competere.
3: De Poli, ma c'è un movimento al centro, si parla, alcuni giornali poi smentiti, possibile pareggione, possibile scomposizione dei due fronti, lei che è un centrista di origine democristiana, siamo condannati, diciamo, tra virgolette, al bipolarismo oppure ci potrebbe essere una stagione diversa?
2: Ma io credo che se la legge elettorale ormai se è bipolare così com'è, come sta avvenendo, è difficile poter far nascere un qualcosa anche se noi lo vorremmo al centro, tanto per essere chiaro,
3: allora,
2: questo fa parte del nostro cuore, non possiamo chiaramente dire che non è così. Però ecco, poi la legge elettorale e le modalità che oggi ci hanno portato diventa veramente difficile. Abbiamo visto anche l'ultima volta tra Renzi e Calenda e dopo cosa ne ha portato ad oggi, voglio dire. Però ecco, io volevo però ribattere anche in senso sempre costruttivo del termine. Che insomma adesso sembra che il governo Meloni abbia fatto lo sfacciato, ma non è così. Se vogliamo parlare dei posti in più, 1,2 milioni posti di occupati, 550.000 contratti che sono andati da tempo determinato a tempo indeterminato, interventi per quanto riguarda tutte le situazioni del bonus, moltissimi altri interventi sulle aziende, sul cuneo fiscale, sui lavoratori. Io credo che sia stata fatta una politica importante invece a sostegno di quello che è anche un ceto medio in grande difficoltà dato dalla storia. Poi se ci lasciano 174 miliardi di euro di buco che fino al 2027 dobbiamo continuare a chiudere questo grande voragine, credo che non sia facile, nonostante guerre e tutto quello che sta succedendo
1: in questi giorni. Non so se posso dare una domanda che richiederebbe una risposta lunghissima, ma se ce la fate, credo, una trentina di secondi a testa. Ma veramente pensate che un pezzetto di centro nel centrodestra e un pezzetto di centro nel centrosinistra, non lo dico in maniera cinica, possano cambiare gli equilibri e non essere da una parte mangiati da Conte Schlein e dall'altra da Fratelli d'Italia? Cioè, veramente pensate di riuscire a incidere con l'1, il 2%? E poi, spadafora, 1 più 1 più 1 più 1 più 1, spesso poi al
0: la
1: voto non fa 6, fa 3.
0: Assolutamente.
3: Ecco. Un minuto a testa. Vado.
2: Allora, io credo... come tutti noi abbiamo delle sensazioni, ok? Io dico a naso. Ecco, noi centristi, già democristiani o ancora democristiani, uno degli ultimi rimasti, saranno 10-15 anni che io sento invece nel territorio, tra la gente, se ci vai, una grande attenzione verso un modo di far politica, il DNA della politica, verso principi e valori che oggi stanno ritornando. E quando c'è questa sensazione significa c'è la voglia, la volontà di rivedere delle persone che conoscono il territorio, che siano in mezzo alla gente, che ascoltino, che diano risposte, che non siano solo, senza nulla togliere ai media che sono fondamentali, ma non rimangano solo a questo livello, ma scendano coi piedi per terra. Io credo che sia il momento invece importante che un centro, anche all'interno della coalizione, se non nasce, anche all'interno della coalizione, può ritornare ad essere fondamentale per far riportare delle politiche che noi condividiamo, che sono quelle centraliste, all'interno anche di una o dell'altra, per quello che mi riguarda, all'interno della coalizione centralista.
3: Parafara risponde fra un attimo, dopo un minuto di pubblicità.

0: prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
1: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Papà, e la fiaba?
3: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
2: Wow! E c'è la sirena?
4: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
5: E un sacco di concerti!
6: Shhh. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
7: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
8: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
9: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
10: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
11: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
10: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
20: Apritevi a una nuova filosofia
21: greca
20: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
21: bontà.
22: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
23: Allora, ripartiamo dalla squadra fora, devo vedere la sua risposta alla domanda di Monica Mondo sulla utilità di un centro moderato all'interno del campo largo.
24: Insomma, l'utilità è recuperare la partecipazione delle persone, lo abbiamo visto anche col referendum, che vogliono essere stimolate da temi, da modalità di partecipazione diverse da quelle che oggi hanno PD e Movimento 5 Stelle. Noi non possiamo pensare di andare al voto con i partiti attuali senza avere più una quantità di persone che non vanno proprio più a votare. Cioè, il problema vero di questi ultimi anni e le ultime elezioni sono state le persone che non sono andate a votare e che sono cresciute giorno dopo giorno. Quindi se queste esperienze, se queste realtà riescano a portare anche poche centinaia di migliaia di persone in più al voto, secondo me quello è un valore che per la politica è fondamentale. Poi se tutto questo diventerà un progetto, un

0: soggetto politico che aiuterà appunto il centrosinistra a vincere le elezioni. Secondo me, tra l'altro, le condizioni ci sono tutte. Poi ricordiamoci che da quando esiste la Repubblica Italiana nessun governo è mai succeduto a se stesso, e io non credo che la Meloni farà eccezione. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni. Proviamoci, e quantomeno ne abbiamo il dovere di farlo.
1: Buonasera Federico Rampini, collegato con noi dal Salone del Libro di Torino. A te chiedo ovviamente quello che ci domandiamo tutti: come vedi questo incontro a Pechino fra il presidente Trump e Xi Jinping?
2: Buonasera, intanto per capire quali sono le premesse di questo incontro, fino a pochi giorni fa ero in Cina, dove ho incontrato una serie di esperti per sentire l'aria, l'atmosfera. E ho trovato un clima di aspettative molto diverso da quello che c'è in Europa, in Italia. Cioè, in Italia e in Europa si è creata per qualche ragione l'aspettativa che questo sia un vertice che si occuperà soprattutto della guerra in Iran. Per i cinesi ovviamente parleranno anche di quello, ma non è il primo e neanche il secondo e forse neppure il terzo argomento sul tavolo dei due leader. Le cose più importanti hanno a che vedere col rapporto bilaterale tra queste due superpotenze: l'economia, il commercio, gli investimenti. Non è un caso che Trump, tra l'altro, sia arrivato accompagnato da una formidabile delegazione, che è una specie di sintesi di quello che il meglio del capitalismo americano. Ci sono dei giganti della tecnologia, della finanza, dell'industria. Quindi questo però è interessante, perché la guerra in Iran ha perso un po' di quell'importanza perfino negli Stati Uniti, visto che comunque siamo ormai a un mese di tregua, ha dei riflessi interni, l'aumento del prezzo del carburante, ma non è una cosa, è una cosa che sicuramente Trump pagherà alle prossime elezioni, ma non è una catastrofe. E anche la Cina, tutto sommato, è un gigante che sta mostrando più resilienza a questo shock energetico rispetto ai paesi europei. Quindi nel rapporto bilaterale ci sono cose decisamente più importanti. Ovviamente Taiwan, c'è questa impressione che Xi Jinping voglia tentare di strappare a Trump delle frasi che suggeriscano un'attenuazione dell'impegno americano a difendere Taiwan in caso di annessione con la Cina. Questo è uno dei temi che più appassionano le due capitali, Washington e Pechino. Per il resto sono due giganti che, diciamo, per inquadrarlo in un contesto storico, questi sono due giganti avviati in rotta di collisione, perché la loro rivalità è ormai evidente da molti anni, non è legata particolarmente, tra l'altro, al personaggio di Donald Trump, che anzi semmai di suo è alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping, ma c'è una rivalità ormai strutturale, e tuttavia sono anche condannati a intendersi, perché il livello di complementarietà, di interdipendenza è troppo forte. Quindi c'è una strana, non è un G2, non chiamiamolo G2 perché G2 dà l'idea di un direttorio per governare il mondo, invece diciamo le divergenze tra queste due superpotenze sono di gran lunga superiori alle convergenze, però è uno strano binomio tra le uniche due superpotenze che davvero contano a livello globale. Tutti gli altri sono dei comprimari quando si siedono al tavolo quei due lì.
1: Tu sei in Italia per presentare il tuo libro, che è Pane e Cannone, il tuo ultimo libro, il cui sottotitolo è Un mondo in guerra e le sue nuove regole. Però ti faccio una provocazione: sembra in realtà un mondo senza alcuna regola, se non quella della forza, o mi sbaglio?
2: Beh, dunque, non è che ti sbagli, però la regola della forza è una regola. E forse la regola più antica di tutte. I rapporti di forze sono sempre stati uno dei temi fondamentali della geopolitica, lo sono della geoeconomia, un termine un po' più nuovo ma importante, perché la geoeconomia è la geopolitica applicata al commercio, all'industria, alla tecnologia. E il mondo in cui viviamo è un mondo in cui non ci sono più confidare.

0: fini precisi tra la sfera militare, l'attenzione alla sicurezza nazionale e lo sviluppo economico. E questo, tra l'altro, questo mondo i cinesi l'hanno capito molto prima di noi. Beh, il mondo che io racconto in panne e cannoni è un mondo, diciamo, questo libro si può considerare una specie di manuale. E anche di guida di sopravvivenza per capire esattamente come stanno funzionando le cose. I cinesi sono già da decenni in un'ottica in cui l'economia è un'arte marziale che va gestita con metodi molto simili a quelli militari. Del resto, da loro la differenza, uno degli esperti che io cito spesso a proposito della Cina, è di origine cinese, ma ha un passaporto britannico e dirige un centro studi in California. Lui ha coniato il termine per la Cina Techno Security State. È uno stato dove la compenetrazione tra sicurezza nazionale e sviluppo economico, crescita, politica industriale è totale. Non ci sono distinzioni. Il più grande gruppo tecnologico dell'industria cinese, che è la Huawei, è stato fondato ed è tuttora guidato da un colonnello delle forze armate cinesi. Questo per dire come loro non considerano un'ingenuità separare la sfera civile da quella militare.
1: Grazie, grazie a Federico Rampini, Pane e Cannoni, il suo ultimo libro, Spadafora. C'è un po' una fascinazione della sinistra per la Cina, o
2: Insomma,
1: sbaglio?
2: questa risale a qualche tempo fa, diciamo, quindi non, probabilmente sono quegli amori che sotto sotto non finiscono mai. Però è vero molto quello che dice Rampini, cioè alla fine gli Stati Uniti, ma direi a questo punto tutti noi, dobbiamo fare i conti con la Cina e li dovremo fare sempre più. Quindi poi lo si può fare in un modo o in un altro, a seconda anche delle leadership politiche e della capacità di visione che ognuno avrà. Però che la Cina sia lì e che, come diceva Rampini, rappresenta un qualcosa con i quali tutti dobbiamo fare i conti, questo credo che ormai sia fuori discussione.
3: No, io volevo lanciare un appello alla memoria di quei poveri perseguitati e incarcerati a Hong Kong da quando la Cina ci ha messo le zampe sopra, di cui noi ci siamo francamente dimenticati molto in fretta. E se la stessa cosa si replicasse su Taiwan sarebbe atroce. E
2: Questo non c'è
3: domando
2: dubbio.
3: all'esperto negli Stati Uniti, ma è possibile veramente che Trump possa, diciamo, come usare un eufemismo, attenuare l'attenzione su Taiwan senza che il Congresso alzi un dito? Americano.
1: Congresso non alza più neanche un sopracciglio ormai ultimamente, o comunque lo alza in vano. C'è giusta questa preoccupazione, c'è un precedente che il consigliere per la sicurezza nazionale Bolton ha sottolineato, consigliere di Bush, che quando Xi Jinping nell'ultimo incontro disse noi gli uiguri, cioè la minoranza musulmana cinese, li mettiamo nei campi di concentramento, Trump non batté ciglio. Perché per lui, ahimè, valgono più i contratti che farà con i suoi tycoon che lo accompagnano che non i diritti civili. E questo è un problema dei poli forse del nostro tempo, in cui i valori, cui lei è caro, sembrano soccombere di fronte agli interessi. Cosa può fare la piccola Europa e la piccolissima Italia?
4: Ma intanto Rampini diceva prima, ha usato un termine, condannati a intendersi. E questo è un messaggio veramente molto complesso, per usare un termine etico, perché se sono condannati a intendersi sull'aspetto del commerciale, sull'aspetto anche dell'informatica, della sicurezza, dell'innovazione, fa parte di un contesto, ma se sono condannati a intendersi invece rispetto a quello che è la vita umana, quello che è il sopruso, o comunque anche rispetto ad attenuare quella che è l'attenzione verso Taiwan, io credo che allora la situazione è più complessa in senso mondiale, voglio dire, perché allora mi potrei pensare a qualcosa per quanto riguarda l'Ucraina, potrei pensare a delle altre cose per quanto riguarda l'Iran. Se ci metto Taiwan, a questo punto
1: Anche la Venezuela, i diritti
4: sì,
1: non sono molto
4: ecco,
1: migliorati rispetto.
4: qualche pensiero vorrei dire di fare, cioè, però
3: Bisogna che la vecchia Europa alzi la testa.
4: Ecco, bisogna che l'Europa non sia più quella che abbiamo visto fino adesso, ma l'Europa diventi veramente l'Europa unita, solida, forte in tutti i settori.

0: ecco che non diventa più quella che va. La Francia va da una parte, la Germania va da un'altra, la Spagna,
1: e l'Italia.
0: La Spagna va da un'altra, e sto arrivando all'Italia, cioè è un'Europa che ognuno guarda la sua, il suo aspetto fino a se stesso e non più un contesto più ampio, ma questa è la nostra debolezza e non contano i governi, è la debolezza di un'Europa, dei suoi popoli e di come fino ad oggi siamo arrivati qui. Prendendo tutti. Io credo
1: chiudiamo con un sondaggio politico e finiamo con la politica italiana. Gigliuto, opinione degli italiani su governo, maggioranza e opposizione.
2: Allora, manca circa un anno al voto, salvo sorprese, e allora noi in tre cartelli abbiamo fatto il tagliando alla politica italiana. Cioè abbiamo chiesto agli italiani tre cose. La prima, a che punto stiamo? In questo momento qual è il contesto della politica italiana? E la maggioranza degli italiani ancora dice il governo reggerà fino alla fine diciamo della legislatura e poi il centrodestra ha la maggiore probabilità di vincere. Questo naturalmente lo pensano soprattutto gli elettori di centrodestra, quelli di opposizione la pensano diversamente ma in due modi diversi. Gli elettori del Movimento 5 Stelle dicono vinceremo noi, vinceranno le opposizioni. Quelli di centrosinistra sono più combattuti e in maggioranza dicono ma forse nessuno è pronto davvero a risolvere i problemi del paese. E allora andiamo al secondo cartello che è dedicato tutto al centrodestra. Qual è il vero problema della maggioranza? E il vero problema per gli elettori di centrodestra è la divisione interna, a cui forse gli elettori centrodestra sono anche poco abituati, perché sappiamo che il centrodestra ha una storia di unità granitica e di poche divisioni. L'ultimo dei problemi, comunque, per il centrodestra, per i propri elettori, è la leadership di Giorgia Meloni. E allora arriviamo al terzo cartello, che è quello dedicato al campo largo. In questo mondo qual è il primo problema? È la leadership? No, perché gli elettori di centrosinistra, ma anche gli elettori in generale, italiani dicono che il primo problema non è...
1: Vale anche per il centrodestra. Diciamo,
0: diciamo che avendo una leader forte, questo significa avere anche poi un momento di condivisione rispetto a tutti i percorsi. Però al di là della percezione che forse all'esterno si ha, quella di una divisione rispetto ai temi, eccetera, nel momento in poi che si va a definire e a chiudere un provvedimento o arrivare al voto, cioè, il centrodestra è sempre stato unito fino ad oggi, non ci sono state sfaccettature di nessun tipo, vorrei dire. E credo che questo sia invece una netta differenza rispetto al centrosinistra, cioè ci possono essere una discussione interna anche importante che va anche su risvolti esterni, più chiaramente sui giornali eccetera, ma poi alla fine ad oggi in tutti questi 4 anni il centrodestra ha sempre votato compatto i provvedimenti. Posso aggiungere che forse manca un'area più ampia centrista nel centrodestra che dà un po' di ponderazione e di moderazione a quella che può essere il dibattito. Ecco, e credo che questo sia il nostro compito, per questo motivo cerchiamo di invece di essere all'1, 1,5, di andare al 2, 3, 4, 5, quello che sarà per cento, per poter essere quell'area che porta il centrodestra, nel caso specifico, a una moderazione ampia e più importante di quello che sta avvenendo fino adesso. Ma fino ad oggi non c'è stata nessuna divisione.
1: Grazie ai nostri ospiti, grazie a Monica Mondo, grazie a Livio Gigliuto. Finisce qui questo ciclo di trasmissioni per questa stagione di Bella sul 28. Io devo ringraziare tutti i tecnici, la regia, i collaboratori e lo splendido personale di TV2000, naturalmente il direttore Vincenzo Morgante. Grazie a tutti per l'attenzione, buonanotte.

0: Le apparizioni con gli occhi di Giacinta. Il miracolo di Fatima. Tra poco, su TV 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Papà, e la fiaba?
4: Allora, c'è un mondo...

0: mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
2: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
3: E un sacco di concerti!
4: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
5: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
7: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
8: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
18: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Noi valiamo. Ma...

0: Ordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista 2 prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
2: Il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: In prima visione,
2: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
3: Che cosa diciamo ai bambini?
4: A che proposito?
3: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare.
5: Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
1: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
6: Dove è andata la mamma?
4: Non lo so, bambolina.
6: Mamma!
1: La bambina che raccontava i film.
5: Che film vuole che le racconti?
1: Venerdì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

0: l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' il sale sulla coda, come si dice di solito, perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti. Il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui. Ben arrivato.
1: È un piacere immenso. Grazie.
0: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto Il Cantico delle Formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal Cantico delle Creature. Sì. Boom!
1: No, sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
0: Terra Santa Edizioni.
1: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? E è evidente che non entro nel dettaglio del Cantico delle Creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate a quello, senza dubbio.
0: Due cose, virgolettato, ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
1: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
0: E il talento.
1: Il talento.
0: E la bravura.
1: Va bene.
0: Tutto e la capacità.
1: Sì,
0: no, ma puoi parlare tu, vai avanti, sennò così
1: però
0: ti interrompo.
1: Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità e chi dice che non è vero, secondo me,
0: dice una bugia.
1: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico è stata la casualità, oggi dico una dio incidenza a portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
0: Certamente.
1: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene, no?
0: Il suo bene.
1: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
0: Guardate,
1: tutte.
0: Questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme. E visto che tu hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
1: Ci ho provato.
0: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
1: Grazie.
0: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani agli altri due, ma tutti e tre qua, per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao papi. So che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta ovviamente del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi.
3: Ciao papà, volevo ringraziare
4: papà? Bene.
3: Sì, è mio papà.
4: È mio nonno.
3: Mio papà.
4: È mio nonno.
3: Va bene.
4: Sono Gif, ciao nonno. Ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle. Grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Massi, volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita, e quindi grazie a te, e ricordarti che sei la persona più importante della mia vita.

0: Ciao.
1: Adesso però questa
2: tu giochi sporco
1: sporchissimo
2: perché, no vabbè perché io poi mi emoziono sempre cioè questa roba tu giochi sporco
1: no, beh, voglio dire il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi? Chi è Bianca?
2: Bianca, Bianca a sinistra, sì.
1: A sinistra?
2: A sinistra. Poi Stanley e poi sì. Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore, cioè lega a questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme.
1: Ottima idea.
2: Perché ci siamo detti, non so, se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia e io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto in casa nostra esiste la regola della restituzione, noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa. Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito... di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico che cosa hai fatto.
1: Ti posso fermare?
2: Certo.
1: Solo per un attimo?
2: Certo.
1: Perché ti devo fermare?
2: Sì.
1: Che cosa hai fatto, chiede quello che poi viene chiamato papà, a Stanley. E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max. Lauda Dio, leggetelo questo libro e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le braccia al collo e dategli un bacio. Ci vediamo tra un attimo, allora Solare. Tra un attimo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Monta scale. Boh, mai sentito.
7: Ma come?
6: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza?

0: la differenza tra affidabilità e fiducia.
1: Ci siamo.
0: Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
10: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
11: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: In prima visione,
13: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
14: Che cosa diciamo ai bambini?
15: A che proposito?
14: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
16: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
17: Dove è andata la mamma?
15: Non lo so, bambolina.
16: La bambina che raccontava i film.
17: Che film vuole che le racconti?
16: Venerdì in prima serata.
18: Formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max, lauda Dio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ina e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice: io ho tradito la tua fiducia.
19: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano, sì. E lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice: non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e 4 figli. Li ho abbandonati perché volevo venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente. Quindi,
18: e tu cosa hai fatto?
19: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba è già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Ah. Dai, giochi sporco.
18: Sì. Va bene. L'hai ringraziato.
19: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era e dovevamo avvisare la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto e basta. E da lì è partito tutto perché a quel momento invece è diventata la parte divertente perché mi dice devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
18: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
19: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente, poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra 2 mesi e mezzo.
18: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
19: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo... aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
18: Perché tu hai detto, invece di aiutare noi a casa, vai a italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
19: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone, che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità e i risultati poi sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
18: Quest'uomo è... magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po'. No? Insomma, lo pativa.
19: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento, che non sapevo neanche esistesse, mia figlia la subiva sempre.
18: Ce l'aveva. E quindi voi andate, fate una sosta in un ospedale, e accanto o vicino al letto di Bianca c'è... c'è una ragazzina.
19: Una ragazzina di 14 anni, da sola. E non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, quindi con problematiche molto importanti. E niente, ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica, siamo andati a trovarle. Niente. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è... una figlia pazzesca perché mi ha fatto diventare matto, perché avevo un'esperienza di gioventù molto forte, lei è cresciuta a 12 anni faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
18: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
19: Eh beh sì, cosa fai? Tuo figlio, fai questo, cosa devi fare?
18: Signori, io me l'ho preparata. Perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande, Max Laudadio. No. Seria parlando.
19: Io
18: ma...
19: posso dire solo una cosa. Sì. Il libro che tu e ti ringrazio, Osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Io no. Odio le biografie perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
18: Quindi fra 150 anni più o meno esatto. Possiamo scrivere sì, no. La tua biografia.
19: Questo è... Un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
18: Sì, sì.
19: Sono una formica, come tutti noi, da solo non puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, di dire ma io, il mio cantico, come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno sì. All'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
18: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho tenuto volontariamente fin qui, in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
1: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato. Solo che sono arrivata al termine dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così. Quindi qui partono tutta una serie di difetti. La pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, e poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, concludo elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
18: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, sindaco peraltro, sindaco. Adesso sì. Arriviamo anche, insomma...
19: No, voi siete dei geni, perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo, sì. Mai, in 25 anni di lavoro non è mai voluto...
18: Cosa faccio? Mi sposto per fare
19: no,
18: la
19: non
18: ruota?
19: Lo so come non so
18: bene.
19: Come avete fatto.
18: Ah,
19: non
18: beh,
19: so
18: io
19: come
18: guardo in
19: fatto.
18: Quella direzione, fanno. Loro fanno, le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto, c'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai, così, hai riscontrato.
19: No, vabbè, perché essendo... L'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier perché lei è perfetta, cioè lei è più Mary Poppins, no? È perfetta,
18: sì.
19: Lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste,
18: sì.
19: Ha 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che stiamo insieme...
18: Se permetti, li conosco. Mary Poppins è praticamente perfetta, quindi quel praticamente ti salva, perché non dice io sono assolutamente perfetta, ma come sindaco lo è. Quasso al Monte.
19: Sì.
18: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, da, sì. Per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da cantico delle creature.
19: Ma io credo che tutti i posti piccoli... possano avere quelle caratteristiche.
18: Sì, concordo,
19: no?
18: In pieno.
19: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone, anche che è accanto, sì. Quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza. No?
18: Non apri la porta.
19: La grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece quando tu vai in un paese, la prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni, sì, che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono quattro cognomi per 3.000 abitanti, capito? Sì, certo, si conoscono tutti, sono tutti parenti, si conoscono tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da Strisce, eccetera,
18: insomma, famoso,
19: mi hanno aperto le porte.
18: Famoso.
19: All'inizio mi hanno aperto subito le porte. Poi invece hanno, quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo, questo è fondamentale, no? Cioè abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono 5 montagne e 22 km quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. E questo è stato il nostro... Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che arrivavano, sì, a casa di altri e dire tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
18: Aspettate che arriviamo noi.
19: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo,
18: certo,
19: che li aveva fatti, certo, nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
18: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi restituire. Certo. Avendo cura, certo, vedi che tutto ritorna nella tua vita. E lo conoscono tutti. Gli vogliono. Guardate, scusate, voglio dire, noi. E uno lotta per avere la casa in città. E poi esiste questo, che non è.
19: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo. Perché uno pensa alla casa, invece vai a vivere in cima a un monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi certo, è nella disponibilità di tutti questa
18: possiamo,
19: cosa. Qua.
18: Possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare,
19: esatto,
18: in questa maniera. Sta di fatto che in questo luogo, qua su al monte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti, ma tutti, e gli vogliono bene tutti, ma tutti, ne ho le prove.
12: Siamo a qua su al monte, il paese dove vive Max Laudadio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro, quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
20: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni, per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
21: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
22: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
23: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
22: Se le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
23: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, no, finiamo, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
20: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
24: Si
0: siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui è sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il suo carico, il carico umano che ha portato in questa comunità.
2: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra, hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie, e c'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
19: Beh, perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
2: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti sbagliano, e lo diciamo proprio in maniera aperta.
19: Glielo dobbiamo dire,
2: sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, mm-hmm, partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco segna un punto.
19: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, mm-hmm, era sufficiente il mio ego per portarmi
2: avanti.
19: Bella questa
2: frase, no? Pensavo di bastarmi. No.
19: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda, mi dice: no, Massi, non è possibile perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
2: Ma te è uscito, ma non l'avevi ancora visto?
19: No, mancava pochissimo al momento in cui lui...
2: sarebbe
19: si affacciasse,
2: uscito, sì. E tu hai detto si chiamerà Francesco.
19: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire: vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Mm. Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni, peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza, insomma una serie di situazioni, ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non dicevo: ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Però tutto accadeva, e a differenza delle volte precedenti ascoltavo, ero lì a dire: perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, cioè, tutti rimangono colpiti di questo fatto: ah, è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta. Un bel incontro, una bella storia d'amore,
2: sì,
19: no? È lo stesso
2: incontro.
19: Cioè,
2: a un certo punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
19: E quando mi fanno questa domanda: ah, ma è arrivata la cosa, io dico: è arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi suggerisce cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire: no, fai così che è meglio, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice: ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè serve che tu scelga perché anche gli altri... né giovino. Tu, e questa roba qua è un bel suggeritore.
2: È un ottimo... Ah, a proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro. Mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo.
19: È il bigino della felicità. Proprio
2: il
19: perché
2: bigino della felicità.
19: Sì, è
2: ma
19: così.
2: Come ti è venuto?
19: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale e mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente. Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no, sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente, questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
2: concordo.
19: Ti rendi conto. Poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
2: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella, che
19: Marcella,
2: è una tua
19: sì.
2: conoscenza.
19: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché sì. quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
2: Come sta lei?
19: Come sta lei?
2: Come è tutto nella tua vita?
19: Lo devi vivere sulla tua
2: devi
19: pelle.
2: Devi restituire quello che tu stai ricevendo. Un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
19: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
2: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è un... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
19: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno prima di tutto. E poi queste due frasi mi sono rimaste in testa e poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere. Perché? Se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale, è bellezza. Se porti cultura, è bellezza. Se porti arte, è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento street art è un argomento importante oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto: facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artist da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo secondo noi è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fini a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi dovranno, si troverà, quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori che cosa stanno facendo questi ragazzi, no?
18: Allora, sentite, oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro, e quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero di me, anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza. Fammelo dire questo, Max.
19: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
18: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Io valgo.
3: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
8: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89€.
9: Che favola!
7: Basta un penny!
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto! Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Basta, è difficile.
14: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
13: Carne di pollo italiana.
14: E tutto il gusto di Bon Roll.
15: Che gioia! Aia.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol.
21: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
20: Basta scuse, prova Danacol.
22: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
23: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
24: Apritevi a una nuova filosofia
25: greca
24: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
25: bontà.
26: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio, arte e cultura.

0: storica grazie. Dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, bentrovata, vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9, Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo, che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andate oltre. Allora, intanto perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi,
1: Sì, questo la specifico. Sede.
0: Quel 9, che cosa significa?
1: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché Cantiere noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto un edificio o una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che si innalzavano.
0: Che costruiva.
1: Esattamente.
0: Il 9?
1: E il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere, sostenere l'arte in tutte le sue forme, e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
0: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? E quella, quel qualcosa comincia a nutrirci, a darci qualcosa di più.
2: Sì, è proprio così. E quando riusciamo a prenderci del tempo per osservare un'opera d'arte di qualunque genere, sia scultura, pittura, e a riuscire a entrare dentro l'opera, l'opera ci restituisce qualcosa. Quindi è un'esperienza non soltanto esteriore, di vista, di osservazione sì. della bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
0: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che, lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo, è come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte. Io sto bene al museo e questo poi alla fine.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: è stare bene di fronte ad una cosa bella.
1: È vero. Noi ci siamo...
0: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
1: Ecco, noi ci siamo partite da... intanto come base da una profonda amicizia di tanti
0: certo.
1: anni che noi abbiamo e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono il primo, la valorizzazione dei piccoli musei, i piccoli musei di provincia, quelli che sono poco frequentati anche delle nostre città. Noi siamo abituati a quelli che vengono chiamati in gergo i musei di prima fascia, ossia gli Uffizi, Brera, il Colosseo, quindi i luoghi dove
0: certo.
1: si va, perché
0: sì.
1: è il turismo culturale, lo potrei anche definire di massa se vogliamo, perché oggi abbiamo anche questo over tourism che quindi
0: certo.
1: lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico che raccoglie magari delle collezioni di grande identità magari non è così valorizzato o conosciuto.
0: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitro e glicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro o ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
2: Vai, racconta tu allora.
1: Allora, raccontami. Io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valori

0: valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling. Certo. Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro è una storia.
0: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con un nome altisonante.
1: Perché è una storia in più, perché è qualcosa, esatto, che non, di fronte alla quale siamo passati con troppa velocità.
0: Sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro l'opera? In che maniera?
2: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi
1: certo
2: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi, partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, mm-hmm, poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, è attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche. No?
1: Perché un quadro parla. Allora, io ho due opere dell'artista Arturo Dazzi. Mm. Siamo al Museo del Quarto Platano, sì, a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità.
0: Sì.
1: Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti. Questa, che è bellissima.
0: Sì. È proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi, e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità,
1: certo,
0: il proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Okay. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato. In questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini.
1: Certo, eccomi.
0: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità, in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
1: fiorita,
0: proprio esattamente.
1: Diciamo. C'è il grano.
0: Esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente tutto è in un clima di dolcezza.
1: E andiamo adesso all'altra opera. Chiaramente noi vi stiamo sintetizzando,
0: sì,
1: tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio, un'ora e mezzo,
0: sì,
1: ecco, a trattare questo tema. Anche questa è una maternità.
0: Oh, questa è splendida, perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella Terra del Marmo, vicino alle Cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore, scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino, e a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto, che sono sedute sul trono, sì, e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono.
1: Certo.
0: Ma racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
1: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
0: sì,
1: che sono delle rocce,
0: esatto,
1: sempre,
0: esatto,
1: tutta la vita e anche oltre. Allora, ultima domanda. Intanto io sto bene al museo, voi che Ma anche se siete persone che non sanno

0: cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste portare oltre i propri confini, dove vorreste portare? Io sto bene al museo.
1: Un progetto diffuso in tutta Italia.
0: E mi pare anche giusto, perché più musei, sì, anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non,
1: sì,
0: li trovi.
1: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
0: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, dice, casa è diventata un cantiere, appunto perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto per tutti, non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene, Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9, io sto bene al museo. Signore, grazie,
1: grazie.
0: Siamo stati iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente.
1: Grazie,
0: grazie davvero. Questo è l'Ora Solare, signori. Grazie a tutti, grazie di averci seguito. Ciao.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Torniamo ad accendere i riflettori sull'antivirus per capire meglio qual è la situazione in Italia, nel nostro paese. Ci sono tre casi su cui si è puntata l'attenzione: una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite, poi c'è il turista britannico che è stato ritrovato in Lombardia, dove era in viaggio, era a bordo dell'aereo che faceva il percorso Sant'Elena Johannesburg, dove si trovava anche la donna olandese, la moglie della prima vittima. Poi ahimè anche lei è deceduta, è stato trasferito all'ospedale Sacco di Milano. Poi c'è il marittimo calabrese che al momento è in isolamento preventivo a casa. Tutti e tre i casi sono risultati negativi ai test che sono stati effettuati a quel centro d'eccellenza che è per il nostro paese l'ospedale Spallanzani, quindi forse possiamo trarre un respiro di sollievo. Dico forse, anche perché con la necessaria giusta cautela il nostro ministro della salute Schillaci ha detto oggi non ci sono pericoli per il nostro paese, dove insomma tutta l'attenzione anche qui si appunta su quell'avverbio di tempo. E proprio per vederci chiaro, noi abbiamo un punto di riferimento che ringrazio per la sua disponibilità e che sono felice di ritrovare assieme a noi, che è il professor Roberto Cauda, infettivologo presso il Policlinico Campus Biomedico. Bentornato, professor Cauda.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito, come sempre.
0: Allora, professor Cauda, intanto diciamo va anche forse ricordato poiché insomma questo virus a voi come comunità scientifica è noto da tempo, i tempi di incubazione si sa che sono piuttosto lunghi, quindi presumibilmente la cautela viene anche dal fatto che ci sarà un'osservazione sui casi che sono stati esposti diciamo al contagio e probabilmente anche i test andranno ripetuti.
1: Sicuramente sì. Dunque, giustamente ha ricordato che avendo un'incubazione lunga si è preferitivi cautelativi portarlo al massimo, cioè ai 42 giorni. In realtà la maggioranza dei casi che si verifica entro le due settimane, poco più. Direi quindi man mano che passano i giorni e i test che devono essere necessariamente ripetuti, restano negativi, possiamo trarre un certo respiro di sollievo. Sì. È chiaro che l'attenzione non è mai troppa.
0: Certo.
1: E quindi oltre ai test andranno anche monitorate le condizioni di salute delle persone, perché queste malattia si manifesta sempre in modo inizialmente come un'influenza, ma poi ahimè ha un'evoluzione
0: perché, professore, abbiamo visto, diciamo, se non sbaglio c'è anche un cittadino francese che è in condizioni un po' più complesse, così come ha sviluppato una polmonite anche, sebbene appunto, ripeto, negativa al test, la turista argentina. Ma il sintomo iniziale è un sintomo anche banale, può essere un semplice raffreddamento. Proprio perché l'antivirus non è lo sconosciuto, così come è accaduto con il coronavirus, ci sono, mi pare di capire, diverse varianti, ce n'è una americana, una europea, entrambi con lo stesso livello di letalità?
1: In realtà gli antivirus sono un virus noti. La prima segnalazione è del 1978, si chiama antivirus perché è stato isolato vicino al fiume Antan in Corea. Da allora si sono susseguite le segnalazioni, si contano, se non ricordo male, 38 diversi tipi di virus. Ora, il virus in questione è il virus Andes o virus andino. È un virus che rispetto agli altri ha la pericolosità di potersi trasmettere non come tutti gli altri solo dal topo all'uomo, ma anche da uomo a uomo. Questo lo rende un po' più temibile, è un virus che però si trasmette non come il Covid, quindi l'efficienza di trasmissione è molto molto più bassa, è necessario un contatto stretto e prolungato. È chiaro che questo tipo di virus, l'Andes, è stato isolato nel 96, è stato anche relativamente studiato. Tenga anche però presente che il numero di casi è un numero di casi piuttosto basso. In Argentina Fiorentina, dove ci sono la maggior parte dei focolai, si contano 50-100 casi l'anno.
0: Questo
1: e
0: ci
1: molte
0: rassicura.
1: Delle notizie.
0: Sì.
1: E tra l'altro tenga anche presente, questo è qualcosa che era un'osservazione che sì. abbiamo fatto insieme ad altri, è questa: se avesse avuto le caratteristiche come il Covid o come altri tipi di virus, di poter determinare epidemie in ultima analisi anche una pandemia, ma l'avrebbe fatto già da tempo. Perché
0: quindi professore, perché questa è la domanda delle domande, lei insomma mi ha un po' anticipato assicurandomi, visto che tutti noi abbiamo le spalle, anzi secondo me ce l'abbiamo ancora addosso perché insomma l'abbiamo interiorizzato quel trauma collettivo che è stato il Covid, e tutti noi insomma sappiamo, anche perché voi esperti ce l'avete detto in ogni modo possibile, che insomma le pandemie sono possibili, sono probabili, che bisogna prepararsi con grande attenzione e collaborazione della comunità scientifica internazionale. Possiamo al momento dirci, non dico del tutto certi, ma insomma quasi certi, che questo virus non sfocerà in una pandemia?
1: Io credo proprio di sì. Naturalmente nessuno ha la palla di vetro, però tutte le caratteristiche scientifiche lo portano a questa conclusione. C'è un'ulteriore caratteristica che è emersa proprio in questi ultimi giorni è più tranquillizzante di altre, cioè i soggetti asintomatici, contrariamente a quanto avveniva per il Covid, non trasmettono il virus, non sono contagiosi, lo diventano uno o due giorni prima di sviluppare i sintomi, ma allora a quel punto sono facilmente identificabili e, termine che ritorna dai tempi del Covid, tracciabili. Cioè quindi in questo momento bisogna fare una semplicissima operazione del tracciamento dei contatti.
0: Ecco,
1: e il fatto di aver visto...
0: No, non la volevo interrompere nel bel mezzo della frase.
1: No, volevo finire il discorso. Sì. E il fatto di aver passato quello che abbiamo passato col Covid ci rende più preparati e molto più sicuri nelle nostre scelte.
0: Io vorrei arrivare proprio a questo punto. Cioè, se professore, la sua impressione è che questa lezione l'abbiamo in qualche modo appresa come organizzazione. Cioè, se ci stiamo muovendo bene nella gestione, abbiamo visto per esempio il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, essere presente a Tenerife a supervisionare le operazioni di sbarco, di evacuazione dei passeggeri dalla nave da crociera Ondius, insomma ci stiamo fin qui muovendo bene.
1: Assolutamente sì, quelli che sono coinvolti sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli ACDC europei, i CDC americani. E tra l'altro una notizia che ho appreso proprio pochi minuti or sono è che anche gli Stati Uniti, pur non essendo più
0: che
1: parte
0: sono usciti dall'Organizzazione Mondiale, purtroppo
1: esatto, hanno aderito al protocollo di sorveglianza dei contatti, quello stabilito dall'OMS. Quindi mi sembra una cosa assolutamente ragionevole, di buon senso, in cui anche le divergenze che ci possono essere vengono superate alla luce di quello che è un bene superiore.
0: Grazie professor Cauda, fin qui siamo rassicurati, anche perché insomma sappiamo, ce lo avete detto anche questo tante volte, che i virus non conoscono confini, dunque benvenga la cooperazione internazionale, e la Spagna ha dato un bel esempio anche insomma di altruismo, se vogliamo, di generosità in questo caso. Grazie davvero professor Cauda.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per la disponibilità. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo, affrontiamo un altro tema che è un tema affascinante, perché in una società che insomma è molto secolarizzata come la nostra, fa una certa impressione, ed è una bella impressione, vedere quanti fedeli, quante persone sono profondamente legate alle edicole votive, gli altari alla Madonna, le immagini che sono gli incroci delle nostre città e dei nostri paesi, anche in zone molto trafficate. Faremo questo viaggio, questa riflessione in un giorno speciale, oggi è il 13 maggio, giorno in cui celebriamo la Madonna di Fatima. A tra pochissimo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo in una bellissima domenica mattina, era il 13 maggio del 1917, la Madonna apparve a tre bambini portoghesi, tre pastorelli, Lucia dos Santos che aveva 10 anni, il cugino che di anni ne aveva 9 e la cuginetta, Francesco il cugino, Giacinta che ne aveva 7. E fu l'inizio, questa apparizione, di una storia bellissima che oggi noi riattraverseremo con delle testimonianze, cercando anche un po' di ampliare il contesto della nostra riflessione, questo per raccontare la devozione che lega tanti fedeli in diverse parti, praticamente tutte le regioni d'Italia, ai piccoli altari, alle immagini della Madonna, alle edicole votive che sorgono agli angoli, negli incroci delle strade, anche spesso in zone molto trafficate. E allora io voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti, a Suor Rossella Tonizzo, delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima. A Suor Rossella, è un piacere averla con noi. E un caloroso bentornato al professor Rodolfo Papa, nostro storico dell'arte di riferimento, pittore e scultore. Allora, io vengo tra poco da voi perché vorrei portarvi ora in una zona piuttosto trafficata della capitale, dove ci sta aspettando la nostra Marta Manzo, per giunta sotto una bella pioggia. Marta!
12: Gabriella, buon pomeriggio. Sì, io mi trovo all'incrocio tra via di Portonaccio e via Prenestina. Siamo proprio a Largo Preneste. Alle mie spalle la vedete, c'è una piccola edicola votiva dedicata alla Madonna del Perpetuo Soccorso. È una edicola molto antica, risale ai primi anni del Novecento. È un piccolo mosaico, ma da allora è veramente un punto di riferimento per i passanti e per i tanti fedeli. Li vedete intorno a noi, sono i parrocchiani della parrocchia di San Luca Evangelista, insieme a Don Marco Gandolfo, che tra poco ci racconterà la storia di questa edicola. Vi aspettiamo.
0: Grazie Marta, perché quello che ci colpisce è che poi le persone sostano, si fermano in preghiera di fronte a quelle edicole. Allora, Suor Rossella, io vengo da lei per attingere alla sua esperienza personale. Lei è cresciuta nella Svizzera tedesca, la famiglia originaria del Veneto, una famiglia di migranti in cui insomma i valori cristiani c'erano, lei li ha respirati, ha detto alla nostra redazione che non è stata però subito praticante, che alla fede si è avvicinata gradualmente attraverso i suoi coetanei, un bel viaggio a Roma nell'85, sono gli anni di San Giovanni Paolo, e poi insomma, ha studiato medicina a Pavia. Però diciamo che questo viaggio, senza anticipare la tappa finale dopo la quale lei ha preso la decisione, l'ha maturata, è stato un viaggio quasi da subito fatto in compagnia di Maria.
13: Allora, diciamo che Maria è entrata in punta di piedi nella mia vita, perché all'inizio ero un po' più focalizzata su Gesù, mi era più immediato, ma poi attraverso delle testimonianze belle che ho ricevuto da giovane ragazza, avevo 16 anni, una mia amica di scuola dopo la messa andava a pregare Maria, si metteva in ginocchio, così ho iniziato ad imitarla. E poi invece a 20 anni ho ricevuto da un ragazzo che studiava con me a Padova il primo rosario della mia vita, e per me è stato un regalo bellissimo. E poi l'anno successivo, nel mese di maggio, ho iniziato a pregare questo rosario, e piano piano l'amore per Maria è cresciuto nel mio cuore.
0: Ecco. E poi c'è stato l'incontro con le Suore Oblate, anche sì. Questa è una sorpresa, perché insomma, certo, questo incontro sì, ha cambiato il percorso, sì, della sua vita, sì, e una messa in particolare, al termine della quale lei ha maturato la sua decisione.
13: Sì. Voglio dire che insieme alla messa il rosario mi ha tantissimo aiutato nel mio cammino di discernimento vocazionale, perché quando avevo conosciuto le Suore Oblate e loro mi avevano parlato che Dio aveva un disegno d'amore su ciascun essere umano. E dunque lì sono andata un po' in crisi, perché ho detto: se il disegno di Dio su di me non è lo stesso. E sono andata a parlare con un sacerdote al santuario di San Vittorino, un padre oblato di Maria Vergine, e lui mi ha detto: non preoccuparti, ma prega ogni giorno il rosario e vai ogni giorno a messa e chiedi la luce per capire la strada che il Signore assogna per te. E poi mi ha detto: poi fai quello che avrai capito. E dunque sono davvero stata accompagnata dalla preghiera del rosario e della messa per scoprire la mia vocazione.
0: Quindi ha avuto accanto proprio la mamma celeste, quella mamma celeste che veglia su di noi, come fin dal Settecento fa la Madonnina all'edicola votiva che si trova sul Ponte Correghe a cui siamo a Genova e la cui storia ci viene raccontata da Pietro Barabino.
14: Siamo a Genova e da qualche settimana è stata ricollocata dopo tanti anni un'antica edicola votiva. Era stata costruita nel 1788 e ha avuto almeno due ricollocazioni. La prima, quella d'inizio Novecento, quando il ponte viene ridotto e quindi l'edicola viene posta lungo la strada. E una seconda volta nel 2014, quando per la costruzione di un centro commerciale viene ampliata la strada, la Madonnina viene di nuovo smontata e c'era il rischio che andasse in discarica. E ci eravamo dovuti muovere con velocità anche per cercare di salvarle.
15: In questa 12 anni di attesa, insomma, cominciava a perdere un po' le speranze di poterla ricollocare, un po' per l'aspetto economico della ricostruzione. In quest'ultimo mese poi sono stati fatti i lavori per ricostruirla in questa posizione che era molto vicino all'originale. Il giorno dell'inaugurazione è stata fatta una funzione nella chiesa qua vicino. Dopo la messa è stata fatta una processione con tutto il popolo che ha condotto la Madonnina accompagnata. Molte emozioni, molte persone emozionate dal rivedere l'edicola nella sua posizione, da poter fare una preghiera quando si passa qui attraverso questa aiuola, questo giardino. Se ne prendono cura le persone del posto, l'aspettavano con desiderio e adesso se ne prendono cura finalmente.
16: E guardi, quando abbiamo fatto l'inaugurazione c'era tanta di quella gente che abbiamo detto: qua nella zona siamo tutti credenti, perché ora per curiosità non si viene a vedere una Madonna. Faccia conto che c'era pieno c'era. Anche giovani, è la fede che ci aiuta ad andare avanti. Mi hanno dato la chiave e io passo tutte le mattine per tenerla e ci ho messo i fiori, ora ce l'ho già belli per rimetterceli. Quei lumini lì ce l'ha messi, che ora lui si è preso lì in carico, quello che vende la farinata.
14: L'inaugurazione è stata una festa di popolo, perché appunto questa cosa ha unito un po' tutti, sia diciamo la parrocchia, la confraternita, le associazioni, il territorio, il municipio, quindi c'è stato un insieme di collaborazioni, perché non era solo una cosa diciamo strettamente religiosa, ma proprio di popolo, no? Le persone che avevano sempre visto questa Madonnetta volevano che tornasse lì dove era sempre stata e dove doveva tornare.
0: Professor Papa, qui c'è qualcosa che ci colpisce molto, cioè un'intera comunità che supera ogni sorta di difficoltà per restituire a quell'edicola votiva, a quella Madonnina, il suo posto originario, disposta anche, insomma, a collocare proprio delle risorse per questo.
17: Sì, e non è l'unico caso. In realtà questo è, potremmo dire, un tema diffusissimo per secoli e secoli e secoli, in opere piccole magari di artisti sconosciuti fino ad opere grandiose di artisti importanti. Potremmo dire che ci sono tanti particolari, tante cose possiamo dire. Non so, per esempio qui a Roma noi abbiamo oggi attualmente nel centro storico 500 madonnelle sopravvissute, ma erano intorno al 1700-1800 fino a qualche secolo fa. E ancora, se uno ne conosce alcune, ci sono delle persone incaricate che vanno lì tutti i giorni, puliscono,
0: e se ne prendono cura, come sempre, la signora, sì, che sì, si è fatta sempre, dare le chiavi.
17: Solitamente sempre. Molto. Ma anche in quartieri nuovi, se noi pensiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il bombardamento di San Lorenzo, la diffusione della Madonna del Divino Amore in tutti i quartieri di Roma è stata a tappeto e ognuno si è autotassato per poter avere una immagine nel proprio quartiere, nelle case popolari, dappertutto, letteralmente.
0: Questo ci porterà poi a affrontare un altro tema con lei, che ha a che fare appunto con l'arte, l'arte, certo, quella con la maiuscola, che, certo, spesso queste edicole riproducono delle immagini originali più conosciute. Ma adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e proseguiamo il nostro viaggio.
18: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
19: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
20: La luce valgo è una deformità progressiva.
21: Lentamente in questa posizione.
22: Stiamo mandando diversi suoni.
23: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
24: Ti rilassi completamente.
25: Cadono 100 capelli al giorno.
26: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
27: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
19: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci, rientrando in studio siamo noi. Approfitto per salutare la consorella di Suor Rossella, Suor Antonia Castellucci, che avrete intravisto in mezzo al nostro pubblico. Ben arrivata anche a lei. E, allora, andiamo subito a raggiungere Marta, che è ancora sotto la pioggia ed è dove l'abbiamo lasciata, di fronte all'edicola votiva di cui ci racconterà tutto con i suoi ospiti. Marta.
12: Sì, Gabriella, lo dicevamo in apertura, questa edicola votiva è molto antica. Insieme a Don Marco Gandolfo vorrei proprio raccontarvi la sua storia. Intanto, Don Marco, questa edicola l'ha voluta una nobildonna, ma nessuno sa chi è.
28: Una nobildonna di cui non conosciamo il nome e che però ha lasciato una eredità spirituale che è di un'enorme importanza, soprattutto perché l'icona della Madonna del Perpetuo Soccorso ha un legame con due momenti drammatici della storia umana, che sono appunto la prima e la seconda guerra mondiale. Proprio alle nostre spalle si trovava una ex fabbrica di viscosa, di seta, di quella che era chiamata la seta sintetica, e durante due diversi bombardamenti, nella prima e nella seconda guerra mondiale, furono sganciate bombe che non esplosero mai.
12: Era il primo momento era il 26 novembre del 1917, il secondo momento si è verificato invece il 19 luglio del 43. Queste bombe non sono mai esplose e tante persone si sono salvate. Da quel momento questa edicola è un punto appunto di raccoglimento, li vedete, sono insieme con noi, di davvero i passanti e le persone che si fermano in auto al semaforo, ma soprattutto di chi viene tutti i giorni, per tanti motivi.
28: Il mese di maggio è particolarmente propizio e fa emergere ancora più forte nella vita ecclesiale il desiderio di dare a Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, quel tributo che viene dalla fede per la sua maternità, per la forza della sua fede, per la grazia che la vita stessa di Maria rappresenta nella vita di ciascun credente. E il mese di maggio appunto è mese mariano, perché lì i figli esprimono particolarmente questo amore alla propria madre, e questo luogo di passaggio è il luogo dove avviene un incontro, un misterioso incontro tra la semplicità e la povertà di chi passa e la grandezza di questa madre che in questa icona guarda tutti coloro che passano e porge loro suo figlio. La carità più grande che Maria esprime è proprio quella di esprimere la fede in suo figlio Gesù, e nell'esprimere questa fede nel suo figlio Gesù è capace di porgerlo, è capace di offrirlo, perché quel figlio continua a rappresentare anche per chi passa velocemente, come in questo momento, come in tutti i momenti della giornata, 24 ore su 24, quel figlio possa esprimere quella salvezza e quella speranza che è per il mondo intero, e Maria è testimone e portatrice di questo.
12: Prima del nostro collegamento Don Marco si è riunito proprio in preghiera davanti all'edicola della Madonna del Perpetuo Soccorso insieme a tutti i parrocchiani di San Luca Evangelista, che io ringrazio per la loro presenza qui sotto la pioggia, e ringrazio anche Don Marco. Gabriella, da Largo Preneste ti restituisco la linea.
0: Grazie, li ringraziamo anche noi, e stavamo guardando tutti gli ex voto accanto a te, alle tue spalle. Suor Rossella, come dovremmo guardare noi alla Madonna di Fatima, sappiamo, e forse vale la pena anche brevemente ricordare come ha guardato la Madonna di Fatima e anche al santuario San Giovanni Paolo.
13: Certo, sì. Allora, la Madonna è come una fonte, diciamo, di luce, una fonte di speranza.
0: L'immagine che vediamo è la preghiera che ha voluto rendere Papa Leone, proprio in ricordo della devozione di San Giovanni Paolo.
13: Sì,
0: che ecco, ha sempre attribuito la sua sopravvivenza anche all'attentato alla protezione della Madonna a cui si è affidato.
13: E poi si è recato anche a Fatima proprio per ringraziare personalmente la Madonna di Fatima, perché ha sperimentato, ecco, questa mamma che si è presa cura di lui in un momento molto delicato. E poi adesso a Fatima è conosciuto questo, che nella corona c'è quella pallottola che l'aveva colpito, ecco. E poi quando la Madonna viene portata in processione, gli viene posta questa corona. E dunque San Giovanni Paolo II aveva una grandissima devozione a Maria, e poi dopo questo attentato, ecco, ancora di più per la Vergine di Fatima.
0: E professor Papa, abbiamo detto delle tante edicole, 500 sono nel centro storico della capitale, abbiamo detto anche che spesso prendono spunto da immagini più note, immagini e raffigurazioni di artisti importanti. Possiamo definirle, o almeno in che percentuale possiamo definire queste edicole, vere e proprie opere d'arte?
17: Sono soprattutto quelle antiche, sono vere e proprie opere d'arte, perché in alcuni casi sono state fatte, realizzate da artisti anche di pregio, e comunque hanno delle caratteristiche, molto spesso non sono semplicemente un'immaginetta, ma c'è un'edicola in stucco, in marmo, anche molto pregevole. A Roma ce ne sono tantissime di grandissima qualità, a fresco per lo più, qualcuna dipinta a olio su tavola o su tela e qualcun'altra anche in mosaico. Di fatto la questione è che abbiamo due livelli, che è quello degli ex voto popolari che riempiono i santuari, e alle volte sì, c'è solamente la scritta per grazia ricevuta, alle volte viene dipinto e raccontato l'evento, e quindi sono più di carattere popolare, perché lì c'erano pittori vocati proprio a questa cosa. Nel caso invece in cui avvengono degli eventi peculiari, allora vengono chiamati artisti importanti, oppure immagini che vengono ritrovate. A Roma ne abbiamo tante, Santa Maria in Via è un'immagine che viene trovata in un pozzo da un cardinale nel 200, e poi cresce prima una cappella, un'edicola e poi un'intera chiesa. Santa Maria della Pace voluta da Sisto IV per devozione particolare, cioè ce ne sono tantissime, e lì ovviamente ci sono opere d'arte straordinarie. Questo dipende ovviamente chi c'è dietro, ma anche alle volte santuari importantissimi che hanno però, come dire, una confluenza economica popolare, e che però sorgono intorno
0: queste,
17: ad un'immagine
0: a queste
17: miracolosa.
0: Immagini. Davvero interessante. Suor Rossella, io torno a tingere, ci avviamo verso la conclusione della puntata, alla sua esperienza personale, per chiederle: quando è stata la sua prima visita al santuario di Fatima? Era già entrata nelle oblate? È stato prima? E che emozione è stata questa?
13: Sì. Allora, la prima volta che sono andata è stata nel 1997, ormai tantissimo.

0: tantissimi anni fa ed ero giovane suora allora, e è stata un'esperienza bellissima, perché ho potuto trascorrere un mese intero, dunque ho potuto partecipare a tutte le bellissime celebrazioni liturgiche, pregare alla cappellina delle apparizioni, andare nei luoghi dove l'angelo del Portogallo è apparso nel 1916 ai pastorelli e i luoghi dove è apparsa la Madonna nella cova dei Ria, dove c'è questa cappellina, nella parte che si chiama Valignos. E dunque è stato un immergersi, ecco, in una spiritualità molto ricca, una spiritualità fatta di misericordia, perché il messaggio di Fatima nasce dal cuore di Dio pieno di amore e di misericordia per l'uomo di oggi, l'uomo del XX secolo che si stava allontanando da Dio.
1: E quindi ce n'è fatto comprendere l'attualità.
0: Sì.
1: E anche il fatto che non è un messaggio apocalittico,
0: quello, no, assolutamente.
1: Contrariamente, no, a tanti, sì, luoghi comuni. Siamo proprio in conclusione, professor Papa, però non l'abbiamo presentata per quello che è non solo storico dell'arte, ma anche artista. E lei è stato chiamato, tra l'altro, tra le varie cose che ha fatto, anche da un caro amico del nostro programma, che è Don Maurizio Mirilli. All'epoca lui era parroco al Santissimo Sacramento, quartiere dei Tor de Schiavi, zona periferica della città, per mettere mano a un restauro importante, il restauro della Cappella della Madonna del Perdono, dove c'era questa immagine della Madonna del Perdono. Che cosa ha significato per lei, per la sua fede? Che risonanza ha avuto questa opera?
2: Intanto stavamo appena uscendo dal Covid, quindi era un momento particolare, perché la commissione mi è stata data 4-5 giorni prima del lockdown e ho iniziato a dipingere appena riaperto il lockdown, quindi diciamo un momento particolare, tanto che io ho messo un ex voto mio particolare, una mascherina dipinta all'interno della cappellina. E poi ovviamente lì ho potuto sperimentare una cosa fondamentale, la fede di tutti i fedeli, perché passavano costantemente a bussare per vedere come andavano i lavori, perché erano trepidanti, perché volevano vedere la Madonna finalmente ricollocata nella cappella. E lì uno si rende anche conto dell'importanza dell'opera d'arte nella fede quotidiana, sì, perché non è semplicemente un abbellimento, ma è uno strumento di preghiera.
1: E qui Papa Francesco aveva proprio spronato voi artisti, no, a intervenire come un'opera di evangelizzazione.
2: C'è la 167 dell'Evangelii Gaudium che non dice altro, continua costantemente a dire l'arte è strumento di
1: evangelizzazione. Io vi ringrazio per questo viaggio, torno a salutare Sor Antonia Castellucci che è nel pubblico e vi ringrazio tutti, insomma vivremo con consapevolezza questa giornata dedicata alla Madonna di Fatima. Grazie a tutti.

Nel luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura di Paolo di Tarso, è nata in tempi molto antichi una chiesa per tramandare la memoria e celebrare il culto del protoapostolo, l'apostolo dei gentili, il missionario del Vangelo tra i pagani greci e romani e il patrono di Roma insieme a Pietro. Paolo è stato il grande divulgatore del messaggio evangelico e ha avuto un'enorme influenza nell'elaborazione della teologia cristiana.

morì vittima delle persecuzioni di Nerone, decapitato tra il 64 e il 67 d.C. e sepolto in un'area sepolcrale nei pressi della via Ostiense, non lontano da dove è stato ucciso. Fu l'imperatore Costantino a volere una chiesa proprio lì, affacciata sul Tevere, tra la riva del fiume e la via Ostiense, unica delle quattro basiliche papali fuori dalla cerchia delle mura aureliane. La basilica di San Paolo